0: Di René Leibowitz abbiamo ascoltato Marijuana, Variation non sérieuse, opera 54 per violino, trombone, vibrafono e pianoforte. Susanna Andres, violino, Stefan Greiger, trombone, Boris Müller, vibrafono, Mark Reichow, pianoforte.
1: Carlo Gesualdo da Venosa, tre madrigali dal libro quinto. Dolcissima mia vita, o dolorosa gioia, qual fora donna. The Hiller Ensemble.

Di Carlo Gesualdo da Venosa avete ascoltato Dolcissima mia vita, o dolorosa gioia, qualfora donna, madrigali dal libro quinto. The Hilliard Ensemble. Hector Berlioz. Reverie e Caprice per violino e orchestra, opera 8. Violinista Renaud Capuçon. Orchestra Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, diretta da Daniel Harding.

Di Hector Berlioz avete ascoltato Reverie e Caprice per violino e orchestra, opera 8. Violinista Renaud Capuçon. Orchestra Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, diretta da Daniel Harding. Giuseppe Verdi. Sinfonia dall'opera La battaglia di Legnano. Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Gustav Kuhn.

Di Giuseppe Verdi avete ascoltato Sinfonia dall'opera La battaglia di Legnano. Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Gustav Kuhn. Johannes Brahms. Due lieder per contralto, pianoforte e viola obbligata, opera 91. Gestillte Sehnsucht. Geistliches Wiegenlied. Ingeborg Dans, contralto. Helmut Deutsch, pianoforte. Roland Glasl, viola.

0: Di Johannes Brahms avete ascoltato Due Lieder per contralto, pianoforte e viola obbligata, opera 91. Ingeborg Dans, contralto. Helmut Deutsch, pianoforte. Roland Glasl, viola.
1: Faustin e Maurice Jean-Jean, Ghisgalerie. Alessandro Carbonare, clarinetto. Aki Kuroda, pianoforte.

Di Faustin e Maurice Jean-Jean abbiamo ascoltato Ghisganderie, Alessandro Carbonare clarinetto, Aki Kuroda pianoforte. Thomas Morley, Fancy, da Fitzwilliam Virginal Book, Tom Kopman clavicembalo.

Arcangelo Corelli, sonata ottava e mi minore per violino e basso continuo, opera quinta. Preludio largo, allemanda allegro, sarabanda largo, giga allegro. Susanne Scholz, violino, Michael Hell, clavicembalo.

0: Inuo, opera quinta. Susanne Scholz, violino. Michael Hell, clavicembalo.
1: Ludwig van Beethoven. Sonata per pianoforte numero 23 in fa minore, opera 57, appassionata. Allegro assai. Andante commoto. Allegro ma non troppo, presto. Pianista Friedrich Gulda.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 23 in fa minore, opera 57, appassionata. Pianista Friedrich Gulda.
1: Karl Ditters von Dittersdorf. La liberazione di Andromeda da parte di Perseo. Sinfonia in fa maggiore. Numero 4 delle 6 sinfonie ispirate alle Metamorfosi di Ovidio. Adagio non molto, presto, larghetto, finale, vivace, tempo diminuetto. Orchestra Wiener Sinfonietta, diretta da Kurt Rapf.

0: Di Karl Ditters von Dittersdorf avete ascoltato La liberazione di Andromeda da parte di Perseo, sinfonia in fa maggiore, numero 4 delle 6 sinfonie ispirate alle Metamorfosi di Ovidio. Orchestra Wiener Sinfonietta, diretta da Kurt Rapf.
1: Maurice Ravel, concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra. Allegramente, adagio assai, presto. Pianista Yuja Wang, orchestra Tonhalle di Zurigo, diretta da Lionel Brenguier.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Concerto in Sol maggiore per pianoforte e orchestra. Pianista Yuja Wang, orchestra Tonhalle di Zurigo, diretta da Lionel Brenghier.
1: Rai Radio 3 Classica.

Anton Rubinstein, quintetto in fa maggiore per flauto, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte, opera 55. Allegro non troppo, scherzo, allegro assai, andante con moto, allegro appassionato. Pianista Thomas Dewis, elementi del complesso strumentale Consortium Classicum.

0: Di Anton Rubinstein avete ascoltato Quintetto in Fa maggiore per flauto, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte, opera 55. Pianista Thomas Dewis. Elementi del complesso strumentale Consortium Classicum.
1: Claude Debussy, Quartetto in Sol minore, opera 10. Animé et très décidé, assez vif et bien rythmé. Andantino, doucement expressif, très modéré. Quartetto Carmina, Mattia Senderle e Susanne Frank, violini, Wendy Champney, viola, Stefan Görner, violoncello.

0: Di Claude Debussy abbiamo trasmesso il quartetto in sol minore, opera 10. Quartetto Carmina, Mattia Senderle e Susanne Frank, violini, Wendy Champney, viola, Stefan Görner, violoncello.
1: Johann Sebastian Bach, suite numero 4 in mi bemolle maggiore per violoncello solo, Bach Werke Verzeichnis 1010. Preludio, Allemanda, Corrente, Sarabanda, Bourré, primo e secondo, Giga. Anor Belsma, violoncello.

0: Abbiamo ascoltato di Johann Sebastian Bach la suite numero 4 in mi bemolle maggiore per violoncello solo, Bach Werke Verzeichnis 1010. Anner Belsma, violoncello.
1: Antonin Dvořák, sinfonia numero 1 in do minore, le campane di Slonice. Allegro, adagio molto, allegretto, finale, allegretto. Orchestra Filarmonica Slovacca diretta da Stefan Gunzenhauser.

0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: Molto tempo fa mi sono reso conto improvvisamente che il paese al quale apparteniamo non è, come vuole la retorica, quello che si ama, ma quello di cui ci si vergogna o di cui ci si può vergognare. Le 6:01:47 di mercoledì 13 maggio 2026, bentornati e bentornate all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia Erika Manni in regia, Federico Vizzaccaro alle scelte musicali, Mauro Tonini che cura la messa in onda della console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono, vi danno anche oggi il buongiorno. E le parole da cui abbiamo preso inizio che mettono a nudo un legame così forte qual è quello che nasce dalla vergogna che Aristotele annoverava tra le passioni, cadono dalla prima pagina di un bellissimo libro di cui già si è parlato su questa rete con l'autore, microfono di Fahrenheit, Il vincolo della vergogna di Carlo Ginzburg, pubblicato da Adelphi, che porta il sottotitolo di Letture oblique, perché nei saggi che vi sono raccolti gli argomenti, i temi non vengono affrontati in maniera diretta, ma muovendo da un particolare, da un frammento, da un'immagine, persino da una sola parola, che rappresentano una sorta di click, e da quel centro focale si allargano per scavare nell'ombra che li circonda. È il circolo filologico teorizzato da quelli che lo storico del formaggio, i vermi, dei benandanti, di indagini su Piero, considera i suoi maestri, cioè Eric Auerbach e Leo Spitzer, soprattutto da quest'ultimo che, come si legge nella prefazione, iniziava una ricerca appunto da un dettaglio, supponendo almeno all'inizio che il complesso dell'opera gli fosse ancora ignoto. Ma c'è uno fra i molti scritti che compongono quest'ultima ed estremamente varia raccolta di indagini, che partendo dal passato approda nel nostro più bruciante e inconciliabile presente. Lo abbiamo scontornato, per così dire, ne parleremo. Si intitola La libertà è fragile, riflessioni su de varia raccolta di indagini che partendo dal passato approda nel nostro più bruciante e inconciliabile presente. Lo abbiamo scontornato, per così dire, ne parleremo. Si intitola La libertà è fragile, riflessioni su un libro quasi dimenticato, e va e viene tra tre secoli,

si arriva, come si suol dire, ai nostri giorni, tirando il filo rosso di una pratica nata nella medicina, poi diffusasi nello spettacolo, oggi ampiamente in disuso, la pratica dell'ipnosi. E nell'attivare un rapporto fecondo tra il secondario e il primario, il frammento e l'insieme, la scaletta musicale di Federico Vizzaccaro si è ispirata proprio alla microstoria di Ginsburg e si inizia con Alla femminisca dai Folk Songs di Luciano Berio, l'ascoltiamo da Julliard Ensemble e Katy Berberian.

alla femminisca dai folk songs di Luciano Berio, l'abbiamo ascoltato da Julian D'Ensemble e Katy Berberian. Nei folk songs, scrive Federico Di Zaccaro nella sua nota, costituiscono un ciclo di canzoni composte nel 1964 e basate quasi tutte su canti popolari della tradizione orale di differenti paesi, dall'America alla Francia, dall'Armenia all'Italia, vennero pensati per Katy Berberian, con la quale il rapporto artistico non si interruppe malgrado la separazione sentimentale tra lei e il musicista. In questi brani Berio recupera e trasforma frammenti musicali provenienti da canti popolari di tradizioni orali in testimonianze vive di memorie collettive e identità culturali, come nella microstoria di Carlo Ginzburg, sottolinea Federico Vizzaccaro nella nota. Anche in folk songs piccoli dettagli e materiali apparentemente secondari diventano strumenti per comprendere una realtà storica più ampia. E noi proprio da una di queste tracce, dalla traccia di un testo, prendiamo inizio. Un dittatore moderno immune da pregiudizi, quando arriva al potere ha a disposizione non solo la forza, ossia l'ultimo argomento dei sovrani, l'ultima ratio regum, ma anche armi ben più terribili: la stampa, la radio, il cinema, l'aviazione. E oltre a tutto questo è più potente di qualunque detentore di potere assoluto del passato, perché ha a disposizione tutti i mezzi dell'ipnosi collettiva, l'ipnosi della fede ardente dei suoi seguaci, l'ipnosi del terrore di tutti gli altri. Ecco, queste parole vengono dagli anni 30 del secolo scorso, lo si capisce perché tra gli strumenti di persuasione a disposizione del tiranno moderno ci sono la radio, il cinema, mentre mancano la televisione e internet. E a scriverle è stato Vladimir Drabovich, uno psicologo seguace di Pavlov, di Ivan Pavlov, il medico e fisiologo russo che sperimentava sui cani i riflessi condizionati, nel suo Fragilité de la liberté e sede psicologie sociale, cioè Fragilità della libertà, saggio di psicologia sociale, un libro quasi dimenticato che lo storico Carlo Ginzburg mette al centro di una delle letture oblique, così vengono definite nel sottotitolo, raccolte in Il vincolo della vergogna, pubblicato nel 1999

pubblicato da Adelphi, e a colpire Ginsburg è soprattutto il riferimento all'ipnosi, assente da altri testi che nella stessa epoca utilizzavano la psicologia sociale per descrivere e contrastare i fenomeni totalitari. Il richiamo alle pratiche ipnotiche infatti riportava immediatamente agli esperimenti di Charcot sulle isteriche della Salpêtrière, ma anche ad osservazioni meno scientifiche che Dabrowicz riprendeva dalla stampa quotidiana, come quella ad esempio del giornale americano New York Herald, che subito dopo il referendum del 1934, che aveva sancito l'ascesa al potere di Hitler, aveva scritto: indipendentemente dai metodi impiegati dal governo nazista per ottenere il successo elettorale, un fatto è certo: un governo moderno dispone del potere e degli strumenti che gli consentono di annullare l'individualità dei cittadini per costringerli a pensare, ragionare ed agire secondo i propri desideri. Ecco, tra i cittadini delle democrazie di massa che si consegnavano alle dittature e i cani di Pavlov non correva insomma una così grande differenza. Le reazioni umane suscitate da una parola d'ordine, scrive Ginsburg, non apparivano troppo dissimili dalle reazioni corporee di un animale indotte da una ripetuta scarica elettrica. Anzi, se il medico russo aveva individuato, oltre al riflesso condizionato, anche quello che aveva definito un riflesso, un istinto di libertà tra le sue gavie, quella reazione appariva tra gli esseri umani in determinate circostanze estremamente fragile. È tra questi poli lo stimolo e la reazione, la libertà e la seduzione ipnotica dell'uomo forte, che lo storico del formaggio ai vermi getta una rete nelle cui fitte maglie rimangono impigliate molte strane conchiglie. Secondo la falsariga delle tracce del libro di Dabrowicz e studiando nelle fonti, Ginsburg arretra verso la psicologia delle folle di Gustave Le Bon, che è un famoso trattato del 1895, ancora oggi ristampato. Venne studiato da Lenin e da Kemal Atatürk, letto con attenzione dal presidente americano Theodore Roosevelt, ma soprattutto era considerato un'opera di capitale importanza da Benito Mussolini, che ammetteva di consultarlo ripetutamente e di averne tratto ispirazione. Era un'opera dichiaratamente scritta nell'intento di opporsi all'avanzata del socialismo alla fine del XIX secolo, che nelle folle, considerate come un soggetto, rinveniva i tipici caratteri della sottomissione e dell'intolleranza religiosa, irrazionali, incapaci di critica, pronta a identificarsi con l'eroe che acclamano come se si trattasse di un dio. Insomma, un fenomeno che con notevole esagerazione e tendenziosità antidemocratica il sociologo francese non esitava ad equiparare ai fenomeni ipnotici. L'individuo immerso in una folla in azione cade tosto, per effetto di effluvi emanativi o per qualsiasi causa ancora ignota, in uno stato particolare, molto prossimo allo stato di fascinazione dell'ipnotizzato nelle mani dell'ipnotizzatore. Ora, il libro di Le Bon, dice Ginsburg, si comporta come la tipica profezia che si autoadempie, che si autoavvera, la cui struttura peraltro è molto simile, secondo lo storico, alla fake news. Ma ciò che non era ancora letteralmente vero nel 1895 lo diventa negli anni 30, grazie a un nuovo comportamento che ha reso vera quella che originariamente era una concezione falsa. E i veri meneurs, i conduttori o i condottieri di folle, i duci e i führer, che alla fine dell'Ottocento erano delle anticipazioni, per così dire, soprattutto immaginarie, se non degli spauracchi, negli anni 30 del Novecento si ripresentano alla guida delle masse e hanno tutti studiato, per così dire, sul testo di Le Bon. Ma il dato a cui si è prestata meno attenzione è che la figura dell'ipnosi, un'esperienza sociale diffusa in quegli anni, metaforicamente li accomuna. Insomma, l'era dei grandi ipnotizzatori è cominciata.

se ne stanno andando, si stanno allontanando verso l'orizzonte, i Different Trains per Quartetto d'archi di Steve Reich, l'abbiamo ascoltato dal Kronos Quartet e dal Nastro. Il brano riflette sulla memoria storica, sulla fragilità della civiltà e sulle conseguenze dei totalitarismi del Novecento. Reich intreccia registrazioni vocali reali, ricordi personali, suoni ferroviari per mostrare come eventi storici e vite individuali, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, siano profondamente legati. È un esempio in musica di come un compositore possa utilizzare tracce concrete della storia, cioè voci, testimonianze, frammenti attraverso cui comprendere la vulnerabilità della libertà di cui oggi stiamo parlando, della sua fragilità, e ripercorrere le fasi delle derive autoritarie che sono molteplici. Abbiamo ascoltato una parte dell'opera il cui titolo fa riferimento a un viaggio in treno dello stesso compositore allora bambino, compiuto negli Stati Uniti nello stesso periodo in cui in Germania i treni trasportavano i deportati verso i campi di sterminio. E il dittatore ipnotico dice veramente a me gli occhi. Carlo Ginzburg, nel suo saggio La libertà è fragile, riporta il frammento di un discorso di Benito Mussolini del giugno del 1923, a proposito piuttosto esplicito: io guardo nei vostri occhi che possono guardare i miei e interrogarmi, e domando. Kurt Gutkind, che era uno studioso e ammiratore tedesco del dittatore italiano, scriveva che il suo sguardo attira con forza magnetica migliaia di occhi nella sfera della sua volontà, mentre cerca di immedesimarsi nell'anima di questo o quello o quell'individuo. Sono esattamente i movimenti, per così dire, dell'ipnotizzatore. E accanto alle testimonianze politiche, la rete a strascico dell'indagine obliqua dello storico torinese spazza il fondo anche di quelle letterarie. Ad esempio, Ginzburg riracconta Mario il Mago, sottotitolo Una tragica esperienza di viaggio, bellissimo racconto di Thomas Mann, che Lukács definì la prima narrazione politica dello scrittore tedesco, dove il prestigiatore, l'ipnotizzatore che poi verrà ucciso dal ragazzo, da Mario, appunto, afferma che comandare e obbedire rappresentano insieme un solo principio, un'indissolubile unità. Un pensiero è compreso nell'altro come popolo e duce, che in tedesco suona wie Volk und Führer. Il tutto peraltro si basa sulle prodezze di un vero ipnotizzatore dell'epoca che si chiamava Cesare Gabrielli. Oppure ancora Ginzburg rivede, per così dire, un famoso film, Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene, un capolavoro del muto, cui protagonista, che uccide per interposta persona proprio grazie all'ipnosi, Siegfried Krakauer, individuava il tipico precursore di Hitler, in quanto usa il potere ipnotico per piegare al suo volere il suo strumento, tecnica che ricorda per contenuto e per scopo la violenza spirituale che Hitler per primo applicò su vasta scala. E il condizionamento delle parole senza ragionamento va anche oltre l'era dei dittatori, con una distopia romanzesca, Il mondo nuovo di Aldous Huxley, che alla violenza fisica sostituisce la violenza simbolica della manipolazione scientifica, tecnoscientifica, che ha per scopo, per obiettivo, lo stesso nemico di sempre, cioè la libertà dell'individuo. Ma lo stesso Huxley a riportare nel suo libro le parole di Hitler sulla propaganda: la propaganda efficace deve limitarsi a poche semplici necessità e quindi esprimerle in poche formule stereotipate. Insomma, la riduzione linguistica opera in tutte le forme di persuasione ordite per martellare un unico e semplificato messaggio. È qui che, con la stessa pacatezza che lo ha contraddistinto mentre attraversava i secoli, quelli precedenti, facendoli apparire ben poco lontani, è qui che il volo di Ginzburg atterra dalle nostre parti. A questo punto, scrive alla fine del saggio, sorge inevitabile una domanda: la persistenza del linguaggio della propaganda commerciale e politica in contesti profondamente diversi può aiutarci a comprendere il successo dell'ondata di destra che da tempo investe paesi tanto differenti tra loro, dall'Europa alle Americhe? Già, oggi come ieri, la libertà è fragile, come suona il titolo del saggio, e i suoi ipnotizzatori sono sempre in agguato.

Scherzo, Serge Schnell, terzo movimento della Sinfonia numero 7 in Mi maggiore di Anton Bruckner. L'abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica della Reggio di Vienna, diretta da Markus Pochner. È la settima sinfonia di Bruckner, intensa e solenne, composta nel 1884. Fu uno dei tanti brani utilizzati durante il periodo nazista, che se ne servì durante le cerimonie ufficiali e commemorazioni come simbolo di grandezza e potenza germanica. Ed è un esempio di come un'opera classica possa essere reinterpretata, strumentalizzata dalla propaganda politica ed utilizzata come mezzo di consenso ideologico, anche se non dura, per così dire. E a proposito di libri, c'è il Salone del Libro di Torino, e come da tradizione Radio 3 con Fahrenheit sarà in diretta dalla postazione Rai al Salone con Susanna Tartaro e Florinda Fiamma a partire da giovedì 14 fino a domenica 17 maggio dalle 15 alle 18, e in diretta ci sarà quest'anno anche Fare Off da giovedì a sabato. Però tutti questi eventi sono preceduti da un altro evento che si svolgerà questa sera, una serata speciale alle 20:30 all'Auditorium Rai di Torino. Andrà in scena uno spettacolo con Vinicio Capossella, L'infanzia del mondo, Innocenza, Umanità, Resistenza, a partire dalla poetica di Dylan Thomas. L'evento trasmesso in diretta unisce musica e parole, prende ispirazione dalle poesie, dai poemi Al centro, Sotto il bosco di latte, un'opera scritta per la radio che racconta un villaggio attraverso i sogni dei suoi abitanti. E Capossella sarà sul palco assieme a Piero del Soldato.

0: Fantasia su Greensleeves di Ralph Vaughan Williams, l'abbiamo ascoltato dall'English Chamber Orchestra, diretta da Daniel Barenboim, un celebre esempio di come una melodia della tradizione folklore inglese possa trasformarsi in una nuova composizione che però conserva tracce profonde della memoria collettiva che l'ha prodotta. C'è il GR, poi Radio Tremondo con Luigi Spinola, e c'è Fabrizio De André con La Città Vecchia.
1: La bimba canta la canzone antica della donna Hatcher. Quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età lei difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione.

mezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bambino.

0: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
4: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
5: Noi spesso raccontiamo di sogni.
6: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
4: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
8: Ho cercato il conto.
9: L'Italia riparte. Finalmente possiamo immaginare il domani e tornare tutti insieme ad una vita vera. Sempre rispettando le regole di comportamento. E facciamo tutti il vaccino, perché solo con il vaccino vinciamo insieme. Riprendiamoci il gusto del futuro. Sono Amadeus e questa è una comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
10: Ho fatto molti sogni per arrivare a...

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. In evidenza l'allerta antivirus. Potrebbero esserci altri casi, ma non c'è rischio di epidemia, così l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che conferma 9 casi accertati di positività al virus e 2 sospetti. In Italia proseguono intanto i controlli per le 4 persone che erano sul volo di una donna deceduta per l'infezione.
3: La persona sotto osservazione a Padova è risultata negativa ai test. Resta comunque in quarantena, così come le altre 3, compreso il 25enne in isolamento a Villa San Giovanni, il cui tampone va sotto esame allo Spallanzani di Roma. Qui viene analizzato anche quello di una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. È arrivata con un volo da Buenos Aires e, lo ricordiamo, in Argentina l'antivirus è endemico. Ed è stato anche rintracciato a Milano, ora in quarantena, un turista britannico che ha viaggiato sullo stesso aereo della donna deceduta. A riprova che il sistema di controlli e di tracciamento dei contatti funziona. I paesi di rimpatrio dei passeggeri della Ondius lo stanno applicando secondo le indicazioni dell'OMS. La stessa OMS ritiene comunque probabili altri casi, vista la inevitabile prossimità dei croceristi ed equipaggio sulla nave focolaio. Ma il direttore generale, Tedros Ghebreyesus, tranquillizza.
4: At the moment there is no sign that we are seeing the start.
3: Al momento non ci sono segnali di una possibile epidemia su larga scala. Donatella Gori, GR3.
5: La sanità pubblica non è negoziabile, è un principio scolpito nella Costituzione, nonché la spina dorsale del modello di welfare europeo. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando alla giornata internazionale dell'infermiere, categoria che il Capo dello Stato ha definito un esercito del bene. Ascoltiamo le parole del Capo dello Stato.
6: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
2: L'Iran minaccia per la prima volta esplicitamente di costruire la bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di un nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90% a livello idoneo per l'arma nucleare, fa sapere Teheran. Il presidente americano Trump intanto è in volo verso Pechino per il vertice di 3 giorni con il presidente cinese Xi Jinping. In agenda il prolungamento della tregua sui dazi, gli affari, ma anche la guerra in Iran.
7: Il cuore della missione, il business, come indica anche la nutrita presenza di amministratori delegati dei colossi americani nella delegazione. Donald Trump intende chiedere alla Cina di aprirsi alle imprese statunitensi e prima di decollare si dice certo che sarà un viaggio straordinario. Xi e Trump parleranno anche di Iran, ma il presidente americano nega di aver bisogno dell'aiuto cinese sul dossier. Eppure la speranza della Casa Bianca è che il bisogno della Cina, del greggio iraniano, di cui è principale acquirente, la convinca a premere sull'Iran affinché ammorbidisca la posizione nei negoziati per porre fine alla guerra. Non è detto che la leva funzioni, lo stretto di Hormuz resta chiuso alla navigazione dagli iraniani, ma non così per le petroliere legate alla Cina, altre 6 sono passate nelle ultime ore. E così Trump non scarta l'opzione di un rilancio dell'offensiva militare sull'Iran, ipotesi cui Teheran reagisce in maniera lapidaria: se ci attaccherete arricchiremo l'uranio al 90%, ossia la soglia per produrre armi nucleari. Valeria Fraschetti, GR3.
5: La legge elettorale al centro del confronto politico. Donzelli di Fratelli d'Italia apre alla discussione. Dalle opposizioni arriva un no senza appello. Ci siederemo al tavolo quando si parlerà di salari, fa sapere il PD. Per i 5 Stelle la maggioranza cerca un modo per vincere a tutti i costi. AVS pone il veto su premio premierato. E oggi pomeriggio al Senato Giorgia Meloni sarà a Palazzo Madama per il Premier Time. Sarà l'economia tra crescita, costo della vita e politiche per le famiglie e le imprese, il terreno principale degli interventi in aula e delle risposte della Presidente del Consiglio.
2: La cronaca con l'omicidio a Taranto del bracciante 35enne del Mali, ucciso da una baby gang. Uno dei 5 giovanissimi fermati confessa: è stata una vera e propria caccia all'uomo, secondo chi indaga. E la procuratrice Eugenia Pontassuglia lancia l'allarme. Sentiamo.
8: Gli inquirenti chiudono il cerchio in poche ore. Il quadro chiaro e terrificante. Eugenia Pontassuglia è la procuratrice capo di Taranto.
9: Ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
8: La vittima, Sakho Bakary, scelta a caso in una sorta di caccia all'uomo. L'aggressione scatta quando il bracciante 35enne del Mali, regolare sul nostro territorio, arriva in piazza con la sua bici per poi prendere il treno e andare al lavoro. Viene accerchiato, spintonato, preso a calci e pugni, poi colpito con un'arma da taglio. Tenta di fuggire, cerca riparo in un bar, ma viene inseguito, colpito ancora e finito. Uno dei cinque fermati, un 15enne, ha confessato e ha fatto ritrovare il coltello. Omicidio aggravato, l'accusa nei loro confronti. Tragedia che fa scattare l'allarme. Ancora la procuratrice di Taranto.
9: Queste situazioni si stanno moltiplicando. Dobbiamo cambiare la cultura.
8: Bruno Sokolovic, GR3.
5: Il piano di riorganizzazione industriale del colosso svedese Electrolux, che ha previsto in Italia un esubero di 1.700 operai, è all'esame del governo, che ha annunciato la convocazione della multinazionale, dei sindacati e delle regioni per affrontare la crisi. Il ministro delle imprese Urso ha definito inaccettabile il piano presentato dall'azienda. È intervenuta anche la ministra del lavoro Calderone. Sentiamo.
10: Il collega Urso ha già convocato le parti e per il 25 di maggio il Ministero del Lavoro sarà presente all'incontro al Mimit. Sonderemo tutte le possibilità, non ne lasceremo di intentate. Siamo consapevoli del fatto che stiamo parlando di 1.700 posti di lavoro. Da parte nostra certamente ci sarà il massimo impegno.
2: Con le notizie noi ci fermiamo qui, adesso Onda Verde per Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: La storia non si ricostruisce solo con i documenti ufficiali.
14: Anche con le canzoni. Le canzoni per ricostruire la storia.
15: Questa è la storia, il 945 giri. Da martedì 21.10, Rai Storia.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sono le 6.52 minuti 40 secondi. Vediamo subito la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Milano-Brescia, dove per traffico intenso ci sono code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano e tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova c'è 1 chilometro di coda per traffico intenso in prossimità dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Rallentamenti per un veicolo fermo sulla A13 Bologna-Padova tra Boara e Rovigo in direzione di Bologna. Veniamo a Roma, sulla diramazione Roma Sud ci sono code per la viabilità esterna molto trafficata tra Torre Nove e il raccordo in direzione dell'anello cittadino, mentre sul tratto urbano della 24 sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale in direzione della tangenziale. Sulla 2 l'autostrada del Mediterraneo per lavori di manutenzione è chiusa la corsia tra Buonabitacolo Padula e Lauria Nord in direzione dello svincolo per il raccordo di Reggio Calabria. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
16: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Ecologia, cura, meditazione, oibò. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
0: Radio 3 Mondo.

Buongiorno Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Con me ci sono Mauro Tonini alla console, Manuel De Lucia in regia, Costanza Spocci in redazione. Oggi l'apertura della nostra rassegna della stampa estera dal Messico con la CNN che ci porta in esclusiva dentro quella che definisce la guerra segreta contro i cartelli portata avanti dagli Stati Uniti con operazioni letali. Inizia così il pezzo a firma Natasha Bertrand, Zachary Cohen, Evan Perez e Maurizio Torres. All'inizio di questa primavera, una misteriosa esplosione ha fatto saltare in aria un'auto che trasportava un presunto membro di un cartello in pieno giorno su una delle autostrade più trafficate del Messico, appena fuori dalla capitale. Francisco Beltrán è morto sul colpo insieme al suo autista. I loro corpi sono stati ritrovati accasciati sui sedili dopo la forte esplosione. Video e immagine dell'attentato del 28 marzo mostrano una rapida fiammata con l'auto che continua ad avanzare, sbandando fuori strada. Conosciuto come El Pain, Beltrán era accusato di essere un membro di medio livello del cartello di Sinaloa, una delle più famigerate organizzazioni di narcotrafficanti del Messico, secondo quanto riferito da analisti della sicurezza messicana. Le autorità messicane hanno mantenuto il più assoluto riservo sull'esplosione, ma diverse fonti hanno riferito alla CNN che si è trattato di un assassinio mirato, orchestrato da agenti della CIA. Un ordigno esplosivo era stato nascosto all'interno del veicolo, ha dichiarato alla CNN il procuratore generale dello Stato messicano. L'attacco a Beltrán è stato sfacciato persino per gli standard della tipica violenza dei cartelli messicani. E nei giorni successivi gli analisti hanno discusso se questo potesse indicare una nuova, preoccupante e sofisticata dimensione della guerra tra cartelli. L'operazione Beltrán, prosegue la CNN, fa parte di una campagna ampliata e finora inedita della CIA in Messico, guidata dalla sezione d'élite e segreta dell'agenzia, la Ground Branch, per smantellare le consolidate reti dei cartelli della droga, secondo quanto riferito alla CNN da queste fonti e da altre due persone a conoscenza della campagna. Dall'anno scorso agenti della CIA in Messico hanno partecipato direttamente ad attacchi mortali contro diversi membri dei cartelli, per lo più di medio livello. La letalità delle loro operazioni è aumentata notevolmente, ha affermato una delle persone informate sulle operazioni. Si tratta di una significativa espansione del tipo di attività che la CIA è disposta a svolgere in Messico. La CNN poi fa sapere, il pezzo è molto lungo, vi invito ad andare sul sito dell'emittente di Atlanta per averne una completa lettura. La CNN ha fatto sapere alla CIA gli elementi che aveva a disposizione, la CIA ha rifiutato di commentare, lo ha definito un reportage falso e scandalistico, nient'altro che una campagna di pubbliche relazioni per i cartelli che mette a rischio vite americane, senza specificare, però sottolinea la CNN quale aspetto del reportage sia falso. Ne abbiamo cercato notizia anche sulla stampa messicana, ad esempio sulla Reforma, e devo dire che anche la stampa messicana tiene un profilo molto basso, anche un po' impreciso, fa riferimento a un pezzo del New York Times e sottolinea, perché la questione delicata ovviamente è questa per quanto riguarda la tenuta della sovranità messicana, che la CIA avrebbe partecipato, aiutato le forze di sicurezza del Messico in alcune operazioni e non sarebbe invece intervenuta direttamente uccidendo cittadini messicani. Questo accade nell'emisfero occidentale e non è, devo dire, una sorpresa. L'emisfero occidentale dove Donald Trump sta tentando in ogni modo di ricostituire l'egemonia statunitense, quella che viene definita la dottrina Donro o corollario Trump alla dottrina Monroe, e al contempo però, e anche questo diciamo è una conferma interessante, definiamola così, in questi giorni sembra aver invece deciso di allentare la tensione con la Cina o fare qualche passo indietro in quello che nell'ultimo decennio era stato considerato invece
la priorità della politica estera e di sicurezza degli Stati Uniti, ovvero la sfida per la supremazia globale con il rivale cinese. Dico coincidenza interessante perché oggi Donald Trump arriva a Pechino e incontrerà domani e dopodomani i vertici cinesi, ovviamente innanzitutto Xi Jinping. La notizia la troviamo sulla stampa cinese, ovviamente, ma con un taglio minimalista. Un taglio minimalista che avevamo osservato già ieri, solo ieri Global Times, quotidiano del partito, dava ufficialmente la notizia della visita di Stato di Donald Trump. Oggi il pezzo d'apertura è curioso sulla testata perché a questo titolo: il presidente cinese incontra i leader di Tagikistan, Brunei e dell'UNESCO, mentre il calendario diplomatico cinese entra nel vivo. Quindi si dà conto di questi incontri, se sono stati svolti ieri, quello con il presidente del Tagikistan, appunto, con il principe ereditario del Brunei, con il direttore generale dell'UNESCO, e poi continua considerando che anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump visiterà la Cina da oggi fino a venerdì. La serie di incontri di alto livello di martedì sottolineano l'ampiezza e l'intensità dell'attività diplomatica cinese. Gli esperti cinesi affermano che il ritmo e la portata di questi scambi riflettono sia la natura multidimensionale della diplomazia cinese che la sua crescente risonanza globale. La valutazione che troviamo, muovendoci trasversalmente sulle testate della stampa occidentale, americana, ma non solo, la valutazione su questo vertice, cui parleremo chiaramente quando entrerà nel vivo in modo più preciso, ma la valutazione sul rapporto di forza mi sembra un'indicazione abbastanza univoca, con gradazioni diverse. Ad esempio il Wall Street Journal ha questo titolo: Trump si trova di fronte a una Cina rinvigorita al suo ritorno a Pechino dopo dieci anni dopo l'ultima visita. Pechino si irrigidisce sulle questioni centrali di disaccordo con gli Stati Uniti nonostante le sue debolezze interne. Trump troverà da oggi un paese più autosufficiente, militarmente assertivo ed economicamente al riparo dagli strumenti che il presidente ha cercato di utilizzare per ostacolare la Cina e le sue ambizioni. E poi continua: la Cina ha raggiunto e superato gli Stati Uniti in tecnologie cruciali come batteria, robotica, produzione avanzata, la sua flotta navale ora la più grande del mondo, l'arsenale nucleare continua a crescere. Questo renderà probabilmente la Cina più rigida, più assertiva appunto sulle questioni centrali di contesa tra i due paesi, secondo analisti e diplomatici. Ecco, questa è la valutazione del Wall Street Journal, ma che trova, che viene, cioè, concordi anche da altre testate. Il Financial Times già ieri apriva su con questo titolo: un Trump indebolito arriva alla corte di Xi Jinping. Il New York Times oggi, poco fa, distratto e impantanato, Trump a Pechino affronterà un vertice dalle ambizioni ridimensionate. Un pezzo che inizia così: non è così che il presidente Trump avrebbe voluto arrivare in Cina. Quando ha posticipato di 6 settimane il suo tanto atteso viaggio a Pechino, il presidente scommetteva di poter arrivare a Pechino questa settimana dopo aver costretto gli iraniani a capitolare alle sue richieste. Il messaggio al presidente Xi Jinping sarebbe stato chiaro: le dichiarazioni cinesi sul fatto che gli Stati Uniti sono una superpotenza in declino sono dichiarazioni premature. Invece Trump arriva oggi in Cina e molti si chiedono come sia riuscito a impantanarsi in una guerra iniziata da lui stesso con una potenza di gran lunga inferiore. Poi il pezzo prosegue: cosa vuol dire essere più deboli, essere più mansueti nel confronto con la Cina? Ci sono due versanti, diciamo. C'è il primo: l'idea che Trump possa chiedere aiuto o dover chiedere aiuto alla Cina per provare a concludere il conflitto con l'Iran. Ne parleremo tra poco. Trump fa sapere che non è così, che non ha bisogno dell'aiuto cinese. Intanto però la Xinhua e altre agenzie
Xinhua, agenzia cinese, ma anche agenzie occidentali, fanno sapere che l'Iran ha chiesto al Pakistan di intensificare la sua attività di mediazione per riuscire a concludere il conflitto iraniano. Un Trump che si troverà forse costretto a chiedere aiuto alla Cina, pur sapendo che la Cina, secondo le analisi e report della sua intelligence, sta fornendo un aiuto militare all'Iran in questo conflitto. E poi, forse soprattutto guardando alla macro regione dell'Indo-Pacifico, c'è l'impressione che Trump possa cedere sulla questione che è stata la questione più importante nei rapporti con la Cina da tempo, ovvero l'appoggio a Taiwan. Ecco, sul Financial Trump che si troverà forse costretto a chiedere aiuto alla Cina, pur sapendo che la Cina, secondo le analisi e report della sua intelligence, sta fornendo un aiuto militare all'Iran in questo conflitto. E poi, forse soprattutto guardando alla macro regione dell'Indo-Pacifico, c'è l'impressione che Trump possa cedere sulla questione

tempo temono, questo invece è un commento mio, un disimpegno strategico degli Stati Uniti dal Pacifico proprio per concentrarsi sull'egemonia nell'emisfero occidentale. Ecco, questo tema è affrontato da diverse testate. Xi, ringalluzzito, rinvigorito e più assertivo, scrive anche il New York Times, è pronto a fare pressione su Trump per la questione delle vendite delle armi a Taiwan. Trump potrebbe fare un passo indietro. Questo spaventa i suoi alleati, innanzitutto ovviamente a Taipei. Oggi abbiamo preso il Taipei Times, abbiamo trovato questo titolo: Taiwan e Stati Uniti impegnati per la pace, è un'affermazione del Ministero degli Affari Esteri. Il senso di questa dichiarazione così programmatica e vaga lo troviamo nelle prime righe del pezzo. Il Ministero degli Affari Esteri di Taiwan ha dichiarato ieri che Taipei continuerà a collaborare con gli Stati Uniti per proteggere la pace e la stabilità nella regione, rafforzando la deterrenza, aggiungendo che l'opposizione della Cina alla vendita di armi statunitense a Taiwan è irragionevole, infondata, è un tentativo di distorcere la verità. Preoccupazioni a Taiwan, preoccupazioni anche a Tokyo. Ricordo che la premier giapponese aveva fatto sapere, in caso di intervento della Cina a Taiwan, anche il Giappone sarebbe costretto a scendere militarmente in campo, cosa che ha aperto una crisi ancora in corso tra Tokyo e Pechino. Una fragilità, una debolezza statunitense legata appunto innanzitutto alle, usiamo l'eufemismo, difficoltà militari riscontrate nella guerra con l'Iran, su cui arrivano nuovi elementi. Anche oggi il New York Times ha un pezzo, anzi è il pezzo di apertura con questo titolo: l'intelligence statunitense dimostra che l'Iran conserva notevole capacità missilistiche. Secondo nuove valutazioni segrete, l'Iran ha accesso operativo a 30 dei suoi 33 siti missilistici lungo lo stretto di Hormuz, il che suggerisce che le sue forze armate rimangono di gran lunga più forti di quanto affermato dal presidente Trump. Si complica inoltre il conflitto con l'Iran, per ora in pausa con un cessate il fuoco, l'abbiamo raccontato, però sempre più vacillante. Si complica perché sta crescendo la tensione con i paesi del Golfo. Ci siamo soffermati negli ultimi due giorni sulla tensione militare, con attacchi contrapposti con gli Emirati Arabi Uniti, ma ieri è arrivata anche una denuncia da parte del Kuwait, che troviamo su Arab Times, un quotidiano in lingua inglese kuwaitiano, che ha questo titolo, titolo in cui denuncia l'infiltrazione di esponenti dei Pasdaran, delle guardie rivoluzionarie iraniane, che tentavano di entrare nell'isola strategicamente molto importante di Bubiyan, appunto nel Kuwait. C'è addirittura proprio il nome in risposta alle dichiarazioni scandalizzate di Teheran, che nega ogni addebito. Il quotidiano proprio cita i nomi dei diversi esponenti dei Pasdaran che hanno tentato di entrare nell'isola di Bubiyan, e non sarebbe la prima volta. Una debolezza statunitense che però principalmente legata alla situazione sul fronte interno, alla situazione dell'economia, dell'inflazione. Ieri è arrivato un dato inquietante per gli Stati Uniti, che troviamo in apertura sul Wall Street Journal: l'inflazione su base annua è balzata al 3,8%, e come spiega appunto il Wall Street Journal, il problema è che per la prima volta in 3 anni l'inflazione sta superando la crescita degli stipendi degli americani. La colpa è del prezzo della benzina, e la benzina ovviamente aumenta per via del conflitto medio orientale, una situazione che dà questo titolo. I prezzi alla pompa stanno annullando gli aumenti salariali. Il Wall Street Journal si sofferma non solo sulla preoccupazione cosiddetta di Main Street, del statunitense medio, ma anche di Wall Street, ovvero del mercato. A Wall Street cresce la preoccupazione per l'inflazione a lungo termine. L'impennata dei prezzi dell'energia ha spinto le aspettative di inflazione degli investitori ai massimi pluriennali. Tutto questo avrà ovviamente un'influenza sulle mosse di Trump, e avrà un impatto, con ogni probabilità, se le cose non dovessero migliorare, anche sulle elezioni di midterm previsto per il primo martedì di novembre. Gli Stati Uniti sono in difficoltà sul fronte economico per via della guerra, e lo sono però anche i russi, la Russia, per via del conflitto con l'Ucraina. Non è una cosa che scopriamo oggi.

0: la banca centrale russa ha tentato più volte di rilanciare la crescita con successivi tagli al tasso di interesse, e però è una crisi, una difficoltà che è stata certificata ieri pubblicamente, ufficialmente, anche dal Ministero dell'Economia, notizia che troviamo in apertura su Kommersant, il principale quotidiano economico e finanziario di Mosca. Ieri il Ministero dell'Economia ha aggiornato le sue previsioni macroeconomiche a medio termine. E ha ridotto significativamente, scrive Kommersant, le aspettative del governo sulla crescita economica russa. La crescita del PIL quest'anno sarà solo dello 0,4%, in calo rispetto all'1,3% previsto in precedenza. Poi l'economia dovrebbe iniziare a crescere più rapidamente, ma non al ritmo precedentemente stimato. Anche in questo caso la crescita del 2007 era prevista all'1,4%, adesso è prevista all'1,4%, in calo rispetto al 2,8%. 8%, e questo forse anche aiuta a spiegare questa volontà sorprendente esposta da Putin la scorsa settimana di avviare un negoziato con Zelensky. È in difficoltà la Russia sul fronte economico, è decisamente in grande difficoltà l'Ucraina sul fronte politico, perché ieri l'ex braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky, ovvero Andriy Yermak, l'uomo che ha guidato anche tutti i negoziati con gli Stati Uniti nella prima fase del conflitto, è comparso davanti a un tribunale di Kiev dopo essere stato indicato dalle due agenzie di anticorruzione del paese come sospettato di riciclaggio di denaro. Ecco, la notizia la troviamo anche sulla stampa estera, è in apertura su Kyiv Independent e Kyiv Post. Trova molto spazio anche su Politico, la testata paneuropea, con un taglio interessante. Riassunto nel titolo: lo scandalo di corruzione a Kiev minaccia la spinta di Zelensky verso l'Unione Europea. Le nuove accuse contro un ex collaboratore mettono alla prova l'affermazione dell'Ucraina di essere pronta per un'adesione accelerata. Il tempismo non poteva essere peggiore per Volodymyr Zelensky. Dall'Ucraina alla Bosnia, altro paese candidato all'ingresso all'Unione Europea, altro paese in grande difficoltà, a rischio addirittura di disgregazione. Questo secondo la denuncia presentata ieri davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da Christian Schmidt. Christian Schmidt è l'alto rappresentante dell'ONU per la Bosnia Erzegovina e è costretto a lasciare l'incarico a causa delle pressioni che arrivano sia dagli Stati Uniti che dalla Russia, ma appunto se ne va lanciando questa denuncia, il timore che lo Stato multietnico nato con gli accordi di Dayton possa crollare, e preoccupazione che è in apertura oggi sul principale quotidiano di Sarajevo, Oslobodini. Radio Tremondo per il momento si ferma qui, torniamo in diretta alle 11, a questi microfoni ci sarà Laura Silvia Battaglia. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Questa sera e fino a venerdì 22 maggio Hollywood Party sarà a Cannes per seguire la 79esima edizione del Festival con Alberto Crespi che vi parla e con Stefania Ulivi. Tutte le sere saremo in diretta dagli studi di Radio France, proprio all'interno del Palais de Festival, con ospiti italiani e internazionali per raccontare i film e la cronaca di quello che è uno dei festival cinematografici più importanti del mondo. Hollywood Party al Festival di Cannes alle 19, naturalmente su Radio 3.
4: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
4: Via via!
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it, PNRR M1C3 Intervento 2.1 dei Borghi Storici.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
11: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open.
12: Lo hanno visto in bicicletta, si sono accorti che era africano e hanno deciso di colpire. Lui si chiamava Bakary Sako, aveva 35 anni, permesso di soggiorno regolare, bracciante. I nomi dei quattro ragazzi più un adulto che l'hanno aggredito non ci interessano. Sono molto giovani, tre di loro sono adolescenti, il quarto 20 anni. Poi c'era anche una ragazza che però non ha partecipato. Di certo sappiamo solo che stiamo parlando di ragazzi razzisti. È dal commento in prima pagina di Piero Sansonetti sull'Unità che voglio partire oggi. Buongiorno, benvenuti a prima pagina. Siamo al 13 maggio, al terzo giorno insieme. È dalla prima pagina dell'Unità che ha evidenziato questo linciaggio di un bracciante del Mali avvenuto a Taranto. Il titolo dell'Unità dice Italia, Alabama, che partiamo con la carrellata di titoli di oggi, che potrete ovviamente ascoltare anche in podcast. Al di là di questa titolazione, l'Unità è l'unico giornale che apre principalmente su quanto è accaduto a Taranto, in realtà nei giorni scorsi, ma con un'analisi poi abbastanza articolata. Le aperture sono abbastanza differenziate, come un po' sta accadendo in questi giorni. Diciamo che c'è un blocco però di giornali principali che punta sulle vicende estere. Sappiamo che di fatto stasera inizierà il viaggio di Donald Trump in Cina, l'evento principale sarà però domani, e quindi ci sono diverse sfumature su questo argomento e anche su una trattativa tra Stati Uniti e Iran che langue, ma dove le parole stanno diventando sempre più pesanti. E infatti la Repubblica mette la minaccia nucleare dell'Iran come titolo di prima pagina. Se riparte la guerra lavoreremo all'atomica, è quanto hanno detto le autorità iraniane. Trump vola in Cina per l'incontro con Xi, amici ma non abbiamo bisogno di loro, è il richiamo di sommario di Repubblica, che mette come foto di copertina Keir Starmer, raffica di dimissioni nel governo della Gran Bretagna, Starmer in bilico, ma vado avanti, ne ha parlato in parte anche Luigi Spinola con Radio Tremondo, virus quarantena a Milano, il caso del paziente inglese, stiamo parlando di antivirus, ci sono alcuni aggiornamenti appunto con un paziente inglese, ma leggeremo poi, ci sono vari approfondimenti e comunque autorità molto tranquillizzanti in Italia. Iran, minaccia nucleare, Xi, Trump, prova di forza, è invece la titolazione che sceglie La Stampa, che richiama in prima anche una sorta di scontro che è avvenuto con l'Albania nel corso della giornata di ieri, in cui si è parlato inizialmente di un passo indietro dell'Albania sui CPR italiani, poi però ritrattato dal premier albanese Edi Rama, e quindi La Stampa dice basta CPR italiani, un virgolettato, Meloni irritata, poi il dietro front di Rama. Il Domani, affari e big tech, la Cina di Trump, un viaggio per dimenticare l'Iran. Il tycoon domani a Pechino per il vertice con Xi, con lui le star del capitalismo USA da Musk a Apple, sul tavolo investimenti miliardari. Con Teheran la trattativa langue. Noi pronti a fare l'atomica, è questa la replica che appunto hanno dato le autorità iraniane. Molto forte il commento che c'è in prima pagina sul Domani di Gigi Riva, che parla dell'ultima decisione della Knesset israeliana da tra colonie e impiccagioni, nuovi abissi di Netanyahu, dice Gigi Riva, a distanza di un giorno dalle sanzioni dell'Unione Europea per i coloni violenti, Israele vara la Knesset, un'altra legge che marca ancora di più la distanza con le democrazie evolute, soprattutto in fatto di difesa dei diritti umani, prevede l'istituzione di un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di aver partecipato alla carneficina del 7 ottobre 2023. Ai circa 300 detenuti, per la nefandezza di quel giorno sciagurato, potrà essere applicata la pena di morte. Il 30 marzo scorso, lo stesso Parlamento aveva del resto già votato a favore della pena di morte per chi causa intenzionalmente o con noncuranza la morte di un cittadino israeliano per motivi di razzismo o per danneggiare Israele. Quindi tra colonie e impiccagioni, i nuovi abissi di Netanyahu, è il commento di Gigi Riva sulla prima pagina del Domani. Il Corriere, tra i principali giornali, è l'unico a mettere come titolo più importante il tema virus, controlli e nuovi contagi, un turista inglese in quarantena a Milano, verifiche su un caso a Messina, analisi sul marittimo calabrese, gli esami inviati allo Spallanzani di Roma. L'OMS, 10 malati accertati. In taglio alto c'è invece appunto la visita di Trump da Xi, minaccia di Iran sul nucleare, l'avete visto anche negli altri giornali. Piano italiano per la missione navale a Hormuz, e questa è un'anticipazione di quello che probabilmente avverrà oggi in Parlamento. Ci sono attesi i ministri Tajani e Crosetto in mattinata. Nel pomeriggio Giorgia Meloni, probabilmente se ne parlerà più diffusamente domani, sarà al Premier Time e quindi si discuterà molto del posizionamento italiano rispetto al conflitto. Il Manifesto punta invece su questa crisi inglese, finale di partito, dimissione a raffica nel governo di Keir Starmer dopo la mazzata nelle elezioni locali e il suo tentativo di andare avanti comunque. Mezzo Labour ha già mollato il Premier. E a proposito invece di aperture dedicate all'Italia, c'è un blocco abbastanza vario che va dal Fatto Quotidiano, mette in prima pagina un approfondimento di Giacomo Salvini che dice: Meloni scopre il Sud per salvarsi alle urne. Ci sarebbe quindi una task force a Palazzo Chigi che deve approfondire come il governo di centrodestra possa recuperare la fiducia degli elettori del Sud, che è certamente mancata, almeno a quello che il governo voleva fare in tema di referendum costituzionale sulla giustizia. Meloni ha visto questo punto e sta costruendo una task force sull'argomento. Il Fatto Quotidiano dedica quindi a questa, che è una sua notizia, una sua esclusiva, l'apertura. In taglio alto l'intervista, anche questa è un'esclusiva del Fatto Quotidiano, Giulia ha obbedito alla la ragion di Stato è l'intervista buttafuoco di Antonello Caporale. Il presidente della Biennale, tra l'altro, dice: ho rispettato l'istituzione e le sue regole, che purtroppo pochi conoscono, con il ministro ritorneremo amici. Come a dire che, diciamo, dopo lo scontro fra Giuli e pare Meloni, cioè e Meloni in parte rientrato nei giorni scorsi, comunque c'è un riavvicinamento tra Buttafuoco e Giuli. Il caso Biennale, secondo molte analisi, è stato uno dei punti su cui c'è stata tensione all'interno del governo col ministro della cultura. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Molto interessante nell'apertura del Fatto Quotidiano il richiamo all'intervista che ha fatto Alessandro Mantovani, inviato sulla flottiglia, a Saif Abukeshek, è uno dei due attivisti della flottiglia che erano stati trattenuti da Israele, dalle autorità israeliane per un certo tempo, detenuti, processati e poi rimpatriati. Abukeshek ha deciso di partecipare poi all'assemblea che la flottiglia ha tenuto a Marmaris in Turchia, e Alessandro Mantovani l'ha intervistato. In questa intervista lui parla: io in cella in Israele, in otto a interrogarmi. Più dedicati alla politica interna, due giornali di destra intanto. Cioè, da un lato Il Giornale, che fa un approfondimento di taglio economico. Conte lo sfascia conti, frodi e crediti sospetti, voragine da 174 miliardi, ecco quanto è costato il super bonus al paese. E tra l'altro c'è un'analisi sul fisco e sul tema del fiscal drag, cioè di come, diciamo, l'aumento dell'inflazione di fatto poi assorba gli eventuali aumenti di stipendi o di bonus. Se n'era parlato anche in alcune delle telefonate ieri durante il filo diretto, e c'è un approfondimento che fa Il Giornale sui dati pubblicati da Istat, che sbugiardano le tesi di Landini. Dice Il Giornale: il governo ha evitato altre tasse, o comunque ha evitato questo effetto. Il Giornale parla anche di antivirus, un caso in Italia, anzi no, è già psicosi antivirus. La Verità dice invece: Marina fa piangere il PD, la figlia del CAV spegne le ipotesi di inciuci fra Forza Italia e Idem, non sono né artefice né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti o influenzare l'elezione del futuro capo dello Stato. La Meloni a panorama: il piano casa metterà soldi nelle tasche degli italiani. E quindi un'apertura più, diciamo, tranquillizzante, più rispetto a quella molto critica che aveva fatto invece La Verità proprio ieri. Il Foglio mette al centro come sapete, è un'apertura, diciamo, che non prevede grandi titolazioni, ma è interessante il commento del direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Il caso Garlasco noi in questi giorni lo stiamo tenendo un po' di lato, però mi sembra interessante che lui dica la Garlasco dei finti garantisti, e cioè la facilità estrema con cui si trasformano i sospettati in assassini fino a prova contraria è una delle oscenità del caso Garlasco. Se poi ad alimentare la gogna sono i garantisti per Stasi, dalla vergogna si passa al ridicolo, una controstoria. E in effetti un po' di perplessità, devo dirvi, ho anch'io su questa vicenda Garlasco. Poi appunto ci siamo dedicati ad altro, anche perché per ora si discute comunque di elementi non certi, comunque indiziari. L'audio del soliloquio che incastra Sempio è incomprensibile, è su questo argomento Il Dubbio, giornale, diciamo, vicino degli avvocati, che però, insomma, molto critico. La prova regina degli inquirenti è una registrazione indecifrabile carpita dalla macchina del nuovo accusato. E sempre sulla giustizia, e l'apertura invece del Riformista: querele, arma impropria, urgente una riforma per i reati a mezzo stampa, Alisei, tetto a sanzioni, il giornalismo va difeso. Nuova legge che tuteli chi scrive. Domani a Roma un dibattito tra informazione politica e giustizia, quindi un'iniziativa del Riformista, ma di pubblicazione di notizie, anzi di obbligo di pubblicazione di notizie. Si è parlato in questi giorni anche in Parlamento, c'è una proposta di legge che dice che i giornali dovrebbero essere obbligati a pubblicare alcune notizie, insomma, e quindi mi sembrava interessante segnalarvi questo titolo. Altri due velocemente. Intanto il Messaggero ha in apertura un'intervista a Matteo Piantedosi, parla del derby, quindi una notizia prettamente romana, il caos derby si poteva evitare, questo derby Roma-Lazio è stato spostato più volte, il ministro parte da questo, però poi parla anche dei CPR in Albania e dice in Albania centri migranti presto a regime. Una diciamo lettura diversa invece è su Avvenire, che dice centri a scadere, proprio appunto riprendendo quella querel che c'è stata ieri di cui vi avevo accennato. Avvenire continua a pensare che invece questi centri siano in scadenza, ma Piantedosi dice di no. Ora vi aspetto subito dopo la pausa per gli approfondimenti.
0: Prima pagina, gli approfondimenti.
12: E quindi stiamo parlando di una situazione internazionale ancora incerta, ma che avrà domani almeno delle novità di cronaca, perché comincerà questo viaggio di Trump in Cina. Avevamo letto già alcune analisi ieri, non mi sembra che sia cambiato molto, quindi ci attestiamo per ora sulla cronaca dei fatti principali per capire a che punto siamo, e la prendiamo dal racconto di Francesco Semprini a pagina 6 della Stampa. Iran, la minaccia nucleare, si è attaccati uranio al 90%, USA i negoziati continuano, lo stallo Hormuz fa salire il prezzo del petrolio, rischia l'inflazione negli Stati Uniti, l'ipotesi di cambiare nome all'operazione militare per aggirare il Congresso. E dunque, dice Semprini, è sempre più sottile il filo cui è appeso il cessato il fuoco fra Stati Uniti e Iran, così come si sfibra il tessuto del consenso nei confronti di Donald Trump in America, dove si riaffaccia lo spettro inflazionistico in un quadro già appesantito dall'aumento del prezzo del petrolio. Il presidente USA, dinanzi allo stallo dei negoziati tra Washington e Teheran, torna tuttavia a ventilare l'ipotesi di un nuovo confronto militare. Secondo la CNN, il Tycoon ha riunito la squadra per la sicurezza nazionale e i vertici delle forze armate per valutare diversi scenari operativi, compresa la ripresa degli attacchi. Sul tavolo c'è anche l'ipotesi di ribattezzare l'operazione contro l'Iran da Epic Fury a Sledgehammer, qualora il cessate il fuoco dovesse fallire. Una strategia che consentirebbe a Trump di non passare per l'autorizzazione del Congresso. Trattandosi di una nuova operazione militare, ripartirebbe infatti dal conteggio dei 60 giorni di conflitto, dopo i quali è necessario il via libera dell'organo legislativo. La risposta della Repubblica Islamica, siamo ancora sulla Stampa, sul racconto di Francesco Semprini, la risposta della Repubblica Islamica alle pressioni di USA e di Israele è stata lapidaria. Teheran ha fatto sapere che in caso di nuovi attacchi potrebbe portare l'arricchimento dell'uranio fino al 90%, una soglia che avvicina in modo significativo il programma nucleare a una dimensione militare. È un messaggio diretto che alza ulteriormente il livello dello scontro, che si somma alla scelta iraniana di portare la crisi anche sul piano giuridico. Il governo di Teheran ha infatti presentato un ricorso alla Corte dell'Aia contro gli Stati Uniti per gli attacchi ai siti nucleari, le sanzioni economiche e le minacce militari. La crisi abbraccia diversi quadranti, fra cui non manca il Medio Oriente. In Libano la tensione tra Israele e Hezbollah continua a salire, con il movimento sciita che esclude qualsiasi ipotesi di disarmo e le forze israeliane impegnate in nuove operazioni nel sud del paese, oltre la linea del fiume Litani. Due operatori della protezione civile libanese sono stati uccisi in un raid a Nabatieh durante un intervento di soccorso, segnale di un conflitto che continua a espandersi anche fuori dai canali militari tradizionali. Il risultato è un quadro complessivo in cui la crisi fra Stati Uniti e Iran assume sempre più una forma geometrica complessa. E quindi vari quadranti coinvolti da questa situazione. Accennava Semprini al tema crisi economica e impatto anche sugli Stati Uniti, oltre che quello che vediamo sui conti europei, anche italiani. Un approfondimento di Giuliana Ferraino e Massimiliano Iattoni dall'Ansen è sul Corriere della Sera a pagina 7 e che ci racconta quanto il costo della guerra stia pesando sulla cittadinanza americana. Il costo della guerra per l'America schizza l'inflazione. Il Pentagono, la spesa militare, sale a 29 miliardi. E vediamo alcuni elementi che hanno messo insieme. Negli Stati Uniti l'inflazione è tornata a correre più velocemente dei salari, ad aprile segnando il più 3,8 su base annua e più 0,6 sul mese precedente. Le attese indicavano più 3,7, ma preoccupa soprattutto l'inversione di tendenza. Dopo mesi in cui sembrava che i prezzi stessi stessero normalizzando, a gennaio e febbraio l'indice era al 2,4, a marzo è salito al 3,3, ma il dato di aprile, rilevato dal Bureau of Labor and Statistics, è il più alto dell'ultimo triennio. A spingere i prezzi è l'energia, a causa della guerra in Iran. I costi energetici sono saliti del 12,5 su base annua, la benzina segna più 18,9, il gasolio da riscaldamento più 44,2. A questo si sommano i dazi che continuano a trasmettersi sui prezzi dei beni importanti. Anche il cibo accelera. L'incremento mensile è il più alto da quasi 4 anni, con rincari su carne, latticini, frutta e verdura. L'inflazione core, cioè quella che esclude energia e cibo, è al 2,6-2,8 annuo. La fiammata sui prezzi complica il mandato di Kevin Warsh, che a metà maggio sostituirà Jerome Powell alla guida della Federal Reserve. Con un target di inflazione del 2% ancora lontano, eredita una politica monetaria con margini di manovra molto ridotti. E ancora, secondo il Financial Times, il conflitto sta già producendo uno shock economico diffuso negli Stati Uniti, con effetti che potrebbero valere centinaia di miliardi di dollari in minore crescita e perdita di potere d'acquisto. Il Pentagono ieri ha comunicato che finora il costo della guerra in Iran è vicino ai 29 miliardi di dollari rispetto ai 25 indicati al Congresso 2 settimane fa. Il conto per gli americani sarà molto più salato, il peso reale della guerra si manifesterà attraverso inflazione, maggiori interessi sul debito pubblico, rincari energetici e rallentamento dei consumi. Quindi, situazione molto complicata. Tra l'altro, ieri mi aveva chiesto conto una telefonata del costo dei fertilizzanti, ne abbiamo un po' parlato, e Open, il mio giornale, ha fatto un approfondimento su questo a cura di Gianluca Brambilla, che conferma quello che ci diceva una telefonata di ieri, mi pare Ada. La guerra in Medio Oriente si fa sentire anche al supermercato, questo lo notiamo un po' tutti, grano, frutta e verdura più care nella seconda metà dell'anno, il forte aumento dei fertilizzanti incide sui prodotti alimentari. Il 19 maggio a Bruxelles presenterà un piano d'azione, ma Gian Santi di Confagricoltura dice appunto a Open: gli effetti significativi si sentiranno a partire dall'estate, l'Europa intervenga con coraggio. E nell'analisi che pubblica Open si dice appunto che la chiusura dello stretto di Hormuz ha portato soprattutto a un aumento dell'urea, uno dei fertilizzanti azotati più utilizzati in agricoltura, proprio nel piano della stagione della semina. Abbiamo ricevuto molte segnalazioni di agricoltori che hanno comprato fertilizzanti a prezzi proibitivi. Prima della guerra il prezzo dell'urea si aggirava intorno ai 380 euro a tonnellata, ora è salito a 1000 euro, spiega appunto a Open Massimiliano Gianzanti, presidente di Confagricoltura e di Copa, la lobby più potente sull'agricoltura europea. Il meccanismo è semplice: se produrre cereali, ortaggi, frutta, latte o carne costa di più, prima o poi una parte di quei costi entra nella filiera e arriva al consumatore, al supermercato. Per il momento le conseguenze più pesanti non si sono ancora fatte sentire, perché i fertilizzanti usati in primavera dall'agricoltura di tutta Europa sono stati acquistati prima dello scoppio della guerra in Medio Oriente, ma i rischi potrebbero arrivare nella seconda metà dell'anno, e quindi un un tema di impatto sulla produzione agricola sull'Italia. Il costo nel carrello della spesa già si vede, ma ci viene detto con questo aumento di più che raddoppiato del principale fertilizzante per l'agricoltura, insomma, potrebbe peggiorare decisamente il quadro. Mi voglio spostare sul Fatto Quotidiano per l'intervista a Aboukeshek, Saif Aboukeshek. Alessandro Mantovani, che è l'inviato sulla flottiglia, gli ha fatto varie domande anche sulla prospettiva che ha questa flottiglia in futuro, una prospettiva che Aboukeshek definisce anche politica. Leggiamo alcune delle domande che gli ha fatto. Anzi, prima Mantovani spiega: si parte per Gaza domani, giovedì 14, così ha deciso l'assemblea della flottiglia a Beluga Beach di Marmaris, Turchia. Ma alla fine Saif Aboukeshek, arrivato ieri mattina per riabbracciare i suoi compagni dopo il sequestro in acque internazionali e 10 giorni di carcere in Israele, ha annunciato che la Global Sumud flottiglia si trasformerà in Global Sumud Movement, con un congresso mondiale che eleggerà un nuovo comitato direttivo. Con quale programma? Gli chiede Mantovani. Fin da quando abbiamo iniziato l'anno scorso abbiamo detto che vogliamo porre le basi per un movimento internazionalista. Un vero movimento rivoluzionario che combatte l'oppressione, sfida la complicità, mostra i governi di USA e Israele per quello che sono: criminali. Vogliamo costruirlo con l'azione, non con i programmi o i discorsi. E la seconda è la seconda missione che organizziamo in meno di un anno. Ora in parallelo con un convoglio di terra abbiamo imparato che tanta gente del mondo non vuole più stare in silenzio e vuole agire. Mantovani gli chiede delle sue condizioni di salute, ha perso 15 kg, lui scherza, risponde: non è nemmeno una cattiva cosa per me. È stato interrogato per giorni dallo Shabak Shin Bet, il servizio interno israeliano. Cosa volevano sapere? Avevano strategie differenti, risponde Aboukeshek. Mi ha interrogato lo Shabak, una volta la polizia, lo Shabak con 8 diversi agenti, ognuno con la sua strategia. Giochi psicologici, atteggiamento amichevole, minacce, insulti, umiliazione. Sapevo che se volevano tenermi più a lungo mi avrebbero tenuto più a lungo. Il sistema legale in Israele non garantisce le persone detenute, serve solo a giustificare le azioni dei servizi e dell'esercito. Mi preoccupavo quando minacciavano la mia famiglia, i miei figli e mia moglie, o dicevano che non avrei più rivisto mia madre. Poi il Mantovani gli chiede del risk assessment per la missione, dice che aumentano i rischi di subire violenze o anche lunghe detenzioni, lei non partirà per Gaza. Cosa deve aspettarsi? Chi si imbarca? I rischi esistevano anche prima, noi possiamo mitigarli qui a terra facendo salire il prezzo politico che pagheranno. Sono ottimista, mi avrebbero trattenuto o trattato molto peggio senza il sostegno che ha avuto, non sarei mai stato rilasciato. Quindi, insomma, un'intervista in cui si parla di questa prospettiva politica, prospettiva che farà probabilmente anche discutere, ma anche, insomma, di un attivista che ha subito una situazione di detenzione molto pesante con questi interrogatori continui. Vedremo che cosa succederà. La flottiglia, appunto, parte domani, dice l'inviato. Ci spostiamo a questo punto sulle notizie che riguardano Antivirus, perché ci sono, appunto, alcuni aggiornamenti. L'OMS dice che ci sono 10 infettati, a Milano è in quarantena un turista inglese, una donna francese che stava male già ieri peggiora ulteriormente, e ci sono difficoltà a rimpatriare gli australiani da Londra. Sono più o meno le notizie, diciamo, di cronaca. Tra l'altro il giovane calabrese che è in quarantena dà un'intervista in cui dice che sta bene, che oggi farà gli esami, è un 25enne, sul volo era anche distante dalla vittima, ma in ogni caso sta rispettando la quarantena. Mi sembra però che la cosa più interessante da leggere, anche per capire un po' meglio e affrontare, diciamo, con un principio razionale quello che sta accadendo, sia l'intervista all'infettivologo Nicastri a pagina 4 del Corriere della Sera, che ci dice, appunto, che lo Spallanzani è pronto. Voglio mandare un messaggio di serenità, questo virus è noto. Emanuele Nicastri è intervistato da Clarida Salvatori. direttore di malattie infettive ad alta intensità di cura del INMI di Roma, cosa sta accadendo allo Spallanzani da quando è arrivata la notizia della diffusione dell'antivirus? Gli chiede appunto Salvatori. Lo Spallanzani ha un sistema di allerta che scatta perché è proprio questa la sua vocazione. Lo facciamo periodicamente, in modo silenzioso. Riceviamo allerte e a cadenze mensili da pazienti che rientrano da aree a rischio e presentano magari sintomi febbrili. Li andiamo a studiare singolarmente, ma questa volta i numeri sono diversi. Si parla di 150 fra operatori e viaggiatori di diversi paesi. La preparazione che abbiamo ci permette di essere sereni e questa serenità vorrei trasmetterla ai cittadini. Certo, poi capisco che la notizia che sulla nave da crociera con a bordo eminenti ornitologi si diffonde un'infezione potenzialmente letale attiri inevitabilmente l'attenzione mediatica. Quale sarà il compito dello Spallanzani, chiede ancora Salvatori? Oltre a validare i test, come già con i pazienti di Veneto e Calabria, è previsto anche un ruolo di ricovero e cura, come fu per il Covid? Il ruolo dello Spallanzani sarà triplice. Il primo, di riferimento per l'informazione dei colleghi medici, per dare risposte ai dubbi sui possibili casi che possono dover affrontare. Il secondo, capacità diagnostica, per capire se un caso sospetto può essere confermato, come per i test che stiamo effettuando in questi giorni. Il terzo, di sicurezza e cura, dal momento che siamo pronti a ospitare pazienti in qualsiasi momento. Ma la situazione odierna è in qualche modo paragonabile a quella del febbraio del 2020, quando del Covid non si sapeva quasi nulla? In realtà, dice Nicastri, questa infezione è nota. Gli antivirus sono stati scoperti durante la guerra di Corea e questo, nello specifico, l'Andes ha una trentina di anni. Il punto è che i casi sono molto rari, quindi c'è poca ricerca scientifica. I focolai sono sempre stati limitati e localizzati in varie zone dell'Argentina. A cosa devono stare attenti i cittadini? L'ultima domanda che vi leggo. Assolutamente a nulla. Non ci sono limitazioni di viaggio, le norme sono sempre quelle di prima. Prima di viaggiare si può fare una visita di medicina del viaggiatore e si possono conoscere norme igieniche, le vaccinazioni, le profilasse. Il terrore che si ripresenti la stessa situazione di 6 anni fa è palpabile. La gente si sta chiedendo se ripiomperà in quell'incubo. Lui è molto netto. No, non c'è assolutamente nessun pericolo, però mi sento di consigliare di indossare una mascherina quando si va in una struttura sanitaria, in un pronto soccorso o in uno studio medico affollato, soprattutto per febbre. Quindi vedremo gli sviluppi. Rassicurante il dottore dello Spallanzani, anche se appunto dice magari prendete qualche precauzione in più rispetto al passato. Spostiamoci adesso sulle pagine economiche. Voglio ripartire dall'analisi che faceva il giornale, perché apre con una doppia titolazione dedicata in parte al super bonus, la voragine di Conte, per l'Italia un conto da 174 miliardi, frodi, crediti sospetti, un maxi buco che ha impedito l'uscita dalla procedura europea e quindi questo è uno dei due articoli che tra l'altro fa l'analisi definitiva, almeno il giornale dice che è definitivo, dell'Enea su quanto è costato il super bonus. Mi sembra però più interessante l'altro pezzo di Gianmaria De Francesco, perché dice l'Istat sbugiarda le teorie di Landini, il governo ha evitato l'effetto fiscal drag, CGIL sconfessata, riforma IRPEF e Cuneo hanno impedito l'aumento del prelievo. L'allarme lanciato per mesi dalla CGIL sul cosiddetto fiscal drag si scontra ora con i numeri ufficiali dell'Istat e le cifre raccontano una storia molto diversa da quella denunciata da Landini. Nel focus contenuto nella nota sull'andamento dell'economia pubblicata ieri, l'Istituto di Statistica certifica infatti che le riforme fiscali attuate fra il 2021 e il 2026 hanno più che compensato il drenaggio osservato nello stesso periodo, comportando un beneficio medio pari a 40 euro per contribuente. L'Istat parte da un dato reale, l'impannata inflazionistica registrata nel 2022 e il 2023 ha riacceso il tema del drenaggio fiscale, cioè quel fenomeno per cui l'aumento nominale dei redditi spinge i contribuenti verso aliquote più alte, facendo crescere il peso dell'IRPEF anche senza un reale incremento del potere di acquisto. Ma proprio qui interviene il punto politico centrale. Secondo l'Istat, le misure introdotte negli ultimi anni hanno neutralizzato questo effetto, soprattutto grazie alla revisione dell'IRPEF, al taglio del cuneo fiscale e al passaggio delle detrazioni per i figli a carico all'assegno unico, la cui legge istitutiva ne prevede l'indicizzazione al costo della vita. Quindi il giornale dice che questo effetto non c'è stato, qualche ascoltatore ieri ci ha telefonato o ci ha mandato messaggi dicendo che invece questo effetto di fiscal drag lo nota. Mi sembrava insomma interessante anche che comunque ci sono citati dati Istat che però parlano di questo effetto di 40 euro medi, vedremo. Vi voglio però leggere ancora qualcosa, l'avevamo fatto anche ieri, su Electrolux. Tra l'altro so che se ne è parlato, a tutta la città ne parla, e la crisi dell'Electrolux, i 1700 licenziamenti di cui si è parlato, anzi che sono stati annunciati. La stampa ieri l'aveva messa in grande evidenza in prima pagina e anche oggi dedica a questo argomento due approfondimenti. A me, devo dire, piace questo reportage di Claudia Luise, che è inviata a Porcia, a Pordenone, perché fa parlare gli operai, che poi sono insomma le prime vittime di quello che sta accadendo. L'industria tradita è il titolo. Dopo l'annuncio degli esuberi, l'ira dei dipendenti Electrolux a Pordenone, una carneficina. Ci sono molte donne con più di 50 anni, come faremo? E racconta Claudia Luise. Siamo tutti cresciuti con mamma Zanussi, come veniva chiamata la fabbrica. Per comprendere cosa significa l'Electrolux per Pordenone, basta guardare le foto in bianco e nero davanti alle catene di montaggio dello stabilimento di Porcia. Sono le immagini della ex Zanussi, acquisita nell'84 dal colosso svedese. È come se ti avessero lanciato un sasso contro senza dirti il perché. Chiudere qualsiasi stabilimento non va bene, ma rischiare di chiudere questo di Porcia, che ha una storia così radicata, è rinnegare un territorio, racconta Sara Curtarelli, 37 anni, magazziniera nello stabilimento in provincia di Pordenone. L'aria che si respira in questa parte di Nord-Est l'hanno sintetizzata bene i colleghi di Cerreto d'Esti nelle Marche, con un cartello esposto davanti alla fabbrica che nei piani della multinazionale chiuderà definitivamente. Elettroshock. Dentro questa scritta c'è la rabbia che attraversa tutte le sedi italiane del gruppo dopo l'annuncio del piano di ristrutturazione. 1700 esuberi, quasi il 40% dei dipendenti. A Porcia, lo stabilimento salvato dalla chiusura nel 2014, i lavoratori scandiscono al megafono: non è un piano industriale, ma una carneficina sulle spalle di chi lavora. Oggi nel sito friulano lavorano circa 1500 persone e il timore principale riguarda la possibile perdita della lavasciuga, il prodotto a maggior valore aggiunto per i lavoratori, la sensazione che sia il primo passo di un ridimensionamento ancora più profondo. E quindi appunto questa grande preoccupazione che racconta Claudia Luise. Quando lunedì ci hanno presentato questo piano non capivo. Immaginavo della cassa integrazione, non tagli così radicali, dice Curtarelli, assunta subito dopo il periodo del Covid per gestire l'improvviso picco di richieste che c'era stato con la fine della pandemia e da pochi mesi delegata a RSU della FIM. In produzione il 70% degli operai è donna, una difficoltà ulteriore da gestire, anche perché l'età media è di circa 50 anni. Gli impiegati forse devono ancora metabolizzare, sottolinea la magazziniera, ma gli operai hanno capito subito perché c'erano già passati nel 2014. Per comprendere cosa rappresenti davvero Porcia bisogna tornare agli anni della Zanussi, quando il sito arrivò a occupare fino a 12.000 persone e cambiò il volto della provincia di Pordenone. Zanussi ha creato questo territorio, commenta Gianni Piccinin della FIM di Pordenone. Stefania Zilli lavora lì da 30 anni, ha attraversato tutte le trasformazioni della fabbrica, dalla ristrutturazione ai contratti di solidarietà. Quando arrivò a Electrolux ci furono cambiamenti, ma anche investimenti e innovazione. Ora invece questa situazione preoccupa tutti: la competizione asiatica, il costo dell'energia e il rallentamento della fascia premium degli elettrodomestici stanno mettendo sotto pressione l'intero settore europeo. A Porcia la paura si concentra appunto su questo prodotto che fanno, la della lavasciuga, scusate, ho pronunciato male la città, si chiama in realtà Porcia, e appunto, insomma, il racconto è comunque molto coinvolgente. La paura si concentra proprio su questa lavasciuga e su il fatto che il prodotto di maggior pregio sia quindi allontanato da questa produzione. Quello che il reportage dice, appunto, di questi operai che si sentono colpiti da un sasso senza alcuna motivazione, dice Sara Curtarelli. A proposito di Italia, ma di giustizia, vi voglio leggere due cose. Un commento molto duro, veramente molto duro, di Mattia Feltri sulla Stampa. Restiamo qui ancora un minuto. Nel suo Buongiorno, gli altri figli di Dio. Nel frattempo, forse ci siamo un po' distratti, di sicuro mi sono distratto io, qualche giorno fa è stato confermato il 41 bis, il carcere duro per Alfredo Cospito, anarchico condannato per reati gravi, fra cui la tentata strage, è al carcere duro dal maggio del 2022 e ci resterà almeno fino al maggio del 2028. Carcere duro significa isolamento, un solo colloquio al mese, di una sola ora coi parenti, controllo della corrispondenza, sorveglianza 24 ore al giorno. Ma la notizia interessante è un'altra. Cospito ha chiesto il permesso di acquistare 4 libri on CD. I libri sono L'incubo di Hill House, romanzo gotico, Dio gioca a dadi, e qui ci racconta Ghost Story. Il CD è un CD delle Lambrini Girls, gruppo punk rock di Brighton. Il magistrato di sorveglianza ha detto sì, ma ora è tutto fermo perché il ministro della giustizia, ministro Carlo Nordio, si è opposto e ha chiesto alla Cassazione di negare l'assenso. Il carcere duro, sostiene il ministro, serve per evitare contatti con l'esterno e quindi dall'esterno non deve arrivare nulla di nulla, inutile prendersi rischi. Ora vedremo come deciderà la Cassazione, ma intanto è difficile trovare le parole per definire le basi culturali di un governo che ritiene sia giusto negare la musica e la lettura a un detenuto in isolamento. Difficile perché sono basi culturali che poggiano sul nulla, sono assenza di pensiero. Un commento molto duro di Mattia Feltri, quindi ve lo volevo leggere. E mi sposto invece sull'Unità, perché mi ha colpito l'analisi che fa Piero Sansonetti dalla prima Italia Alabama, linciato bracciante del Mali, pestato orfo del Senegal. Lui fa il racconto di questi due eventi, ma si concentra più sul caso di Taranto. Parte, è lui stesso, è lo stesso direttore a raccontare che cosa è successo. L'hanno visto in bicicletta, si sono accorti che era africano e hanno deciso di colpire. Si chiamava Bakary Sako, aveva 35 anni, permesso di soggiorno regolare e bracciante. I nomi dei quattro ragazzi più un adulto che l'hanno aggredito non ci interessano, sono giovani, molto giovani, sono ragazzi razzisti. I ragazzi, e qui il racconto di cosa è accaduto, hanno appena visto passare in bicicletta un africano di pelle scura, lo hanno inseguito, ma lui è riuscito a sgattaiolare nei vicoli. Bakary fa un errore, evidentemente è un tipo fiducioso, quel gruppetto di ragazzi tarantini non gli fa paura, ferma la bici e si avvicina a un bar che ha già tirato su le saracinesche, vorrebbe fare colazione. I ragazzi lo circondano, probabilmente lo insultano, poi iniziano a colpirlo con pugni, lui scappa, si rifugia nel bar, ma non trova aiuto, loro lo inseguono, lo buttano a terra. Lo picchiano ancora duro, calci e pugni. Poi uno di loro tira fuori una lama e lo trafigge 3 volte, al torace e all'addome. Probabilmente gli buca un polmone. Un signore che è seduto a un tavolino si alza e vuole la sua parte di gloria. Lo colpisce anche lui con un pugno, mentre è a terra, morente. Poi i ragazzi prendono la loro vittima e la trascinano fuori dal bar. Lo lasciano agonizzante in strada, spariscono. Qualcuno avverte la polizia, arriva il 118, troppo tardi. Bakary è morto. Questa notizia, se spulciate i giornali online di ieri, la trovate quasi ovunque, non fra le notizie più importanti, no. Dovete fare scorrere parecchio il monitor per leggerla. Cronaca nera. Ho provato a immaginare una notizia quasi uguale, ma a colori invertiti. Un gruppo di ragazzi africani aggredisce un ragazzo bianco e lo scanna. E poi ho provato a immaginare la reazione dei giornali, della politica, delle istituzioni. Titoli a tutta pagina, lutto cittadino, dichiarazione di fuoco, giusto. Se un branco di ragazzi commette un delitto assurdo, l'indignazione scatta in chiunque. Certo, se la vittima è del Mali, come era Bakary, è diverso. Un po' meno indignazione, molta, ma molto meno. Niente lutti. Commento, appunto, analisi e commento dure quelle che ha dedicato Piero Sansonetti a questa vicenda veramente molto brutta. Tra l'altro è stato pestato anche un orafo del Senegal che richiama anche questo fatto. Gli episodi violenti hanno tra l'altro segnalati nel corso di questi giorni. Già in questi tre giorni abbiamo letto qualcosa su questi argomenti. C'è anche un tema di bande con sfondo razzista su cui gli inquirenti stanno lavorando. Mi prendo giusto gli ultimi secondi per segnalarvi sul caso Starmer, che potrebbe essere in, diciamo, rientro. Cioè Starmer, il premier inglese, ha subito ieri una riunione molto dura con varie dimissioni, ma pare che non sia comunque riuscito a rimanere in sella, anche se qualcuno si aspettava che si dimettesse. Vi voglio segnalare l'intervista all'ex direttore del Financial Times, pagina 7 di Repubblica, che dice: la Brexit ci ha reso una nazione instabile, troppi politici mediocri, e definisce appunto Starmer un leader di secondo ordine, terribile comunicatore di terzo ordine, non ha i fondamentali per essere un leader. Barber dice che si sarebbe aspettato che Starmer si dimettesse e se le sarebbe in qualche modo augurato, e che però la radice di una crisi politica che non accenna a fermarsi in Gran Bretagna nasce con la Brexit. Con la lettura di, anzi in realtà quasi l'accenno a questa intervista dell'ex direttore del Financial Times, vi lascio una piccola pausa, poi il filo diretto con voi, e vi segnalo che anche questa puntata può essere ascoltata su RaiPlay Sound in podcast.
4: Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
6: Fermati! Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
13: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
7: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
13: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
13: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
14: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
16: Cosa fanno davvero là dentro?
17: Siamo solo appassionati di cinema.
18: Non può essere solo un film club.
19: Lei ha un ragazzo.
20: Wow!
21: Vediamo 3 volte lo stesso film.
19: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
21: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
22: Devo andare.
23: Qualcosa che non va, tesoro.
21: Forse dovremmo parlarne.
24: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
25: Monge Monoprotein è una vera poesia.
1: Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Alla COP grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la COP sei tu.
5: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
20: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta in anteprima L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
25: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
20: Questa sera in diretta alle 20:30 su Radio 3.
26: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese.
25: Della notte scorsa sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
20: Questa sera in diretta alle 20:30 su Radio 3.
26: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti.

0: cui se il paese non cresce anche demograficamente e non accoglie persone, difficilmente crescerà dal punto di vista economico. In ogni caso, anch'io penso che ci sia un collegamento fra una politica in generale che, appunto, che finanzia motovedette che fanno quello che è accaduto al largo della Libia, che in effetti lunedì non avevamo letto, invece è comunque una notizia importante, quindi grazie per avercela sottolineata. L'unico elemento che le voglio dire riguarda la Spagna. È vero che la Spagna ha fatto più regolarizzazioni in questo periodo, però in Spagna ci sono state anche politiche molto dure, molto securitarie rispetto ai migranti, navi cacciate, migranti che cercano di passare da Ceuta a Melilla e che non riescono a passare, insomma, quindi questo tema io credo che sia trasversale anche a paesi che hanno amministrazioni di centrosinistra, come nel caso spagnolo. Detto questo, però, invece, la sua considerazione più complessiva la condivido molto e grazie per avercela portata. Un'altra telefonata, pronto?
1: Buongiorno, sono Antonio, chiamo da Roma. Io vorrei continuare il discorso della telefonata del precedente ascoltatore, telefonata che ho francamente molto apprezzato. Dire semplicemente questo: lei oggi ha nuovamente fatto cenno alla vicenda Garlasco, che adesso io non voglio entrare nel merito di questa vicenda, si sono già espressi in tanti in maniera autorevole e adeguata sull'enorme clamore attorno a questa vicenda comunque dolorosa e complessa. Io però volevo semplicemente dire questo, che da gennaio è iniziato il processo sul naufragio di Cutro, processo che mira a stabilire la responsabilità per la morte di 94 persone, 94 per una cosa accaduta questo naufragio accaduto nel, come molti ricorderanno, nel febbraio del 23. E imputati sono 6 tra ufficiali della Guardia di Finanza e Guardia Costiera per presunte omissioni di soccorsi e ritardi. Io trovo che la vicenda si può bene agganciare alla vicenda poc'anzi accennata di quel povero maliano, proprio è un segno dei tempi, anche se io penso anche una cosa molto semplice: grazie a Dio viviamo anche in un paese dove c'è tanta gente, tante organizzazioni che lavorano sodo per creare opportunità di inclusione e di ospitalità. E guardi, lei prima ha fatto cenno al fatto demografico. Io ricordo perfettamente una cosa che disse la Meloni qualche anno fa, credo che ci siano dei video su questa cosa, che lei non sopportava questa enorme stupidaggine e fesseria, diceva lei, sul fatto che gli immigrati potrebbero risolvere il problema demografico, cioè, e che qui, vabbè, adesso comunque a me mi premeva sottolineare questo, che come segno dei tempi sul processo, sul naufragio di Cutro, ripeto, che ha riguardato 94 disgraziati, poveracci, i giornali non dicono, non danno il giusto risalto. Non è una colpa nei suoi confronti, per carità, però il tema francamente lo trovo abbastanza inquietante, una sorta di segno dei tempi, ecco.
0: Sì, diciamo, sono d'accordo, anche se insomma, sicuramente c'è un'attenzione un po' morbosa sul caso Garlasco, che io personalmente non condivido, che diciamo che vedo con un po' con preoccupazione. Non sono spesso d'accordo con Claudio Cerasa, ma in effetti questa Garlasco dei finti garantisti, l'approfondimento che ha messo in prima pagina lui, il direttore del Foglio, lo condivido. E tra l'altro c'è sicuramente altri processi importanti, ma anche questa stessa vicenda di Taranto da raccontare con forse maggiore evidenza. Ma devo dirle, voglio leggere una battuta dal commento del Foglio, che dice che comunque se l'opinione pubblica italiana dedicasse un decimo dell'attenzione prestata negli ultimi 19 anni a Garlasco, a temi che riguardano il destino dell'Italia, avremmo forse meno plastici Garlasco in TV e più visione sul futuro, che effettivamente anche questa è una, diciamo, una riflessione che forse potremmo fare di quanto dedichiamo attenzione a una vicenda. È chiaro che i casi di cronaca personali hanno sempre attratto l'opinione pubblica, le discussioni, appunto fin dall'inizio della storia della stampa e ben prima che la televisione fosse diffusa, però forse è anche un compito che gli stessi media, gestori dei media, giornalisti possono avere, è quello di

0: comunque da un lato certamente informare, dall'altro forse contenere istinti che hanno poi forse poca attinenza con la realtà. In qualche caso si è dato spazio a elementi di Carlasco che sembravano importantissimi, e poi l'abbiamo visto, alcuni di questi soliloqui, appunti, erano per trasmissioni, per podcast, insomma un po' una cosa morbosa che invece ci distanzia, come dice lei, da cose importanti. Sul tema invece demografico che dice Meloni, allora è chiaro che c'è una si può riflettere su quanto cambiare la demografia del paese cambi poi il paese nel suo complesso, e quindi diciamo sul fatto che arrivino molti immigrati possa cambiare il paese nel suo complesso. Dire però che è una stupidaggine, come effettivamente va detto Meloni, forse è un po' poco sensato, anche perché poi, nonostante diciamo queste politiche più repressive sull'immigrazione, non mi pare che l'Italia non cresce, la demografia non cresce, e le donne fanno sempre meno i figli perché poi vengono anche poco accompagnate. Insomma, qui si aprirebbero casi diversi, però effettivamente questa riflessione della destra, secondo me, è poco supportata da analisi concrete. Un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, buongiorno, Leonardo da Roma.
0: Buongiorno Leonardo.
1: Io mi chiedevo come si spiega l'aumento del prezzo del carburante negli Stati Uniti, in considerazione che viene detto che gli Stati Uniti sono completamente autonomi per quello che riguarda la produzione di petrolio e derivati, per cui come può essere che questa nazione sia molto pesantemente influenzata da quello che succede in Medio Oriente, e in particolare appunto quello che stiamo vedendo per la chiusura dello stretto di Hormuz? Lei che ne pensa?
0: Allora, una domanda molto opportuna, di cui non sono sicura di avere una risposta definitiva. Effettivamente è vero che loro producono, tra l'altro vendono a prezzo maggiorato. Credo che ci sia un problema di aumento del prezzo, diciamo, globale del petrolio, che incide anche su come lo vendi all'interno, cioè aumentando il prezzo del petrolio americano, diciamo per tutto il mondo, perché il mercato ha carenza di prezzo, diciamo, di prodotti che vengono appunto dall'area medio orientale. Il prezzo complessivamente sale, in parte i produttori americani ci guadagnano, ma dal benzinaio il cittadino americano paga anche lui di più. Credo che sia questo il meccanismo, e che quindi, diciamo, anche per come è concepita l'economia americana, sia difficile, a meno che tu non statalizzi le pompe di benzina o i produttori, fare un prezzo differenziato per il cittadino americano rispetto a quello che vendi all'estero. Però con beneficio di inventario questa spiegazione, perché l'articolo che vi ho letto non lo dice. Io credo che sia questo il meccanismo. Qualora non fosse così, le darò ulteriori approfondimenti magari nei giorni prossimi. Vi voglio leggere un paio di messaggi, perché devo dire che questo caso di Taranto ha colpito parecchi. Ci scrive Ale, dicendo che il fatto di Taranto gela il sangue. Salvatore di Paternopoli dice: il racconto di Sansonetti deve essere letto nelle scuole, cosa ne pensate? Mi chiamo Mario, scrivo da Treviso. Sulla vicenda Electrolux mi colpisce la distanza fra i quotidiani nazionali, in particolare per me quelli di centrosinistra, e le pagine delle edizioni locali e del Gazzettino, come se fosse davvero qualcosa che riguarda solo chi viene colpito, come una disgrazia o un incidente. Stiamo diventando spettatori dell'orchestrina del Titanic, ma non è un film. E ancora sul caso Electrolux, Luigi ci scrive: si parla di tutto ma non di un serio progetto di politica industriale per dare un futuro al nostro bel paese. E dice Luigi, c'erano alcune analisi su questo argomento, diciamo sulla prospettiva, certamente diciamo se ne parla poco nelle aule parlamentari, e non so quanto se ne parlerà oggi anche durante il Premier Time di Meloni, però effettivamente abbiamo visto già nell'analisi che faceva Nannicini ieri sulla Stampa che alcune, le poche politiche industriali che sono state fatte in questo quadriennio, posto che il tema è risalente, hanno avuto effetti in qualche caso perversi, cioè quindi addirittura di allontanare le imprese dal sostegno, e in altri casi comunque limitati, tanto che la produzione industriale in Italia è comunque in segno negativo da più di 2 anni. Prendo invece una telefonata. Pronto?
2: Buongiorno, sono Marilda Torino.
0: Buongiorno.
2: Chiamo in linea con quello che state dicendo. Ringrazio Radio 3 e tutti gli ascoltatori. Parliamo di morte, di vita. Volevo parlare dei diritti nei fine vita. Volevo segnalare che il 3 giugno ci sarà in Senato la discussione sulla proposta governativa che è retroattiva rispetto ai diritti che abbiamo conquistato nel fine vita. Vi segnalo l'associazione Luca Coscioni, il numero bianco che dà informazioni gratuite a livello nazionale sui diritti nei fine vita 06 9931 3409. Stiamo raccogliendo firme su Liberi Subito di nuovo dopo 3 anni, dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Mi dica.
0: No, no, niente, volevo insomma commentare io stessa questa iniziativa specificando che sì, nei giornali se ne parla di questa cosa del 3 giugno. Notizia di ieri è che la commissione dei capigruppo la conferenza dei capigruppo del Senato ha fissato una data per l'arrivo in aula del testo. Specificandole però che non è detto che poi il testo sarà effettivamente quello su cui ha lavorato il centrodestra. Ci sono dei segnali a cui anche Open oggi ha un articolo pubblicato ieri sera su questo, per cui in particolare Forza Italia, che ha questa appunto nuova governance, che vorrebbe tornare a mettere più attenzione sul tema dei diritti, sta facendo delle aperture rispetto a un testo che in effetti è regressivo rispetto a quello che oggi la
2: Sì,
0: Cassazione in qualche modo ha stabilito.
2: regressivo, sì.
0: Dopodiché sarà proprio quel testo. Io penso che una mediazione cercheranno di trovarla e che quindi qualche cosa cambieranno. Anche per questa fase attendista, però, appunto, come dire, nella rassegna poi non ne ho parlato più di tanto perché si sta cercando ancora di capire. Non è detto però che quello sarà poi il testo che sarà licenziato dall'Aula. Io personalmente non lo credo. Penso che si cercherà di migliorarne alcuni aspetti, anche se oggi effettivamente quello di cui si parla è peggio di quello che, grazie alla Cassazione e alcune leggi regionali, sta accadendo in una parte del paese per quanto riguarda il diritto all'accesso al fine vita. Vi leggo anche alcuni altri messaggi. Ministro della Giustizia o inquisitore, dice Carla, per la notizia che abbiamo letto, il commento di Mattia Feltri sulla stampa, che ha parlato del veto del ministro Nordio al fatto che Alfredo Cospito in carcere duro e isolamento possa acquistare libri. Anche Ruggero ci scrive di questo: il veto del ministro Nordio, opposto alle umanissime richieste di Cospito, stridono col suo impegno per la grazia a Minetti e mettono in profondo disagio, suscitando un senso di profonda disumanità, dice Ruggero. Un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno, mi chiamo Franco, chiamo da Pavia. Buongiorno.
0: Buongiorno Franco.
3: Ecco, io volevo se lei potesse, che lei commentasse un bellissimo articolo, almeno io l'ho trovato molto bello, su Avvenire di Marcello Fiasco, circa il gioco online in Italia e sui perversi meccanismi molto misteriosi, molto foschi, per cui il gioco online, gli importi aumentano, gli italiani giocano sempre di più online e invece gli introiti e le entrate per lo Stato diminuiscono. Queste società sono sempre abbastanza, hanno sede spesso all'estero e non si sa a chi facciano capo, non si sa bene a chi facciano capo. E se tutto avvolto in una oscurità in una fitta nebbia, ecco, se lei potesse, mi farebbe piacere che lei lo commentasse e commentasse anche questo, comunque questo evento, questo avvenimento, il fatto che calino le entrate per lo Stato, mentre invece aumentano evidentemente i profitti per i privati a capo del gioco, online. Ecco, questo a margine mi
0: Sì.
3: sembra che Trump, la ricchezza di Trump sia in gran parte dovuta proprio a questo. Negli Stati Uniti lui e la moglie lanciarono, la prima moglie, lanciarono proprio e sfruttarono il gioco online negli Stati Uniti. La ringrazio, buongiorno.
0: Grazie, buongiorno. Stavo cercando di recuperare l'articolo, che però forse non è sul giornale di oggi, però più in generale rispetto alla notizia che lei mi dice, penso che in qualche modo si sia allontanato. Infatti è interessante quello che lei dice, perché per un certo periodo si è parlato molto di gioco e di dipendenza dal gioco, poi questo argomento è uscito dai radar del dibattito pubblico, mentre invece il tema è sempre presente e appunto ora il gioco si sposta online, quindi forse lo vediamo di meno rispetto ai classici prodotti che permettevano di giocare all'angolo di un bar o di una tabaccheria, ma effettivamente il tema esiste ancora. In genere le ricerche ci hanno spiegato come in momenti di crisi l'accesso al gioco tendenzialmente cresca, cioè che le persone, pur avendo pochi soldi, sperino nella fortuna, magari dilapidando ulteriormente invece la loro base economica, e credo che effettivamente ci dovrebbe essere una riflessione pubblica più attenta su questo argomento, anche perché adesso che lo vediamo meno, che tra l'altro gli introiti diminuiscono, però la piaga sociale è ancora importante e peraltro nel chiuso delle case probabilmente c'è anche meno attenzione sociale su questo tema, che invece dovrebbe essere maggiore. Questo mi viene da dirle, appunto, sottolineando che tendenzialmente gli studi anche delle precedenti crisi ci hanno sempre detto che nei momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo questo rischio può essere anche maggiore. Penso che il ragazzino del McDonald's a Napoli, altri non ne ricordo ora, vogliono uccidere un altro ragazzino, un nero, vogliono uccidere. Questa è la radice, il desiderio di violenza e di uccidere. È il messaggio che ci manda Gennaro, molto preoccupante. Sono una donna in libertà, ma non potrei vivere senza un libro. Negare lettura e musica a Cospito non è solo aberrante, è una tortura, ci scrive invece Alessandra. Un'altra telefonata. Pronto?
4: Sì, buongiorno, sono Alfredo Belluco e chiamo da Padova. Io sono vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Senta, per quanto riguarda il piano casa, cioè se il governo fa quello che ha intenzione di fare, cioè quello di accelerare gli sfratti, nel senso di finita locazione o per giustificato motivo, per morosità anche incolpevole, ci troveremo di fronte a un'emergenza abitativa che sicuramente sfonderà. Se il governo ha intenzione di fare 10.000 alloggi nell'arco dei prossimi 10 anni o l'anno, arriveranno quando la gente dovrà andare a finire sotto i ponti. Ma quello che è ancora più grave è che è in corso di approvazione un disegno di legge numero 978-978-2023 che prevede che saranno gli avvocati a riscuotere direttamente i crediti senza il controllo del giudice terzo e imparziale. Ora, se dovesse disgraziatamente essere approvata una legge del genere, che è vergognosa, ci troveremo di fronte a ulteriori famiglie che, non avendo la possibilità di pagare anche crediti minimali, perché ricordiamolo, in Italia per pignorare un'abitazione non c'è un limite minimo, teoricamente anche per 1.000 euro. Quindi ci troveremo di fronte a migliaia, decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di famiglie che perderanno l'abitazione perché gli avvocati, sottolineo, gli avvocati avranno questa possibilità. Disegno di legge 978-2023, non ne parla, è già stata approvata in commissione giustizia del Senato, io chiamo commissione ingiustizia, ecco, il 18 settembre 2025, e non ne parla nessuno di questa cosa qui.
5: Io la ringrazio.
0: Alfredo, sono io a ringraziare lei, perché come spesso mi è capitato anche negli anni passati, nella mia esperienza a Prima Pagina imparo più io cose da voi di quanto probabilmente impariate voi da me, quindi non sapevo di questo disegno di legge, voglio capirne qualcosa di più, cercherò di farlo insomma con il mio giornale per quanto sarà possibile. Per quanto riguarda il piano casa più generale, sì, credo che ci sia un tema che riguarda la tutela un po' ossessiva, mi viene da dire, della proprietà privata, posto che ci sono certamente situazioni, problemi di proprietari di casa che magari hanno l'unico bene che hanno difficoltà a riprenderlo, però effettivamente nel corso del tempo abbiamo visto più interventi che andavano in direzione di sfratti rapidi, sfratti sempre più rapidi, morosità anche incolpevole comunque da punire, insomma lo slittamento è andato tutto in questa direzione. Per quanto riguarda la pars construens, il governo dice però non solo di voler realizzare questi nuovi alloggi che hanno tempi più lunghi, c'è un'idea di un commissario che dovrebbe, nel testo insomma si parla di questo commissario che dovrà occuparsi di ristrutturare e rimettere a disposizione, diciamo, di riorganizzare gli alloggi pubblici che sono esistenti in Italia e che per vari motivi non sono stati messi a disposizione della collettività, quindi diciamo nelle varie aziende, diciamo, tipo Ater nel caso di Roma, insomma, che hanno difficoltà a ristrutturare gli immobili e a rimetterli a disposizione, ma mantenendo questo tema di alloggi pubblici più che quelli da costruire. Questi probabilmente fra quelli da recuperare, cioè che sono pubblici ma che non sono stati mai recuperati, e quelli che ci sono ma devono essere in qualche modo riorganizzati, probabilmente ci sarà, si parla, almeno questo è quello che ha annunciato il governo, e anche Meloni ha partecipato alla conferenza stampa su questo argomento il 30 aprile, e lì i numeri dovrebbero essere un po' diversi, perché si parla di circa 120.000, mi pare, alloggi, però certo la situazione è complessivamente molto preoccupante, e credo anch'io che si guardi poco, se si guarda un effetto di tutela del proprietario, magari piccolo proprietario, ma non è detto che sia solo piccolo proprietario, bisognerebbe però occuparsi un po' di più della conseguenza anche sulla società nel suo complesso, anche su poi i costi che paga con la collettività, se proprio si vuole avere un atteggiamento puramente cinico, che non è detto che dobbiamo essere quel che debba essere il nostro, sui costi però generali di una situazione di panico diffuso in cui fossero tanti a perdere l'alloggio e non sapere dove andare. Probabilmente complessivamente i costi lieviterebbero. E grazie per la segnalazione che ci ha fatto. Prendo un'altra telefonata. Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. Sono Salvatore da Genova.
0: Buongiorno Salvatore.
6: Buongiorno. Io vorrei richiamare l'attenzione su una situazione che viene, almeno dal mio punto di vista, poco trattata e commentata dai giornali. Voglio dire, la dichiarazione della esponente, della responsabile per la politica estera europea, Kaja Kallas, a fronte della disponibilità alla trattativa manifestata da Putin quando ha indicato come mediatore europeo l'ex cancelliere tedesco Schröder. Kaja Kallas ha risposto: ma noi non possiamo accettare l'indicazione di un mediatore che viene da Putin, anzi questa è una manifestazione di debolezza da parte di Putin, quindi continuiamo con questa nostra politica di assoluta contrapposizione. Secondo me questo è assolutamente preoccupante, perché in questo caso l'Europa perde un'opportunità, anche perché la Kallas non ha indicato, come viceversa aveva suggerito, se vogliamo, Putin, un mediatore alternativo. Nulla, ha continuato con questa politica che secondo me è negativa per l'Europa, perché l'Europa potrebbe effettivamente cogliere questa opportunità per assumere quel ruolo, quella postura di autorevolezza nella soluzione della crisi e conseguire una pace che evita una strage tra popolazioni che sono europee, perché anche i russi sono europei.
0: Chiaro, Salvatore, effettivamente volevo evidenziare proprio il punto che lei ha citato alla fine. Forse capisco, anche se a me non convince la politica di tutto questo secondo mandato di von der Leyen, trovo che Kaya Kallas sia un altro rappresentante comunque debole, che ha difficoltà a esprimere delle linee guida chiare su queste come su altri dossier, ad esempio anche sul tema sanzioni a Israele, ha avuto poca leadership nel portare avanti quello che lei dice definiva un dossier a cui teneva, ma insomma che poi ha portato insomma risultati abbastanza di basso profilo. La cosa che più colpisce non è forse che l'Europa dica non vogliamo Schröder, perché Schröder è da anni un dirigente che ha lavorato per compagnie russe, è considerato un lobbista per aziende russe, e quindi l'Europa ne vuole scegliere un altro. E fin qui lo posso capire. Quello che mi perplime è il fatto che in effetti poi questo nome però non venga fatto e ci si sia rimpantanati in una situazione in cui comunque la Russia propone qualcosa e noi non diciamo molto. Credo che sia una situazione grave, credo che ci sarebbe un tema da cogliere con maggiore attenzione. All'inizio della settimana avevamo letto l'intervista al presidente della Finlandia, quindi proprio al confine con la Russia, anche lui, pur essendo uno dei paesi che più si sono schierati nella guerra in Ucraina, anche proprio per questo tema di posizionamento geografico, diceva comunque l'Europa deve avere in mano il pallino di una discussione con Mosca. Quindi viene detto da elementi diversi, da paesi diversi, ma poi effettivamente non si arriva al punto, e credo anch'io che sia preoccupante al di là di quel no. Prendo un'altra telefonata.
5: Sì, pronto?
0: Buongiorno.
5: Buongiorno a lei, Sara. Il mio nome è Giancarlo, le telefono da Casina, provincia di Reggio Emilia. Allora, mi permetta di fare un collegamento su quattro notizie di questi giorni, poi chiedo il suo parere. Allora, Kate Middleton viene a visitare gli asili infantili di Reggio Emilia. Noti che nel 1946 un gruppo di genitori, qualcuno regalò la terra, costruirono un asilo, lo chiamarono la casa dei bambini. Poi la seconda notizia, quella che è stata commentata anche due volte, l'assassinio a Taranto di questo uomo ucciso che andava al lavoro, eccetera, che il barista ha rifiutato di aiutare all'interno del suo locale. Seconda notizia. La terza notizia di domenica, poi le chiedo il collegamento, la terza notizia di domenica, il Sole 24 Ore, che notava dai test invalsi che dal 2019 ad oggi c'è stato un peggioramento netto sui testi di italiano e matematica. E chiudo con l'altra notizia e non mi meraviglio di queste cose, le spiego il perché. Perché non solo al Bar Sport le dico cosa sento, ma anche sul sagrato delle chiese. Sento dire in Italia c'è troppo buonismo. Ecco, io penso che qualcosa è ora di correre ai ripari, ma di correre molto velocemente ai ripari, secondo me. La ringrazio molto, l'ascolto per radio.
0: Grazie Giancarlo per averci tra l'altro ricordato questa notizia, che non è solo una curiosità, cioè il fatto che Kate Middleton il 13 oggi e il 14 maggio sarà in Italia e farà un viaggio a Reggio Emilia per approfondire meglio il tema del Reggio Emilia Approach, quindi il metodo Reggio Emilia, che tra l'altro è un metodo, noi abbiamo fatto un approfondimento su questo, scusate oggi cito persino due volte Open, ma nei giorni scorsi abbiamo spiegato il metodo Malaguzzi sul mio giornale, perché c'è questa idea intanto molto bella, perché partiva appunto da genitori, da braccianti anche di umili origini, che poi pensarono da un progetto di autogestione delle scuole, e effettivamente in cui la pedagogia, il ruolo ridisegnava il ruolo dei bambini all'interno della scuola, e quello poi è stato un metodo improntato diventata una cultura della pace che probabilmente andrebbe recuperato nel provare a uscire da questo da questa situazione così complessa in cui siamo, anche per quanto riguarda il come si comportano i giovani in Italia. A questo punto però mi devo fermare e ringrazio per la parte tecnica Mirko Buonomo, in redazione Manuel De Lucia, Alessio Palma e Filippo Travaglio. Dopo il giornale radio, Paolo Di Paolo conduce Pagina 3, poi c'è Primo Movimento alle 10, Tutta la città ne parla, che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Ma prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella sua trasmissione Revolution, che può essere ascoltata e scaricata da RaiPlay Sound. A domani.
7: Cosa può aspettarsi l'Europa, l'Unione Europea, noi Stati membri dal vertice molto atteso a Pechino fra Donald Trump e Xi Jinping? Beh, la risposta corta è niente, perché è una di quelle situazioni in cui si vede in maniera concreta, fuori da ogni metafora, la sintesi che aveva proposto Mark Carney al vertice di Davos a gennaio. Cioè, o l'Europa è al tavolo o è sul menù. Ecco, a Pechino l'Europa è sul menù. Non sono più i tempi in cui gli Stati Uniti avevano bisogno dell'Europa per contenere la Cina. Questa è una situazione in cui le due potenze imperiali rimaste decidono o provano a decidere come spartirsi il mondo, e l'Europa appunto è oggetto della spartizione ed è parte del menù. Il nostro futuro, insomma, dipende dalle scelte che faremo noi come europei, non da quello che viene deciso a Pechino. Ne parliamo a Revolution.
8: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
1: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
12: No, sì!
13: Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Missione in Cina, Trump a Pechino, da Xi Jinping sul tavolo dazi, Taiwan e Iran.
3: Starmer resta, il terremoto elettorale britannico spacca i laburisti, lasciano 3 ministri. Oggi il premier sarà accanto a Carlo per il tradizionale discorso del re a Westminster.
2: Antivirus, 3 vittime, 9 casi accertati. Il ministro della Salute Schillaci: siamo preparati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità: nessun pericolo epidemia.
3: Festival del cinema di Cannes, con la palma d'onore al regista Peter Jackson, si è aperta la kermesse cinematografica. Inizia la gara con il giapponese Naki Nouts e il francese La vita di una donna.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. In primo piano la visita di Trump in Cina. Il capo della Casa Bianca è in volo verso Pechino, incontrerà il presidente Xi Jinping. Dazi e commercio tra i temi centrali del faccia a faccia, con l'attenzione puntata anche sui dossier internazionali, a partire da Taiwan e dalla crisi in Medio Oriente. La corrispondente da New York.
4: Non credo che abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, lo dice Donald Trump prima di partire per Pechino, dove ammette che parlerà a lungo con il presidente Xi Jinping della guerra contro Teheran, ma soprattutto di altri argomenti. Al centro del vertice ci saranno il commercio con i dazi, le terre rare e la spinosa questione di Taiwan. Trump si dice ottimista, assicura che Xi Jinping sarà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno, ma in primo piano resta il conflitto in Medio Oriente. L'Iran è già sconfitto militarmente, sottolinea il presidente. Se non faranno la cosa giusta, finiremo il lavoro. O stringono un accordo o verranno decimati. In un modo o nell'altro, vinciamo noi. Pechino ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e ha una grande influenza su Teheran. Solo Stati Uniti e Cina possono recuperare il materiale nucleare iraniano, dice Trump in un'intervista in cui spiega: è solo questione di tempo, non ho fretta. Intanto il Pentagono fa sapere che la guerra in Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: Cina alleata di Teheran, le sue petroliere continuano a passare nello stretto di Hormuz nonostante il traffico resti fermo, almeno 6 quelle transitate ieri riconducibili ad aziende di Pechino. Ma secondo indiscrezioni il segretario di Stato americano Rubio e l'omologo cinese Wang Yi avrebbero concordato ad aprile di non permettere pedaggi a Hormuz come invece vuole l'Iran, che intanto torna a minacciare: se nuovamente attaccati arricchiremo l'uranio al 90%, ossia la soglia per produrre armi nucleari.
2: In Gran Bretagna è il giorno del tradizionale discorso in Parlamento del Re, mentre continua la rivolta nel Partito Laburista contro il Premier Starmer, la corrispondente da Londra.
5: Stamattina Carlo III, sovrano e capo di Stato, accanto al primo ministro Starmer, leggerà a Westminster il tradizionale discorso del re che apre la sessione parlamentare. Cerimonia solenne, carrozze, cavalli, il rito, che cade in un momento drammatico per la maggioranza di governo, sfiancata da giorni di lotta interna con i deputati che si schierano pro o contro Starmer, che un pezzo di partito vuole cacciare a colpi di dimissioni di ministri, raccolte di firme, laceranti rivelazioni. Tra gli aspiranti premier, il sindaco di Manchester Burnham, il ministro dell'energia Miliband, quello della sanità Streeting. È stato lui, tra gli altri, a organizzare la slavina che rischia di decapitare partito e governo dopo appena 22 mesi dalla nascita dell'esecutivo. Oggi con Starmer si parleranno. Streeting, ala bleriana del partito, vuole subito la sfida per la leadership. Burnham, candidato della sinistra, ha bisogno di più tempo, deve prima farsi eleggere in Parlamento. Starmer, che nel Labour è il punto di mediazione tra le correnti, lotterà fino alla fine per restare al suo posto. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
3: Allarme antivirus. L'OMS si aspetta nuovi casi dal momento che a bordo della nave Ondius i passeggeri hanno interagito tra loro senza misure restrittive. La sorveglianza adesso è in capo ai singoli stati. In Italia continuano controlli e nuove segnalazioni. Effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica, arrivata in Italia il 30 aprile e ora ricoverata a Messina per una polmonite. Test anche per un marittimo calabrese già in isolamento. Rintracciato a Milano e messo in quarantena il turista britannico considerato un contatto perché aveva viaggiato con la moglie della prima vittima, è risultato negativo come il cittadino sudafricano a Padova. L'intervista a Massimo Ciccozzi, epidemiologo del campus biomedico di Roma.
0: Le linee guida diffuse dall'OMS per il monitoraggio e il contenimento del focolaio di hantavirus sono applicate dai Paesi membri e anche dagli Stati Uniti, che non fanno più parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Magari di controvoglia, ma le devono seguire alla lettera, perché sono quelle del tracciamento dei contatti di ognuna di queste persone e della quarantena. Dobbiamo capire se l'asintomatico trasmette o non trasmette.
0: La contagiosità di questo virus non è alta.
1: I virus che hanno una letalità alta diffondono molto meno dei virus che hanno bassa letalità e quindi una velocità di diffusione maggiore.
0: Per ora questo virus non è mutato.
1: Non lo è. Sembra che abbia delle proteine molto conservative. Questo famoso salto di specie non è semplice che lo faccia.
0: 3 mesi per brevettare, come si è detto, un vaccino efficace contro l'antivirus sarebbero sufficienti?
1: Per lo sviluppo di un vaccino mRNA sicuramente sì, ma io spero che non si arrivi a questo. Ma in Argentina e in Cile consiglierei di farlo. O persone che vogliono fare bird watching nelle discariche, come ha fatto il danese che poi è deceduto. In Italia non vedo proprio perché bisogna farlo.
0: Eleonora Belviso, GR3.
2: La politica oggi alle 16.30 a Palazzo Madama Giorgia Meloni risponderà alle domande del Premier Question Time.
6: Torna in Senato per il Premier Question Time dopo un anno Giorgia Meloni. In quell'occasione il dibattito si concentrò sui temi esteri, la crisi in Ucraina, le spese per la difesa e i dazi americani. Stavolta le opposizioni batteranno soprattutto sull'economia e dunque inflazione e caro carburanti saranno fra le domande. La Presidente del Consiglio ribadirà l'impegno del governo al fianco di famiglie e imprese e fra gli altri l'ultimo decreto che ha prorogato il taglio delle accise fino al 22 maggio. Poi crescita e salari fra i temi sollevati, priorità insieme alla sanità che Giorgia Meloni ricorderà essere al centro della manovra di bilancio, rivendicando salari più leggeri sul piano fiscale. E in Senato la Premier potrebbe tornare a difendere la riforma del premierato mentre va avanti la proposta di un tavolo di confronto con le opposizioni sul testo elettorale per arrivare a una nuova legge prima delle prossime consultazioni, con l'obiettivo, più volte dichiarato dalla Presidente del Consiglio, di dare al Paese stabilità e governabilità. Federica Ionta, GR3.
0: E Giorgia Meloni con un telegrafico grazie Edi riposta le parole del premier albanese Edi Rama, che blocca le polemiche sulla durata dell'accordo Italia-Albania, sottolineando che non ci sono termini prefissati né alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. Di questo, oltre che di fine vita e legge elettorale, discutono i partiti.
7: Un metodo per sapere chi ha vinto e chi governa. Questo è il fine della riforma elettorale per la maggioranza, disposta a trattare sul resto con le opposizioni. Ma niente più giochi di palazzo, spiega Donzelli da Fratelli d'Italia, che attacca sul superbonus Elisabetta Gardini.
8: Il superbonus presenta il conto, altri 4 miliardi di frodi, un buco totale da 174 miliardi. Misura concepita male, gestita peggio da Conte e dal PD.
7: Trattiamo sulla legge elettorale, dice Lupino e Moderati, oppure il no è pretestuoso, rilancia Forza Italia, dove Marina Berlusconi nega contatti con il PD e nega manovre per fare nuove alleanze. Ma dalle opposizioni arriva un rifiuto senza appello, PD pronto a trattare quando si parlerà di salari. Per i 5 Stelle cercano un metodo per vincere le elezioni. Da AVS veto su premio e premierato. Trattative e interlocuzioni invece ci sono sulla legge sul fine vita, che andrà in aula a giugno. Sui centri migranti in Albania nessun passo indietro, ribadisce Fratelli d'Italia dopo le smentite di Tirana. Il progetto, replicano le opposizioni, rimane comunque fallimentare. La pentastellata Vittoria Baldino.
9: Hanno buttato 1 miliardo in centri in Albania che sono ormai un conclamato fallimento, miliardi in armi. Giorgetti ha gestito in maniera disastrosa il superbonus.
7: Vasco Pirri, GR3.
2: L'avvertenza Electrolux: il governo ha convocato per il 25 maggio azienda, sindacato e regioni. Il ministro Urso definisce inaccettabile il piano presentato con 1700 esuberi in Italia su 4.500 addetti.
10: Le voci più preoccupate sono quelle degli operai in presidio davanti allo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, stabilimento che nei piani della multinazionale svedese verrà chiuso nonostante tutti gli obiettivi produttivi siano stati raggiunti, 170 persone che rischiano il posto di lavoro.
11: Sono 33 anni ormai che lavoro qui e quindi ci ho passato, diciamo, tutta la mia vita.
12: Noi lotteremo fino alla fine con ogni strumento a disposizione e in ogni sede.
10: Un'emergenza insieme agli altri esuberi, 1700 in tutto, che toccheranno i molti stabilimenti italiani che producono elettrodomestici. turistici Porcia, Susegana, Forlì, Solaro. Un piano inaccettabile per i sindacati metalmeccanici che sono in stato di agitazione permanente, per il Ministero delle Imprese del Made in Italy che ha convocato un tavolo il 25 maggio, la ministra del Lavoro Calderone.
13: Sonderemo tutte le possibilità, non ne lasceremo di intentate, siamo consapevoli del fatto che stiamo parlando di 1700 posti di lavoro.
10: Paola Nania, GR3.
0: L'omicidio a Taranto del bracciante 35enne del Mali ucciso da una baby gang. Uno dei 5 giovanissimi fermati confessa e fa trovare l'arma. La vittima è stata scelta a caso in una vera e propria caccia all'uomo, secondo chi indaga. La procuratrice Eugenia Pontassuglia lancia l'allarme. Sentiamola.
14: Abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire, la persona di colore. Queste situazioni si stanno sempre di più moltiplicando e non ci sono decreti sicurezza che tengano. Dobbiamo cambiare la cultura.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Inter e Lazio, che stasera si sfideranno nella finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma. Il Capo dello Stato ha parlato di giorno di festa per il sistema calcio e ha rivolto un appello ai tifosi. Sentiamo le sue parole.
15: Mi auguro che l'invito di disarmare le parole sia raccolto anche tra i tifosi in tutto il nostro calcio. È un invito anche a disarmare i comportamenti, qualche volta è necessario avanzare, ma sono certo che sarà uno spettacolo di grande sport.
0: Jane Fonda e Gong Li hanno aperto il 79esimo Festival di Cannes davanti a una platea di star del cinema di tutto il mondo. Centro della serata la consegna della Palma d'Onore a Peter Jackson. Oggi i primi film in concorso parlano francese e giapponese.
16: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert!
17: Jane Fonda dichiara aperto il 79esimo festival insieme a Gong Li.
18: Jane comes from the West.
17: Jane è l'Occidente, io l'Oriente, dice. Siamo qua insieme, è la forza di Cannes. A chi sta cercando di resistere qui e altrove si era invece rivolta Yehia Hidara, prima attrice di origini africane, a condurre la cerimonia. Perché Cannes è il luogo che respira con il mondo, con i cineasti del mondo, tanti in platea, da Kore-eda a Costa Gavras, da John Collins a Bong Joon-ho. Visibilmente emozionato Peter Jackson, palma d'onore consegnata da Elijah Wood, il Frodo del suo Signore degli Anelli. Nella mia vita c'è stato un prima e un dopo, non sono l'unico al quale Jackson ha cambiato tutto, dice. E per ricordare il suo Get Back arrivano anche Teodora e Oklu. Oggi si apre il concorso che parlerà giapponese e francese con Niji Notz e La vita di una donna. Cannes, Miriam Mauti, GR3.
0: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Pietro Plastina, in regia Daniele Antelmi e Daniele Di Noia.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10.45. Da Andrea Donato e Valentina Antonelli ancora l'augurio di una buona giornata.
19: Abbiamo trasmesso GR3.
20: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
21: Via, via!
20: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
22: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
23: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it, PNRR M1C3 Intervento 2.1 di Borghi Storici.
24: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
25: Meteo Radio.
1: questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 13 maggio. Il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia-Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi o molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Pagina 3.
5: Buongiorno da Paolo Di Paolo, bentrovate, bentrovati a Pagina 3. La cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9 di questo mercoledì 13 maggio. Tutti sono creati uguali, oppure liberté, égalité, fraternité. Potremmo partire da qui, dai fondamentali di una civiltà basata su cosa? Sull'uguaglianza tra esseri umani. Ma ecco, ho davanti un titolo del Corriere della Sera di questa mattina, pagine culturali, ovviamente, noi e loro, i rischi delle classificazioni. L'idea di uno Stato come entità etnica omogenea oscurò la verità che le nazioni europee erano il prodotto dell'integrazione tra gruppi diversi. Andrea Graziosi affronta per il Mulino origini e conseguenze delle distinzioni tra individui. Categorizzando gli umani si è manipolata la realtà. È un lunghissimo articolo a firma Paolo Mieli, che parte da un volume appunto pubblicato dal Mulino. Lo storico Andrea Graziosi attraversa questo concetto, si era già occupato di ritorno della razza, questo concetto di classificazione dell'umano, classificare gli umani, utilità, problemi, evoluzione, pericoli. E Mieli parte appunto da quel tardo Settecento in cui sembrava essersi introdotto un nuovo concetto di uguaglianza, quando nel 1790 gli americani discussero se e come introdurre nel loro primo censimento qualche domanda per classificare le occupazioni. Decisero, scrive Mieli, che non lo si poteva fare perché al di là di quelli che si sarebbero autodefiniti agricoltori, i più non avrebbero saputo cosa rispondere. I moderni sistemi di classificazione di un lavoro umano sarebbero nati solo nell'Ottocento, nota Graziosi appunto in questo suo libro. Alessandro Roncaglia, in un altro volume, La Terza, fa risalire questo genere di ripartizione a Adam Smith e al suo La ricchezza delle nazioni, pubblicato, siamo sempre nel tardo Settecento, 1776. Smith aveva parlato, con una ripartizione che sarebbe stata accolta da Marx, di tre ordini: grandi, originari e costitutivi di ogni società civilizzata, coloro che vivono di rendita, coloro che vivono di salari e coloro che vivono di profitti. Dimenticando, fa notare con humor Graziosi, il lavoro autonomo sulla propria terra di contadini, che costituivano la stragrande maggioranza della popolazione umana e che Smith riteneva evidentemente incivili. In realtà, scrive Graziosi, gli esseri umani hanno da sempre pensato la differenza, inclusa quella umana, e fatto i conti con essa anche nella costruzione e nell'organizzazione delle loro società. Lo abbiamo fatto e lo facciamo classificandola, spesso cominciando con i nostri parenti, amici e conoscenti. Il modo in cui questa differenza è stata ed è classificata sembra essere strettamente legato a quello in cui funziona la nostra mente. Tendiamo cioè a ordinare fatti ed esperienze in categorie generali e sistematiche, spesso legate a un forte binarismo, buono-cattivo, amico-nemico, bello-brutto, e usiamo queste categorie per costruire catene causali utili a guidare le nostre decisioni e i nostri comportamenti. Si può superare la classificazione? Si può contraddire questo rifugio in un ordine che non esiste? Ecco, queste sono le domande che serpeggiano tanto nell'articolo di Paolo Mieli sul Corriere della Sera quanto appunto nella raggiera bibliografica che propone, che parte da Graziosi e poi propone appunto anche altri testi, Paolo Ceri, Alessandra Lorini, La costruzione del nemico, lo stesso Roncaglia di cui parlavo prima, La ricchezza delle idee, Storia del pensiero economico. In epoca moderna, continua Mieli, le classificazioni e le categorie sociali hanno occupato il posto più importante dopo la lingua-nazione, che ha comunque conservato la sua preminenza. Questo criterio ci consente di ripercorrere efficacemente quantomeno la storia degli ultimi 1000 anni, cosa che ovviamente non faremo nei prossimi 5 minuti, e tuttavia la stagione della costruzione statale europea ha una sorta di anticipazione nei conflitti che hanno caratterizzato la penisola italiana dal XII al XV secolo, alla quale seguì quella della formazione dei primi grandi stati-nazione europei. Ecco, è proprio anche nel momento della costruzione dell'idea di Stato, dell'idea di nazione, che si pone di nuovo la questione politica, etnica, appunto della classificazione. L'idea astratta di cittadinanza, che era al centro di questa idea, diventava più salda se si radicava in un sentimento di comunità etnonazionale che non era né naturale né obbligatorio. Il sogno modello dello Stato omogeneo più o meno puro incarnò da allora e per più di un secolo lo Stato ideale, il sogno egualitario di uno Stato composto da un solo popolo, abitante una sua terra, parlante un'unica lingua e avente una sua cultura, prosegue Graziosi, e ce lo sta raccontando Paolo Mieli questa mattina sul Corriere, divenne allora la più grande utopia europea. Un'utopia che parlava il linguaggio della classificazione dell'uguaglianza umana in modo nuovo, basando l'eguaglianza su questa nuova idea di Stato e sulle politiche di quest'ultimo per garantirla almeno parzialmente. Come tutte le utopie, essa aveva al suo cuore un'idea di fissità e quindi, da un certo punto di vista, di morte, ma una morte avvolta nel sogno di una stabilità che soddisfaceva l'aspirazione umana alla vita eterna, sia pure come comunità e non come individuo. I processi rivoluzionari dell'Ottocento, 1821, 1848, quanto hanno risospinto la prospettiva della rivoluzione francese in termini di eguaglianza? Queste sono anche le domande che circolano nel libro di Graziosi, ma saltando dall'Ottocento al tempo nostro arriviamo un po' alle conclusioni. La

che oggi non si sa se considerare come un inveramento paradossale o una paradossale liquidazione della storia degli Stati Uniti d'America. Tutti gli uomini sono creati uguali. Formidabile premessa, cui era però da molti, da troppi, sottintesa la lettura autentica. Tutti gli uomini maschi, bianchi, sono creati uguali, che ne restringeva di moltissimo l'orizzonte, ne teneva fuori soprattutto le donne, gli schiavi, ci torneremo con un altro articolo tra un momento. Dunque, una maggioranza dell'umanità. Le donne non partecipavano alle parate, né al voto, partecipavano ai balli, ma leggevano la dichiarazione a loro modo, anche gli schiavi, neri. Dopo le cose cambiarono fra avanzate, dirottamenti, regressioni e non fanno che cambiare. Mi sono interrotto, racconta Adriano Sofri sul Foglio di questa mattina, per leggere tutto quello che trovavo su Bakary Sacco. Bakary Sacco, 35 anni, è stato assassinato a Taranto, lo sentivate da Rosa Polacco e dal GR, da una banda di 5 minorenni e un ventenne tarantini. Il suo assassino materiale, quello che l'ha trafitto con 3 coltellate mentre gli altri gli sferravano calci e pugni, ha 15 anni. Ha confessato e ha fatto ritrovare l'arma. Bakary Sacco era arrivato 9 anni fa dal Mali, per mare, come il suo fratello minore Soleiman. Era musulmano, aveva 3 fratelli e 3 sorelle. Bakary era incensurato, aveva un regolare permesso di soggiorno. Aveva vissuto e lavorato a Torino, poi era venuto a Taranto per raggiungere il fratello a Taranto. Aveva lavorato come cameriere, molto gentile, e ora come bracciante nella raccolta dei pomodori a Massafra. Ci andava tutti i giorni, anche il sabato. È stato ucciso il sabato alle 5:30 di mattina. Andava in bicicletta alla stazione, che a Taranto sta oltre il ponte di pietra, che è la collega Taranto Vecchia, e alla larga piazza che si chiama Piazza Fontana. Bakary è stato ucciso in Piazza Fontana, infatti la cronaca ha una sua tracotanza sarcastica. Si era fermato a bere un caffè in un bar aperto, e là la banda lo ha accoltellato senza un motivo, come se accoltellare un nero all'alba non fosse un motivo bastante. Futili motivi, è la formula tecnica. Bakary, ha ricordato suo fratello, era gentile, riservato e timido, aspettava un figlio in Mali, 2 figli da 2 mogli secondo alcune cronache, 2 vedove, 2 orfani. Amava il calcio, si rischia di sbagliare a cercare notizie su di lui perché un suo omonimo è un calciatore francese maliano. Sulla stampa Valentina Petrini ha copiato il messaggio che Soleiman Sacco ha rivolto agli sventurati assassini. Avete ucciso il mio fratello maggiore, una persona silenziosa, la persona più importante della mia vita. Avete ucciso un padre, un marito, il figlio di qualcuno, mi avete fatto qualcosa che non potrò mai dimenticare. Il mio amico Alfonso Musci gli ha dedicato pochi versi per Bakary Sacco, il bracciante in bicicletta. Il caporale ti sfrutta, il bullo ti ammazza, il demagogo tace, si nasconde, non sappiamo se sogghigna o batte i denti. Aveva anzitempo attizzato la fiamma.

dunque tutti sono creati uguali, ma questo anche il titolo del pezzo di Adriano Sofri che vi leggevo, che potrebbe facilmente agganciarsi a questo che vi sottopongo più nelle pagine alte del giornale. Come si dice in gergo, siamo a pagina 5 di Avvenire. Questa mattina Francesca Ghilardelli ci parla di profilazione razziale ai confini d'Europa, controlli per chi è nero o a tratti asiatici. È uno studio di European Network Against Racism. Transitano senza problemi attraverso i confini dell'Unione Europea i passeggeri dall'aspetto europeo, scrive Ghilardelli. Non importa che abbiano con sé i documenti di identità oppure no, perché i controlli sono solo per chi ha la pelle scura o per chi appare alla prima occhiata parte di un gruppo etnicamente diverso. È una diffusa profilazione razziale quella che hanno rilevato con dettagliate testimonianze i ricercatori appunto di ENAR, questo network di studio europeo sul razzismo, in un report lanciato ieri a Bruxelles. Si intitola appunto Raceless in Name Only, cioè senza pregiudizi sulla razza ma solo a parole.

perché seppure le politiche dell'Unione Europea sono articolate con un linguaggio in apparenza neutro dal punto di vista etnico, di fatto, secondo lo studio, sono parte di una più ampia architettura di governance della migrazione basata su criteri razziali. Si tratta di studi condotti tra giugno 2024 e dicembre 2025 lungo 5 frontiere europee: tedesco-austriaca, tedesco-ceca, italo-francese, croato-slovena e la regione di confine basca in 3 paesi dell'Unione Europea: Cipro, Francia e Grecia. Una testimonianza dopo l'altra, emerge le sono procedure di confine e atteggiamenti delle forze dell'ordine basati sull'aspetto delle persone, oltre che due pesi e due misure nel trattamento dei cittadini asiatici o africani da una parte e dall'altra di quelli ucraini, dice Francesca Ghirardelli su Avvenire. L'accesso differenziato ai diritti di mobilità e le sue derive drammatiche, respingimenti, detenzioni, violenze, non sono abusi isolati. Per l'ENAR sono parte di un sistema più ampio, plasmato da continuità coloniali e gerarchie razziali. Così, ad esempio, i ricercatori segnalano ad Avvenire la testimonianza di un cittadino del Gambia che vive a Brescia. È stato ammanettato, arrestato e portato all'autorità federale di polizia francese mentre prendeva un bus per Marsiglia, da dove voleva raggiungere la Spagna per una vacanza. Aveva un permesso di soggiorno, ma in fase di rinnovo. La polizia francese, dice lui, è molto peggio di quella italiana. Non ho intenzione di chiedere l'elemosina, ho un lavoro, ho soldi, voglio solo andare in vacanza. Se chiedi di andare in bagno non ti ascoltano, ti trattano come un animale, ha raccontato. E ci sono appunto altre testimonianze che si legano al più ampio discorso sulla profilazione razziale. Per l'ENAR si tratta di pratiche interconnesse, a partire dal regime dei visti, che privilegia in modo sproporzionato i richiedenti bianchi e benestanti, fino all'esternalizzazione della gestione della frontiera e delle frontiere a paesi terzi, passando poi dall'aumento dei poteri discrezionali delle forze dell'ordine fino alla precarietà perpetuata nell'accesso a welfare, lavoro ed edilizia abitativa. A consolidare l'articolato sistema contribuiscono in maniera determinante le ultime iniziative legislative dell'Unione Europea. E conclude Francesca Ghirardelli su Avvenire, profilazione razziale ai confini d'Europa, dicendoci che in particolare il nuovo patto su migrazione e asilo, che normalizzerà detenzione e procedure accelerate, il regolamento sui rimpatri e la riforma del codice frontiere Schengen, che aumenterà la profilazione, appunto, anziché invertire la tendenza, aggraveranno questa pratica di esclusione a sfondo razziale. Quindi tutti sono creati uguali, ma questo ma appare ancora più forte.

335-5634-296, arrivano i messaggi. Attenzione, demagogo razzista, c'è sempre uno più a nord più bianco di te, dice un'ascoltatrice, e un'altra ascoltatrice: è terribile, terribile, ho le lacrime e l'angoscia prende il sopravvento. Buongiorno, Voltaire ci ha ingannato, gli uomini nascono uguali, ma poi quando crescono, dice Franco, da Ravenna non sono differenti dagli squali. Non possiamo negare però che gli individui non sono tutti uguali, non è la società in questo senso, ma la genetica a determinare differenze, dice Paolo. Sì, la genetica determina differenze, ma i diritti dovrebbero riassorbirle. E a proposito di confini reali e simbolici, ecco, geografici e astratti, c'è un'interessante intervista a Guillermo Arriaga, scrittore e sceneggiatore messicano. Molti lo ricordano come autore appunto di film importanti, ma anche come coautore, co-sceneggiatore di Iñárritu, un film che hanno un po' cambiato lo sguardo sulla cinematografia e sulla combinazione tra storie dal tardo Novecento a oggi. Arriaga, Viaggio nel lato oscuro della frontiera, ovviamente raggiungerà domenica il Salone del Libro di Torino per presentare il Ombre, il suo nuovo romanzo. Come mai ha tenuto dentro questa storia così a lungo, chiede Annalisa Cuzzocrea, e Arriaga racconta di una storia che viene da lontano, addirittura l'ha immaginata 25 anni fa, aveva provato a farne un film, ha scritto le prime pagine in sceneggiatura ma non funzionava. È una storia di violenza, di colonialismo, di razzismo, di ferocia e di spoliazione. Siamo di nuovo nella seconda metà, questa è una strana continuità stamattina, del XIX secolo. È stato paragonato questo libro a Meridiano di sangue di McCarthy. Per anni mi hanno detto che le due storie si somigliavano. Così ho letto Meridiano di sangue solo dopo aver finito l'Ombre. In McCarthy i personaggi uccidono perché vogliono uccidere. Nel mio caso, questo personaggio storico realmente esistito, molto ambiguo, molto contraddittorio, Henry Lloyd, non gode della crudeltà, usa la violenza per raggiungere i suoi scopi. È adamantino su questo ed è molto seduttivo. Alla fine i suoi stessi schiavi che vuole liberare sono disposti a morire per lui. È un padre presente, premuroso, tutti intorno a lui sono intrappolati nella sua aura. Cuzzocrea si preoccupa anche giustamente che sia un personaggio attraverso le pagine reso troppo affascinante, ma Arriaga dice che non giudica mai i personaggi, che i romanzi arrivano in una sorta di flusso di coscienza e non ha il tempo di ammirarli o disprezzarli. Henry Lloyd è un assassino? Sì, ma è anche qualcos'altro. E comunque si parla di crimini fondativi degli Stati Uniti: la schiavitù, il genocidio dei nativi americani, la spoliazione del territorio messicano. E dunque L'Ombre è un romanzo su come questi crimini siano diventati capitalismo. Dice Arriaga: la maggior parte dei paesi ha un passato doloroso che si trascina nel presente e genera conflitti irrisolti. La questione afroamericana non è stata risolta, così come non lo sono stati l'appropriazione del territorio messicano e il problema dei nativi americani. Ma lo stesso vale per il Messico, per la Germania, per la Spagna e per l'Italia, con il suo passato fascista. Non dobbiamo indicare gli Stati Uniti come un paese peccatore, dobbiamo vederli come ogni altro paese che si trascina dietro questioni irrisolte. Si parla appunto di confini come delimitazioni artificiali. Il concetto stesso di nazione, dice Arriaga, è relativamente recente. Sono tutti concetti astratti, un gruppo di persone che immagina di condividere un territorio, valori comuni, un inno, una bandiera. E la guerra è la conseguenza della politica che non riesce a risolvere i problemi. La violenza al confine è causata esattamente da questo. Oggi i due paesi che hanno spinto di più per la globalizzazione sono quelli che la rifiutano, continua Arriaga: l'Inghilterra con la Brexit e gli Stati Uniti con il Make America Great Again. Che cosa c'è davvero al cuore del trumpismo? Chiede Cuzzocrea ad Arriaga su Repubblica. Trump non è un pazzo, risponde lo scrittore. È un uomo con una visione geopolitica, vuole garantire, con la forza se necessario, le risorse energetiche del futuro. L'intelligenza artificiale ha bisogno di 10 volte più energia di quella che consumiamo oggi. Per questo vuole la Groenlandia, il Venezuela, l'Iran. Il mostro ha bisogno di carburante, è la tecnologia che guida i processi, dobbiamo prenderne atto. Esiste un antidoto alla violenza? Una delle ultime domande a Guillermo Arriaga. Siamo sempre in tensione tra la natura, che è crudele, e la civiltà, che cerca di essere umana. Ma la natura vince sempre. Sono cacciatore, caccio con arco e frecce, passo molte ore da solo ad osservare. E ogni giorno vedo la morte, il falco che uccide la colomba, il coyote che prende il coniglio. La violenza è ovunque nella natura. Freud, nel Disagio della civiltà, dice che gli esseri umani accettano di reprimere la violenza e il sesso in cambio di qualcosa. Ma quando quello che ottieni in cambio non è abbastanza, allora la rabbia esplode. È quello che penso sia successo alla classe lavoratrice americana. Si sono detti:
Abbiamo dato troppo e come risultato abbiamo perso il lavoro, i valori, noi stessi. E così è arrivata la rabbia. Questa è un'ampia intervista su Repubblica di Annalisa Cuzzocrea a Guillermo Arriaga, che appunto presenta al Salone del Libro di Torino il suo nuovo romanzo, monumentale, 848 pagine per Bompiani. È L'ombre. Ho il tempo di segnalarvi rapidamente un pezzo interessante, provocatorio, di Filippo Laporta sull'Unità, perché riguarda sempre comunque confini, eguaglianza e diseguaglianza. Fortini, Franco Fortini, poeta, intellettuale, fondamentale per capire anche il rapporto tra ideologia e letteratura, prospettiva intellettuale nel secondo Novecento, Fortini, marxista in Sudafrica che non vide l'apartheid. Le autrici di un saggio intitolato Con occhi di straniero, Giovanna Trento e Anita Virga, per Mimesis, indagano sui 26 giorni che l'intellettuale marxista trascorse nel 1984 nel paese di Mandela, senza riuscire a cogliere la temperie razzista a causa del suo distacco professorale. È un rimprovero che viene fuori in fondo, no? La incapacità qualche volta degli intellettuali di sentire, di palpabilmente riconoscere quello magari su cui idealmente combattono, però la realtà che presenta il conto non viene riconosciuta, e questo, dice Laporta, lo rende diverso, almeno in questa circostanza, da Pasolini, con cui a lungo Fortini si è confrontato e anche con cui a lungo discusso anche solo mentalmente. I neri rimangono per lui invisibili, un po' perché erano accuratamente occultati, un po' perché non ha nemmeno provato a vederli, magari rischiando qualcosa. Nei 26 giorni di quella, tra virgolette, eccezionale esperienza, ha voluto restare straniero. Fortini, marxista in Sudafrica che non vide l'apartheid, dell'intervista a Guillermo Arriaga di Annalisa Cuzzocrea su Repubblica.

0: Abbiamo ascoltato questa mattina su Radio 3 a pagina 3 Reflection, interpretata dal Roy Haynes Trio. E voglio correggermi, in realtà il personaggio Henry Lloyd, questo schiavista che vuole liberare i suoi schiavi, il personaggio al centro del romanzo di Guillermo Arriaga, è un personaggio appunto del XVIII secolo, detto per errore XIX. Appunto questo Settecento che cambia lo sguardo sull'uguaglianza, l'Ottocento che costruisce lo Stato-Nazione, il Novecento che prova a trovare un equilibrio molto pericolante, ci portano fino appunto ai nostri tempi, in cui le disuguaglianze sono sempre più evidenti, più clamorose, nonostante l'avanzamento della cosiddetta civiltà. E anche a questo fa riferimento un interessante articolo, questa volta online, jacobinitalia.it, firma Francesca Vidal, il mutuo aiuto scolastico, che racconta della scuola popolare Carla Verbano a Roma. Trasmettiamo qui da via Asiago, ma questa è una scuola all'interno del Lab Puzzle, un bene comune polifunzionale nella periferia nord-est di Roma. Qui il martedì e il giovedì, ci racconta appunto Francesca Vidal su Jacob in Italia, qui ogni martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18 un gruppo di peer educator, mediatori del sapere, si mette al servizio dei ragazzi della zona offrendo sostegno extrascolastico per i compiti a casa. Sono arrivata, c'è un virgolettato, dal Venezuela un anno fa con le mie figlie, purtroppo ancora non posso aiutarle con i compiti e non posso permettermi ripetizioni private, racconta in spagnolo la mamma di alcune bambine. Questa è un'idea di educazione dal basso che nasce intorno agli anni 70 nel pieno dei movimenti riformisti. La scuola popolare è popolare per due ragioni: perché è per il popolo, per superare le disuguaglianze di classe, e perché si basa su una pedagogia orizzontale. Ecco, è una storia molto interessante questa, raccontata su Jacob in Italia da Francesca Vidal, il mutuo aiuto scolastico. E noi ci prendiamo l'ultimo minuto di questa mattina, o poco meno, per dirvi che da domani un po' tutti ci trasferiamo, idealmente o concretamente, a Torino, e anche quest'anno ovviamente Radio 3 organizza la serata di vigilia del Salone del Libro di Torino. Dicevo che Pietro del Soldà è in trasferta perché per l'appunto stasera è coinvolto direttamente dalle 20:30 in diretta dall'Auditorium Rai di Torino Arturo Toscanini in uno spettacolare evento con Vinicio Capossela. Sicuramente l'avete sentito anche in queste ore su questa rete, l'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas. Sul palco ci saranno anche Nada, Paolo Rossi, i musicisti Raffaele Tiseo e Vincenzo Vasi. Ma Fahrenheit poi sarà in diretta dalla postazione del Salone del Libro con Susanna Tartaro e Florinda Fiamma proprio a partire da domani fino a domenica. Ci sarà anche Fare Off da giovedì a sabato dalle 19:45 alle 20:10. Insomma, sono tante le iniziative, anche una puntata speciale di Ad Alta Voce che leggerà un estratto di Il Mondo Salvato dai Ragazzini giovedì alle 17:00. Lorena Senestro, Il Mondo Salvato dai Ragazzini è il titolo evidentemente dell'edizione che comincia domani. Anche noi da Pagina 3 domattina saremo a Torino. Pagina 3 appunto finisce qui, vi saluto assieme al tecnico Mauro Tonini, a Maria Novella Bucelli in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranek alla cura del programma, a Piero Pugliese in regia, e ci ritroviamo appunto da Torino domattina.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Questa sera e fino a venerdì 22 maggio, Hollywood Party sarà a Cannes per seguire la 79esima edizione del Festival, con Alberto Crespi che vi parla e con Stefania Ulivi. Tutte le sere saremo in diretta dagli studi di Radio France, proprio all'interno del Palais de Festival, con ospiti italiani e internazionali per raccontare i film e la cronaca di quello che è uno dei festival cinematografici più importanti del mondo. Hollywood Party al Festival di Cannes alle 19:00, naturalmente su Radio 3.
3: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati! E puoi chiederli anche online!
5: Siamo in radio, non si vede nulla!
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi!
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Onda Verde. Viaggiare informati. Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 9.31 minuti. Partiamo dal nord, andiamo sulla Milano-Varese per segnalare 2 chilometri di coda tra Legnano e Bustarsizio in direzione di Varese. Code al traforo del Monte Bianco, al piazzale Lato Francese in direzione di Courmayeur, con attesa prevista di 30 minuti. Sulla Torino-Milano, code a tratti per 3 km tra Balocco e l'allacciamento alla 26, la Genova-Gravellona-Toce, in direzione di Milano. E in A10, la Genova-Ventimiglia, code a tratti per lavori tra l'allacciamento A10 a 6 e lo svincolo Orcofellino in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo al centro, in A11 nel tratto Firenze-Pisa, code tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze. A Roma, sul tratto urbano della 24, 3 km di coda, traffico congestionato tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione del centro città. Infine, sulla tangenziale di Napoli, code tra lo svincolo Fuorigrotta e Corso Malta in direzione Capo di Chino. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
8: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Bentrovati da Luca Damiani al Primo Movimento, qui su Radio 3, con Mauro Tonini in console, Gianluca Diana in regia, un programma a cura di Giorgia Franceschi. Come sempre vi ricordo 335-5634-296 per i vostri messaggi. Oggi due novità discografiche. Poco tempo e dunque iniziamo subito. Una pubblicazione Chandos per la musica orchestrale di Giacomo Puccini, Orchestral Music, Symphonia of London, John Wilson, gli interpreti di questa serie di composizioni che spaziano in un arco di tempo abbastanza vasto e che occupa soprattutto i primi anni di produzione di Puccini. Si va appunto dal 1882, poi si sale fino al 1905. Avremo due ascolti per questa compagine orchestrale, che tra l'altro è una delle più antiche, visto che è stata fondata nel 1955, anche se poi rifondata nel 2018 proprio da John Wilson. Ascolteremo il minuetto numero 3, assai mosso, trio da capo fine. Si tratta di uno dei tre minuetti con il numero di catalogo 61, data di composizione che ha avuto delle variazioni, perché in un primo momento si pensava al 1884, poi invece è stata documentata un'esecuzione di uno dei minuetti nel 1881, e dunque questa sarà la data. Giacomo Puccini, minuetto numero 3, e Symphonia of London, John Wilson.

di Giacomo Puccini, era il minuetto numero 3 assai mosso trio da capo al fine, in realtà scritto per quartetto d'archi e in questo caso riscritto dallo stesso John Wilson, composizione che era dedicata al maestro Carlo Carignani, amico dello stesso Puccini, a cui si deve tra l'altro riduzioni per pianoforti delle opere dello stesso. E il secondo ascolto da questo disco Chandos, che vede protagonista la Symphony of London diretta da John Wilson, è il preludio sinfonico in La maggiore SC32, un brano che fu composto tra il giugno e luglio del 1882 e fu proprio uno di quegli esempi di musiche scritte per l'esame di finale dell'anno accademico. Era nella classe di composizione di Antonio Bazzini e fu eseguito il 15 luglio 1882 nel momento in cui appunto venivano proposte le composizioni di alcuni studenti. Il preludio non ebbe una critica facile al momento, molti sono le testimonianze, per esempio in una rivista si legge: il Puccini in un preludio per orchestra appare un po' squilibrato, inquieto, un po' troppo ponchielliano, e questo era evidente in quelle violinate che fanno andare in sollucchero il pubblico. Non manca però di pregi e dà indizio di una natura eminentemente artistica. Ecco, forse questa è una delle migliori. In realtà, come sentirete, l'atmosfera è in qualche modo più legata a una visione vicina a Wagner, ed è già un Puccini formato, già un Puccini in cui si rileva questa sua meravigliosa vena melodica. Ed è un movimento unico, andante mosso animato, un poco più animato tempo primo, poco più lento per il preludio sinfonico in La maggiore SC32 di Giacomo Puccini, esecuzione affidata a Symphony of London, John Wilson.

Giacomo Puccini, preludio sinfonico in La maggiore, andante mosso, animato, un poco più animato, tempo prima, poco più lento, esecuzione affidata alla Symphony of London, John Wilson, ed è un album pubblicato dalla Chandos che, come abbiamo detto, contiene alcune opere, ovviamente orchestrali, visto che questo è il suo titolo, Orchestral Music, di Puccini in un arco di tempo estremamente largo e con molte composizioni, come lo scherzo e il trio rispettivamente 34 e 52, l'adagietto 51 e ancora l'intermezzo del terzo atto di Manon Lescaut, i tre minuetti di cui ne abbiamo ascoltato uno, il terzo, e così via. Un CD interessante, anche i vostri messaggi. Scilla ci scrive: manda in sollucro anche me, che non amo Puccini. Questa non la condividiamo, ma noi adesso proseguiamo con l'anticipazione di Radio 3 Suite, la stanza della musica, alle 22:30 oggi. Abbiamo l'anticipazione, grazie dunque a una registrazione del 10 aprile del 2026, che vede Oreste Bossini ospitare l'Iter Research Ensemble negli studi della RAI di Milano. Si tratta di un coro molto particolare. Sono una ventina di musicologi, per esattezza 20, perché sono 5 soprani, 5 contralti, 5 tenori e 5 bassi. L'Iter Research Ensemble è infatti un gruppo di ricerca, come dice il nome, nato nel 2022 all'interno dell'associazione Coro Facoltà di Musicologia per iniziativa degli studenti avanzati ed ex studenti del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia, con sede a Cremona. È formato dunque da giovani musicologi uniti però da un progetto con un chiaro obiettivo, e questo ci pare molto interessante: fare ricerca sulla musica che si canta e cantare la musica su cui si fa ricerca. Quindi una duplice attività che rende e giustifica l'un l'altro, appunto, i due aspetti. La composizione che ascolteremo si intitola Rivers, Children in Need, ne ascolteremo qualche minuto, di Corrado Margutti, nato a Torino nel 1974, diplomato nel conservatorio di quella città, ha vinto numerosi premi, e dunque questo è l'ascolto che ci viene offerto da questo coro, ovvero Little Research Ensemble.

Ed era l'anticipazione della Stanza della Musica di stasera. All'interno di Radio 3 Suite potrete dunque ascoltare questa intervista e questo programma registrato nell'aprile di quest'anno con Oreste Bossini, che ospita l'Iter Research Ensemble, che ha interpretato di Corrado Margutti Children in Need da Rivers per coro misto del 2022. E siamo arrivati così alla seconda novità discografica di oggi, una novità molto particolare, un'incisione anche particolare. Si tratta di un lavoro che vede protagonista Edoardo Turbi al pianoforte, ma soprattutto 20 sonate di Domenico Scarlatti. 20 Sonatas è infatti il titolo, NCPA Classics è la pubblicazione e ci porta dunque alla conoscenza di un ottimo interprete. Nato a Torino nel 1988, si diploma da Alessandria col massimo dei voti, ma soprattutto ha una serie di masterclass che lo vedono frequentare la scuola di musica di Fiesole con Maria Tipo e anche con masterclass con Alexander Longquich. Una borsa di studio vinta lo porta a Manhattan School of New York e in questo caso appunto con un repertorio legato a Scarlatti, e questo in qualche modo è un'eredità avuta proprio da Maria Tipo, considerata appunto una specialista di questo grande compositore. In particolare, in un'intervista di Sistema Musica, lo stesso Turbi racconta, a proposito della sonata nei secoli, la sonata si annovera tra i generi più significativi del repertorio pianistico e nei secoli ha subito un considerevole processo evolutivo. È interessante, a mio avviso, vedere come i vari compositori hanno affrontato la forma e il genere. Partiamo da Scarlatti, le cui sonate sono in forma binaria semplice, senza un vero e proprio sviluppo. Poi passiamo a Mozart e va avanti così. Sempre in questa intervista dice, alla domanda qual è il suo rapporto con la filologia musicale, ho sempre coltivato un grande interesse per questa. Recentemente, ad esempio, ho esaminato con Robert Levin, uno dei massimi esperti del repertorio classico, copie del manoscritto olografo della sonata di Mozart ritrovato a Budapest. Dunque, con queste premesse e anche con queste intenzioni, si è avvicinato alla musica di Scarlatti, di cui adesso ascolteremo la sonata in sol maggiore K547, eseguita appunto da Edoardo Turbil.

0: Domenico Scarlatti, sonata in Sol maggiore K547, tratto da questo lavoro di Edoardo Turbiel al pianoforte, 20 Sonatas, pubblicata dall'NCPA Classics, e in cui appunto era evidente questa vigorosa esecuzione anche alla ricerca di un suono settecentesco sullo strumento. Ed è la seconda novità discografica che abbiamo presentato oggi. Vi ricordo la prima invece dedicata alla musica per l'orchestra di Puccini con la Symphony of London diretta da John Wilson. E siamo dunque in conclusione di questa parte del concerto, del primo movimento, appunto con queste recensioni Chandos e NCPA Classic. A me non resta che ringraziare coloro che ci hanno inviato dei messaggi, qualcuno anche molto interessante, e soprattutto Mauro Tonini, che è stato con noi in console, e accanto a lui Gianluca Diana per questo programma a cura di Giorgia Franceschi qui su Radio 3. Qui su Radio 3 più tardi ci potremo ritrovare per il concerto del mattino come ogni giorno, e quindi l'appuntamento è fra mezz'ora circa, no sì, alle 12, quindi fra un bel po' di tempo. A me non resta dunque che darvi appuntamento a dopo e come sempre augurarvi un buon ascolto dei programmi di Radio 3 che vi farà compagnia per tutto il giorno, in una parte anche con il sottoscritto. Grazie ancora, a più tardi.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
3: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
4: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
3: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
4: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 10.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire «Wow!». Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Città ne parla.
6: Buongiorno, mi chiamo Claudio, chiamo da Fano.
7: L'Italia, a mio avviso, non fa nulla, è tutta concentrata l'azione verso i migranti con una politica sicuritaria, sì. Di difesa delle acque e dei confini, e non fa nulla per integrare e per far sì che gli migranti che arrivano qua trovino quindi un lavoro, si stabilizzino. Io credo che non ci si può meravigliare se poi la cultura che si sviluppa in questo paese, quando si grida per anni all'invasione, alla morte, al nero che deve ritornare nel suo paese, e poi ci sono dei giovani che arrivano a uccidere senza nessun motivo un bracciante agricolo. E aggiungo l'ultima cosa, e la cosa che mi ferisce enormemente è che questo bracciante non ha trovato nessun aiuto tra gli avventori del bar, o tra il titolare del bar e quale si è rifugiato. E questa forse è la cosa peggiore di questa storia.
8: Buongiorno, sono Antonio, chiamo da Roma. Volevo semplicemente dire questo, che da gennaio è iniziato il processo sul naufragio di Cutro, processo che mira a stabilire la responsabilità per la morte, sì, di 94 persone, 94 per una cosa accaduta questo naufragio accaduto come molti ricorderanno, nel febbraio del 23. E imputati sono 6 tra ufficiali della Guardia di Finanza e Guardia Costiera per presunte omissioni di soccorsi e ritardi. Io trovo che la vicenda si può bene agganciare alla vicenda poc'anzi accennata di quel povero maliano, proprio è un segno dei tempi, anche se io penso anche una cosa molto semplice: grazie a Dio viviamo anche in un paese dove c'è tanta gente, tante organizzazioni che lavorano sodo per creare opportunità di inclusione e di ospitalità.

0: Tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Mercoledì 13 maggio partiamo stamattina da Taranto, dove è stato ucciso un uomo, Bakary Sako, 35 anni, originario del Mali, bracciante, stava per diventare padre. È stato accerchiato e aggredito con un coltello da un gruppo di ragazzi, 4 minorenni, un maggiorenne, che l'hanno colpito ripetutamente fino a ucciderlo. Sako ha cercato aiuto in un bar, ma questo aiuto gli è stato negato dal barista. Un altro presente si è unito all'aggressione, anche se l'elemento razziale non è ancora stato confermato e i 5 indagati saranno interrogati tra domani e venerdì. Ci sono molti presupposti per l'aggravante di odio razziale che si aggiungono ai futili motivi, un'apparenza di mancanza di un movente che inquieta ancora di più sul piano etico, sociale, culturale, ma anche politico, e che chiama in causa tutti noi, o perlomeno dovrebbe interrogarci. I ragazzi fermati sono incensurati, ma già noti al Tribunale dei Minori per situazioni di disagio familiare, di abbandono scolastico, situazioni intercettate ma non curate, ha detto la procuratrice Daniela Putignano del Tribunale dei Minori. E come avete sentito nelle telefonate arrivate stamattina a prima pagina, quella di Antonio soprattutto, che ricorda il caso Cutro. Ora c'è il processo per la morte di 94 persone nel febbraio del 2023. Un certo clima negli anni è stato probabilmente avvelenato sempre di più. 335 5634 296 il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci anche i whatsapp e i messaggi vocali che dopo ascoltiamo insieme nella nostra piazza. Se li mandate brevi, circa 30 secondi, riusciamo ad ascoltarne qualcuno. Saluto la prima ospite collegata con noi questa mattina, Valentina Petrini, buongiorno, bentornata.
1: Buongiorno a tutti voi, grazie.
0: Petrini, grazie a lei, è giornalista, scrittrice, voglio ricordare il suo ultimo libro, Il prezzo della libertà, pubblicato da Solferino. Stamattina Petrini

0: ha detto anche lei, l'aggravante dell'odio razziale non è stato, diciamo, ancora contestato, ma le indagini sono in corso e vedremo. Però, diciamo, c'è un passaggio anche nelle parole della procuratrice Pontassuglia, che ieri ha spiegato come si sono state condotte le indagini, in cui è evidente che quello che è accaduto è stato, diciamo, la ricerca di un debole, di un ultimo, di un emarginato, di qualcuno che è considerato brutto, sporco e cattivo. Bakary si è trovato in quel momento a passare con la sua bicicletta, ma non è escluso che se al suo posto ci fosse stato qualcun altro identificato con queste caratteristiche sarebbe finito nello stesso modo. È una caccia allo straniero in 17 minuti agghiacciante, che viene ricostruita puntualmente anche attraverso materiale fotografico, video, ci sono anche gli audio in cui tra di loro questi ragazzi minorenni si chiamano per nome mentre compiono la mattanza sul corpo di Bakary. 17 minuti in cui, come insomma abbiamo ricordato, ahimè, ci sono anche dei personaggi inizialmente estranei a questa vicenda, che però a vario titolo finiscono per uccidere anche loro Bakary. Non solo la persona, l'individuo che era seduto al bar a fare colazione, che ad un certo punto è scritto nelle carte, si alza e sferra anche lui un pugno a Bakary, ma appunto la figura di questa ragazzina. C'è anche una ragazza non identificata che assiste con il branco dall'inizio all'aggressione e non fa mai nulla. E poi sì, la figura del barista, che verrà però poi interrogato dagli investigatori, e agli atti risulta che è vero che non ha chiamato la polizia in quei 17 minuti, e che dopo sarà però costretto ad ammettere e anche a procedere all'identificazione di fronte, diciamo, a fatti innegabili. Ci sono tanti elementi agghiaccianti in questa storia. Io penso che la frase usata da Don Ferro, che è il parroco di San Cataldo e delle chiese della Città Vecchia, che io intervisto oggi, di portare la vergogna sul volto citando i testi sacri, è quello che ci accomuna tutti. Io sono tarantina, conosco quei vicoli e conosco la geografia di una città che però non è tanto diversa dal resto d'Italia. Tra l'altro, giusto
1: per questo voglio tornare tra un momento, Petrini, sì. Scusi se la interrompo, tra l'altro voglio ricordare che sì, lei Taranto la conosce bene, peraltro volevo anche ricordare l'altro suo libro, Il cielo oltre le polveri, che aveva vinto il premio Alessandro Leogrande, un'altra figura che vogliamo sempre, sempre, ogni volta che è possibile ricordare. E lei diceva, Petrini, appunto, le riportava queste parole di Don Emanuele Ferro, parole molto forti, però aggiunge anche nel suo pezzo sulla Stampa di oggi che Taranto oggi è la fotografia di una società che ha smarrito il valore della vita umana, una bomba sociale. Sono anche in parte le parole della procuratrice Eugenia Pontassuglia, che sottolinea l'inutilità, per esempio, dei decreti sicurezza. Volevo farvi sentire la voce di Pontassuglia e dell'altra procuratrice che lavora al caso, a Daniela Putignano.
2: Stiamo notando la presenza di gruppi di minorenni che diciamo meritano una particolare attenzione. Posso per esempio dire che di recente ci sono stati anche atti di vandalismo che hanno riguardato una struttura della città, però in linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile l'elevazione del livello di attenzione. Ragazzi minorenni che alle 5 di mattina erano in giro per la città. Già solo questo dovrebbe dirci di un esercizio non adeguato della responsabilità.
3: Abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire, e la persona da colpire è la persona vulnerabile, è la persona indifesa, la persona che nello specifico caso viene individuata nella persona di colore.
1: Ecco, Valentina Petrini, ripartiamo da qui allora, dal contesto che stava iniziando a illustrare, che in parte hanno fatto anche

0: anche le due procuratrici. Petrini.
1: Certo, il contesto, dicevo, è il contesto di una città che non ha e non presenta delle caratteristiche emergenziali rispetto al resto d'Italia, anzi è una città paradigmatica di quello che sta succedendo nella nostra società tutta. Tra l'altro mi permetto di sottolineare, per chi non è mai stato a Taranto e non conosce Taranto, la città vecchia, quella che anche Don Ferro oggi nell'intervista descrive come una bomba sociale, è nel cuore del centro della città. Non siamo ai margini, in una periferia lontana da tutto e da tutti, quindi diciamo, se vogliamo seriamente fare i conti con quanto sta succedendo, dobbiamo anche smetterla di pensare che queste siano caratteristiche specifiche di un disagio emergenziale delle periferie. Sto ricevendo tantissime lettere di mamme anche della zona di Taranto che mi raccontano episodi analoghi che avvengono in altre parti della città e che diciamo riguardano adolescenti appartenenti alla Taranto Bene. Cioè il tema del disagio sociale sta trasversalmente attraversando tutte le classi ed è ovvio che a ciascuna delle classi di appartenenza ha degli elementi scatenanti differenti. Quello che però mi sembra importante oggi, alla luce dei fatti che stiamo commentando, è sottolineare che, come hanno detto le procuratrici, non c'è decreto sicurezza che tenga e i risultati e gli effetti del decreto Caivano sono oggettivamente inadatti e insufficienti ai fenomeni che stiamo assistendo. Cioè, non ci sono assistenti sociali, il welfare cittadini e di comunità non riesce a prendere in carico il numero delle famiglie che hanno veramente bisogno di essere assistite e guidate. C'è di nuovo un ritorno all'abbandono scolastico, cioè un dato che negli anni 60 del Novecento non avremmo mai immaginato, diciamo questa inversione culturale di tendenza. Ecco, tutti questi fenomeni messi insieme e l'assenza di uno Stato capace di farsi carico delle persone di cui che hanno bisogno di aiuto sta determinando questa bomba e insomma è molto preoccupante.
0: Questi sono punti molto importanti, quelli che evidenzia Petrini, tra poco li approfondiremo anche con altre voci, ma intanto voglio salutare un'altra ospite che ci ha raggiunto, Caterina Conte Giacomo, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno e grazie per avermi invitata.
0: Conte Giacomo è volontaria dell'Associazione Mediterranea ed è lei che ha dato la notizia alla famiglia di Bakary Sako, che conosceva dal 2022, amica del fratello che ha accolto dalla Spagna. Conte Giacomo, il suo è un dolore anche personale, grazie di essere qui a parlarne con noi. Intanto le voglio esprimere tutto il nostro affetto, tutto il nostro sostegno. Conte Giacomo.
2: Grazie davvero. Sì, io sono parte della famiglia Sako perché nel 2014 ho accolto il fratello sulle mani quando è arrivato qui in Italia da uno sbarco e da allora non ci siamo mai separati, nonostante il lavoro, la ricerca del lavoro sia ovviamente l'abbia portato all'estero per cercare una vita migliore. E, io ho dovuto comunicare appunto alla famiglia la notizia, in primis non ci credeva, non ci credevano, chiedevano ma come sta, è vigile, e questa cosa li aveva scioccati, non avevano capito la parola, cioè non avevano capito quello che io gli avessi detto, perché non riuscivo a pronunciare la parola morto. Ho dovuto passare il telefono a un loro amico, Jibril, che gliel'ha detto in soninché nella loro lingua madre, e da lì sono iniziate lacrime e disperazione che ha portato al pensiero di capire come mai possa essere successa una cosa del genere a una persona mite e tranquilla come Bakary, perché nessuno di noi può spiegarsi come possa essere successo a lui in particolare, a chiunque, ma lui in particolare, che era una persona, una di quelle persone talmente buone ed educate che è difficile incontrarne altre.
0: Ecco, che persona è stata in questi anni in cui lei gli è stato vicino, Bakary Sako, e qual è anche la storia della sua famiglia? Un fratello in Spagna, i genitori, se non sbaglio, in Francia?
2: Allora, Bakary è una è arrivato in Italia una decina di anni fa per cercare lavoro e per cercare una vita migliore, un po' come tante altre persone fanno. Ovviamente viene da una regione, il Mali, nella regione di Kayi, che è molto povera. E è arrivato e ha iniziato a lavorare da subito, ha iniziato a darsi da fare con qualsiasi tipo di lavoro, sempre nell'umiltà e nella tranquillità del suo essere. Si era ricongiunto con il fratello qui a Taranto, perché Sulemani all'inizio abitava con noi a Taranto, nel 2022, e da allora ha iniziato a lavorare come cameriere. Era appena rientrato a gennaio di quest'anno dal Mali, dopo aver passato 3 mesi circa, perché si era spostato per una seconda volta con una seconda moglie. E aveva saputo da poco di essere in attesa di diventare papà. Ecco, lui non vedrà mai figli, non conosceranno mai il padre.
0: Conte Giacomo, no, insomma, non può essere una reazione, non è la parola giusta, però molti messaggi che stanno arrivando in questo momento, anche di chi sta ascoltando la sua testimonianza, dice: diteci anche quali sono gli esempi virtuosi, le associazioni che lavorano sul campo, i modi per esprimere una partecipazione di fronte a una vicenda così dolorosa, tragica. Allora, domani si terrà un presidio organizzato da Mediterranea, da Babele APS, dalla comunità africana di Taranto, in piazza Fontana alle 5:30, se non sbaglio. Cosa vi aspettate dal punto di vista del coinvolgimento della città, Conte Giacomo?
2: Noi ci aspettiamo tanta partecipazione, ci stanno arrivando tante comunicazioni di solidarietà, perché Taranto non è quello che è stato per Bakary. Taranto è una città solidale, e le parole che ieri sera mi ha detto il cugino di Bakary sono state un abbraccio grande. Lui è arrivato dalla Sicilia per salutare la famiglia che era arrivata qui a Taranto, e si aspettava di odiare questa città, ma da quando è arrivato ha trovato soltanto tanti abbracci e tante persone che lo hanno stretto con amore. E quindi ha detto: non so come sia potuto succedere, e questa Taranto per me è quello che io ho visto con i miei occhi, non quello che è successo a mio cugino.
0: E ascoltare questo racconto, Conte Giacomo, ci rende ancora più incapaci di affrontare appunto un episodio come questo. Ci sono alcuni messaggi che vi voglio leggere, per esempio quello di Annalisa, che dice: ma c'è bisogno dell'aggravante dell'odio razziale per definire questo omicidio orribile? Non basta il coinvolgimento di minori, il mancato soccorso per definire tutto ciò agghiacciante? E poi ancora Salvatore dice: quello che mi sconvolge di questa vicenda è il fatto che la scuola non ha prodotto nessun effetto di umanizzazione, di incivilimento di questi ragazzi. Addirittura hanno considerato questa persona, per il semplice fatto che ha la pelle diversa, è considerato non un essere umano. La scuola questo tipo di mentalità dovrebbe toglierlo dalla testa dei giovani, educandoli a una visione dei diritti umani sanciti dall'ONU. Su questo poi torneremo anche più tardi, nell'ultima parte di questa puntata, con Antonella Inverno di Save the Children. Tanto voglio salutare un'altra voce, Stefania Combo José Teresa. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Grazie anche a lei, che è dell'area migrazioni e antirazzismo dell'Associazione Lunaria, che produce un report annuale su razzismo e violenza xenofoba in Italia. Se ha sentito il messaggio che avevo letto prima, appunto, la matrice razzista non è ancora chiara, e i due volti della città, o meglio della comunità che stava illustrando Caterina Conte Giacomo e prima Valentina Petrini, però ci mostrano qualcosa. La matrice non è chiara, però abbiamo dei primi elementi da interrogare, Stefano. Fanian Combo, José Teresa.
3: Esatto, e purtroppo è vero, attualmente a livello di indagini non abbiamo l'aggravante per odio razzista, tuttavia questo è un caso esemplificativo per quello che è un razzismo sistemico. Stiamo molto focalizzando il discorso, giustamente anche interrogandoci su come queste violenze stiano coinvolgendo sempre più anche persone minorenni, ma questo non è un semplice fatto in sé, ma è il risultato di un razzismo sistemico che attraversa la cultura, attraversa le politiche, attraverso anche le istituzioni che non problematizzano e non tematizzano come purtroppo il razzismo si insinua anche nella percezione delle persone straniere. E quello che è successo purtroppo a Saco è un qualcosa che sta succedendo sempre di più, che non riguarda tra gli aggressori solo le persone minorenni. Anche rispetto a questo caso c'è molto da interrogarsi anche sulla indifferenza degli adulti, prima di tutto al proprietario del bar che non ha soccorso, Bacari. Ecco, su questo chiaramente c'è molto da interrogarsi e bisogna anche ricentrare il discorso sulle conseguenze del razzismo, che passano da microaggressioni fino poi a violenze che purtroppo causano anche omicidi.
0: E su questo, Caterina Conte Giacomo, che idea si è fatta, se è riuscita a farselo? Glielo chiedo perché oltretutto Combo parlava di un razzismo sistemico che attraversa anche in piccole parcelle, episodi, le politiche, le culture. Lei lo sa bene, tra l'altro, lavorando per Mediterranea. Conte Giacomo.
2: Sì, assolutamente sì. Io credo che l'odio razziale c'entri, e c'entri come? Perché poco prima dell'aggressione a Bacari era stato preso di mira un altro ragazzo straniero, era stato inseguito mentre era in bicicletta anche lui, un'oretta prima, ecco, solo che a lui è andata bene perché è riuscito a fuggire, e scappare. E, diciamo che sicuramente la violenza è stata molto dura e molto forte, ma il fatto che fosse straniero ha dato quel qualcosa in più per poter colpire ancora più forte. E qui non servono decreti sicurezza, ma servono semplicemente politiche di welfare, politiche sociali che possano rendere una città, i giovani soprattutto, più umani, perché quello che si è perso in questo momento è proprio l'umanità delle persone. Continuare a dire che uno straniero debba giustificare di essere una brava persona è una cosa che secondo me è allucinante. Io non posso pensare che quando succede un omicidio a un italiano non si dice un gran lavoratore, non si chiede il tipo di vita che faceva, ma uno straniero sì. Di uno straniero ci chiediamo: ma se l'è cercata? Ma era lì per andare a spacciare? Era lì perché stava cercando di importunare qualcuno? Queste sono cose che secondo me vanno oltre il razzismo classico. È un razzismo insito in ognuno di noi che ci permette di fare questa, di farci queste domande, ed è una cosa veramente grave, perché non è il colore della pelle che stabilisce se una persona è brava o no, ma è l'indole della persona, e questo è indipendentemente dalla provenienza. Io credo che sia allucinante quello che sia successo, che è successo.
0: Non posso che esprimere la mia vicinanza per questa, soprattutto per questa affermazione, oltre che per la ricostruzione che fa Conte Giacomo, allucinante, appunto qualcosa che lascia senza fiato, oltre che senza parole, come vedete. E c'è un altro elemento anche che aumenta questo annichilimento, Stefania Combo. Teresa, perché leggendo anche dai giornali, dalle varie insomma ricostruzioni che sono state fatte anche oggi, sui social network sono apparsi dei post di solidarietà con i ragazzi che sono stati fermati. Ad esempio, qui leggo dal Corriere della Sera qualcuno che scrive: siamo nati e cresciuti insieme, venuti dal buio, ci siamo creati una figura e una reputazione sulle nostre spalle, abbiamo affrontato la vita da adulti prima del tempo, c'è tempo per recuperare la vita lunga, il nostro obiettivo è ritrovarci l'uno con l'altro, il carcere non ci separa, anzi, imparate a nuotare che fuori gli squali sono tanti. Sotto c'è la firma Taranto Vecchia. Allora, Stefania Combo, cosa possiamo aggiungere leggendo queste parole?
3: Beh, sicuramente questo è un discorso che in un qualche modo si collega anche un po' al tema della vittimizzazione secondaria a cui si accennava prima, ovvero questa performance costante che le persone straniere o le persone razzializzate, quindi percepite come nere o comunque come non bianche, devono costantemente fare nella società per dimostrare di poter appartenere, di meritare l'appartenenza. E questo si sgretola costantemente. E non si sgretola soltanto rispetto al razzismo, si sgretola rispetto alla povertà, si sgretola rispetto a tutta una serie di disparità che sono intrinsecabilmente connesse e spingono le persone con background migratorio un po' ai margini della società. Ecco, queste testimonianze che stiamo ricevendo, questo che stiamo leggendo, connesso a questo fatto gravissimo, ci parlano di una urgenza sociale che, come appunto si diceva prima, non si combatte di certo con politiche securitarie, ma si combatte cercando di ricostituire un tessuto sociale che sia unito, ricostruendo il welfare, ricostruendo l'importanza della giustizia, senza parlare solo di branchi che deumanizzano, ma anche con una responsabilità collettiva rispetto alle persone che vivono nella società. Questo è uno dei migliori antidoti al razzismo che noi possiamo portare avanti, anche perché in questi giorni purtroppo ne stiamo vedendo gli effetti. Cito proprio un altro caso accaduto a Milano di un fermo delle forze dell'ordine nei confronti di un giovane uomo senegalese che stava appunto mettendo in campo, o meglio, stava puntualizzando come purtroppo questi episodi possono essere ricondotti al razzismo, ed è stato rilasciato dopo 12 ore, solo nel momento in cui si è visto che aveva la cittadinanza italiana. Ecco, queste sono tutte questioni che ci parlano di una percezione di un'identità collettiva che abbiamo qua in Italia che non comprende le persone con background migratorio, soprattutto se razzializzate. Questa è una percezione che dobbiamo combattere. Dobbiamo combattere nelle nostre relazioni, nelle nostre istituzioni, nelle politiche, nella cultura e anche in queste manifestazioni di risposta, di solidarietà, per dimostrare che un altro tipo di società è possibile.
0: Anche nel linguaggio è un compito che dobbiamo assolvere anche noi che ci occupiamo di informazione da tanto tempo, infatti ci interroghiamo anche sul nostro ruolo in questo senso. È qualcosa che voglio chiedere anche a un altro ospite, Paolo Berizzi. Buongiorno, bentornato.
4: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, come sempre, per aver accettato. Inviato di Repubblica, studia i movimenti di estrema destra, le forme di violenza xenofoba. Voglio ricordare anche il suo ultimo libro, il libro segreto di Casa Pound, pubblicato da Fuoriscena. Stavamo parlando di percezione di questa identità collettiva, diceva Stefania Ancombo José Teresa, che non comprende i migranti. Prima Valentina Petrini parlava di un disagio, anche di parcelle di razzismo che attraversano tutte le classi, anche con elementi scatenanti, quindi con motivazioni diverse. Perché lo ricordo, la matrice di odio razziale ancora non è stata confermata in questo caso, ma abbiamo comunque tutti gli elementi per ragionarci intorno. E Taranto non è la sola città, non guardiamo a Taranto come se fosse un caso isolato, un caso, qualcosa che poteva accadere lì, tutt'altro, giusto, Berizzi?
4: Sì, tutto giusto, tutto vero. Poi io credo ci sia un elemento in più. Certamente questo tipo di episodi ne vediamo in serie ormai, c'è cioè una serialità inquietante, no? E coinvolgono quasi sempre, molto spesso, giovani, giovanissimi. Ho sentito le parole della procuratrice di Taranto che parla di una gang di giovani che scorrazzavano la notte alla ricerca di un indifeso, no? C'è questo elemento dell'indifeso, quindi, che rivela tutta la vigliaccheria anche di questi gruppi che mi vengono in mente i Bangla Tour di Forza Nuova, no? Di qualche anno fa, dove si mirava a colpire il bengalese perché il bengalese è debole, fragile e non reagisce, quindi le prende senza fiatare. Ma dicevo, io vedo un elemento in più. C'è certamente un mix di razzismo, di di suprematismo, di accelerazionismo a volte di estrema destra, ma anche di nichilismo, no? Umberto Galimberti nel suo libro L'ospite inquietante identifica la radice del malessere giovanile nel nichilismo. Nichilismo passivo o attivo, come in questo caso? Allora, c'è un tema che riguarda una generazione che si alimenta di una violenza per la violenza. Cioè, prima ancora di capire se l'elemento del razzismo c'è o non c'è, io credo valga la pena di ragionare sul fatto che la violenza oggi è per i giovani attrattiva e lo è nel momento stesso in cui viene esercitata, in cui viene agita. Poi c'è tutto il resto, scopriremo che questo 35enne del Mali è stato preso di mira per il colore della sua pelle, perché magari dava fastidio, perché deturpava la Taranto vecchia che deve essere soltanto e solo fatta di bianchi, ipotesi. Ma l'aspetto dal mio punto di vista più inquietante è la trasformazione della paura in odio. Cioè, questi giovani evidentemente vivono, danzano sulle loro fragilità e il tentativo di trasformare la loro paura, i loro timori in odio è quello che poi li fa diventare dei killer, degli assassini, ed è quello che succede. Quindi la violenza per la violenza.
0: Ecco, parlando di ragazzi così giovani, anche se non è la prima volta che la cronaca ci costringe a notare questo elemento anagrafico, Stefania Ncombo, José Teresa, diceva Berizzi che è appunto una generazione che si alimenta di violenza nella violenza. Lei fa anche formazione su questi temi. Il fatto che siano coinvolti ragazzi così giovani ci dice qualcosa di più specifico sulle nostre società, sul nostro ruolo educativo e anche sui modelli proposti?
3: Beh, sicuramente qua ci richiama proprio alle nostre responsabilità, sia in quanto persone adulte e anche nel ruolo educativo che abbiamo come formatori, formatrici e anche come insegnanti. Il tema dei giovani qua non è una questione che va in qualche modo ricondotta solo al disagio giovanile, ma va ricondotto molto bene, anche come è stato fatto precedentemente, rispetto a come la violenza sistemica, quindi connessa in un qualche modo a un'affermazione identitaria che si tematizza in questo caso sul razzismo, ma si tematizza anche nell'odio nei confronti delle persone povere, che molto spesso hanno anche background migratorio, sia una questione che va ricondotta moltissimo a quello che sta accadendo nelle scuole, in cui purtroppo si sta sempre più depauperando il pensiero critico, ma anche nelle politiche. Se noi abbiamo davanti una società che legittima delle politiche che continuano a riaffermare la questione dell'identità, la questione in cui l'essere italiani è solo in un certo modo, le persone più giovani vanno ad assumere questi comportamenti, questi discorsi, e mettono in campo comportamenti violenti che si tematizzano purtroppo in queste aggressioni che vanno a colpire principalmente le persone con background migratorio in quanto le più deboli. È una questione, un fatto anche molto grave che è successo molto simile anche a Roma a febbraio, vicino alla stazione Termini. Ecco, per questo è importante non parlare di branchi, non parlare di baby gang, anche perché poi a livello informativo, quando si parla di questi casi, molto spesso si fa anche fatica a nominare poi la radice sistemica del problema, che è il razzismo, che è la violenza, che è il suprematismo. Ecco, nel momento in cui noi le nominiamo, dobbiamo mettere in campo sia delle azioni politiche, ma anche e soprattutto delle azioni educative e formative. Anche questo possono essere un antidoto, ma anche questo soprattutto rivelano un altro tipo di società che vuole rispondere a un altro modello, un modello che purtroppo in questo momento è molto sotto attacco.
0: Ed è quella società, vorrei tornare su Caterina Conte Giacomo per chiudere questa prima parte della puntata, per salutarla, per dirle che saremo con lei, con voi idealmente domani al presidio di Taranto, ed è immagino anche in questa direzione, Conte Giacomo, che andrà il vostro impegno nei prossimi giorni, nei prossimi tempi.
2: Assolutamente sì, il nostro obiettivo è sempre quello di valorizzare l'elemento umano delle persone, cercare di ripartire dall'essere umano Senza distinzione ovviamente di razza, di sesso, di religione, di alcunché, siamo esseri umani e come tali dobbiamo trattare gli altri, come tali dobbiamo trattare noi stessi. Per cui domani sì, ci sarà un presidio in Piazza Fontana, dove esattamente dove è stato colpito a morte Bakary. E noi saremo lì presenti e ci auguriamo che ci saranno con noi tante tante altre persone che hanno scelto e sceglieranno di restare umane.
0: Grazie a Caterina Conte Giacomo per la sua testimonianza, grazie a Stefania Ancombo, José Teresa, a Paolo Berizzi e a Valentina Petrini per averci accompagnato questa mattina in questa discussione che continua come sempre in musica, stavolta con la voce di Bruno Risas e la sua Il mondo si divide, un brano che racconta appunto il dividersi costante tra noi e loro, tra bene e male, arrivando a polarizzare così tanto il discorso da disumanizzare il pensiero che è diverso dal nostro. Ascoltiamo Bruno Risas, Il mondo si divide.

0: Buongiorno, è arrivato in Italia per fuggire alla povertà estrema, ma faceva il bracciante per pochi euro all'ora. Credeva di fuggire dalle persecuzioni e ha trovato la morte senza un movente, senza provocazione, perché il razzismo e la noia crudele rischiano di essere una costante della nostra società civile, che promette sogni e semina morte in mare e in terra. Silvia.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Curzole, questa è la piazza di tutta la città ne parla che abbiamo aperto con il pensiero di Silvia. Allora, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale il 21 marzo di quest'anno, 2026, AMREF ha pubblicato i dati dell'indagine Africa e salute, l'opinione degli italiani realizzata da Ipsos. Secondo l'indagine resta stabile al 13% la percezione corretta di quanti siano gli africani residenti oggi in Italia, però al di là del numero esatto risale al 51% rispetto alla scorsa rilevazione la quota di chi dichiara che i cittadini africani residenti in Italia sono comunque troppi. E gli africani residenti in Italia, rileva sempre Ipsos, sono frequentemente esposti a episodi di razzismo e a pensarlo è il 64% dei cittadini italiani e i giovani della generazione Z. Questo ci dà un po' di speranza rispetto al tema della puntata di oggi, risultano più sensibili al tema. Il 79% di loro percepisce come alta la frequenza di episodi di razzismo verso i cittadini africani in Italia.
2: Buongiorno, sono Paola. Sulla vicenda del giovane ucciso, io vorrei sottolineare quanto ha fatto il titolare di quel bar che non ha aiutato una persona in evidente, seria, serissima difficoltà. Ebbene, questo comportamento è quello che mi scandalizza di più.
1: Grazie Paola, le fa eco anche Giusy sulla pagina Facebook La Città di Radio 3. Io non riesco a formulare un pensiero, sto solo male per Bakary Sako e per quei giovani già marci dentro delle parole molto dure. Giusy e anche Vinni sono esterrefatto. Non mi sorprendono i pestaggi a caso, anche i più efferati vigliacchi, ma sferrare coltellate è a parecchi livelli sopra. Continuiamo con le vostre voci.
3: Buongiorno, sento parlare di disagio giovanile, fra un po' si tirerà fuori il discorso delle periferie, anche se qua non ci sono periferie in mezzo in questo caso, ma vogliamo parlare del vero responsabile di tutto questo, che è all'origine di tutto questo, l'odio razziale, perché di questo si tratta, che è stato seminato in questi anni da alcuni politici. L'odio che è stato seminato in questi anni ha prodotto tutto questo. Ignazio da Sciacca.
1: E grazie anche a Ignazio. Continuiamo su Facebook. Ci sono dei messaggi molto lunghi e molto belli. Avete partecipato tanto questa mattina. Vi invito ad andare a leggerli se avete il tempo. Nino si parla del tema della giustizia fai da te. Susanna parla appunto della pratica della violenza che viene sdoganata a tutti i livelli, a partire dai livelli più alti dell'accanimento sui più deboli. E ancora Milvia continua a esprimere sgomento.
4: Odio nei confronti dello straniero e da tutto ciò che ci sembra diverso, che ci sembra diverso da noi, è coltivata nelle menti più fragili, dei più giovani, coltivata da adulti che si sentono autorizzati da chi? Dalla politica stessa. Lucia Treviso.
1: Grazie anche a Lucia. Allora vi lascio un ultimo spunto di lettura, un salto indietro di 37 anni nella notte del 23-24 agosto 1989, l'omicidio di Jerry Mas, lo trovate sulla rivista Il Mulino.
5: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

0: 10:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. La guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz al centro stamane dell'audizione davanti alle commissioni esteri e difesa della Camera dei ministri Tajani e Crosetto. Il momento è complesso e richiede compattezza, senso di responsabilità, gioco di squadra. L'Iran non può dotarsi di armi nucleari, ha detto il ministro degli esteri. Ascoltiamo le sue parole.
3: Intendo per prima cosa sgomberare il campo da equivoci. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento invece di condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l'impegno del governo per la pace.
4: Il ministro della Difesa ha aggiunto: l'Italia in via precauzionale sta predisponendo l'avvicinamento di 2 cacciamine a Hormuz, ma prima aspettiamo la pace, perché ha precisato non ci potrà essere alcuna missione nello stretto se prima non ci sarà una vera tregua. Sentiamo Crosetto.
5: Garantire la sicurezza della navigazione in uno dei punti strategicamente più sensibili del mondo. L'obiettivo condiviso resta quello di favorire il più velocemente possibile, attraverso un'azione coordinata della comunità internazionale, un ritorno a condizioni di stabilità e normalità nella navigazione marittima nell'area di Hormuz.
2: Emergenza antivirus, tutti negativi, i test effettuati all'ospedale Spallanzani di Roma per il cittadino britannico ricoverato a Milano, per il 25enne calabrese in isolamento fiduciario e per la donna argentina ricoverata a Messina per una polmonite. Il ministro Schillaci rassicura: il rischio epidemia per l'Italia è molto basso, siamo preparati.
4: Nel pomeriggio alle 16:30 la Presidente del Consiglio Meloni risponderà alle interrogazioni del Premier Question Time in Senato. L'economia, tra crescita, costo della vita e politiche per famiglie e imprese, sarà tema centrale degli interventi in aula. In un'intervista a Panorama la Premier è tornata a parlare del piano casa. Se con 10 miliardi realizzeremo almeno 100.000 nuovi alloggi, con i 160 miliardi di euro destinati al super bonus e bonus facciate, ne avremmo potuti costruire oltre 1.600.000.
2: L'illegalità pesa sul commercio e sui pubblici esercizi, a rischio negli ultimi anni centinaia di migliaia di posti di lavoro regolari.
6: L'impatto dell'illegalità è economico e pesa anche sui contratti di lavoro stipulati dalle imprese. Più sale il costo pagato per l'illegalità, meno soldi ci sono per le assunzioni. 284.000 a rischio sono nel 2025, secondo l'ufficio studi Confcommercio. 41 miliardi di euro in un anno persi tra abusivismo commerciale, 10 miliardi e mezzo, abusivismo nella ristorazione, 8 miliardi e mezzo, contraffazione, taccheggio. Ci sono poi i costi per difendersi tra assicurazioni e cybersicurezza, spese sostenute da 9 imprese su 10. Secondo l'indagine di Confcommercio, il 29% delle imprese del terziario percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2025. I furti restano il fenomeno considerato in maggior aumento dagli imprenditori. Poi c'è il vandalismo, le spaccate, le aggressioni, le violenze, le rapine. Un'impresa su 3 teme la mala movida, soprattutto per il degrado urbano, gli atti di vandalismo e i danneggiamenti. Paola Nania, GR3.
4: L'avvertenza Electrolux. Il governo ha convocato per il 25 maggio azienda, sindacati e regioni. Per il ministro delle imprese del Made in Italy Urso è inaccettabile il piano presentato con 1700 esuberi in Italia su 4500 addetti. Prevista la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, che dà lavoro a 170 persone.
2: A Cannes è iniziata la magia del Festival del Cinema. Grande protagonista della serata inaugurale presentata da Jane Fonda e Gong Li è stato il regista neozelandese Peter Jackson, che ha ricevuto la Palma d'Oro alla carriera. Oggi i primi film in concorso parlano francese e giapponese. La linea torna a Tutta la città ne parla il prossimo GR3 alle 13:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8x1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
8: Tutta la città ne parla.
9: Il mio nome è Giancarlo, le telefono da Casina, provincia di Reggio Emilia. L'assassinio a Taranto di questo uomo, ucciso, che andava al lavoro, eccetera, che il barista ha rifiutato di aiutare all'interno del suo locale. La terza notizia di domenica, poi le chiedo il collegamento, la terza notizia di domenica, il Sole 24 Ore, che notava dai test invalsi che dal 2019 ad oggi c'è stato un peggioramento netto sui testi di italiano e matematica. Non mi meraviglio di queste cose, le spiego il perché. Perché non solo al Basport, ma anche sul sagrato delle chiese. Sento dire in Italia c'è troppo buonismo. Io penso che qualcosa è ora di correre ai ripari, ma di correre molto velocemente ai ripari.
0: E ci è sembrato che anche la voce di Giancarlo, intervenuto questa mattina nel filo diretto di Prima Pagina, fosse un tassello utile per proseguire, per chiudere la discussione di questa mattina, che vorrei concludere con l'ultima ospite di oggi, Antonella Inverno. Buongiorno, bentornata.
10: Buongiorno a voi.
0: Inverno è responsabile delle politiche dell'infanzia di Save the Children, si occupa di tutela internazionale dei diritti umani dell'infanzia e dell'adolescenza ed è autrice di un libro indagine appena uscito per Treccani, Dentro le mura, viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, con le fotografie di Alessio Romenzi. Allora, Inverno, vorrei iniziare dal caso di cui abbiamo parlato nella prima parte di questa puntata, quello di Taranto, dove il bracciante Bakary Sakho è stato ucciso da un gruppo di ragazzi minorenni, 15-16 anni, in piazza davanti al bar all'alba del 9 maggio. Nessuno ha prestato soccorso. L'aggravante razziale non è ancora stata contestata, ma per le stesse procuratrici che lavorano al caso ci sono gli elementi per immaginarlo. Intanto però, l'ha detto poco fa Paolo Berizzi a questi microfoni, c'è una generazione che si alimenta di violenza nella violenza. Antonella Inverno, è quello che riscontra, che riscontrate anche voi lavorando sul campo?
10: Assolutamente sì, lavorando sul campo, facendo le tante interviste che hanno portato poi al libro, è emerso che questi giovani crescono alimentati dalla violenza, anche quella che respirano dentro casa o che respirano nella società, anche quello che vedono attraverso i social, i telegiornali, e la riproducono poi nei loro comportamenti quotidiani. Non c'è un allarme criminalità, perché non è che aumentano i reati dei minori, ma tutti ci dicono, tutti gli operatori, i testimoni privilegiati ci dicono, aumenta la violenza e soprattutto cambia la qualità della violenza, che è più gratuita, è più immediata, non c'è più uno scarto di pensiero tra l'idea di fare qualcosa e l'azione concreta.
0: E questo è un elemento molto importante che è emerso questa mattina, che merita insomma di essere considerato e analizzato a lungo, in profondità. La voce di Antonella Inverno ogni tanto va e viene perché è in treno, però la linea regge, mi sembra, quindi vorrei andare avanti. E Inverno, Daniela Putignano, che è la procuratrice del Tribunale dei Minori che si occupa del caso, ha sottolineato che i ragazzi fermati a Taranto sono incensurati, ma già noti al tribunale per situazioni di disagio familiare e abbandono scolastico. È qualcosa che ci aiuta o ci costringe a leggere la dinamica in un certo senso, anche perché Valentina Petrini prima ricordava come in realtà magari non episodi di questo tipo così violenti e drammatici, ma simili e accostabili, siano trasversali anche a ceti sociali diversi.
10: Guardi, in tutte le interviste che ho fatto, che sono trascritte integralmente nel libro, le situazioni familiari erano sempre disgregate in diversi modi, anche trasversalmente ai ceti sociali, e anche i percorsi scolastici erano assolutamente accidentati, sempre. Quello che ci hanno detto gli operatori è che sembra che la scuola stia assumendo un atteggiamento prevenzione in qualche modo. I ragazzi più difficili sono quelli che vengono trasferiti da un istituto all'altro, ricevono note su note, vengono espulsi e nessuno però si occupa di loro dal punto di vista educativo. Si sta rinunciando alla funzione educativa.
0: E quando poi siamo dentro gli istituti, inverno, perché dentro le mura appunto è un viaggio nelle carceri minori, c'è la prefazione del cardinale Zuppi, anche voglio ricordare. Leggevo prima dal Corriere della Sera, che è uno dei giornali che riporta alcune parole, dei post che sono apparsi ieri sui social, di solidarietà con i fermati. Per esempio, l'ho letto prima ma lo rileggo per lei, uno che dice: siamo nati e cresciuti insieme, venuti dal buio, ci siamo creati una figura e una reputazione sulle nostre spalle, abbiamo affrontato la vita da adulti prima del tempo, il nostro obiettivo è ritrovarci, il carcere non ci separa, anzi imparate a nuotare che fuori gli squali sono tanti. Cosa incontreranno poi in carcere questi ragazzi?
10: Intanto voglio dire che questo commento mi risuona molto rispetto alle parole che io ho ascoltato in prima persona. Sono ragazzi e ragazze che trovano le armi fin da piccoli nei loro quartieri e vivono situazioni di deprivazione e violenza. Quando entrano in carcere, per molti di loro c'è una vita fatta di regole che non hanno avuto prima, di confini che non hanno avuto prima e di estrema solitudine. Per altri, diciamo, le porte del carcere aprono anche a relazioni invece più autentiche. Sono ragazzi a cui è mancato un dialogo emotivo dentro casa, a scuola, non hanno avuto la vicinanza di una relazione d'aiuto. E mi è capitato più di una volta che questi stessi ragazzi mi raccontassero come per la prima volta con gli assistenti sociali avevano potuto aprirsi e dare delle parole alle loro emozioni.
0: Ecco, e per esempio tra le voci che ha ascoltato, tra le storie, le esperienze che ha raccolto, che percorso si riesce a fare? Qualcuno è riuscito a fare un percorso anche attraverso il carcere stesso, gli operatori che ci lavorano, i piani di educazione e di formazioni presenti? C'è qualcosa che funziona comunque in questo senso, in questa direzione, inverno?
10: Assolutamente sì, le strutture che funzionano sono quelle di tipo comunitario, diciamo il carcere dovrebbe essere veramente l'ultima risorsa, purtroppo sappiamo che non è così, soprattutto per i minori stranieri, ma anche quei carceri che hanno però numeri ridotti, per esempio il carcere di Cagliari ospita, adesso è un po' in sovraffollamento, ma ospita 12-13 ragazzi, sono quelle strutture che riescono a ricreare relazioni autentiche e percorsi personalizzati. Questo purtroppo non l'ho visto accadere nelle carceri di grandi dimensioni, quello di Roma, quello di Milano, dove peraltro sappiamo che ci sono indagini in corso in tutte e due su violenze e torture da parte del personale della polizia penitenziaria, che diciamo mi è stato raccontato ha più o meno la stessa età dei giovani detenuti, sono poco più grandi. Quello che manca, che mi hanno detto tutti gli operatori coinvolti, è un piano di formazione per tutti gli operatori che operano con questi ragazzi, assistenti sociali, funzionari pedagogici, ma anche agenti di polizia penitenziaria.
0: Che è qualcosa che tra l'altro anche fuori dalle carceri minorili, nelle carceri per adulti, diciamo, è un elemento, una mancanza che riscontriamo sempre ogni volta che parliamo di questi temi. Però inverno, per chiudere, l'ho accennato appena poco fa, quello che riguarda invece i minori stranieri, il discorso è diverso.
10: Sì, il discorso è diverso perché pur non avendo un'incidenza particolarmente elevata nella commissione dei reati, invece c'è un'incidenza molto forte nelle presenze in carcere. Sono ragazzi, soprattutto quando parliamo di minori stranieri non accompagnati, che vengono da situazioni di totale abbandono. Spesso sono accolti in centri accoglienza straordinaria, cioè sono di
0: Ecco, la voce di Antonella Inverno si interrompe perché la linea ora del treno sembra non reggere più, ma abbiamo ascoltato la sua voce e abbiamo parlato del suo libro Dentro le mura, viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, appena pubblicato da Treccani. Vi salutiamo, lasciamo la linea a Laura Silvia Battaglia per Radio Tremondo. Rosa Polacco e Sonia Kurzel erano a questi microfoni, Piero Pugliese in regia con Fabio Zampa alla console, Antonio Santaniello, Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Cristiana Castellotti e Pietro Del Soldà vi salutano. Torniamo domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio Tremondo. Oggi è mercoledì 13 maggio e vi portiamo in Africa, dove la Francia prova a rilanciare la propria influenza con un vertice a Nairobi dopo anni di arretramento nel Sahel e nelle ex colonie francofone. E Emmanuel Macron punta su una nuova strategia: meno interventi militari, più investimenti, tecnologia ed energia pulita. E a questo summit in Kenya sono stati annunciati 23 miliardi di euro di progetti, di cui proprio 14 finanziati da attori francesi pubblici e privati. E Parigi cerca così di contrastare l'avanzata della Cina, della Russia, della Turchia, che sono sempre più presenti nel continente africano. Tra i settori chiave figurano intelligenza artificiale, infrastrutture, nucleare civile, sanità e transizione energetica. E Macron insiste su una relazione tra pari, sostenendo che l'Africa abbia bisogno di investimenti più che di aiuti internazionali. E a proposito anche di rivalità, di avanzata della Cina, di compromessi, nei prossimi giorni ci sarà il tanto atteso vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. I due leader di Stati Uniti e Cina si confronteranno sulla crisi recente con l'Iran, sul blocco dello stretto di Hormuz, sui dazi, le linee di produzione, comprese quelle robotiche, e il nodo di Taiwan. È il sesto incontro tra i due leader dal 2017. Per le vostre domande, richieste e commenti potete inviarci un WhatsApp al 335 5634 296, oppure ci trovate su Facebook e su ex Twitter al profilo Radio Tremondo.
1: Mr. President, do you believe your visit to China will impact of international economy and price of oil?
2: It's going to be a positive. We're going to have a very good meeting. I spoke with President Xi. We both look forward to the meeting. It's going to be great.
1: And Mr. President,
0: stiamo ascoltando una clip diffusa da USA Today, dove troviamo Trump intorno ai giornalisti, quella che in gergo viene definita la tonnara, e le dichiarazioni di Donald Trump sono queste mentre sale a bordo dell'Air Force One per recarsi in Cina a incontrare il presidente cinese. C'è la domanda: signor presidente, ritiene che la sua visita in Cina avrà un impatto sull'economia internazionale, sul prezzo del petrolio? E Trump risponde: ho parlato col presidente Xi a entrambi, attendiamo con impazienza l'incontro, sarà fantastico. E quale sarà la sua linea rossa nel cessato il fuoco con l'Iran? E lui risponde: beh, vedremo, ci penseremo durante il volo, ci penseremo per un po', ma abbiamo sconfitto il loro esercito in modo molto netto e finito. Il blocco è molto efficace, è stato efficace al 100%, e in un modo o nell'altro funzionerà molto bene. Penso che avrete così tanto petrolio, avrete una fontana di petrolio come non ne avete mai avuta una prima. Ecco che su questa promessa si apre questo vertice, e dicevamo è il sesto incontro in totale tra i due leader dal 2017. Ne parliamo oggi con Alessandro Areso, analista geopolitico, esperto di strategie e politiche pubbliche, ha lavorato con tantissimi enti sia appunto pubblici che non, e firma di Limes, e anche ricordiamo che è curatore e autore di numerosi volumi, tra cui Le potenze del capitalismo politico, Stati Uniti e Cina, pubblicato nel 2020. Buongiorno Aresu.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie per essere con noi. Ecco, Alessandro Areso, Washington e Pechino, alcuni analisti sostengono che Washington e Pechino restano in questa situazione rivali strategici ma anche partner necessari, quindi simultaneamente. Che cosa potrebbe significare questo tipo di ragionamento?
3: Allora, anzitutto direi che è importante che i due leader si vedano e che quindi ci sia anche una visita del presidente degli Stati Uniti nella Repubblica Popolare Cinese. Da questo punto di vista Trump succede a se stesso, perché l'ultima visita di un presidente degli Stati Uniti è stata alla fine del 2017, durante la sua prima amministrazione. Durante l'amministrazione Biden non era avvenuta una visita del presidente degli Stati Uniti in Cina, quindi questo vuol dire che ci sono anche all'interno delle tensioni inevitabili nella competizione strutturale tra Stati Uniti e Cina, dei canali di comunicazione aperti che riguardano in particolare, direi, i rapporti commerciali, perché non dobbiamo dimenticare che l'interscambio tra Stati Uniti e Cina è così ampio, di centinaia di miliardi di dollari, che quando vediamo, come abbiamo visto nel 2025, un'escalation di dazi, quindi dei dazi e dei controdazi molto pesanti, gli effetti potenziali sull'economia globale sono poi estremamente deteriori. Quindi si tratta di gestire questi aspetti della competizione e poi di analizzare i vari dossier internazionali. Non credo che l'incontro porterà sul piano pratico alla reale soluzione di tutte le dinamiche di conflitto che vediamo nel mondo, però sicuramente, in particolare il presidente Trump cercherà di rivendicare che vedersi col presidente Xi Jinping ha portato sia dei risultati sul piano economico per gli Stati Uniti in termini di investimenti, ma anche una gestione più soddisfacente di alcune delle crisi globali, in alcuni casi scatenate dagli stessi Stati Uniti, come sappiamo.
0: Ecco, lei ha analizzato appunto nel libro che ho già citato, il 2020, il capitalismo politico che in forme diverse, diciamo, Stati Uniti e Cina incarnano. Le chiedo, cos'è cambiato da allora, a parte ovviamente la politica dei dazi? Oggi BBC scrive che Trump incontra una Cina più forte e assertiva rispetto al 2017.
3: Beh, allora sono soddisfatto perché la mia teoria è stata...
0: Ha analizzato appunto nel libro che ho già citato, il 2020, il capitalismo politico che in forme diverse, diciamo, Stati Uniti e Cina incarnano. Le chiedo, cos'è cambiato da allora, a parte ovviamente la politica dei dazi? Oggi BBC scrive che Trump incontra una Cina più forte e assertiva rispetto al 2017.
3: Beh, allora sono soddisfatto perché la mia teoria è stata confermata dal 2020 a oggi, anche poi negli altri volumi che ho scritto, come quello sulla

0: politiche di sicurezza e quelle economiche sono sempre più intrecciate. Quindi vediamo che le filiere della tecnologia hanno chiaramente un ruolo anche in termini politici e strategici, anche più ampio rispetto a quello che hanno avuto in altri momenti della storia, come per esempio nella Guerra Fredda. Quindi questo aspetto è importante. Poi abbiamo alcune dinamiche per cui direi che gli Stati Uniti e la Cina hanno entrambi delle contraddizioni interne. No, la Cina è la principale potenza manifatturiera del mondo, la vediamo sempre più presente in alcuni settori ad alta tecnologia, come quelli che caratterizzano le cosiddette tecnologie pulite. Insomma, adesso non è più diffuso dire che la Cina copia soltanto, che è solo la fabbrica del mondo, che è una cosa totalmente falsa nel contesto attuale. Allo stesso tempo, la Cina è un paese molto dipendente dalle esportazioni, quindi in questa sua forza deve vendere i suoi prodotti all'estero, non solo negli Stati Uniti, ma nel sud-est asiatico e anche in Europa, mercati importanti. Gli Stati Uniti, d'altro canto, hanno una situazione politica interna, anche di coesione sociale, che è estremamente preoccupante. Poi il capitalismo politico del presidente Trump ha anche delle caratteristiche, direi, patrimoniali barra corruttive in alcuni ambiti, quindi c'è proprio un rapporto anche di mercimonio tra l'aspetto economico e l'aspetto politico che è cresciuto effettivamente nell'ultimo anno e mezzo. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti sono forti dal punto di vista militare, in termini di capacità di colpire. Vediamo che però questo nella scena internazionale non è sempre sufficiente. Tu puoi avere gli armamenti migliori, ma se non hai un piano reale per quello che accadrà nei luoghi dove hai colpito con i tuoi armamenti, poi ti trovi in una situazione di trappola, come è successo di recente.
1: E questo infatti, diciamo, è il tema a proposito di necessità da parte della Cina di avere componentistica, cioè tutto il tema della robotica che è sicuramente in crescita, e poi la crisi nello Stretto di Hormuz. Per quanto riguarda gli aspetti, ecco, più strategici, abbiamo sentito poco fa questa intervista a Border Force One concessa a diversi giornalisti da parte di Trump. Ecco, le chiedo in questo momento, diciamo, sul piano strategico, chiaramente la preoccupazione più urgente per Trump è la crisi dello Stretto di Hormuz, è la più urgente, non necessariamente la più importante. E la Cina è un buon partner di Teheran. Che tipo di influenza compromesso, a che tipo di influenza compromesso Trump punta in questa visita, nella sua pressione nei confronti della Cina?
0: Allora, vediamo anzitutto l'interesse cinese. La prospettiva cinese è comunque che nel medio periodo l'interesse è che lo Stretto di Hormuz sia riaperto. Perché è vero che la Cina ha diversificato dal punto di vista dell'energia, delle riserve importanti, anche una modalità di produzione energetica che sia col carbone che con le rinnovabili che parte a proteggere, però se lo Stretto di Hormuz rimane chiuso per tutto il 2026 è lo stesso un problema per la Cina. Quindi Trump conosce questo aspetto, conosce sia i rapporti, almeno gli Stati Uniti conoscono i rapporti della Cina con Teheran, e poi ricordo anche gli importantissimi rapporti della Cina col Pakistan, che è un partner fondamentale della Cina nell'area, che ha effettivamente un ruolo anche per la stesura di questi possibili accordi diplomatici. Quindi penso che da parte pakistana, con la mediazione cinese, si cerca di giungere a degli elementi di compromesso per cui Trump in fondo vuole dichiarare vittoria e liberarsi da questa questione. Almeno questo è il suo interesse razionale. Poi anche per via dell'enorme influenza che ha svolto Netanyahu in questa vicenda, non è stato sempre perseguito quello che potremmo definire l'interesse razionale degli Stati Uniti. Quindi quello che dicevo all'inizio, un avvicinamento delle posizioni attraverso la mediazione pakistana è sempre possibile, però non dobbiamo escludere che restando forte l'interesse di Netanyahu e la sua influenza verso Trump, i suoi interessi sono diversi. Non sono la chiusura della vicenda, ma sono l'annientamento della capacità missilistica di Teheran che difficilmente sarà raggiunta. Quindi il problema è che si continuerà ad oscillare tra questi poli. Se prevarrà la prima parte anche attraverso un intervento non tanto forte.

0: parte, ma comunque importante della Repubblica Popolare Cinese, si potrà arrivare a un certo componimento.
1: E questo l'abbiamo visto nei vari tiri e molle, c'è stato il fuoco in questo ultimo mese. Dalla redazione Costanza Spocci ci suggerisce alcuni approfondimenti sul tema incontro vertice Trump-Xi, c'è il Wall Street Journal che oggi firma un pezzo analisi che si intitola Cosa vogliono ottenere Trump e Xi dal loro vertice ad alto rischio. E poi abbiamo anche un contributo proprio dalla stampa cinese, quella governativa, il quotidiano del popolo, dice che Xi gestisce i rapporti tra Cina e Stati Uniti in un contesto di incertezza globale. E andando diciamo sul nodo Taiwan c'è anche un contributo oggi del New York Times, e a proposito di questo ha reso prima del vertice la Cina ha ripetuto più volte di essere contraria alla vendita di armi da parte di Washington a Taiwan, e non sembra recedere su questo punto, anzi ha chiamato in causa l'impegno che gli Stati Uniti si erano già presi. Quanto peso avrà questo tema sul nodo Taiwan?
0: No, questo tema senz'altro ha un peso. Non a caso l'incontro tra Trump e Xi è stato preceduto dalla visita della presidente del partito di opposizione, il KMT di Taiwan, che ha incontrato Xi Jinping in qualità di segretario generale del Partito Comunista Cinese. Quindi io credo che Xi riproporrà, parlerà con Trump di questa visita, dirà che il partito di opposizione a Taiwan sono delle persone più razionali rispetto a quelli che sono al potere adesso, e in fondo il loro interesse è avere da parte degli Stati Uniti un linguaggio diplomaticamente più ambiguo sulla questione di Taiwan, che per sua natura, per il fatto che è una questione complicata, si gioca molto spesso sulle nuance e le sfumature di alcuni aggettivi. Naturalmente la Cina non recederà dalla sua posizione di non escludere l'uso della forza su Taiwan, cioè questo non succederà mai, per averlo chiaro, ma anche nella posizione della Cina è poi sempre importante quale tipologia di messaggi si danno. Io credo che la Cina, il Partito Comunista Cinese, abbia come focus il processo elettorale di Taiwan. Non dimentichiamo che tuttora il Parlamento di Taiwan non ha una chiara maggioranza da parte del partito che ha il presidente, quindi per questa ragione interna è poi difficile avere anche l'approvazione delle dinamiche che caratterizzano lo scambio degli armamenti. Quindi la Cina arriva a questo incontro, io credo, con una prospettiva per cui la priorità è che la politica taiwanese sia sostanzialmente paralizzata e che poi vada verso il 2028 ad avere un esito per cui preferibilmente la presidenza di Taiwan va al KMT, con cui i rapporti sono migliori, e dal punto di vista del presidente Trump bisogna cercare di intrappolarlo in modo che Trump dica qualcosa su Taiwan che poi la Cina può rivendicare. È naturalmente una questione importantissima, perché se ci fosse invece un evento militare su Taiwan avrebbe caratteristiche potenzialmente apocalittiche, quindi molto pericolose per la sopravvivenza dell'umanità in generale, oltre che i suoi effetti sull'economia mondiale, che farebbero sembrare degli scherzi quelli che abbiamo visto negli ultimi anni e che sono stati comunque molto pesanti. Quindi si tratta davvero di una questione centrale nel rapporto tra le potenze e sicuramente nella prospettiva della Repubblica Popolare Cinese.
1: Quindi ancora una volta la strategia diplomatica di Xi non è sfondamento, ma appunto furbizia, potremmo dire, ma non voglio usare questa espressione, ma voglio dire cautela da questo punto di vista. E seguiremo appunto l'incontro tra due leader nei prossimi giorni. Ringraziamo intanto Alessandro Areso, analista geopolitico, esperto di strategie politiche pubbliche, ricorda ancora una volta uno dei suoi tanti libri, Le potenze del capitalismo politico, Stati Uniti e Cina, pubblicato dalla Nave di Teseo nel 2020. Grazie ancora per essere stato con noi, e ricordo ai nostri
0: grazie
1: ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino, che questa settimana è condotta Luigi Spinola, e adesso contattarci via SMS al numero 335 5634 296.
2: Ready? You're not waiting your turn.
3: I will make order. Excuse me, everybody. Hey. I'm sorry guys, but it's impossible to speak about culture to to have people like that super inspired coming here.
1: Qui siamo a Radio Tremondo e non state ascoltando una festa tra amici, ma il presidente francese Emmanuel Macron, che sta letteralmente rimproverando il pubblico durante la presentazione del progetto francese di investimento all'Università di Nairobi. L'evento faceva parte del forum economico Africa Forward, Inspire and Connect, al quale ha partecipato anche il suo omologo kenyota, che è William Ruto. E qual è il tema? La Francia prova a rilanciare la propria influenza con questo vertice di Nairobi, dopo certamente anni di arretramento nel Sahel, nell'ex colonia francofone, e si punta su una nuova strategia: meno interventi militari, investimenti, tecnologia, energia che viene definita pulita. Ne parliamo oggi con Alberto Magnani, africanista del Sole 24 Ore, autore del libro Le ali dell'Africa, pubblicato da Il Mulino nel 2025. Buongiorno Magnani.
4: Buongiorno a voi, grazie.
1: Grazie per essere con noi. Dunque, al summit in Kenya sono stati annunciati 23 miliardi di euro di progetti, di cui 14 finanziati proprio da attori francesi, sia pubblici che privati. I settori sono tanti: intelligenza artificiale, infrastrutture, nucleare, civile, sanità, transizione energetica. Intanto, parlando proprio di fatti, quali sono i punti strategicamente forti della proposta francese che possono ancora attirare i paesi dell'Africa subsahariana?
4: La Francia in questo summit ha fondamentalmente formalizzato un cambio di rotta che era già stato improntato da anni da Macron, già da quando nel 2017 aveva parlato della fine della cosiddetta France-Afrique, e quindi va a improntare un cambio di rotta per appunto di carattere geografico, con l'espansione verso quella che viene comunemente definita, anche se in maniera un po' impropria, Africa anglofona, e un cambio di rotta anche proprio nei contenuti, nelle priorità strategiche. Quindi, come avevate anticipato poco fa, meno interesse, un interesse minore, un interesse in via di soluzione per le strategie militari e politiche, e una spinta maggiore su una serie di settori per l'appunto cruciali, che potrebbero essere in qualche modo attraenti per gli investitori africani, quindi l'energia, la difesa, e la spinta su un settore come quello dell'intelligenza artificiale. Tanto è vero che Macron, e questo forse ha fatto un po' meno breccia rispetto ad altri annunci emersi al vertice, ha anche parlato di una sorta di asse euroafricano o afroeuropeo, che dire si voglia, sul fronte dell'intelligenza artificiale, appunto con l'obiettivo di sottrarsi, Macron ha usato questa espressione, a una sorta di duopolio alla tenaglia che di fatto si è venuta a creare tra gli Stati Uniti e la Cina. Quindi la Francia si propone come un interlocutore che vuole stabilire ex novo, in un certo senso, un rapporto tra pari con gli investitori prima di tutto e con i governi africani, e cerca di spingere anche su questo orizzonte per l'appunto di una sorta di asse, di una sorta di nuovo ponte tra Africa ed Europa per quanto riguarda un filone chiave come quello tecnologico. La questione naturalmente è se Parigi sarà in grado di offrire delle proposte, di offrire comunque una strategia di collaborazione capace di competere con attori come appunto la stessa Cina, i paesi del Golfo, che sono crescenti, sono in crescita per quanto riguarda il proprio peso, e ulteriori interlocutori come ad esempio l'India e la Turchia.
1: Ecco, quindi questo è sicuramente il tema. Riprendo anche un messaggio che è arrivato da Massimo di Roma, perché l'abbiamo sentito, Macron insiste su una relazione tra pari, no? Sostenendo che l'Africa abbia bisogno più di investimenti che di aiuti internazionali, però certamente viene da dire, anche ascoltando poi tra l'altro questo video che abbiamo ascoltato solo in audio, anche da quale pulpito, cioè Macron può riuscire a convincere questi paesi del fatto che la Francia si è disposta abbandonare il suo tradizionale approccio culturale, coloniale, insomma un po' una posizione up-down, come si dice, per contrastare questa avanzata di cui dicevamo, di Cina, Russia e Turchia?
4: La chiave di lettura, la spinta principale di Macron, sia pure a fronte di episodi sicuramente discutibili come quello che avete illustrato poco fa, è appunto di spingere, di insistere su una dimensione di rapporti cosiddetti win-win, di rapporti reciprocamente benefici, con la chiave, con l'impulso principale della dimensione finanziaria. Quindi sempre più finanza, sempre più spinta sugli investimenti e sulla collaborazione reciproca, e sempre meno rapporti di carattere strettamente o ampiamente chiaramente politico e appunto militare, come abbiamo detto. Un elemento, un tasto che può essere sensibile per i governi africani è quello che il presidente kenyota William Ruto ha ribadito qui a Nairobi nel corso dei 2 giorni, vale a dire la revisione dell'architettura finanziaria globale. La revisione dell'architettura finanziaria globale allude in questo caso, in questo contesto specifico, ad almeno 2 fronti critici che Macron si è detto pronto a discutere. Il primo fronte è quello del debito, vale a dire dell'urgenza di rivedere e attenuare la zavorra debitoria che incombe sui governi africani, che si preparano a pagare nel suo 2026 circa 90 miliardi di dollari di debito in scadenza, cifra che potrebbe crescere ulteriormente. E un secondo punto elemento, che un secondo elemento sensibile che è emerso durante il vertice, è anche quello della percezione del rischio sugli investimenti in Africa, vale a dire i paesi africani sono a tutt'oggi vittima, secondo quanto ha dichiarato Ruto, di una percezione distorta che scoraggia gli investimenti e quindi scoraggia la possibilità per i paesi africani di attrarre risorse, attrarre capitali che spingano su una crescita più sostenibile. E su questo punto Macron ha anticipato durante il vertice che al G7 francese di giugno ci sarà spazio per discutere un meccanismo di copertura, di compensazione delle perdite sugli investimenti in Africa, cercando quindi di tendere una mano anche sul versante della sostenibilità finanziaria ai governi africani. Quanto poi questo possa competere con i miliardi riversati da grossi attori come la Cina e soprattutto, ripeto, i paesi del Golfo, che sono in realtà la forza più in ascesa in Africa, è tutto da discutere. Ma Macron sta cercando appunto di compensare anche il sostrato storico, no? I retaggi storici della presenza francese con questo approccio che cerca di essere paritario e cerca di essere mutualmente benefico.
1: Ecco, a questo proposito, parlando proprio di influenza, se ne parla in questi giorni anche nei media francesi. Dalla redazione Costanza Spocci ci suggerisce alcune letture, soprattutto il quotidiano francese Le Monde, che intitola un suo pezzo al vertice Africa Forward, la campagna di seduzione di Emmanuel Macron, dove si dice che il capo di Stato francese ha respinto l'idea di una perdita di influenza nel continente e appunto vanta la diversificazione delle sue partnership. E a proposito di diversificazione, la diversificazione è quella che porta la Francia a parlare con i paesi anglofoni. Del resto il vertice è avvenuto in Kenya, a partire da William Ruto, che appunto lei Magnani citava prima. Questo spostamento della diplomazia francese verso i paesi africani anglofoni è simbolico, è sostanziale, immaginiamo che sia sostanziale sicuramente, ma anche simbolico. Perché questa strategia, che va anche a minare aree tradizionalmente reclamate, diciamo, dall'ex impero britannico?
4: Allora, come abbiamo anticipato, come diciamo poco fa, è una strategia che in realtà nasce da quasi 10 anni, è nata nel 2017, quando appunto Macron per la prima volta ha parlato della fine della France-Afrique. Ma di certo la girandola di colpi di Stato e l'ascesa di giunte militari ostili nel Sahel e nell'Africa occidentale in generale ha accelerato questo processo e ha spinto, ha favorito lo spostamento appunto di Macron e della Francia verso l'Africa cosiddetta anglofona. È una scelta che però, si badi bene, non equivale a una recisione dei rapporti con le vecchie aree di influenza francesi, perché il vertice ha accolto anche la presenza di leader come il senegalese Diomaye Faye, un leader che è salito al potere nel 2024 con un'intonazione apertamente antifrancese, con un'intonazione ostile alla vecchia appunto presenza continentale. Quindi si potrebbe parlare più che altro di una espansione verso il mondo anglofono piuttosto che di una riposizionamento radicale e assoluto a sfavore della vecchia sfera della cosiddetta France-Afrique. Quanto questo poi vada a coincidere o a collidere con altri attori è appunto tutto da vedere. Di certo si tratta comunque di una spinta che tocca anche alcuni interessi francesi di lungo termine, di prospettiva. Ad esempio, quando Macron ha siglato circa 11 accordi con il Kenya, si è anche assicurato degli accordi sul porto di Mombasa, quindi con uno sguardo evidente alla sicurezza marittima, che sappiamo essere in questo momento un argomento decisamente sensibile. Quindi si parla appunto, direi, più di un'espansione che di un riposizionamento radicale, un'espansione che può essere simbolica perché apre la Francia a un orizzonte meno familiare, ma anche sostanziale perché cerca di aprire la Francia a investimenti in una porzione, in una zona orizzonte, il continente sempre più fondamentale per gli equilibri di carattere economico, ma anche appunto per gli equilibri di carattere geopolitico in senso ampio.
1: E quindi c'è poi anche tutto il tema della presenza militare, che come diceva lei è già ampiamente ridotta ma anche fortemente minata nel Sahel dalla presenza delle milizie, anche poi da un sentimento, diciamo, genericamente anti-occidentale, anti-francese in generale in molti di questi paesi, specie della fascia saheliana. Ringraziamo ancora Alberto Magnani, africanista del Sole 24 Ore, autore delle Ali dell'Africa, Il Mulino del 2025, per essere stato con noi. E si chiude così la puntata di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, la console di Bologna Tommaso Tardi, da Roma Mirko Buonomo, la regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Costanza Spocci e Laura Silvia Battaglia che vi parla. L'appuntamento con Radio Tremondo è domani alle 6.50 con la rassegna stampa condotta da Luigi Spinola e poi alle 11 ancora con i nostri ospiti. Adesso è il momento di Radio 3 Scienza con Elisabetta Tola, restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Rai Radio 3.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
0: Radio 3 Scienza.

0: 13.000 chilometri da Ciampino all'Alaska, attraverso il mare glaciale artico. 100 anni fa, il primo volo del dirigibile Norge, un'impresa tecnologica incredibile che avviò gli studi polari. A bordo, il progettista e pilota italiano Umberto Nobile, la sua cagnolina Titina e l'esploratore norvegese Roald Amundsen. Buongiorno da Elisabetta Tola, ben ritrovate a tutte le persone all'ascolto di Radio 3 Scienza in onda oggi dagli studi RAI di Bologna, oggi è mercoledì 13 maggio. Buongiorno Roberta Fulci in studio a Roma.
1: Buongiorno Elisabetta, buongiorno a chi ci ascolta.
0: 335-5634-296 il numero per scriverci durante la diretta di oggi. Vi portiamo su quella rotta artica che appunto fu percorsa 100 anni fa dal dirigibile Norge. Andremo a vedere di che tipo di impresa a livello tecnologico si è trattato, ma anche il senso scientifico di questa impresa. Però in questi giorni si parla molto anche di un altro viaggio, che è quello della nave Ondius, che ha visto alcuni contagi e decessi da antivirus. Si parla poi di anche di viaggi aerei che sono monitorati per lo stesso motivo. Roberta Fulci, gli aggiornamenti su questa vicenda.
1: Allora, vari aggiornamenti sono proprio appena arrivati, insomma da poco il Ministero della Salute ha fatto sapere tutte buone notizie, per fortuna. Diverse persone che erano tenute sotto controllo, il cui materiale genetico è stato studiato per verificare la presenza, eventuale presenza dell'antivirus, ecco, in realtà tutti questi test in Italia sono risultati negativi. Parliamo di uno dei 4 italiani che erano sul volo tra St. Helena e Johannesburg, su cui per qualche tempo è salita a bordo anche una delle pazienti con antivirus, che è morta poco dopo. Ecco, per questo italiano che si trova in Calabria ed ha avuto dei sintomi, il test però per fortuna è risultato negativo, è stato fatto al Spallanzani di Roma. E anche stessa cosa, test negativo per una donna argentina che si trovava a Messina, veniva da un volo che ha viaggiato tra Buenos Aires e Roma, è stata sottoposta a test anche lei, perché in Argentina l'antivirus è endemico, aveva una polmonite. Per fortuna anche il suo test è risultato negativo, così come il test eseguito all'ospedale Sacco di Milano su 2 persone, un turista britannico e un suo accompagnatore, che pure sono stati sottoposti a test, proprio perché il turista britannico, anche lui aveva partecipato e ha volato sullo stesso volo, anche lui e il suo accompagnatore sono negativi all'antivirus. Quindi per il momento tutte le persone, diciamo, che potevano
0: monitorate
1: per ora sono negative.
0: Beh, questi sono dati importanti, Roberta. Poi un dato importante è che non si tratta di un virus nuovo, un virus che conosciamo, e adesso abbiamo anche una sequenza specifica, o più di una sequenza.
1: Ne abbiamo 5 sequenziamenti genetici che sono stati fatti appunto sul virus trovato in 5 pazienti che hanno appunto subito il contagio in questo outbreak, in questa occasione. E le sequenze vengono appunto da 5 pazienti, 2 dei quali sono morti, e sono state però messe a punto, sono state pubblicate da parte di laboratori diversi, sono pubblicamente accessibili, sarà questo un fattore importantissimo, come è stato anche nel caso del Covid, per poter dare a tutti la possibilità di capire come se il virus si modifica, come si muove. Comunque per il momento anche queste 5 sequenze stanno dando delle buone notizie.
0: E proprio su queste 5 sequenze abbiamo cercato di farci spiegare anche un po' quali sono gli elementi, le informazioni che emergono, e appunto in linea con quanto ci stavi dicendo, Roberta, capire anche il significato, no, dal punto di vista della ricerca e delle prospettive. L'abbiamo chiesto a Elisa Vicenzi, che è virologa a capo dell'unità di patogenesi virale e biosicurezza dell'IRCCS ospedale San Raffaele di Milano, che dunque ascoltiamo insieme. Elisa Vicenzi.
2: L'analisi delle 5 sequenze virali ottenute da 5 individui presenti sulla nave da crociera ha evidenziato una stretta omologia tra di loro, anzi addirittura quasi identità. E questo è un dato molto importante, perché suggerisce che tutto è successo sulla nave. L'altro dato molto importante è il confronto di queste cinque nuove sequenze con le sequenze vecchie presenti in letteratura e ottenute nel 2018-19 in Argentina. E questa analisi ha evidenziato che le nuove sequenze sono molto simili a quelle vecchie e c'è un'omologia intorno al 98,7%, che è un'omologia molto alta. E questo è un dato molto importante e rassicurante proprio per le caratteristiche di questo virus, perché questo virus ha un genoma segmentato. Cosa vuol dire? Vuol dire che il suo patrimonio genetico non è un singolo filamento costituito da mattoncini uno dopo l'altro, ma il suo genoma è suddiviso in tre segmenti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se una cellula viene infettata con due virus diversi, e simili ovviamente, ricordiamoci che ci sono tanti antivirus in natura, si potrebbe generare un virus nuovo proprio per scambio di materiale genetico da un virus all'altro. E questo virus nuovo potrebbe avere caratteristiche di aumentata infettività e anche letalità. Ma questo per fortuna non è successo. Direi che possiamo stare tranquilli perché sono in atto le misure di contenimento giuste per il caso, che è l'isolamento delle persone infettate e la quarantena dei contatti, e questo ovviamente aiuterà a finire e comunque la catena di trasmissione.
1: Due buone notizie, dunque, il fatto che le cinque sequenze si assomigliano così tanto significa che tutto nasce da uno stesso focolaio e che siano così simili a quello le sequenze riscontrate anni fa, nel 2018-2019, ci garantisce una non facile mutabilità di questo virus. Queste sono le conclusioni di Elisa Vicenzi, virologa a capo dell'unità di patogenesi virale e biosicurezza dell'ospedale San Raffaele di Milano.
0: Una vicenda, naturalmente, quella dell'antivirus che continueremo a seguire e che continueremo a tenere monitorata anche da questi microfoni. Grazie Roberta Fulci in studio a Roma. E ora invece facciamo un salto indietro nel tempo. 100 anni, il primo volo in dirigibile sul Polo Nord. Seguiteci e scriveteci al 335 56 34 296.

0: Cent'anni per questo primo volo artico con un mezzo che poi molto poco dopo ha smesso di essere utilizzato, cioè un dirigibile partito da Ciampino il 10 maggio del 1926, ha sorvolato poi il Polo Nord il 12 maggio ed è infine arrivato ad atterrare in Alaska il 14 maggio appunto di 100 anni fa. Allora, intanto buongiorno Marco Iezzi, curatore del Dipartimento Trasporti al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Buongiorno e benvenuto a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti al Museo della Scienza e della Tecnologia.
0: Ecco, un collegamento importante oggi proprio per ragionare, raccontare questa che è stata un'enorme esperienza tecnologica e scientifica, e però non è stata soltanto un'impresa, diciamo, che archiviamo nel passato, Marco Iezzi, ma invece è un'impresa che ha aperto poi tutta una serie di campi di studi, però di questo poi parleremo oggi. Avremo anche un contributo da parte di Giuliana Panieri, che è la direttrice dell'Istituto Scienze Polari, proprio su questi temi. Però Marco Iezzi, forse per un momento stiamo lì, in quel momento in cui il dirigibile Norge parte da Roma, da Ciampino, e inizia questa avventura. Un'avventura unica, diciamo, probabilmente una delle imprese più spettacolari del primo Novecento.
1: Sì, sicuramente è stata un'impresa molto molto particolare, si inserisce chiaramente in un contesto di esplorazioni molto ampie, e diciamo che l'ultima frontiera da affrontare sul pianeta erano le esplorazioni artiche. Pochi anni prima, nel 1911, Roald Amundsen aveva conquistato con una tecnica classica di slitte trainate da cani il Polo Sud, ma al Polo Nord non c'era ancora arrivato nessuno. È molto più difficile arrivare al Polo Nord, anche perché non abbiamo una terra ferma, ma abbiamo un mare congelato che comunque in un qualche modo continua a mutare anche se congelato, e quindi è molto difficile attraversare con una tecnica classica, e quindi si è provato prima con degli aerei, tra l'altro anche questi aerei costruiti in Italia vicino a Pisa. Sempre Amundsen proverà ad arrivare al Polo Nord, ma ci si avvicinerà tantissimo, ma dovrà tornare indietro, il carburante non è sufficiente per questa impresa. Ma nel frattempo a Ciampino avevano osservato questa macchina fantastica che era il dirigibile N1, e decidono di riprovarci l'anno successivo proprio con questo gigante dei cieli.
0: Questo gigante lo vediamo ritratto in diverse fotografie che in questi giorni appunto girano, anche in articoli che raccontano questo centenario. Però Marco Iezzi, le propongo di tornare con noi per un momento a Ny-Alsund, che è appunto il luogo, il posto nelle isole Svalbard dove appunto c'è stato un momento dove il dirigibile Norge è atterrato e ha raccolto appunto Roald Amundsen. C'è stato questo appuntamento importante nej giorni scorsi, il 12, proprio a Ny-Alsund, da parte di una delegazione di scienziati italiani e una norvegese, per ricordare ma anche per ragionare sul significato di questa impresa e appunto le varie piste, diciamo, di ricerca che ha aperto. E allora qui ascoltiamo la voce di Giuliana Panieri, che è la direttrice dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, il CNR ISP, che appunto ci racconta come è stato tornare in Norvegia proprio in questa occasione per la celebrazione del centenario a Ny-Alsund, e quindi un po' ci restituisce anche l'aria che si è respirata durante questo evento. Ascoltiamo insieme Giuliana Panieri.
2: Beh, essere a Ny-Alsund in questi giorni è stato un momento molto emozionante e anche molto intenso dal punto di vista proprio umano. A Ny-Alsund in questi giorni si è respirata un'atmosfera davvero particolare, che era un'atmosfera di celebrazione storica per i 100 anni da questo volo, ma anche una sensazione di trovarsi in un luogo per certi versi magico, ma anche dove il passato e il futuro dell'Artico si incontrano. Una delle immagini che sicuramente porterò con me è quella di ritrovarsi tutti sotto il pilone di ormeggio del dirigibile, proprio in un luogo da dove il Norge è partito 100 anni fa verso il Polo Nord. Ecco, in quel momento si è percepito proprio un po' un peso della storia, ma anche un legame legame fortissimo tra le persone che erano presenti. E poi c'è stato anche un altro momento molto suggestivo di una serata trascorsa nella casa dove Roald Amundsen visse prima della partenza della spedizione, aspettando Umberto Nobile e il suo equipaggio che arrivava dall'Italia, arrivava da Ciampino. Ecco, entrare in questa casa, in quegli spazi, immaginare un po' quella che era stata la preparazione, le discussioni probabilmente che sono avvenute nelle ore anche prima della partenza, anche un po' i dubbi, no? Le incertezze di quei giorni, ecco, ha reso tutto davvero molto concreto. Stare lì in quel luogo ci ha fatto capire che comunque dietro a grandi imprese polari non ci sono solamente gli eroi o i simboli come le bandiere eccetera, ma ci sono poi alla fine delle persone reali, delle persone che avranno provato delle emozioni molto forti, probabilmente la paura anche, no? Ma anche delle intuizioni, anche persone che hanno avuto tanto coraggio per compiere proprio questa spedizione straordinaria, e anche una capacità incredibile di essere visionari, di immaginare quello che per quel tempo poteva essere proprio impossibile da raggiungere. Personalmente ogni volta che torno in Artico penso anche a questo contrasto, cioè noi oggi lavoriamo con satelliti, strumenti avanzati, modelli climatici sofisticatissimi, ma queste persone hanno affrontato l'Artico a bordo di un dirigibile, cioè di un pallone pieno di idrogeno con dei mezzi molto limitati in condizioni estreme. Ecco, basta semplicemente pensare a come erano equipaggiati per capire appunto il loro livello di coraggio, forse anche un po' di incoscienza.
0: L'emozione e anche lo stupore di ripensare a questo contrasto appunto tra la tecnologia che abbiamo a disposizione oggi e invece questa dimensione pioneristica di quella prima esplorazione. Giuliana Panieri, direttrice dell'Istituto di Scienze Polari, che è stata nei giorni scorsi proprio a Ny-Ålesund. Marco Jezzi, abbiamo solo citato il nome di Umberto Nobile, di questo personaggio particolare e estremamente curioso e anche, come dire, pervicace nella sua volontà di portare avanti questa esplorazione, una vita anche ricca poi di altri risultati e altri tipi di avventure. Proviamo a raccontarlo un pochino, Marco Jezzi. Peraltro appunto c'è Umberto Nobile, c'è anche una cagnolina a bordo del dirigibile Norge, non sono una o due persone, un equipaggio di 16 persone. Proviamo a tratteggiare questa dimensione umana e anche animale che arriva sull'Artico.
1: Certo, allora la spedizione innanzitutto appunto avviene con un dirigibile, una macchina che può essere condotta solo da un equipaggio che conosce quella macchina, e quindi Amundsen, che è il capo spedizione del dirigibile Norge, oltre ad acquistare dal governo italiano la nave, in un qualche modo deve prendere anche l'equipaggio, e quindi Umberto Nobile con tutto il suo staff condurrà la nave in questo viaggio difficilissimo. Per capirci, questa nave è talmente grande che bastano anche dei venti relativamente deboli per spostarla di molto, eppure questo gas che è in grado di farlo sostentare in aria permetterà appunto di attraversare completamente la calotta polare, passare sopra il punto più a nord del mondo, questo mitico polo nord geografico, e continuare oltre. Quindi l'equipaggio è composto di quell'equipaggio, di quel numero di persone minime che serviva per il governo della nave, minimo perché il peso doveva essere ridotto al minimo. E nonostante questo, anche in questi giorni, parlando proprio con uno dei discendenti di Roald Amundsen, la stranezza di avere a bordo una cagnolina. Pensate che ogni membro dell'equipaggio aveva a disposizione solo 5 kg e adesso non sappiamo esattamente Titina, la cagnolina, quanto pesasse, ma ci immaginiamo comunque alcuni chili lo fosse anche lei. Quindi ci siamo interrogati un po' tutti sul significato, e il significato poi è da guardare nella scaramanzia che molto spesso gli uomini hanno nel fare certe imprese, e quindi cercano il loro portafortuna, e Titina diventa la mascotte bot, quindi di questa impresa. Njalsund è un punto fondamentale per la partenza di queste imprese e mi raccomando, è il punto di partenza dell'impresa e
0: Certo.
1: che si ripeterà poi col dirigibile Italia nel 1928. Quindi si crea proprio tutta l'infrastruttura in quel luogo dove oggi c'è una base del CNR italiano.
0: Che infatti porta proprio questo nome ed è importante sottolinearlo. Il Dirigibile Italia è la missione che arriva 2 anni dopo. Su questo magari torniamo tra un attimo, Marco Iezzi, anche perché di quella seconda poi missione abbiamo anche dei materiali, no? Degli importanti reperti, diciamo così, che insomma oggi possiamo ancora vedere. Però appunto dicevamo prima che questa esplorazione poi apre tutto un filone di studi e ci arriva infatti un messaggio al 335-5634-296 di un insegnante di Brescia, Michele, che ci dice: ma siete sicuri che gli studi sull'Artico siano andati poi nella direzione giusta? Solo negli ultimi anni sono state avviate ricerche approfondite sullo scioglimento dei ghiacci dell'Artico, il rallentamento della corrente, l'AMOC, la corrente atlantica, una nuova Little Ice Age, ne abbiamo parlato molte volte da questi microfoni, però ascoltiamo ancora sul tema proprio degli studi artici e quindi su quello che è stata l'apertura di questo filone di ricerca, la voce di Giuliana Panieri, direttrice dell'Istituto di Scienze Polari del CNR.
2: Continuiamo ad essere in Artico con una comunità scientifica molto attiva anche a livello internazionale e lo facciamo anche grazie alla base Dirigibile Italia che si trova appunto al villaggio di Ny-Ålesund. Questa base che è una base del CNR gestita dall'Istituto di Scienze Polari dove ricercatori e ricercatrici italiane ma non solo possono lavorare e misurare ciò che avviene in atmosfera, ciò che avviene in oceano, ciò che avviene sui ghiacciai, nella neve. Ecco, studiare oggi l'Artico è molto importante, fondamentale perché di fatto l'Artico è un po' un sistema di allerta, no? Della nostra Terra. La cosa importante oggi è capire che l'Artico non riguarda solamente le persone che vivono al nord, ma riguarda tutti noi, perché le trasformazioni che avvengono lì influenzano anche il Mediterraneo, ad esempio, quindi l'agricoltura, gli eventi climatici estremi e sicuramente la stabilità degli ecosistemi.
3: L'Artico sta cambiando molto velocemente. Io frequento l'Artico da molti anni e la differenza rispetto anche solamente a un decennio fa è enorme, impressionante. Ad esempio, il ghiaccio marino estivo si è ridotto di circa il 40% rispetto agli anni 80. Questo cosa significa? Significa che in molte aree il mare resta aperto più a lungo, quindi non c'è ghiaccio marino che lo copre, che lo protegge. I ghiacciai stanno arretrando molto rapidamente. Vengo da Ny-Ålesund, dove una guida ci ha indicato che un ghiacciaio che è proprio di fronte a Ny-Ålesund, nel Kongsfjorden, nell'ultimo anno è arretrato di oltre 700 metri. Questi sono numeri impressionanti e il permafrost si sta destabilizzando con l'emissione in atmosfera di enormi quantità di carbonio e di metano. E questo chiaramente ha degli impatti anche sugli ecosistemi che stanno cambiando molto velocemente e sulla perdita di biodiversità. Purtroppo non parliamo più di scenari futuri, ma il cambiamento è già in corso, lo stiamo misurando, lo stiamo vedendo. Sappiamo che l'Artico si scalda 4 volte più velocemente rispetto alla media globale e questo ha delle conseguenze che vanno ben oltre il nord, ma sono conseguenze che influenzano il clima di tutto il pianeta e quindi anche il clima che caratterizza le nostre latitudini. 100 anni fa l'Artico era un luogo di esplorazione geografica, volevamo andare a rispondere ad una domanda: che cosa c'è lassù al Polo Nord? C'è ghiaccio, c'è mare, c'è terra. Oggi invece l'Artico è un luogo dove misuriamo la capacità di cooperare. Cooperazione è stata la parola più detta in questi giorni di celebrazioni a Ny-Ålesund, cooperare. La cooperazione internazionale è fondamentale per capire che cosa succede in quei luoghi e come possono i cambiamenti essere mitigati con le nostre azioni.
0: 100 anni fa l'apertura, diciamo, di questa rotta, per così dire, è stata determinata dalla volontà di esplorare e oggi invece la parola chiave è cooperare. Questo ci dice Giuliana Panieri, direttrice dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, ricordando i dati drammatici sullo stato di salute non solo del Polo Nord, ma appunto con le ricadute che lei ben ci ha spiegato anche su tutte le altre dimensioni, diciamo così, del nostro pianeta, un tema su cui siamo tornati richiamati spesso da questi microfoni. Però Marco Jezzi, su questa parola cooperare resterei per un momento anche con lei, perché in fondo l'impresa di Nobile e Amundsen è un'impresa di cooperazione molto importante, si differenzia da quelle che sono imprese più solitarie, o sbaglio?
1: Assolutamente, questa è un'importantissima impresa di cooperazione. Tra l'altro i paesi che cooperano in questo momento erano tre, perché ricordiamo che senza il finanziamento degli americani l'operazione del dirigibile Italia non sarebbe stata possibile. Effettivamente si tende a ricordare più i due protagonisti tecnologici e scientifici esplorativi, che sono Amundsen e Nobile, ma c'era anche Lincoln Haswell, che ampiamente finanziò la missione del 1926 e che permise appunto l'acquisto del dirigibile. Quindi la cooperazione ci fu reale e fu fondamentale, altrimenti non sarebbe stato possibile quell'impresa del 26.
0: Ci arrivano diversi messaggi al 335-56-34296 che fanno riferimento all'impresa, ma in realtà a quella del 1928, di due anni dopo. L'ultimo viaggio di Amundsen, di Monica Christensen, un libro pubblicato per Iperborea che ci viene consigliato da Alessandro, dice molto interessante e documentato. C'è chi ci parla di filmati. Allora, Marco Jezzi, facciamo chiarezza. C'è anche Lara da Gorizia che ci dice: sarei curiosa di sapere se a distanza di 100 anni la storia di Nobile è del tutto nota, se ci sono ancora particolari da chiarire. Appunto, le imprese, diciamo, furono due: questa che stiamo celebrando, del 1926, che arrivò a compimento, e poi due anni dopo il tentativo nuovamente di rifare la stessa rotta, che invece andò in tutt'altra maniera. Marco Jezzi.
1: Sì, allora bisogna sicuramente precisare che le due missioni si assomigliano per certi aspetti, ma poi differiscono in altri. Innanzitutto, il viaggio del 1926 era un viaggio di attraversamento della calotta polare, quindi si stava ancora cercando di capire se era possibile utilizzare quella rotta. Ed è un interesse commerciale, quindi riuscire a trovare una via che è la più breve per congiungere il continente euroasiatico con il nord delle Americhe. Giusto per capirci e attualizzare ad oggi, se un aereo di linea segue una rotta polare risparmia una o due ore di viaggio, e questo comporta un risparmio di carburante che è pari a 10-20 mila euro. Quindi chiaramente sono cifre importanti, che quindi commercialmente giustificano certe ricerche e che nel 1926 diedero delle risposte. Invece la spedizione del 1928 era molto più complessa, prevedeva 5 voli sull'area polare e avevano lo scopo di portare a casa informazioni di carattere scientifico. A bordo del dirigibile c'erano tre scienziati, tra cui per me particolarmente caro Aldo Pontremoli, che era il fondatore del Dipartimento di Fisica di Milano, e questi tre scienziati si erano prefissi lo scopo di studiare meglio il campo magnetico terrestre, la propagazione delle onde elettromagnetiche, perché oggi noi appunto parliamo attraverso la radio e ascoltiamo la radio molto facilmente, ma ai tempi era ancora un elemento in forte fase di studio.
0: Però poi è una spedizione, Marco Jezzi, che... Prego, scusi, abbiamo un minuto, ma vorrei arrivare al punto in cui noi abbiamo un reperto di quella spedizione, perché quella spedizione in un certo senso fallì.
1: Sì, assolutamente. Ci fu durante il terzo viaggio, ci fu uno dei si avverò uno dei timori, diciamo, di tutti questi ricercatori, che i venti polari possono essere veramente terribili. E dirigibile Italia incontrò una tempesta per cui schiantò sul pack, e per fortuna ci furono dei sopravvissuti. Questi sopravvissuti trovarono la tenda che era stata pensata proprio per i tre scienziati, e trovarono rifugio per 49 giorni dentro questa tenda.
0: Questa tenda rossa, che oggi lo possiamo dire, siamo in chiusura, ma fa parte delle collezioni di studio proprio nel padiglione aeronavale del museo con cui siamo collegati, e quindi è visibile, è stata restaurata. E allora qui ci fermiamo. Grazie Marco Iezzi del Dipartimento Trasporti al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Grazie per essere stato con noi oggi qui a Radio 3 Scienza.
1: Grazie a voi.
0: E per aver ripercorso quell'impresa memorabile del 1926, ma anche averci dato qualche accenno dell'impresa del 1928 dirigibile Italia, da cui poi prende il nome la base, appunto, di ricerca dell'Istituto di Scienze Polari del CNR. Siamo in chiusura di trasmissione. Radio 3 Scienza, ve lo ricordo, un programma ideato da Rossella Panarese, a cura di Marco Motta, in regia Marco Pompi, in redazione Francesca Buoninconti e Roberta Fulci, alla console a Roma Mirko Buonomo e qui a Bologna Tommaso Tardi. Ora il microfono passa al concerto del mattino ed Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutte e tutti.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: ore 12.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Bentrovati da Luca Damiani al concerto del mattino qui su Radio 3. Saluto e ringrazio già Fabio Zampa che è in console, accanto a lui la regia di Gianluca Diana, e vi ricordo il programma è a cura di Giovanna Natalini e che ci porta oggi in un luogo a Monaco, il Prinzregententheater, dove è stato registrato questo concerto il 26 gennaio del 2026. 335-5634-296 per i vostri messaggi, e vediamo subito quale sarà il programma di questo concerto di oggi. Innanzitutto parliamo anche di questo teatro, il Teatro del Principe Reggente, ricostruito in stile Art Nouveau a Monaco di Baviera, dedicato appunto al Principe Reggente Luitpold, e che fu iniziato da Ernst von Possart. È dunque un luogo storico di Monaco e con altrettanta longevità si presenta all'Orchestra della Radio di Monaco, che è un'orchestra sinfonica che ha iniziato un suo cammino nel 1920, poi cambiando varie anche formule e anche denominazioni. A dirigerla in questo caso è Michael Gerz, che è un direttore d'orchestra estone, e infatti si è diplomato al Liceo Musicale di Tallinn nel 2001 in pianoforte e direzione corale, e poi ha conseguito la laurea in pianoforte presso l'Accademia Estone di Musica e Teatro nel 2006. Il programma prevede tre autori, il primo dei quali è Stanislav Moniuszko, un compositore nato a Ubiel nel 1819 e scomparso a Varsavia nel 1872. Ha studiato a Varsavia ed è considerato il padre dell'opera polacca. La sua era una famiglia di proprietari terrieri che si era stabilito a Ubiel, nei pressi di Minsk, quando ancora Polonia, Lituania e la Bielorussia formavano quella che era nota come la corona del Regno di Polonia e Granducato di Lituania. Era molto apprezzato a San Pietroburgo, aveva grandi legami e amicizie con Glinka, con Balakirev, Mussorgsky. Quello che ascolteremo di questo autore è l'ouverture da concerto Fiaba, eseguito per la prima volta il 1 maggio 1848 a Vilnius. Ed è una abbastanza nota composizione, che peraltro viene inserita nei programmi degli ultimi decenni. È un'ouverture fantastica, ma non è esattamente, come dire, una musica a programma. Lo stesso autore ha dato delle indicazioni per, come dire, entrare nello spirito di questa composizione. E le indicazioni sono queste: dal lirico al drammatico, dall'umoristico al perturbante e misterioso. Per esempio, un musicologo che è Ruzinski ha sottolineato un certo legame, che in questo caso ci torna utile, con Frédéric Chopin, e vedremo più tardi perché. Nonostante l'assenza di un programma letterario, abbiamo l'impressione di comprendere meglio questa musica quando la ascoltiamo, piuttosto che quando ne parliamo. In Fiaba, Moniuszko alludeva al tipo di musica epica modellata, ad esempio, da Chopin nelle sue ballate. Ascoltiamo dunque appunto Fiaba d'inverno, ovvero Baika, ouverture fantastica in La minore di Stanislav Moniuszko, l'esecuzione affidata all'Orchestra della Radio di Monaco diretta da Michael Gerz.

Gli applausi sono per la composizione Baika, fiaba d'inverno, ouverture fantastica in la minore di Stanislav Moniuszko in questa registrazione avvenuta al Prinzregenten Theater a Monaco il 26 gennaio del 2026. Abbiamo detto protagonista l'orchestra della radio di Monaco diretta da Michael Gertz. E come avevamo anticipato, la musica ci ha portato verso alcune sensazioni, alcuni stati d'animo. E come abbiamo annunciato in apertura, c'era un legame con Chopin, quindi è particolarmente interessante che a questo punto, nello stesso concerto, che appunto è la seconda parte di questo concerto del mattino di Radio 3, ci sia proprio Frédéric Chopin. E per introdurre il suo concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in fa minore, opera 21, dobbiamo anche dare luce al giovane interprete Alexandre Gagiev, nato nel 1994 a Gorizia da una famiglia di musicisti. La madre è stata la sua prima insegnante, Ingrid Silic, ma anche il padre Siavush Gagiev era un noto didatta russo. Molti premi vinti da questo giovane interprete, tra cui un meraviglioso secondo posto ex aequo nel 2021 al concorso Chopin, quindi a ulteriore conferma di questo legame con la musica che ascolteremo. E si tratta, come abbiamo detto, del famosissimo concerto per pianoforte e orchestra numero 2, composto da Chopin tra il 29 e il 1830. Fa parte dunque delle sue opere giovanili e anche il primo concerto di Chopin, anche se reca il numero 2, in quanto è stato pubblicato come secondo. Fu eseguito per la prima volta nel 1830, esattamente nel 17 marzo di quell'anno, e naturalmente con lo stesso Chopin come solista. Era il periodo, diciamo, delle sue prime composizioni, polacche, mazurche, il bellissimo Gran Rondò da concerto, e questo è iniziato nel 29. Il primo movimento è stato a essere composto è stato il Larghetto, poi gli altri a conclusione dell'inizio del 1830. Scrisse all'amico Titus che comporre il secondo movimento si era ispirato a una studentessa. Ho il mio ideale, una ragazza alla quale sono fedele da 6 mesi. Ella entra nei miei sogni e è per lei che ho scritto l'adagio del mio concerto. In realtà poi avrà una delusione da questo amore e il brano sarà poi dedicato a una lieve amica, Dolfina Potocka, appartenente a una nobile famiglia polacca. Il concerto dunque ebbe la sua prima proprio in casa di Chopin il 7 febbraio e poi pubblicamente al Teatro Nazionale il 17-21 marzo. Sono 3 i movimenti: il primo maestoso in fa minore, il secondo, l'abbiamo detto, il Larghetto in la bemolle maggiore, e il terzo movimento allegro vivace. Molto noto è l'attacco del primo movimento, ma sicuramente il secondo movimento è quello più apprezzato anche da Schumann e da Liszt. L'ultimo movimento poi è in forma di rondò, come vuole la tradizione, ma in realtà è come se echeggiasse una mazurka. Ecco dunque Frédéric Chopin, concerto per pianoforte orchestra numero 2 in fa minore, opera 21, al pianoforte Alexandre Gagiev, diretta l'orchestra della Radio di Monaco da Michael Gertz.

Estremamente convincente questa esecuzione di Alexander Gagiev con l'orchestra della Radio di Monaco diretta da Michael Gerz del concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in fa minore opera 21 di Frédéric Chopin. Molti vostri messaggi che naturalmente sottolineano proprio la bellissima esecuzione che parla al cuore con la musica. E questa era la seconda parte del concerto del mattino di oggi su Radio 3. Abbiamo ancora qualche minuto per il bis che è stato concesso nella stessa occasione, e ricordo Prinzer Regenten Theater a Monaco il 26 gennaio del 2026. In questo caso protagonista è solo Alexander Gagiev, che si cimenta in uno dei preludi di Claude Debussy, forse uno dei più noti. I preludi sono due raccolte di brani scritti per pianoforte da Debussy tra il 1909 e il 1913, in particolare il secondo libro, quello a cui attingerà per questo Feu d'artifice, che è appunto anche di una grande tecnica in cui viene citata la Marsigliese, che probabilmente i fuochi d'artificio si riferiscono alla festa del 14 luglio. Ecco dunque Claude Debussy, prelude, secondo libro, Feu d'artifice.

0: Claude Debussy, da prelude del secondo libro, Feu d'artifice, e al pianoforte, ricordiamo Alexandre Gadiev, che è stato protagonista del concerto di oggi, del concerto che si è svolto al Prince Regenten Theater a Monaco il 26 gennaio del 2026 e di cui abbiamo trasmesso appunto la musica di Stanislav Moniuszko, Vajka, e il concerto per pianoforte e orchestra numero 2 di Frédéric Chopin. A me non resta che ringraziare dunque Fabio Zampa, che è stato con noi in console, e Gianluca Diana in regia, darvi appuntamento a domani come sempre e lasciare la parola anche il microfono alle voci in barcaccia. Ci sentiremo domani, se vorrete ancora una volta stare con noi per il concerto del mattino e prima ancora le novità che noi presentiamo in primo movimento. Vi ricordo che i programmi di Radio 3 proseguono dunque, e 335 56 3496 per i vostri messaggi. A domani.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
3: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta in anteprima L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte, con Dylan Thomas.
4: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
3: Questa sera in diretta alle 20:30 su Radio 3.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli e benvenuti all'ascolto di Voci in Barcaccia. Vi saluto assieme a Roberta Vespa, Benedetta Annibali, al nostro tecnico in console. Siamo pronti per una prima puntata dedicata a Renata Scotto. Attenzione, saranno due puntate consecutive. Si è deciso questo perché giustamente un interprete così importante è scomparsa da poco, relativamente da poco tempo, ma che è stata anche una grande amica personale e comunque una presenza costante nell'ambito delle trasmissioni, molte interviste, piacevolissimi incontri, devo dire, e tante occasioni musicali di cui parlare parlando di Renata Scotto, per cui saranno due puntate, oggi la prima, domani la seconda, così strutturate. La prima puntata avrà delle arie d'opera strettamente legate al mito del soprano Renata Scotto. Domani Renata Scotto con i partners tenorili storici, i più importanti. Dunque, cominciamo con quello che è stato il primo grande impatto musicale di Renata Scotto con il mondo dell'opera come grande bel cantista. Lei in realtà aveva cominciato addirittura come mezzo soprano, poi portata immediatamente a un registro più consono, quello del soprano, direi lirico leggero, e dopo una trasformazione, ma ne parleremo dopo. Intanto cominciamo con il rapporto tra Renata Scotto e Vincenzo Bellini, un rapporto ideale, perché noi abbiamo con Renata Scotto sicuramente una delle 3-4 più grandi interprete belliniane di sempre, ovviamente escluse quelle dei tempi di Bellini, di cui non abbiamo testimonianza discografica, quindi non ci azzardiamo a esprimere giudizi. Certo è che con il Novecento sono cambiate tante cose, anche nella tecnica vocale. Renata Scotto è un'interprete belliniana ideale perché ha la purezza dell'emissione, il culto, direi, della parola cantata, della parola scenica, e una tecnica che le consente di assecondare proprio il legato che è fondamentale per Bellini. La ascoltiamo in Sonnambula. È un suo gioiello, davvero, A non crede a mirarti, l'aria che è prossima alla conclusione dell'opera. Qui Renata Scotto canta in tournée a Mosca nel 1964.

Abbiamo ascoltato A non credere a mirarti in questa purissima, direi, esecuzione di Renata Scotto. Allora, abbiamo parlato prima di un Scotto duplice, cioè di un inizio come soprano lirico leggero e poi di un Scotto invece che affronta il repertorio più drammatico. Non sarebbe esattamente così, perché già ai tempi in cui lei cantava Lucia di Lammermoor, Gilda, eccetera, poteva tranquillamente cantare la Madama Butterfly o opere decisamente più drammatiche come soprano lirico leggero e poi di un Scotto invece che affronta il repertorio più drammatico. Non sarebbe esattamente così, perché già ai tempi in cui lei cantava Lucia di Lammermoor, Gilda, eccetera, poteva tranquillamente cantare la Madama Butterfly o opere decisamente più drammatiche rispetto al consueto. Vogliamo individuare

di lamme rumore. Quello che c'è da dire è che gli acuti e i sopracuti, soprattutto del repertorio più leggero, magari vedevano una voce più bianca, più diafana, non esattamente così forte e consistente come poteva essere quella, per esempio, della Callas o di Christine Doitekom, per fare un altro nome, o della Sutherland, per esempio. Però la Scotto era una cantante che usava soprattutto il cervello. E il cervello è determinante per cantare, diciamo, ci vorrebbe prima la testa, poi la voce, o comunque tutte e due in stretta relazione. La Scotto fu sempre abile nel analizzare la parte che cantava, una musicalità eccelsa, un bellissimo colore e naturalmente la possibilità quindi di spaziare in un ampio repertorio. Ora noi faremo un salto, quindi dopo la sonnambula sentirete la storica Madama Butterfly di Puccini con la direzione di Sir John Barbirolli, considerato questo il più bel disco dedicato alla Madama Butterfly insieme a quello di Karajan con la Callas e Nicolai Gedda. E ascolteremo oggi Un bel dì vedremo, mentre nella puntata di domani imperdibile il duetto con Carlo Bergonzi, che è un capolavoro assoluto. Un bel dì vedremo e direi si lega idealmente a Renata Scotto, che ha portato con sé il personaggio di Butterfly avanti nella carriera per oltre 20 anni.

Un bel di vedremo con Renata Scotto e Sir John Barbirolli. Dunque, parliamo un po' della Scotto come persona e come insegnante. Renata Scotto è diventata molto famosa nella seconda parte della sua esistenza e come docente, come bravissima docente, però lei si occupava essenzialmente di interpretazione. La Scotto sapeva benissimo che l'interpretazione senza tecnica non ha senso, perché le due cose sono strettamente collegate, anzi, senza tecnica puoi arrampicarti sulle tende o capovolgere i tavolini e fare le capriole, ma non si va da nessuna parte. E la Scotto aveva una tecnica molto forte, poi sentiremo dopo una sua breve intervista, legata al personaggio storico di Mercedes Llopart. Chi era Mercedes Llopart? Era un'insegnante spagnola attiva a Milano, famosa per il suo metodo e per diciamo un'attenzione tecnica estrema e anche molto giusta. La Llopart derivava dalla scuola del mitico Lamperti, quindi siamo veramente nel pieno Ottocento. Però la cosa importante è che la Llopart ebbe come allievi ideali magnifici soprattutto Alfredo Kraus e Renata Scotto, e fu Kraus a portare la Scotto dalla sua maestra, perché lei attraversava un momento di crisi vocale. Quindi lei in fondo deve tutto all'amico e compagno di tante avventure Kraus, e lo dirà, come sentirete dopo nella intervista che vi proporremo. E torniamo un attimo alla Scotto insegnante. La Scotto poteva benissimo applicare quei concetti tecnici basilari che apprese da Mercedes Llopart, però alla mia domanda, ma come mai tu insegni solo interpretazione e non tecnica, lei strizzava l'occhio e un po' a bassa voce diceva: ma le cose difficili facciamole fare a un'altra insegnante. Come per dire, lei si rendeva perfettamente conto della immensa responsabilità che ha un maestro quando comincia a parlare di tecnica del canto. Lei poteva, anzi secondo me doveva, però preferiva probabilmente a quel punto dividere questa responsabilità con delle compagne di avventure, diciamo, e curava soprattutto l'aspetto interpretativo. Dove possiamo mettere in rilievo questo aspetto? Nell'ascolto che tra poco faremo. Renata Scotto era perfettamente in grado di fare con la propria voce ciò che lei voleva. Questo è molto importante, perché solo se sei in quelle condizioni puoi allargare il repertorio e cantare con i ritmi che ebbe Renata Scotto. Lei cantò in tutti i più importanti teatri del mondo, ma con un'assiduità che oggi sarebbe davvero quasi impensabile, e in un repertorio estremamente esteso. A dimostrazione di ciò, il brano che ora ascolteremo, tratto dalla Adriana Lecouvreur di Cilea. E qui facciamo un altro salto. Qui siamo in un ambito totalmente diverso, sia dalla Butterfly, certamente più vicino a Madama Butterfly che a Sonnambula, ma qui troviamo la Scotto interprete al grado massimo. Io credo che non ci sia stata nessun'altra cantante al mondo abile come la Scotto a dire le lettere, cioè a recitare le lettere che sono presenti nel repertorio. Pensiamo per esempio alla lettera di Traviata, che è meravigliosa nella edizione della Scotto, nelle varie edizioni che lei ha inciso sia in studio che dal vivo. Pensiamo alla lettera di Lady Macbeth, che fa venire i brividi nella interpretazione della Scotto, ma direi soprattutto il monologo di Fedra dall'Adriana Lecouvreur, che diventa veramente un capolavoro nella edizione della Scotto. Cioè lei riesce con il suo sentimento, ma anche con la sua nobiltà, con la sua correttezza, a non debordare mai, a non trasformare Adriana in una specie di vaiassa impazzita e soprattutto a non rendersi ridicola, perché questo è il grande problema quando un cantante deve
fare l'attore, cioè quando deve dire, ecco per esempio, il testo del monologo di Fedra nell'Adriana Lecouvreur, che ora ascoltiamo subito con la direzione d'orchestra di James Levine, la grande Renata Scotto.

già s'accinge il mio sposo col figlio al ritorno. Testimon d'un'adultera fiamma, e il vedrà in cospetto del padre tremar mia viltà, e gonfiarsi il mio petto de vani sospiri.

0: Devo dire un plauso a parte merita James Levine per questa meravigliosa direzione di Adriana Lecouvreur di Cilea con Renata Scotto, che è la protagonista della prima delle due puntate che abbiamo deciso di dedicare a questa immensa interprete. Allora, Renata Scotto, tutta questa grandezza, questa potenza espressiva era poi contenuta in una fisicità che poteva far sembrare Renata Scotto l'interprete ideale per i ruoli, per esempio, di Adina, della Despina nel Così fan tutte, della serva padrona, nel senso era una donna non alta di statura e piuttosto cicciottella nella prima parte della sua attività, tant'è che venne poi in qualche modo flagellata dai logionisti della Scala e durante le contestazioni che inevitabilmente accompagnano tante esecuzioni di prime donne, in un periodo in cui certamente con la Callas da una parte, la Tebaldi dall'altra, Anna Moffo che veniva fuori in tutta la sua sfolgorante bellezza e insomma tante prime donne, non dimentichiamo Rosanna Carteri eccetera, la mettevano certamente in difficoltà. A questo, diciamo, fisico un po' ingrato si contrapponeva un temperamento formidabile, cioè quella che a Roma si chiama la tigna, la voglia di emergere a tutti i costi, che la rendeva agli occhi di un certo tipo di pubblico anche piuttosto antipatica, scontrosa. Alcuni addirittura la vedevano come proprio perfida, mentre fondamentalmente la Scotto era sicuramente una donna che sapeva farsi valere, ma non era cattiva, era severa con se stessa, abbastanza severa anche con gli altri, e insomma le sue idee sapeva, come dire, imporle e proporle in ogni caso sempre partendo da un punto di vista artistico. E certo la contrapposizione con la Callas le costò non poco, e ci fu la famosa serata dei Vespri Siciliani cantati dalla Scotto con la direzione di Gavazzeni, in cui lo scontro fu frontale perché la Callas si presentò in un palco e il pubblico la acclamò. E per la Scotto, insomma, ci fu una situazione imbarazzante e da lì nacque anzi un diverbio che poi venne anche riportato sui giornali, forse non ben riportato come realmente avvenne. Noi ora ascolteremo un'intervista di Renata Scotto, realizzata da Danilo Boeretto, un'intervista dove Renata Scotto parla del suo rapporto con la sua maestra di canto, con Alfredo Kraus, e poi ascolteremo la famosissima Traviata, il finale del primo atto che la Scotto fece, devo dire, veramente a regola d'arte.
1: Devo ringraziare il mio grande amico in carriera, che era Alfredo Kraus, che cantavamo insieme proprio la Traviata, e io avevo dei problemi. Alfredo mi fa: Renata, no, tu devi cambiare maestro e vieni con me, andiamo dalla Mercedes Liò, era l'insegnante di Alfredo, e siamo andati a trovare la maestra, e la maestra mi ha ascoltato e mi ha detto: tu devi semplicemente avere una tecnica, non ce l'hai, canti per natura. Difatti io cantavo, pensavo se doveva essere in maschera, se doveva il diaframma, no? E quindi non finirò mai di ringraziare il mio Alfredo, perché la Leopard mi ha fermato di studiare per 6 o 7 mesi. Ha detto: cancella tutto, io fra 6 o 7 mesi ti... nuova. La consapevolezza, diciamo che l'ho avuta dopo un anno che avevo cambiato, dopo un anno che stavo appunto studiando con Leopard, e l'ho avuta proprio perché potevo agire con il mio strumento in una maniera diversa. La tecnica della prima ottava, poi il passaggio. Che cos'era il passaggio? Non sapevo. Invece c'è un passaggio dove per gli acuti, ma non quelli alti alti, ancora in medio, e studiando acquisti la sicurezza di come trovare i suoni giusti nel repertorio che andava bene in quel momento.

Ricordiamo che Renata Scotto ha inciso La Traviata e sia con la direzione d'orchestra di Voto, parlo in studio, sia con la direzione di Riccardo Muti. Due esecuzioni molto diverse tra loro e tutte e due molto interessanti. C'è anche un'edizione molto bella che vi consiglio, dal vivo all'Arena di Verona con Carlo Bergonzi come tenore. Allora, cosa avvenne tra la Scotto e la Callas? Abbiamo un po' accennato, abbiamo detto che ci fu questo scontro, la Callas era nel palco, dicono che la fissasse, diciamo così, con una certa attenzione. Del resto la Callas aveva cantato I Vespri alla Scala diretta da De Sabata, e la Scotto si trovava in quel momento alle prese proprio con I Vespri Siciliani. Ci fu un articolo dove la Scotto pare abbia detto sì, ma lei poteva evitare, diciamo, tutto questo clamore, poteva essere un po' più discreta. Del resto, oggi come oggi, si parla degli anni 70, non può più cantare I Vespri Siciliani e sicuramente non come me. Queste sarebbero su per giù le frasi incriminate. A quel punto i logionisti, vedovi callasiani, non le perdonarono nulla di tutto ciò. Insomma, tra gli insulti, il famoso terribile teiera, che rappresentava quindi la Scotto, appunto, con le mani messe sui fianchi, in questo atteggiamento e con questa fisicità decisamente goffa. Cosa fece Renata Scotto? Si trasformò. Praticamente proprio riapparve sui palcoscenici totalmente trasformata, dimagrita, curata anche così nell'aspetto esteriore, in tutti i dettagli, e insomma fu una nuova Scotto a tutti gli effetti. Fu la vera prima donna del Metropolitan di New York. In questa veste l'abbiamo poi conosciuta, perché sarebbe sempre stata la simpaticissima e disponibile Renata Scotto, che abbiamo potuto conoscere qui all'interno della RAI e in tante occasioni anche esterne, perché lei seguiva comunque gli spettacoli, era sempre presente nelle cose più importanti e ha lavorato fino all'ultimo, fino a quella sciagurata caduta nella sua casa di Noli, e che le costò la vita, di fatto, un destino pari a quello, simile a quello di Editha Gruberova. E la Scotto, ora noi la ascolteremo come Lady Macbeth. Questo è uno dei brani che lei amava di più. Infatti, ricordo in trasmissione, in una delle tante trasmissioni, chiese proprio di ascoltare questo brano in questa esecuzione, perché lei fece Lady in tante occasioni, anche in coppia con Cheryl Mills, e al Met, al Covent Garden, eccetera, ma quella che lei amava di più era questa scena del sonnambulismo diretta da James Levine durante un concerto. E faceva bene, aveva capito bene che quella era una serata magica, perché come sentirete, la sua interpretazione arriva a dei livelli, secondo me, irraggiungibili, fino alla conclusione in cui questo personaggio delirante, completamente fuori, astratto, riesce a sostenere meravigliosamente i suoni in pianissimo, come voleva Verdi, fino al re bemolle sopracuto uscendo di scena. Renata Scotto, nella scena del sonnambulismo, la parte conclusiva.

meraviglioso veramente questo ascolto, una scotto prodigiosa addirittura, avete sentito l'applauso del pubblico e beh, grazie, dobbiamo dire grazie a Renata Scotto per questa interpretazione, perché ancora una volta ha suscitato quella pelle d'oca che è il primo segnale inconfondibile di quando qualche cosa è fuori dal normale. E il signor Vasco Il Mezzi, tra i tantissimi messaggi, chiedo scusa di non averne letti altri, scrive grazie per questo ascolto. Io adesso faccio una bella cosa, alcuni di questi me li porto direttamente per la trasmissione di domani e daremo quindi spazio a quello che voi avete scritto ricordando Renata Scotto. Questa era la prima puntata a lei dedicata. Domani ricordo che ci occuperemo di altri aspetti, sempre anche aneddotici legati a Renata Scotto, ma soprattutto tutto al suo rapporto con i partners tenorili, e ascolteremo quindi tante splendide interpretazioni ormai decisamente consegnate alla storia. Vi ringrazio per l'ascolto. Prima di chiudere, prima di salutarvi, voglio assolutamente ricordare alcuni successi indimenticabili come il Werther con Alfredo Kraus, la Fedora con Domingo, che fu veramente uno spettacolo fantastico, e la rarissima, ma che io vidi dal vivo, Marescialla del Cavaliere della Rosa di Strauss a Catania, un unicum dove lei dimostrò la sua capacità straordinaria di trasformarsi anche in un ruolo che era totalmente fuori del suo repertorio. Domani ne riparleremo, quindi appuntamento a domani con Renata Scotto. Vi auguro una buona giornata insieme a Roberta Vespa, Benedetta Annibali e al nostro tecnico Giuseppe Scarlata. A domani da Enrico Stinchelli, grazie e buon ascolto di Radio 3.

0: ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
4: Noi spesso raccontiamo di sogni.
5: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
3: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Rai Radio 3.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Il discorso del re Carlo III alla Camera dei Lord presenta il programma del governo Starmer. Sostegno ad Alleanza Atlantica ed Ucraina, Londra più vicina all'Europa. Sullo sfondo la crisi dei Labour dopo le amministrative.
3: Trump vola a Pechino, domani l'incontro con Xi Jinping, in agenda Medio Oriente ma anche dazi, terre rare e Taiwan. Cina e NATO non ci servono per risolvere le crisi mondiali, dice il presidente americano.
2: Impegno solo dopo la pace. Tajani e Crosetto in audizione alla Camera. Nessuna missione italiana ad Hormuz senza l'ok del Parlamento. L'opposizione, costo della vita preoccupa gli italiani. Nel pomeriggio al Senato, Premier Time su economia e politica estera.
3: La corsa alla Palma d'Oro. A Cannes arrivano i primi due film in concorso, il giapponese Nagi Notes e il francese La vita di una donna. E stasera la proiezione del film cult Fast and Furious, che compie 25 anni.
2: Una buona giornata da Maria Rosaria Villiva e Simona Petracca. Westminster, il tradizionale discorso della corona in cui il re annuncia le linee guida dell'esecutivo. Ribadito il sostegno del Regno Unito alla NATO e all'Ucraina, quest'anno la cerimonia arriva in un momento politico difficilissimo, con il premier Starmer in bilico per la batosta delle amministrative. La corrispondente da Londra.
4: Il re è arrivato accompagnato dalla regina Camilla. Il suo discorso in Parlamento è un rito antico di secoli, splendido nella tradizione dagli abiti al trono, nella Camera dei Lord dove siede. Stavolta però il discorso cade in un momento difficilissimo per il primo ministro Starmer, che lo ha scritto tra l'altro. La faida interna ai laburisti non si ferma. Ieri quattro ministri si sono dimessi. Stamattina Starmer ha incontrato brevemente Wes Streeting, il ministro della sanità che vuole prendere il suo posto a Downing Street e innescare la per la leadership. È tale la tensione che Buckingham Palace ha valutato a un certo punto anche l'ipotesi di rimandare l'evento di oggi per non coinvolgere il sovrano, che deve restare super partes, ma la chiave politica di questo momento è anche quello che Carlo III ha detto illustrando il programma di governo. Oltre 20 provvedimenti, tra questo centrale il riallineamento con l'Unione Europea in termini di regolamenti, primo passo per un rientro secondo alcuni, e poi la nazionalizzazione dell'acciaio, delle ferrovie, il voto ai sedicenni, misure imponenti. Insomma, Starmer ci conta per convincere il partito laburista a lasciarlo al suo posto. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
3: Il presidente Trump in arrivo a Pechino per la sua visita di tre giorni. Cina e NATO non ci servono per risolvere le crisi mondiali, ha detto il presidente americano prima di imbarcarsi sull'Air Force One. A bordo anche Elon Musk e Tim Cook. Domani il faccia a faccia con Xi Jinping, il corrispondente.
5: L'ultima volta si erano incontrati in Corea del Sud a fine ottobre. Fu tregua tra Donald Trump e Xi Jinping dopo un lungo braccio di ferro su dazi e terre rare. Il presidente americano torna a Pechino a fine marzo, viaggio rinviato per la guerra in Iran. 9 anni fa Xi aprì per lui e la First Lady Melania un'ala riservata della città proibita. Un grande onore. Domani il bilaterale alla grande sala del popolo, poi il presidente cinese porterà l'ospite, non ci sarà Melania, al Tempio del Cielo, dove gli imperatori con i loro sacrifici chiedevano il favore delle divinità e legittimavano il loro potere. Per la Cina simboli di una grandezza che però richiede stabilità. Per questo, oltre alla guerra in Medio Oriente, si discuterà di normalizzazione delle relazioni commerciali e allentamento delle restrizioni sui chip più avanzati. Non a caso la DD Nvidia si è unito alla folta delegazione economica al seguito di Trump. In agenda anche il dossier Taiwan. Pechino ribadisce il no alla vendita di armi statunitensi a Taipei e chiede che Washington dichiari apertamente la sua opposizione all'indipendenza dell'isola. Da Pechino, Nello Puorto, GR3.
2: In attesa di capire l'esito dell'incontro di Pechino, Teheran non dà segni di cedimento. Per i Pasdaran lo stretto di Hormuz resta sotto controllo iraniano e se mai gli Stati Uniti decidessero di sbarcare sulla strategica isola di Kharg, commetterebbero un grave errore, affermano le guardie rivoluzionarie, che trasformerebbe il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per i Marines.
3: Tregua solo formale lungo il confine tra Libano e Israele. 8 libanesi uccisi, tra loro 2 bambini, negli ultimi raid nel sud del paese. Dopo il lancio di razzi attribuiti alla milizia Hezbollah, Tel Aviv ha emanato ordini di evacuazione per altri 7 villaggi nel sud del Libano. Colpiti, dice l'esercito, 40 siti di Hezbollah.
2: Nuovo appello per la pace da Papa Leone, che oggi durante l'udienza generale ha ricordato Giovanni Paolo II a 45 anni dall'attentato.
6: Il 13 maggio 1981, 45 anni fa, l'attentato a Giovanni Paolo II nel giorno della Madonna di Fatima. Questa mattina, prima dell'udienza generale, l'omaggio di Leone XIV, mentre stava compiendo il consueto giro in papamobile in piazza San Pietro per salutare i fedeli. L'auto si è fermata, Prevost è sceso, ha percorso pochi metri a piedi, ha raggiunto il punto in cui Wojtyła è stato colpito dai proiettili di Ali Hajka. C'è una targa di marmo bianco, tutto intorno San Pietrini. Leone si è raccolto in preghiera, poi si è inginocchiato e ha accarezzato lo stemma di Giovanni Paolo II, gesto dal significato profondo nel giorno della memoria della Madonna di Fatima. Papa Leone ricorda l'attentato a Wojtyła e nei saluti ai pellegrini di lingua inglese spiega: per queste ragioni ho dedicato la catechesi di oggi alla Beata Vergine Maria, con lo sguardo rivolto al santuario di Fatima, dove la Madonna ha consegnato ai tre pastorelli un messaggio di pace. Lancia un nuovo appello:
7: affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
6: Francesca Paltracca, GR3.
3: Nel pomeriggio è il question time della Premier al Senato. Al centro i temi economici. Giorgia Meloni in un'intervista intanto rivendica il lavoro sul piano casa e attacca il superbonus.
8: 100.000 nuovi alloggi in 10 anni è l'obiettivo minimo. A meno di una settimana dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, Giorgia Meloni torna sul piano casa e ne spiega la ratio: mettere insieme le case popolari già disponibili e riqualificate con nuovi edifici realizzati da privati e venduti a prezzi calmierati. È proprio questa, precisa la Presidente del Consiglio, la chiave di volta di tutto il progetto, gli investitori privati, perché il piano, nella visione di Palazzo Chigi, non deve gravare sulle casse pubbliche, ma piuttosto avviare un circolo virtuoso di lavoro, consumi e quindi PIL. Un attacco a Giuseppe Conte sul superbonus: con quella spesa avremmo potuto costruire 1.600.000 case, avverte Giorgia Meloni, che sui dossier economici interverrà oggi pomeriggio in Senato, dove tornerà per il Premier Question Time. 9 quesiti con spazio di replica per i senatori su inflazione, caro carburanti, PNRR, salari. Federica Ionta, GR3.
2: E il caro energia e la chiusura dello stretto di Ormuz, su cui questa mattina c'è stata l'audizione alla Camera dei Ministri Tajani e Crosetto, sono i temi al centro del confronto politico.
9: Nessuna nave ad Ormuz senza l'autorizzazione del Parlamento, così il ministro degli esteri Antonio Tajani. Nessuna missione nello stretto se prima non ci sarà una vera tregua, aggiunge anche il titolare della difesa Crosetto, linea condivisa nella maggioranza con la Lega, che spiega: non si diano tutte le colpe però ai paesi occidentali in conflitto, il riferimento ad Israele. Sostegno al governo anche da Fratelli d'Italia, che con Stefano Maullu sottolinea pure i dati economici.
10: Il governo Meloni, nonostante i tanti buchi del superbonus, ha garantito la tutela dell'inflazione soprattutto per i redditi più bassi, e lo ha fatto attraverso una serie di misure fiscali che hanno garantito tutto ciò.
9: Dati economici su cui attaccano le opposizioni. La maggioranza pensa alla legge elettorale e non si occupa degli italiani, dice dal PD Elly Schlein: se non lo fanno loro, lo faremo noi.
11: Non possiamo continuare ad avere le bollette più care d'Europa. Il costo della vita è una delle principali preoccupazioni degli italiani, insieme al fatto che 6 milioni di italiani non si riescono più a curare.
9: Mentre su Ormuz, per le opposizioni, il sì alla missione deve essere vincolato ad un esplicito mandato delle Nazioni Unite, perché, dicono Verdi e Sinistra, la chiusura è colpa della guerra illegale di Trump e Netanyahu. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: La vicenda Electrolux con i 1.700 esuberi per l'Italia annunciati dalla multinazionale svedese degli elettrodomestici. In vista del tavolo convocato il 25 maggio al Ministero delle Imprese, oggi pomeriggio previsto un incontro presso la Regione Marche. Tra gli stabilimenti interessati dai tagli anche quello di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona. Sentiamo Pierpaolo Pullini della FIOM CGL locale.
12: Sta succedendo che l'Electrolux ormai sono 3 anni che non riesce a competere sul mercato e non riesce a generare cassa, ma genera perdite. Chiaramente le scelte non le fanno i lavoratori, le fanno il gruppo dirigente, poi scaricano le colpe chiaramente sul mercato, però dietro il mercato ci sono persone.
2: Antivirus, risultato negativo per i 3 casi esaminati all'ospedale Sacco di Milano e allo Spallanzani di Roma. Prosegue il tracciamento dei passeggeri. Dal ministro della Salute Schillaci le rassicurazioni: situazione sotto controllo.
13: 3 buone notizie arrivate dall'ospedale Sacco di Milano e dallo Spallanzani di Roma. Sono negativi i test effettuati sul turista britannico che aveva preso lo stesso volo sul quale viaggiava la donna deceduta per aver contratto l'infezione. Negativo anche il suo accompagnatore. Ora l'uomo, un 60enne, è ricoverato in quarantena all'ospedale Sacco di Milano. Non ha contratto l'antivirus anche la turista argentina ricoverata in isolamento all'ospedale di Messina per una polmonite. La donna era partita da una zona endemica a fine aprile ed era arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Negativo al test anche il marittimo calabrese 25enne in quarantena fiduciaria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato al 21 giugno la data di fine quarantena per tutte le persone scese dalla nave focolaio Onius a Tenerife. E sul rischio antivirus è intervenuto così ai microfoni di Radio 1 Marco Falcone, segretario Società Italiana Malattie Infettive.
14: Credo la probabilità che si diffonda un'epidemia su vasta scala è quasi nulla. Questo virus ha un indice di trasmissibilità molto basso.
13: Maria Cristina Cusumano, GR3.
3: Il delitto di Garlasco e battaglia di consulenze tra accusa e difesa sulla ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia Andrea Sempio. Emergono altri audio in cui il 38enne, secondo gli inquirenti, fa riferimento al delitto. Sul caso interviene il ministro della giustizia Nordio. Come è stato possibile condannare Stasi? La legge va cambiata, afferma a margine di un convegno.
2: Vendita di dati riservati su calciatori, cantanti, imprenditori e VIP. Inchiesta della Procura di Napoli che ruota attorno all'attività di poliziotti infedeli. 29 le misure cautelari, 4 arresti in carcere, 6 ai domiciliari, mentre per 19 indagati scatta l'obbligo di dimora.
3: E ora il cinema, archiviata la cerimonia inaugurale, oggi a Cannes arrivano i primi due film in concorso, ma anche Rendezvous con Peter Jackson e Una notte ad alto tasso di adrenalina, l'inviata.
15: Let's go for a little ride.
16: Motori di Fast and Furious, che usciva 25 anni fa, e Cannes non si lascia scappare l'occasione di una festa. A mezzanotte dunque Vin Diesel e Michelle Rodriguez saranno in sala per rivedere anche l'indimenticato Paul Walker. Diesel ha annunciato qua anche il prossimo arrivo di una serie TV su questo, che è uno dei franchise più longevi del cinema.
17: Peter Jackson.
16: Stamattina Peter Jackson, che non ha incontrato la stampa, ha un rendezvous con il pubblico. E oggi comincia anche il concorso qui al Festival di Cannes. Nagi Notes, giapponese, e La Vie d'une Femme, francese, con Léa Drucker, storie di donne che entrano in crisi. Donne protagoniste anche in Answer to Regard, che apre stasera con in sala Gillian Anderson.
18: There is a hope.
16: La Scully di X-Files è un'attrice in declino in Teenage Sex and Death at Camp Miasma, uno dei thriller horror della prossima estate. Cannes, Miriam Mauti, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivacchi, ha condotto in studio con Simona Petracca, in regia Stefano Velli e Daniele Di Noia. Alla linea ora va a Wikiradio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. A tutti voi, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
21: Quanti anni hai?
20: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
23: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 13.58 minuti, andiamo in A22, al momento 4 km di code nel tratto tra Rovereto Sud e Alavio in direzione di Modena. In A4 code tra Cessalto e Sanstino di Livenza per chi viaggia verso Trieste. Ci spostiamo in A10, al momento 1 km di code, siamo tra Imperia Ovest e San Bartolomeo per chi viaggia verso Genova. In Autosole sul tratto Milano-Bologna vi segnaliamo criticità per un incidente, al momento 2 km di code nel tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano. Andiamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, 1 km di code tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, 1 km di code per un incidente, siamo tra Grotta Mare Pedaso in direzione di Ancona. E sempre in direzione di Ancona, sempre in A14, al momento 1 km di code per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
22: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residue piogge al meridione, sul basso Lazio e sulla Sardegna. Nubi sparse sul resto del paese, seppur in aumento al nord. Per domani, giovedì 14 maggio, torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su basso Lazio e alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3.
2: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
3: Wikiradio, le voci della storia.
4: Influencer.
3: Luigi Veronelli con Helmut Failoni.
5: In un'intervista datata marzo 2002, Luigi Veronelli, allora 76enne, rievoca così il suo primo incontro con il vino. Avevo 9 anni e avevo appena fatto la prima comunione, quando mio padre mi offrì il mio primo bicchierino di vino. Ne avevo un gran desiderio, soprattutto perché mio padre beveva molto bene e mi piaceva guardarlo quando lo faceva. Allora porto il bicchiere alla bocca, ma lui mi ferma e mi dice: «No, tu prima lo guardi come faccio io, perché ogni vino ha un suo colore, unico ed irripetibile, e poi lo porti al naso, perché anche il profumo sarà unico e irripetibile». Fatto questo, lo porto verso le mie labbra, ma lui mi ferma ancora. «Aspetta, ora tu lo devi tenere in bocca, perché ogni vino ha un suo racconto». Poi mi dice la frase che veramente mi ha segnato: «Sai perché lo devi fare? Perché c'è dentro la fatica del contadino, ed è questo il motivo per cui siamo orgogliosi di occuparci di vino. Ecco, questo vorrei che sentissero anche i giovani d'oggi quando sono di fronte a un bicchiere di vino». Esistono tantissime definizioni del vino fatte da Veronelli negli anni, ma quella, diciamo, diventata iconica e stracitata è stata: il vino è il canto della terra verso il cielo. Sicuramente basta camminare tra le vigne e bearsi di questo magnifico spettacolo per rendersene conto. Il vino sente l'amore del vignaiolo e lo ricompensa facendosi migliore. Una cosa che mi fa arrabbiare moltissimo, ed è sempre lui nella stessa intervista che parla, è quando sento dire che il vino è una droga. Noi combattiamo per la vita, non per la morte. Il vino assume connotazioni che vanno ben oltre la semplice definizione di bevanda. Basti pensare al Vangelo, ed è un non credente che lo dice, in cui il vino assume un'importanza divina, arrivando ad incarnare il sangue di Gesù Cristo.
6: Una tavola imbandita, per essere completa, ha bisogno di vini che si sposino con le vivande. Ce ne parla con competenza un autentico esperto, Luigi Veronelli.
7: Quali sono le migliori tradizioni europee sui vini?
8: Non è facile dare una risposta a una domanda di questo tipo. Io scrivo da sempre che il vino è un valore reale perché ci dona l'irreale. Il vino è nella storia degli uomini da sempre. Credo che il cammino della civiltà parta insieme al vino. Varrà quindi la pena di fermarci ad un periodo. Pensiamo un po' alla storia moderna. In tutta la storia moderna il vino ha una sua parte. È con l'uomo, lo accompagna. Gli inglesi, che hanno alla fine del Settecento una posizione di predominio in Europa, hanno bisogno di vino. Partono per la Francia e nel Bordolese creano alcuni dei vini del Bordolese. Passano in Portogallo, creano il Porto e i vini di Madeira. In Spagna creano i vini dello Jerez e il Malaga. Arrivano addirittura in Italia. Nelson ha la flotta a Napoli, ha bisogno di fornire questa flotta di vino e un commerciante intraprendente inglese, Woodhouse, proprio agli inizi dell'Ottocento, crea il Marsala. Il Marsala è il vino delle vigne del Trapanese, soprattutto di Marsala, dell'intorno di Marsala, viene addizionato, viene rinforzato con alcol e viaggia sulle navi d'Inghilterra. I francesi con la rivoluzione arrivano ad essere nazione consapevole, ad avere delle classi preparate, ricche. I vini francesi nascono quindi ricchi, sono fatti bene, hanno una legislazione vinicola già dal 1800 pressoché perfetta. Ecco allora che noi vediamo imporsi in tutto il mondo i vini di Borgogna e i vini di Bordeaux.
7: E la tradizione tedesca sul vino?
8: La tradizione è di qualità. La tradizione tedesca, il vino nasce lungo i fiumi, quindi i vini del Reno, i vini della Mosella. Nasce lungo il fiume, è una tradizione di vini estremamente eleganti, esili, di bassa gradazione alcolica. Il tedesco si rivolge al vino, il tedesco soltanto quando può. I vini sono molto cari, hanno un clima difficile, ostico.
7: Invece in Italia?
8: Purtroppo in Italia arriviamo al benessere con un secolo di ritardo. Certi vini del nord, i vini piemontesi soprattutto, hanno potuto imporsi proprio per condizioni storiche più agevoli già da tempo. La gran massa dei vini italiani, e soprattutto i vini meridionali, sono ancora vini diseredati, vini che non hanno avuto la possibilità e la capacità di esprimersi. Tu pensa ai vini del nostro meridione. Non esiste un solo paese del meridione che non abbia, lo sottolineo, un solo paese del meridione che non abbia la possibilità di produrre un grande vino, che non abbia già in sé un grande vino.
5: Luigi Veronelli nasce a Milano il 2 febbraio del 1926 e muore a Bergamo il 29 novembre 2004. Oltre ad essere stato una delle figure centrali nella valorizzazione e nella diffusione del patrimonio enogastronomico italiano, Veronelli fu molte altre cose. Veronelli era amico di Luigi Carnacina, di Mario Soldati, di Gianni Brera, di Gianni Mura. Era ammirato per il suo pensiero e per la sua scrittura ricca di parole desuete, neologismi e arcaismi. Era ammirato da Guido Ceronetti, Giuseppe Prezzolini, lo è ancora oggi da due grandi storici dell'alimentazione come Alberto Capatti e Massimo Montanari.
4: Siamo in riposo dalla pasta oppure no?
9: Non lo so, 10 minuti.
4: Pochi minuti. Si prende un mattarello e si fa una spianata. Questa spianata.
5: Veronelli, dicevamo, era nato a Milano, nel quartiere Isola. Studiò filosofia nella sua città e divenne in seguito assistente alla cattedra di teoretica, filosofia teoretica, del suo maestro Giovanni Emanuele Barier. Nel corso della sua vita si è sempre professato anarchico, ispirandosi, diceva lui, alle ultime lezioni che Benedetto Croce tenne a Milano. A 30 anni, e qui siamo nel 1956, anno in cui Barier si suicida, Veronelli lascia il posto all'università per iniziare la sua carriera, che in quella prima fase è legata all'editoria. Pubblica tre riviste: I problemi del socialismo, Il pensiero, questa è una pubblicazione, era sulla filosofia neotrascendentale, e Il gastronomo. Quindi tre cose diverse.

0: Raccontini del Marchese de Sade, traduzione di Pino Bava, illustrazioni e copertina di Alberto Manfredi. Nell'Italia, come definirla, sessuofoba di allora, a pochi mesi dalla pubblicazione e su segnalazione dell'ufficio Servizio Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che aveva, come dire, ravvisato nei racconti e nelle storielle del de Sade chiari elementi di pornografia, l'8 agosto del 1957 tutte le copie furono sequestrate, come disposto dal procuratore della Repubblica di Varese, dove il libro fu stampato. Sparirono 56 copie del de Sade nella sola Varese, più altre distribuite e rintracciate nelle librerie italiane e non ancora vendute. L'opera sarà poi messa addirittura al rogo nel 1958 all'interno del cortile della Procura di Varese. Fu tra gli ultimi roghi, se non proprio l'ultimo, di libri avvenuti in Italia. Contemporaneamente Veronelli, grande appassionato di sci, pubblicava anche il volume Lo sci moderno di Italo Soldà. È una situazione un po' surreale a provare a immaginarla. De Sade da una e un libro sullo sci dall'altra. Comunque, in tribunale Veronelli parla del valore culturale dello scritto di De Sade e la sua testimonianza viene avallata da critici intellettuali chiamati a dire la loro dal futuro gastronomo. Fu così che il 30 gennaio del 1958 tutti gli imputati vengono assolti. Veronelli viene condannato in secondo appello a 3 mesi di carcere, mai scontati però, e viene inoltre disposta la restituzione del mal tolto, cioè dei libri sequestrati. Nel 1962 Veronelli chiude la casa editrice perché poco redditizia e si dedica al giornalismo, grazie anche ad un incontro speciale con Italo Pietra, direttore allora de Il Giorno, che intuisce subito il talento del fuoriclasse. Diverso tempo dopo, negli anni Ottanta, era anche il periodo più o meno in cui cominciavano a uscire le guide ai ristoranti e ai vini di Luigi Veronelli, passò un altro guaio con la giustizia, una condanna per avere istigato i contadini piemontesi alla rivolta con l'occupazione della stazione di Asti e dell'autostrada. Il motivo? Protestare contro l'indifferenza della politica per i problemi dei contadini e dei piccoli produttori.
1: E adesso parliamo di vino. Oltre 200 produttori si sono confrontati in un'insolita kermesse enologica a Leoncavallo di Milano. Vediamo di cosa si tratta. Nereo Pedersolli.
2: Un consumo critico contro la globalizzazione e il mito della produttività. Singolare quanto insolita manifestazione enologica lo scorso fine settimana a Milano. L'hanno promossa i giovani dei centri sociali e del Leoncavallo su un'idea scaturita da Luigi Veronelli, storico maestro della critica enologica italiana. Una rassegna chiamata Terra e Libertà, Critical Wine, per difendere i vini sconosciuti, particolari, per scoprire ed educare al buon vino.
3: Vuole essere l'apertura finalmente nel terzo millennio, l'apertura di un mercato chiaro e onesto, vantaggioso sia per chi lavora bene e produce bene, sia per chi vive e deve acquistare.
0: Il suo impegno e le sue riflessioni contro la globalizzazione non vengono mai meno. Nei suoi ultimi anni, insieme ad alcuni centri sociali, tra cui la Chimica di Verona e il Leoncavallo di Milano, crea il celebre movimento Terra e Libertà, Critical Wine. Sempre a quegli stessi anni risalgono anche le sue battaglie per le DECO, le dominazioni comunali, per salvaguardare e mettere a riparo l'origine di un prodotto. E poi ancora bisogna segnalare il suo impegno per il prezzo sorgente, cioè l'identificazione del costo di un prodotto alimentare all'origine, per rendere evidenti, visibili, gli eventuali ricarichi eccessivi nei passaggi dal produttore al consumatore.
4: Il problema che è stato sollevato, quello del prezzo eccessivo dei vini di qualità italiani a Londra e in America. Tu sei per i prezzi alti o per prezzi più contenuti?
5: Sarei tentato di dire sono per i prezzi eccessivi. No, io penso che si debba guardare al rapporto qualità-prezzo. Per la grande qualità il prezzo deve essere molto alto. E lavorando sull'estrema qualità che si possono poi raggiungere le quotazioni altissime. Non lo stiamo facendo, i nostri vignaioli si sono accorti, stanno lavorando molto bene.
4: È stato detto, Honda oggi non può vendere ancora al prezzo della Ferrari.
5: È vero, è vero. Se la Ferrari, speriamo che non succeda, continuasse a perdere nei confronti dell'Honda e della McLaren, probabilmente a un certo momento si venderà a maggior prezzo l'Honda e la McLaren. L'importante è essere vincenti anche nel vino.
0: Per 4 anni, e qui siamo dal 75 al 79, Veronelli è il direttore di Vini e Liquori e pubblica reportage importanti su Freud.

0: di sofisticazioni, irregolarità varie. In uno di questi, datato 1977, fa un esposto contro la Coca-Cola perché l'elencazione degli ingredienti sulla bottiglia, secondo lui, non era corretta. Il nome di Veronelli nell'immaginario rimane legato soprattutto al mondo del vino. Lavorò per arricchirlo di significati che andassero oltre a quello del mero alimento. Diceva che per lui primariamente il vino è un compagno con cui vivere, con cui instaurare un rapporto, da cui avere piacere. Per lui ogni vino era un individuo con tutte le sue caratteristiche. Ripeteva che bisognava berlo con intelligenza per tirare fuori da esso la sua intera personalità, che voleva dire avere l'abilità di cogliere il messaggio che il vino porta con sé. Per prima cosa, diceva, ne guardi il colore. Ogni vino ha un colore specifico, una specifica lucentezza. Poi lo porti al naso per coglierne tutte le nuance. Infine in bocca, così da entrare in comunione con esso. Se tu ti avvicini al vino con la voglia di ascoltarlo, lui ha qualcosa da dirti. E più il vino è importante, più lungo e pregnante sarà il suo racconto.
1: Con Luigi Veronelli, per gli amici Gino, enologo e scrittore, immaginiamo un ideale giro ciclistico dei vini.
2: So, Gino, che tu nel 67 hai partecipato a un giro ciclistico d'Italia con Gianni Brera e Mario Fossati. E credo che voi, insomma, più o meno eravate sempre ubriachi, perché eravate sempre come disperati, è vero?
3: Guarda, è stato un giro d'Italia di splendide ubriacature, nel senso giusto, eravamo sempre allegri, perché precedevamo il giro, io arrabbiandomi con Mario Fossati soprattutto, Gianni Brera era più disposto, Mario Fossati faceva il professionista del ciclismo, quindi non voleva seguire la corsa, io invece volevo anticipare la corsa per bere i vini, e fu un anno splendido, veramente, vinse certo. Grande duello Motta-Gimondi,
2: e vinse Motta.
3: Vinse Motta quell'anno, veramente, adesso Motta...
2: Ma comunque certo che il terzetto Veronelli, Brera e Fossati erano come i tre moschettieri.
3: Grandi bevitori. Anche Mario, perché Mario in qualche momento diceva no, io sono il professore del ciclismo, invece poi arrivava nei luoghi e beveva anche lui. Tante volte l'ho visto abbastanza allegro, dico, no, sbronzo, ubriaco mai, perché ubriachi mai, non ci si ubriaca mai, infatti... amando il vino. Quest'anno, vedendo sta carta,
2: di fronte a questi carri,
3: di fronte al giro che tu hai fatto, mi emoziono, perché chissà quante volte sei stato, nel senso buono, ubriaco anche tu, perché sì. Avete girato attraverso regioni davvero
2: ricchissime,
3: superbe.
2: L'Italia credo che sia l'unica nazione al mondo che abbia tutte le regioni produttrici di vino.
3: Sì, correggimi se sbaglio. Non c'è provincia in cui non si produca vino.
2: Anche perfino, non so, direi quasi Lampedusa, forse. Non so, forse Lampedusa non è una regione.
3: Non ci sei arrivato col giro, sì. Neanche in Sicilia non ci sei arrivato, però anche lì, anche Lampedusa si produce vino. Tu pensa, non sei arrivato col giro in Val d'Aosta. Il Blanc de Morgé, 1200 metri d'altezza.
2: Blanc de Blanc, sì, che è una
3: grande, grandissimo vino.
0: In una delle interviste che compaiono sul sito ilveronelli.it, curato da Gian Arturo Rota, che è anche uno spazio espositivo situato nell'ex convento dei Neveri a Bariano, in provincia di Bergamo, e dedicato ovviamente alla vita e all'opera di Veronelli, gli vengono chiesti dei piatti che si possono valorizzare se accompagnati da una bottiglia di buon Chianti. Veronelli mette subito uno stop, cito testualmente: «È necessario far distinzione. Ci sono infatti il Chianti classico, il Chianti dei colli aretini e poi dei colli fiorentini, dei colli senesi, delle colline pisane, di Montalbano, di Ruffina, altri ancora. Sceglierai i piatti in matrimonio d'amore, secondo il Chianti della tua scelta, tenuto conto, in linea molto ma molto generale, che nel Chianti classico si privilegia la complessità, nei colli aretini la linearità, nei colli fiorentini la prontezza, nei colli senesi l'equilibrio, nei colli pisani la bevibilità, in Montalbano la consistenza e in Ruffina l'eleganza. Deciderai allora secondo le tue vocazioni il Chianti della personale preferenza, soprattutto per i piatti di carne, e meglio se toscani. Una cucina, quella toscana, dritta e senza tentennamenti, da che la si può misurare sulla fiamma odorosa dei legni. Nessun'altra punta tutto sulle cotture immediate, sui prodotti delle colline felici. E poi Veronelli fa solo due esempi, l'arista di maiale e la costata di Chianina. Gian Arturo Rota, nelle sue ricerche, ha ritrovato degli appunti manoscritti di Veronelli, degli appunti preparatori ad una proposta di intervista che risale al febbraio del 1983 per il quotidiano Il Resto del Carlino. L'argomento: i sette vizi capitali. Insomma, avevano chiesto cosa ne pensasse Veronelli, quale potesse essere il loro senso dal suo punto di vista. Ne cito un paio in maniera sintetica. Accidia. Vizio o virtù l'accidia? Si chiede Veronelli. Accidia come assenza, rifiuto all'impegno, perché so che l'impegno è, nel mondo in cui viviamo, al negativo, favorisce il negativo. Alla fine non so se sia meglio essere o definirsi anarchico o essere anarca alla Ernst Jünger, perché l'anarca non predica niente, non gli importa di convertire nessuno. L'anarchia in Jünger, pensiamo soprattutto al suo romanzo Eumensville del 77, è rappresentata dalla figura dell'anarca, individuo interiormente sovrano, libero dal potere e dalle ideologie, diverso dall'anarchico politico, perché l'anarca non combatte lo Stato ma se ne distacca, praticando una forma di resistenza interiore, è impassibile, indifferente alle dinamiche del potere. La gola è peccato quando limita il piacere. Il limite di mangiare è solo di ordine estetico, guarda caso con lima con l'ordine morale. Insomma, tra le righe Veronelli in fondo è sempre un istigatore, no? Un provocatore. Poi per la lussuria, sono stato il primo a pubblicare storielle, racconti e raccontini di De Sade, ove gli imbecilli vedono solo oscenità. L'ira, emozione violenta, incontrollata, condannabile proprio perché non guidata. Impossibile difenderci dalla violenza con la violenza. Per fare la lotta ai cannibali ce li mangiamo? C'è però un'ira gentile. Il Parini parla di magnanima ira, Mazzini dell'ira santa. Veronelli sosteneva che i mostri, i personaggi mostruosi della storia, fossero astemi, mentre invece i grandi, al contrario, bevessero. O meglio, apprezzassero anche il vino. E diceva: le cronache accertano essere stati astemi Maramaldo, Caligola, Dracula, Hitler, Gheddafi, Mao, Khomeini, Saddam Hussein. Ma l'elenco è assai lungo, scrive. Mettici dentro tutti gli infami. Non sono certo astemi tutti grandi, ma proprio tutti, in ogni campo, anche nelle scienze e nelle lettere. Basti pensare a Platone, a Cristo, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei. C'è una trasmissione televisiva in cui Veronelli raccontò questa sua lezione sugli astemi quando fu ospite di Il Laureato Bis, condotto da Piero Chiambretti.
4: Certo. Platone, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei. C'è una lettera di Galileo Galilei ad un amico che gli regala del vino che vorrei che voi leggeste, perché è scritto in italiano addirittura splendido, con un rigore eccezionale, una lingua estremamente interessante e moderna. Ecco, ringrazio un amico che gli ha regalato una lavigiana di vino e gli dice: io ti ringrazio per il vino che mi hai regalato, perché era buono, ma ti ringrazio ancora di più perché avevo un problema da risolvere, ho bevuto il tuo vino e io l'ho risolto. Questo, amici universitari, è il vino, che è un compagno problematico, lo so perfettamente bene. Però bevuto bene è un valore reale che ci dà l'irreale, ci rende liberi e capaci.
0: Un altro capitolo importante per Veronelli è stato infatti proprio quello legato alla televisione, che gli diede la popolarità. Nel 1960 la prima esperienza, ospite del rotocalco Personalità. Poi il direttore Rai di Torino, Luciano Rispoli, lo vuole nel 1971 per il programma pilota Colazione allo studio 7. Il 22 marzo del 74, Colazione allo studio 7 si trasforma in un nuovo format, A tavola alle 7. La regia è di Alda Dada Grimaldi, la prima regista in assoluto nella storia della televisione italiana. In studio con Veronelli c'è Aveninchi, attrice sul set a fianco di Anna Magnani, Totò, Peppino De Filippo, Alberto Sordi. Recitò in quello stesso 1974 nel film di Louis Malle, sceneggiato fra l'altro con il premio Nobel Patrick Modiano, cognome e nome La Combe Lucien. L'anno prima, nel 1973, Fellini la vuole per doppiare la voce di Miranda in Amarcord. Aveninchi, quando va sul piccolo schermo, ha insomma già una sua notorietà. e come conduttrice televisiva è perfetta, spontanea, rassicurante. E poi con lei non si doveva quasi mai ripetere una scena, salvo casi eccezionali, diceva Veronelli. Il programma va in onda fino al 1976, inizialmente sul primo canale, l'allora Rai 1, e poi sul secondo canale. Il format per i tempi era pioneristico, ricette, gare culinarie con ospiti illustri quali Aldo Fabrizi, Franca Valeri, Orietta Berti. Ecco, in quel format c'è già tutto quello che vediamo ai nostri giorni. Guardare i programmi gastronomici di oggi fa solo un effetto déjà vu. Tutto quello che fanno oggi già esisteva allora, ma con una differenza, e forse non secondaria. Allora c'erano una preparazione profonda, una cura, un'ironia, che oggi invece spesso e volentieri latitano. Nelle puntate di A tavola alle 7 c'era una sfida ai fornelli fra personaggi celebri. In una puntata Aldo Fabrizi si presenta in studio con una valigetta kit da viaggio piena di cibi diversi e fra lui e Aveninchi, sotto gli occhi divertiti di Veronelli, nasce un siparietto piuttosto divertente, con qualche frecciatina ironica alla moda entrante del raffinato a tutti i costi. Lei gli chiede: Aldo, cosa c'è in quel barattolino? E lui risponde: c'è del basilico essiccato per metà al sole di agosto e per metà al sole di giugno.
5: Pasta e ceci con le vongole.
6: Beh, questa è proprio nuova, non l'ho mai sentita.
5: Domanda a Veronelli.
6: Veronelli lo sa?
5: Sa tutto.
6: Dopo glielo chiedo.
5: Scherziamo, non l'ho mai sentito. Sono enologo, è mio astrologo.
6: Sugologo. Tutto. Vai avanti, Aldo, per favore.
5: Allora, le vongole, sia chiaro, questa è la spiegazione, mica quelle che chiamano le vongole cornute, quelle che intendo io, sono più minute e meno care. Voglio dire le arzelle. Sono ciuche, palliducce, poverelle, ma odorano de mare e de salute. Oddio, mo' il mare, chissà quale mare sarà, perché con queste petroliere si rompono. E sta minestra, tra le più piaciute, con sto ritocco becca 4 stelle.
0: Le guide, quelle enogastronomiche naturalmente, secondo Veronelli avevano avuto il torto gravissimo d'avere tenuto fuori dalle loro pagine la cultura, la poesia. Considerava, almeno a quanto riportato da un'ulteriore intervista, considerava il suo libro migliore quello meno conosciuto, Vietato Vietare, sottotitolo 13 ricette per vari disgusti, con le illustrazioni di Luca Bertoli, pubblicato da Eleutera nel 1991. Qui Veronelli si è divertito a raccogliere alcune ricette di culture a noi lontane e che risultano più o meno disgustose al palato europeo, a base di cavallette, topi, bacchi da seta, cani, gatti, cammelli, dromedari. Dopo aver scritto per 21 anni sulle pagine del Giorno, dal 62 all'83, verso la fine del 1999 Veronelli iniziò a firmare sul Corriere della Sera una breve ma seguitissima rubrica settimanale su 2 colonne, una 30ina di righe più o meno. Veniva piazzata in apertura della pagina dedicata all'agricoltura. La rubrica si intitolava Agrodolce e usciva con cadenza regolare la domenica. Nel corso della collaborazione con il quotidiano di Via Solferino, Veronelli firmò in totale 130 rubriche. La prima era il 7 novembre 1999, inizia così, ne leggo qualche riga. Quando a mezzo degli anni 50 ho smesso lo studio e l'impegno universitario, deciso a occuparmi di cibi e di vini, gli amici mi diedero del matto. Ma come? Lasci ciò che più ami. Non sai che nel 2000 mangeremo solo pillole e solo acqua berremo? Rispondevo, la gastronomia è l'atto del giudizio che separa nel campo agricolo e alimentare ciò che è buono da ciò che non è. Avrei quindi continuato a fare della filosofia. Il 28 novembre 2004, il giorno prima della sua dipartita dal mondo, uscì la sua ultima rubrica su Corriere della Sera. Fu titolata Brunello Sinfonico. Ne cita una parte Luciano Ferraro in un suo articolo dedicato al Veronelli nell'anno del centenario della nascita. Negli ultimi periodi della sua vita, Veronelli diceva di aver messo da parte le puntigliose descrizioni organolettiche, questa è proprio la sua definizione, le puntigliose descrizioni organolettiche dei vini, preferendo suggerire la musica, il canto, la poesia che suscitano in me. Ecco allora le sue ultime righe. Ogni buon assaggio di Brunello di Montalcino, qualsiasi il cru, mi ricorda Gustav Mahler. La morte, se naturale, diceva Veronelli, è uno degli atti più benefici e attesi. ci riporta nella natura.
7: Helmut Failoni ha raccontato Luigi Veronelli. Realizzazione di Marzia Coronati.
8: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
9: Rai, Radio 3.
10: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
11: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
7: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
12: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'Idealista. Apriamo come sempre il pomeriggio di Radio 3 con la musica e in questo caso apriamo anche una puntata che sarà l'ultima dallo studio di Via Asiago, perché da domani ci trasferiamo, come forse sapete, al Salone del Libro di Torino. Da lì faremo le nostre solite performance radiofoniche caratterizzate dai live dei musicisti che ci accompagneranno appunto con naturalmente con la musica e poi porteranno la loro musica anche all'interno di Fahrenheit. Il 14 maggio Cecilia, il 15 maggio il progetto Lapsus Lumine con tre voci femminili e un contrabbasso, Emanuele Cisi Trio con il jazz naturalmente appunto di questo grande sassofonista il 16 maggio, mentre il 17 chiudiamo con il cantautore Daniele De Gregori. Oggi però abbiamo ancora una puntata, una bellissima puntata, un bellissimo viaggio, un vero e proprio viaggio, l'abbiamo infatti titolata Il Viandante. Cinque luoghi cantati da Zach Condon, in arte Beirut. In effetti, da quando ha fondato il suo progetto, Zach Condon si è affermato come una delle voci più riconoscibili dell'indie folk. Lui è autodidatta, ha sviluppato un linguaggio musicale caratterizzato, tra le altre cose, da fanfare dell'Europa orientale, corni, ukulele, melodie vagabonde che appunto invitano al viaggio e all'introspezione. Il suo primo album, Gulag Orchestar, è stato nominato album dell'anno nel 2006. È un lavoro che conteneva due dei suoi brani più emblematici, Brandenburg e Bratislava. E sì, perché in effetti Condon ama intitolare i suoi brani a città o regioni. Nantes, Gallipoli, Perto, Santa Fe, la città del New Mexico dove è cresciuto. A Condon, insomma, piace ridisegnare il paesaggio a modo suo, facendo viaggiare le anime, perché in effetti quello di Beirut è una sorta di passaporto per un luogo diverso, senza GPS, un momento sospeso tra memoria e movimento. Dunque, la geografia è importante nella sua musica, il gruppo è sostanzialmente la vocazione musicale di un americano del New Mexico che a 16 anni ha viaggiato per l'Europa innamorandosi della musica gitana di Goran Bregovic e anche però dell'atmosfera parigina e delle sue culture. Zach Condon ha chiamato il suo progetto ispirandosi alla capitale libanese, Beirut. Per lui, tra l'altro, una zona naturalmente che in questo momento è attraversata da fissioni e impulsi bellici davvero molto molto drammatici. Dicevo, per lui la Parigi del Medio Oriente è un luogo dove le culture si scontrano e si fondono, o meglio si incontrano e si fondono. La svolta è arrivata con Nantes, il singolo del 2007. Condon poi ha gradualmente arricchito le sue sonorità gitane con arrangiamenti sempre più sontuosi, anche dal punto di vista orchestrale, arrivando a un mix festoso, tanto raffinato quanto contagioso. E allora questo singolo che l'ha lanciato, dedicato a una città, lo ascoltiamo, Nantes.

Nel corso degli anni Zach Condon ha continuato la sua ricerca musicale con grande coerenza, da Gulag Orchestra ai voli di fantasia orchestrali di The Flying Club Cup, fino al dialogo quasi intimo con l'organo di una chiesa di un'isola norvegese, sfociato in un album molto bello, l'omonimo Hatzel del 2023. Beirut ha creato uno stile che è unicamente suo, un mondo tra fragile delicatezza, orchestrazione spesso anche, come dicevamo, maestosa, strumenti a fiato, crescendi che avvolgono, un calore quasi artigianale nell'esecuzione. E anche viverlo dal vivo, Beirut, è un'esperienza molto speciale. I prossimi concerti sono estivi, quelli del 27 giugno al Malta Festival, poi a Poznan in Polonia, il 4 luglio al Festival Park Vechter in Belgio e anche a Zurigo il 10 luglio. E promettono insomma una sorta di raccoglimento molto godurioso dal punto di vista sonoro, e c'è naturalmente sempre anche nel repertorio una scelta, una selezione dei brani che sono dedicati a luoghi. Chissà se ci sarà anche, in questo caso non un brano dedicato a una città, non a una regione, ma a una villa italiana, Villa Sacchetti, la Villa del Pigneto o Villa Sacchetti a Roma, che era una residenza nobiliare suburbana progettata da Pietro da Cortona per i marchesi Sacchetti, nobile famiglia fiorentina, avversaria dei Medici. Villa Sacchetti, oggi demolita, era un'antica villa che sorgeva in fondo all'attuale via Torquato Taramelli e per secoli ha caratterizzato il panorama dei Colli Parioli. Un brano di Verde, non costruito, lungo via Pietro Micheli, è quanto rimane del parco della villa. Dunque, Beirut ha dedicato a questa villa un brano che adesso ascoltiamo.

Siamo a mettere in fila 5 luoghi cantati da Zachary Condon in arte Beirut. Dopo Nantes e Villa Sacchetti, adesso arriva Bercy. Beirut fa uscire nel 2022 una ricca antologia di 26 brani intitolata Artifacts, una raccolta di vecchie EP, cover, rarità, b-side che risalgono ad alcune delle prime registrazioni di questo musicista statunitense. Si può affermare con certezza che Artifacts rivela molto del processo creativo di Zach Condon. Persino le note di copertina sono ricche di dettagli e ripercorrono il suo percorso da undicenne di Albuquerque, afflitto, dice lui stesso, da una terribile insonnia e con molte ore solitarie da ammazzare di notte, fino naturalmente all'uscita del suo album di debutto che abbiamo ricordato del 2006, 9 anni dopo. A quel punto, sappiamo oggi, Zach Condon stava inaugurando una cifra stilistica capace di unire songwriting piuttosto languido e fascinazioni zigane e balcaniche. Nel carnet di canzoni di Artifacts c'era anche lo space folk bucolico che raccontava Bercy. Il 47° quartiere amministrativo di Parigi, situato nel 12° arrondissement, una zona che è una delle più anticamente popolate della capitale francese, sta lungo la Senna ed è qui che arrivavano le merci trasportate sulla Senna, appunto, fra cui il vino della Borgogna. Ascoltiamolo, Bercy.

Dovrebbe andare tutto bene, scoprirai che le cose tendono ad allinearsi, è solo un anello nel tempo, ma sono sicuro che mi lascerai provare. Oh, seduto sul fuoco, aspettiamo da così tanto tempo. In realtà, se andate a leggervi, come in questo caso, i testi di queste canzoni dei Beirut, dedicate a città, regioni, quartieri, luoghi, scoprite ben presto che raramente hanno un riferimento esplicito all'insegna. Anche quello che abbiamo appena letto, ovvero uno stralcio del pezzo intitolato Gibraltar, che fra poco appunto ascoltiamo, non fa riferimento esplicito al luogo, che è sicuramente un luogo che Condon ha visitato ed è un posto simbolico e cruciale per motivi geografici e storici. Gibilterra è un territorio britannico d'oltremare, un grande promontorio situato sulla costa meridionale spagnola, è dominato da una rocca ed è stato fondato dai Mori in epoca medievale e successivamente governato dalla Spagna, un avamposto che fu ceduto poi agli inglesi nel 1713, ex colonia inglese, oggi appunto territorio esterno del Regno Unito, ed è anche lo sperone che divide Mediterraneo e Oceano Atlantico.

c'era un vago spirito world che emergeva qua e là in questo tema percussivo che apriva il brano, un battito di mani da falò, poco altro, era appunto Gibraltar di Beirut. Nel frenetico deambulare geografico di Condon e dunque dei Beirut ci sono anche molte altre mete: la Sicilia, Corfù, Gallipoli, Perth, East Harlem, Venice, Bratislava, Brandeburgo, insomma. Noi però chiudiamo con le serenate pop folk per il sud del mondo che Condon aveva approntato nell'ottimo The Riptide del 2011. In questo terzo album in studio dei suoi Beirut, Zach Condon era tornato a casa in America, preferendo la tranquilla solitudine dei luoghi a lui familiari al vorticoso susseguirsi di itinerari culturali e musicali attraversati dalle opere precedenti. E in particolare in questo caso diciamo torniamo alle intersezioni tra ottoni, ritmiche e tastierine in un brano intitolato Santa Fe, una sorta di alchimia che contribuisce alla formazione di questa sbilenca aura agrodolce che avvolge tutto il lavoro e tutta la musica di Beirut. Proprio Santa Fe ascoltiamo in chiusura, poi ci salutiamo e diamo la linea a Fahrenheit e ci ritroviamo domani direttamente dal Salone del Libro di Torino. Si tratta, per quanto riguarda Santa Fe, della città natale di Zach Condon, nonché della capitale dello Stato del Nuovo Messico, fondata dai coloni spagnoli nel 1610 e proprio per questo è la più antica capitale statale degli Stati Uniti d'America. Dunque, un ultimo brano, un ultimo viaggio per Beirut a Santa Fe.

Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Ore 15.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
3: Welcome to the European Southern Observatory.
2: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
1: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
4: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
5: Fahrenheit. I libri e le idee.
6: Beh, c'è un senso di aspettativa qui alla redazione di Fahrenheit, qui negli studi di Via Asiago oggi, perché come sapete stiamo per partire con le puntate speciali da Torino, dal Salone del Libro di Torino. Saranno domani, venerdì, sabato e domenica, sempre dalle 15 alle 18, con un parterre di ospiti particolarmente vasto, per esempio domani Petros Marcaris, Vito Mancuso, Luca Sofri, e poi via via vi dirò qualcun altro dei presenti. Anche Zadie Smith, per esempio, sarà con Susanna Tartaro e Florinda Fiamma in diretta dal Salone del Libro di Torino domani. E poi appunto tante altre presenze, ma intanto siamo ancora qui a trasmettere da Via Asiago. Vi saluta Tommaso Giartosio, vi saluta Beatrice Palazzone, la regia. Susanna è curatrice di Fahrenheit, come sapete, alla console c'è Luca De Ioris, e in redazione Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Vorrei dare subito il numero di telefono a cui potete scriverci per qualsiasi momento, qualsiasi occasione vi sembri suggestiva nel corso di questo pomeriggio di Fahrenheit. Il 335-5634-296 a disposizione per sms, per messaggi WhatsApp, quindi utilizzatelo liberamente. Noi viaggeremo abbastanza nel corso del pomeriggio, e anzi viaggiamo subito verso Bologna. Oggi alle 19:15 a Bologna, attorno alla casa circondariale Rocco D'Amato della Dozza, quindi attorno a un penitenziario, succederà qualcosa di molto strano, qualcosa che turba felicemente l'atmosfera triste spesso della sera in carcere. Con noi c'è Alessandro Bergonzoni. Buongiorno Bergonzoni, bentornato.
7: Buongiorno a voi e grazie di aver espanso questo progetto.
6: Ecco, che progetto è esattamente questo viaggio nello spazio in presenza di gravità?
7: Viaggio nello spazio in presenza di gravità è un progetto che ho fondato tempo fa per accorciare la distanza siderale che c'è tra le città e le carceri. Anche a noi abbiamo oggi nei saloni delle carceri tanti ospiti, come solo di Torino, sono circa 800 gli ospiti che con cui vorremmo mettersi in relazione, incontrarci. L'idea è quella di fare all'interno, più precisamente, delle mura di guardia il periplo totale per poter arrivare ai carcerati, non soltanto alcuni come quando ho fatto lo spettacolo 30 donne, 30 uomini, ma tutte le sezioni, alta sicurezza, infermeria, perché di solito non sono mai, per un motivo o per un altro, tutti. Allora la musica di Paolo Fresu, che ringrazio personalmente di aver accettato questo progetto, raggiungerà e sarà i detenuti, e sarà una serenata travalicante, muri e grate, perché io sono per buttare via la chiave, purché attaccata alla chiave ci sia la porta, il muro e tutto il resto, per chiudere questa realtà carcerogene. Quindi questo è un nuovo evento che si rifà ad altri eventi, la cella in piazza organizzata dalla Camera Penale, l'Osservatorio Carcere, i biglietti gratuiti a cui tutti i teatri bolognani hanno diritto per i detenuti in semi libertà e le loro famiglie, iniziative che vorranno arrivare anche ad avere degli asili nella zona del carcere per far sentire alla sveglia, non alla sera come stasera, le voci, i canti, i suoni di bambini, di persone, per avvicinare in tutti i modi la possibilità di una città nella città, perché non sono distanti.
6: Insomma, lei sta organizzando un'evasione, mi pare, Alessandro Bergonzoni.
7: Ma si gioca spesso su questa parola, evasioni, ci sono tanti libri, riviste. Sì, ma l'evasione qua, il problema è questo: non possiamo evadere noi cittadini, i famosi non colpevoli, non colpevoli continui, apparentemente fino a quando non possiamo evadere noi dal concetto che loro sono loro e noi siamo noi, perché per me chi è dentro è fuori, chi è fuori è dentro, non ce n'è più di questa realtà, non è più possibile. Ieri a Modena un altro suicidio, è inutile che aspettiamo i casi di cronaca per ravvivare l'argomento, che non interessa a nessun partito, forse ai radicali, a nessuna fazione, a nessun governo, perché non è, è divisivo e non porta voti, non c'è niente da fare. Figuriamoci se dare dei soldi e impegnarsi per delle carceri migliori o addirittura sostituendole con migliaia di possibilità, come ha scritto Luigi Manconi nello scorso libro L'inutilità del carcere e nel futuro libro che farà, è tecnicamente, economicamente, amministrativamente, politicamente dimostrato che si potrebbe fare tutto meglio, diversamente, senza pene ulteriori, senza torture, senza, e questo si potrebbe fare, ma nessuno giustamente è intenzionato. In un posto dove si dovrebbe stare in 500 ce ne sono 800. Se vogliamo parlare di tutto questo, credo che se ne debba parlare l'artista, il musicista, devono avere le loro capacità di traslare, di tradurre e di mettere in moto anche temi poetici, non solo etici. Con l'etica non si va solo da nessuno, non si va da nessuna parte, solo con la poetica ci si andrebbe. Ma chi è interessato alla poetica? Credo molto pochi.
6: Cercheremo di capire ancora di più su questo evento che tra l'altro verrà proposto stasera a Radio 3 Suite, la tromba di Paolo Fresu, potremo sentirla anche lì. Intanto con noi c'è Luca Sebastiani, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti, Sebastiani, grazie per l'invito.
6: Sebastiani,
7: grazie di essere riuscito a esserci.
6: Sebastiani è dell'Osservatorio Carcere della Camera Penale di Bologna. Ecco, Sebastiani, ora Alessandro Bergonzoni ci ricordava un ulteriore suicidio, credo che siamo a 20 ormai, tra l'altro se non erro questo o uno degli ultimi era di un agente penitenziario, quindi a riprova del fatto che le condizioni inumane e degradanti di cui ha parlato la Corte Europea di Giustizia delle carceri italiane colpiscono non solamente i detenuti ma anche chi invece si occupa di gestire le carceri. Ora c'è stato una circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a ottobre, credo, che rende più difficile fare il teatro in carcere, portare il teatro in carcere in determinate condizioni. C'è un cambiamento di sensibilità che possiamo aspettarci, secondo lei?
8: Ma noi speriamo proprio l'esatto opposto. Iniziative come quella di oggi, che è evidentemente un'occasione unica che Alessandro e Paolo regaleranno ai detenuti, e collegandosi, perché anche questo va detto, perché lo stesso concerto sarà trasmesso in Piazza Maggiore a Bologna, quindi creeremo questo ponte tra città e carcere, e nella città io credo che chi sarà lì si potrà connettere anche virtualmente con i detenuti e sensibilizzarsi con loro sulle condizioni dei detenuti, perché purtroppo in Italia sono quelle che conosciamo. Le cito questo dato: ci stiamo avvicinando ormai terribilmente e ci arriveremo ai numeri del 2012, è solo questione di mesi, forse anche meno. Arriveremo a quei numeri che portarono nel 2012 lo Stato italiano a essere condannato per trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti. Si è fatto poco e direi anche che si è fatto male, perché di fatto torniamo a quei numeri. Ora, se a questo sommiamo che eventi come questo, come tanti altri che abbiamo fatto in questo periodo, dopo se c'è spazio lo direi volentieri, vengono in qualche modo anche compressi, ridotti da circolari che diciamo non hanno questo sguardo perlomeno a 360 gradi come ce l'abbiamo noi del carcere, è chiaro che la situazione non può far altro che peggiorare.
6: Oggi si parla tra l'altro a questo proposito del divieto di acquisire 4 libri e un CD che ha incontrato Alfredo Cospito. Cospito è condannato come...
8: Non hanno questo sguardo perlomeno a 360 gradi come ce l'abbiamo noi del carcere, è chiaro che la situazione non può far altro che peggiorare.
6: Oggi si parla tra l'altro a questo proposito del divieto di acquisire 4 libri e un CD che ha incontrato Alfredo Cospito. Cospito è

0: Quantistica di Giuseppe Mussardo, Gli altri figli di Dio, storia delle eresie cristiane di Catherine Nixie, Ghost Story, racconti di spettri di Peter Straub. Li dico tutti perché voglio dare un'idea concreta del tipo di testi che vengono richiesti, in più un CD delle Lambrini Girls, e per ora perlomeno il ministro della giustizia gli ha negato questo accesso. È veramente difficile da capire questo, Luca Sebastiani.
1: Questo sono completamente d'accordo con lei, ma le dico di più, io amplierei il ragionamento. Noi con questo tipo di iniziative, ad esempio lo citava Alessandro, abbiamo installato in Piazza Maggiore una cella dove in 2 giorni abbiamo ottenuto più o meno 5.000 persone sono entrate e si sono rese conto delle condizioni in cui vivono i detenuti. Ecco, io credo che solo attraverso un cambio radicale della sensibilità dell'opinione pubblica possiamo forse cambiare anche l'agenda politica di chi è al governo, perché poi va anche detto che dal 2012 sono cambiati diversi colori politici, eppure siamo tornati qua. Purtroppo se si parla sempre solo male di carcere, poi l'opinione pubblica ne risente e torniamo al punto zero. Basti pensare a questo. In Italia il circa 70% dei detenuti che una volta scarcerata ritrova la libertà, torna a delinquere. In Norvegia o nei paesi più virtuosi questo tasso, se vogliamo chiamarlo di recidiva, è inferiore al 20%. Vogliamo farci una domanda? Vogliamo capire che forse, oltre a evitare di rovinare delle vite, di peggiorare delle vite, se troviamo delle strade per invertire questa rotta, ne beneficia la sicurezza che ovviamente tutti i cittadini vogliono e cercano?
0: Alessandro Bergonzoni, lei gioca una partita difficile con Paolo Fresu, perché Fresu suona la sua tromba, il linguaggio musicale ovviamente è legato alle diverse culture, ma insomma arriva a tutti i popoli. Lei accompagnerà però Fresu con delle frasi, con, certo, delle letture. Che cosa dirà?
2: Contrappunti, si chiamano contrappunti vocali, che sono stati tradotti in inglese e in arabo. Ed è importante proprio il significato, perché solo l'arte e la musica possono avere un linguaggio universale. La mia parola non ce l'ha. E allora ho voluto lavorare in questa direzione. Una di queste frasi può essere anche questa. Quanta pena avete ancora per chi vi considera feccia e non persone che possono resuscitarsi. A chi vuole buttare la chiave, diciamo, sia perché buttino anche le porte e i muri. E soprattutto quello che mi piaceva dire è quanto vi sentite soli. Sappiate che questi vostri soli sono fatti di raggi per illuminarvi e illuminarci. È una serenata per una notte travalicante, muri, sbarre e pregiudizi, al di là di ogni irragionevole certezza. E questo è il tema, un cordone ombelicale ci lega. Fine della pena, sempre, la pena di morte fa pena. Allora il tema è quello della vendetta, il Ministero della Giustizia vuole vendicarsi, non c'è niente da fare, noi crediamo che punire e non unire, questo è il... Pensi la musica, lei ha detto una cosa fondamentale, è stato vietato a Cospito di ascoltare della musica, che cosa vogliamo fare stasera? Bene, andiamo oltre ogni ministero, andiamo oltre ogni muro, oltre ogni grata e li accompagniamo dopo le 7:30 che sono chiusi nelle loro celle ad ascoltare della musica, li accompagniamo, la facciamo arrivare lì, perché l'arte travalica, come porteremo dei quadri all'interno, quadri importanti che la Pinacoteca forse ci darà, però c'è il tema della sicurezza, questi quadri non devono essere lesionati, non è la stessa cosa, sicurezza, lesione, cellulari, portarli dentro, chi assicura, qual è l'opera, l'opera uomo, l'opera d'arte, ormai siamo arrivati al dunque, ormai c'è proprio una concentrazione di questo, manca la cittadinanza, manca la gente, mancano le persone. Tanto la politica non lo può capire, perché la politica lavora per interessi. Qua invece c'è un'oltranza, c'è un bisogno, il potere detenuto, senta questa parola, il potere detenuto, chi detiene il potere non riesce a capire il detenuto. Magistrati non vanno nelle celle, non capiscono le pene che comminano, come un medico che non è mai stato in un pronto soccorso, in un ospedale. Trovo che tutto questo sia importante per motivi letterari, anche per motivi poetici, motivi artistici, spirituali, non solo per motivi politici. Se noi riuscissimo ad aprire queste porte, come ha detto Luca, a non fare solo delle critiche, ma a portare anche altro, questo porterebbe il cittadino ad aprire, come ho detto prima, ad evadere lui dalla sua realtà punitiva. Uccidete quel ragazzo,

0: uccidete quello che ha ucciso. Ecco, sono le prime persone che vanno salvate. E aggiungo un importante tema: le vittime, perché tutti mi scrivono e le vittime, importantissimo, lo si fa per le vittime, perché non ce ne siano delle altre, perché quelle vittime capiscono che le persone possano cambiare, possono anche chiedere perdono, che forse non si dà, ma intanto c'è questo. Ci sono madri che vanno a trovare in carcere l'assassino del proprio figlio della stessa età. Questo è un transfer che nessuno psicologo da televisione o alla fonda tra teatri o internet può spiegare. Lì c'è il tema del perdono e dell'amore, amore mancato a chi ha fatto reati. Eccolo lì. E io devo punire con un reato una persona che ha fatto un reato? Io non riesco a capire veramente. Leggiamo di più la Divina Commedia, che ne so io, leggiamo di più Joyce, scriviamo altri libri, ma manca un substrato di anime che non riescono assolutamente a fare nulla che violenza contro la violenza. È una cosa indicibile, veramente indicibile.
1: Bergonzoni, io la ringrazio per la sua passione e per le sue idee. Le chiederei di aiutarci ad affrontare l'obiezione di chi potrebbe dire: ma in fondo andare a suonare la tromba, recitare delle frasi attorno alle celle è un gesto simbolico, non può cambiare la realtà del carcere. Ecco, questa è un'accusa che penso venga spesso rivolta a chi apre un pochino quelle mura,
0: certo,
1: così chiuse.
0: Ma certo che non cambia, certo che non cambia le teste di un ministero della giustizia, assolutamente, ma cambia quelle frequenze, cambia quel sentire, cambia quell'humus di persone, innanzitutto quelli dentro, perché vi assicuro che girare il peripro e vedere questo alveare di api che potrebbero essere operose, diventate inoperose a causa di queste regole, dove stendono i loro vestiti, dove ci sono i loro suoni, le loro parole, eccetera, serve moltissimo anche a raccontare questo. E noi lo raccontiamo nelle scuole. Ecco, questo è giusto. Non serve soltanto fare una serata di serenata, ma serve andarlo a raccontare, andare a portare. L'asilo che ho detto prima vuole dire che i genitori dovrebbero accettare il rischio di mettere i propri bambini in una realtà come. Che significato ha? Non cambia niente. Innanzitutto cambia nelle orecchie dei detenuti, che la mattina non sentono solo rumori, chiavi, sbattimenti, ma sentono delle voci, perché anche loro hanno dei figli e perché questi figli non vedono loro. Allora sono tutte cose simboliche, anche utopiche. Ah, ma viva l'utopia! Chi sarebbe Leonardo da Vinci senza l'utopia? Me lo spiegate?
1: Senta, lei comunque ha un vero e proprio piano per le carceri.
0: Esatto, lei mi chiude la cosa dicendo: io ho proposto, abbiamo già trovato anche il finanziatore, un piano nuovo per le carceri. Io voglio mettere un pianoforte in tutte le carceri, perché io, parlando con un concertista, con un uomo di pianoforte che ha fatto la sua vita del pianoforte, ha detto: i miei 20 anni di preparazione sono stati una prigione. Da quel momento ho avuto una visione. Orca miseria, ma pensate, persone che devono stare 20-30 anni in un carcere, ma per quale motivo, se hanno delle attitudini favorevoli? Io dico che su 800 in un carcere e su tutta la realtà carceraria in Italia vuole che non ci siano persone che con 20 anni di sensibilizzazione, con dei maestri di piano, non possono diventare dei concertisti. Ma dove è scritto? Allora, vedete che i simboli si uniscono alle realtà, le realtà alle utopie, le utopie alle possibilità. Si tratta solo di fare e di non dire: io faccio rivoluzione, ma faccio rievoluzione. L'uomo deve evolversi, non c'è niente da fare. E le carceri con grandi problemi ci sono in Iran, ci sono in Russia, ci sono in Ucraina, ci sono dappertutto, e noi parliamo soprattutto di quelle certe volte, ma delle nostre no. La tortura è un'attività continua. Stare in certi spazi e non poter vedere la telefonata, non si può telefonare quando noi, spiatele pure le telefonate, ma almeno che una persona che sta male, quante volte lo facciamo noi, cosa fa? Telefona a un amico appena ha un incidente, appena ha un problema, e si rincuora. La psicanalisi aiuta queste posizioni. Non possono telefonare, ho detto telefonare, poi i pizzini, i codici, ma registratele pure. Ma se uno piange al telefono con suo figlio o gli parla, non è meglio, non è meno violento quando torna nella cella? Io non capisco. Dico sempre grazie a questi detenuti, perché non fanno rivolte tutti i giorni, io la farei tutti i giorni, e dico scusate per come non sappiamo ancora alleviarvi la pena che vi meritate.
1: Bene, io ringrazio ancora e ringrazio anche chi ci scrive, come per esempio un'ascoltatrice che dice: vorrei poter ascoltare Radio 3, sarebbe come un dolcetto nel baratro del carcere. Forse si trova effettivamente in una prigione in cui non è
0: lo
1: possibile.
0: Faremo, ci hanno chiesto altre carceri di aderire, ci hanno chiesto, si sta aprendo la cosa, lo faremo. Ringrazio anche Riccardo Negrelli, coordinatore tecnico e gestionale, e ringrazio la dottoressa Rosalba Rosalba Casella, che è una direttrice molto illuminata, che ha permesso tutto questo e permetterà altro. Non è facile avere delle persone poetiche, delle persone anche che hanno un'anima.
1: La casa circondariale Rocco D'Amato della Dozza di Bologna, dove avrà luogo questo intervento di Alessandro Bergonzoni e Paolo Fresu. Vi ricordo che potete ascoltare la tromba di Fresu anche stasera a Radio 3 Suite. Potranno ascoltarla i cittadini bolognesi che si trovano in Piazza Maggiore. Io ringrazio Luca Sebastiani e Alessandro Bergonzoni e tutti coloro che intanto ci hanno scritto. E allora è veramente il momento di avviare il nostro percorso musicale, che ci porta molto lontano, perché parliamo di un gruppo che si chiama Baka Beyond, che è nato da un interesse per la musica tradizionale dei Baka del Camerun, un popolo di pigmei che è stato visitato dal duo formato da Sue Hart e Martin Craddock, il duo che poi è la base, la radice dei Baka Beyond, che hanno realizzato un album molto singolare, anzi più di uno, proprio utilizzando le musiche del popolo pigmeo, però mescolandole all'apporto di musica celtica e world music in generale. È un album intitolato The Meeting Pool del 1995 e cominciamo ascoltando Ndawe's Dream.

Al lavoro qui c'è un intero gruppo di musicisti che vengono dalla Francia, dall'Australia, dall'Uganda e dal Regno Unito per collaborare a un progetto musicale che si radica, come abbiamo detto, nelle foreste del Camerun. Intanto i vostri messaggi parlano di carcere. Valentina da Marzabotto: negare la cultura in carcere è crudele, viola la Costituzione ed è stupido perché la recidiva è bassa per chi fa teatro o studia in carcere. Anche Fede ci scrive: io non apprezzo Cospito, ma quello che vorrebbe leggere sì, un po' come amare la letteratura più degli scrittori. Non so se sia proprio così, se il parallelo non mi convince del tutto, ma è molto bello però quello che dice Fede, anche se possiamo dissentire da una persona, comunque quella persona, per le sue posizioni, per ciò che ha fatto, ha il diritto di avere accesso alla cultura. Continuate pure a mandarci messaggi su questo tema e in generale sull'esperienza del carcere, sulla cultura in carcere. 335 56 342 96.

0: È Puerto Candelara a firmare questa cover di My Favorite Things, che ci porta nello spazio della caccia al libro. Forse qualcuno ancora non conosce, dopo tanti anni, quella che è la più antica rubrica di Fahrenheit. Serve a ritrovare, a recuperare libri fuori commercio. Funziona attraverso un lancio in diretta al telefono, come accadrà fra un istante, per segnalare a chi ci ascolta un libro che state cercando, e da quel momento il libro entra in una lista che si può trovare sul nostro sito, nella pagina web di Fahrenheit, all'interno di RaiPlay Sound, e precisamente nella sezione novità, dove potete anche indicare i libri che cercate o che offrite, e da quel momento la ricerca parte. E poi c'è auspicabilmente il momento del ritrovamento, sempre telefonico in diretta, ma in questo modo il libro arriva. Per esempio, stiamo cercando tanti libri che hanno a che fare con il carcere, gli appunti dal carcere di Erich Honecker, l'ex premier della Repubblica Democratica Tedesca. Li ha pubblicati la Nemesis nel 2010. Stiamo cercando Vita e morte di Armida Miserere, servitrice dello Stato, di Cristina Zagaria Miserere, pubblicato da Flaccovio nel 2006. Ne ha ricavato un bel film Marco Simon Puccioni, una delle prime donne direttrici di carcere. La Miserere, carattere complesso, quasi di sfida, diceva: non chiamatemi direttrice, io sono il direttore e basta, per esempio. Non so se vi è familiare questo punto di vista. E poi I quaderni del carcere di Antonio Gramsci, però attenzione, l'edizione in Audi del 1975. C'è chi cerca Alcamar, la mia vita in carcere da innocente, un volume di Giuseppe Gulotta e Nicola Biondo, e ancora Esame e controesame del processo penale di Luisella De Cataldo Neuburger, pubblicato da Cedam nel 2008, e di Jan Assmann, Salvezza e potere, un volume in Audi del 2002. Questi sono ovviamente quelli legati al tema carcerario, ma ce ne sono tanti altri di libri che potete trovare nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit. Andate, mi raccomando, a darci un'occhiata mentre lanciamo una nuova ricerca. Con noi c'è Eugenio da Venezia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno, eccomi qui.
0: Ecco, che cosa sta cercando Eugenio?
1: Sto cercando un libro che si intitola Le sfumature, di André Lapierre e Bernard Ucouturier, pubblicato nel 1978 da Sperling e Kapfer.
0: Oh, interessante, come mai?
1: Sì, come ho scritto anche nella forma di presentazione, in realtà non lo cerco per me, ma per un'amica, un'insegnante di scuola materna che appunto è interessata a approfondire questo aspetto. È un libro che parla, il titolo potrebbe trarre in inganno, ma in realtà è un manuale tecnico che riguarda la pratica psicomotoria, appunto fondata, creata da questo celebre psicopedagogo francese che si chiama Couturier, che è ancora vivente, ha 92 anni, ma è vivente, e a cui a Porcia, vicino a Pordenone, hanno dedicato, intitolato Una scuola per l'infanzia, cioè la scuola dell'infanzia Ucouturier a Porcia di Pordenone. E quindi ecco, sto cercando questo libro, che appunto la pratica, si chiama appunto pratica psicomotora Ucouturier, PPA. Esistono anche delle scuole, una a Bassano del Grappa, ed è un marchio registrato, una pratica registrata.
0: Bene, vediamo se riusciamo a trovarlo allora. Le sfumature, sì, di Bernard Ucouturier, sì, e André Lapierre, pubblicato da Sonzogno nel 1978, si parla di pratica psicomotoria Ucouturier, e vediamo se riusciamo a farlo saltare fuori. Eugenio, grazie.
1: Grazie a voi, buona continuazione.
0: Noi proseguiamo appunto con un ritrovamento. Amos, siamo sempre nel nord-est. Dove si trova esattamente Amos? È con noi Amos?
2: Buona.
0: Ecco, può ripetere?
2: Sì, pronto?
0: Può ripetere?
2: Sì, buon pomeriggio.
0: Buongiorno.
2: Sì, io mi trovo a Verona, in provincia di Verona.
0: Ecco, che cosa cercava?
2: Io cercavo un'occhiata alle carte di Dio, che è un libro del 97, la prima edizione, del professor Giancarlo Ghirardi, un fisico dell'Università di Trieste, che parla sostanzialmente di meccanica quantistica, ecco. È uno dei più bei libri divulgativi secondo me, che siano mai stati scritti, almeno in Italia, sulla meccanica quantistica. Tra l'altro divulgativo fino a un certo punto, in quanto è in realtà molto rigoroso, ecco, approfondito, anche per quanto riguarda la parte formale e matematica, che è ovviamente semplificata, ecco, ma è comunque accessibile a chiunque abbia una preparazione da liceo. Ecco, io sono un po' un appassionato di fisica moderna, di queste materie, ecco, dalla relatività alla meccanica quantistica,
0: Anche
2: ecco. E mi
0: professionalmente si occupa
2: attiriamo.
0: di queste cose, Amos?
2: No, io professionalmente mi occupo di tutt'altro, ecco, sono un tecnico di radiologia, lavoro all'ospedale.
0: Però comunque siamo in ambito scientifico, diciamo, quindi
2: Sì, ecco,
0: si
2: sì.
0: capisce.
2: La fisica c'entra.
0: La fisica in qualche modo c'entra. Daniela, buongiorno.
3: No.
0: Allora, Daniela, com'è questo un'occhiata alle carte di Dio?
3: Allora, premetto che allora, io ho l'edizione del 97 e l'ho letto allora, quindi sono trascorsi quasi 30 anni. Direi che garantisco sul fatto che sia molto rigoroso. Io sono fisica, sono laureata in fisica e ho fatto una tesi sulla meccanica quantistica, quindi confermo, è un libro rigoroso da questo punto di vista. E niente. Non immagino nella mia vita di rileggerlo, quindi posso donarlo volentieri, ecco.
0: Benissimo, benissimo. Ha visto Amos, c'è un destino nei libri.
2: Infatti, beh, io, è una bellissima sorpresa, ecco. Avevamo fatto il lancio del libro solo 3 settimane fa,
0: Vede.
2: però ero consapevole che non era una caccia semplice, ecco, e avevo poche speranze, ecco, per cui io sono molto molto grato a Daniela, ecco, per la sua generosità.
0: Benissimo, benissimo. Allora lo facciamo viaggiare questo libro. A distanza di 30 anni dalla sua pubblicazione ha trovato un lettore in più, è anche un libro fortunato, possiamo dire. Grazie Daniela, grazie Amos.
2: Sicuramente. Grazie a voi.
3: Arrivederci.
0: E vi ricordo il numero della caccia al libro, oltre a quei famosi spazi che dicevo prima nella sezione novità del sito di Fahrenheit, in cui potete indicare ciò che cercate o ciò che offrite, potete anche chiamare lo 06 36 86 5666, ci sarà una segreteria telefonica dedicata a cui potete lasciare indicazioni sul libro che cercate o che potete offrire, ma sempre naturalmente anche il vostro contatto telefonico, e allo stesso modo potete inviare una posta elettronica, un'email a fare con l'H al centro, fahre@rai.it. Adesso torniamo ad ascoltare Baka Beyond da The Meeting Pool del 1995 e la canzone, il brano è Ancestor's Voice, la voce dell'antenato.

0: Cosa ne pensate di questo album dei Baka Beyond? Perché leggo su internet, per la precisione su Wikipedia, che ci sono state reazioni abbastanza diverse da parte della critica musicale. Alcuni hanno molto apprezzato, altri hanno detto che non funziona. Diteci che cosa ne pensate, e anzi voglio cogliere questo momento per suggerire un'altra occasione di riflessione, un appuntamento per sabato alle 18:30 al Polo Civico Esquilino in via Galilei 57 a Roma. Verrà presentato un volume di Mimmo Franzinelli, che è stato spesso nostro ospite qui a Fahrenheit, e Marina Cardozzo, intitolato Gli artigli del Condor, dittature militari latinoamericane, CIA e neofascismo italiano. È pubblicato da Einaudi, ci saranno Cardozzo, Franzinelli in dialogo con Alessandro Portelli e Andrea Mulas. Gli artigli del Condor, presentato dunque a via Galilei 57 Roma sabato alle 18:30. Ma ecco, noi ora ci occupiamo di sogni, anche se sono sogni che sono politici almeno quanto lo è il volume di cui abbiamo appena parlato, e sono sogni che in realtà prendono la forma della traduzione. Con noi c'è Antonio Lavieri, benvenuto.
1: Grazie, felice di essere con voi.
0: Lavieri è professore ordinario all'Università di Palermo, dove dirige il Centro di Studi e Ricerche Janus, Traduzione e Pratiche Culturali. Ha pubblicato con Carocci I sogni di Babele, studi sull'immaginario del tradurre, e credo che dobbiamo per prima cosa, come si dice, mettere dei paletti riguardo proprio ai concetti fondamentali che ci aiutano a riflettere sulla traduzione in quest'ottica, perché l'argomento di base, perlomeno quello da cui prende le mosse il suo saggio, è che oltre alla traduzione esiste un immaginario del tradurre. In che cosa consiste?
1: Allora, guardi, intanto direi che ho scelto questo titolo, I sogni di Babele, perché la Torre di Babele rappresenta il grande mito occidentale delle lingue, no? Della loro dispersione e della difficoltà di comprendersi. Ma nel libro mi interessa osservare un altro aspetto, non soltanto la frattura delle lingue, ma anche tutto ciò che le comunità umane continuano a immaginare attraverso la traduzione. E l'immaginario del tradurre emerge proprio nel momento in cui ci accorgiamo che la traduzione agisce proprio nella costruzione dei mondi sociali. Potremmo dire che in qualche modo ogni traduzione contiene una piccola teoria della realtà. Può apparire ancora agli occhi di qualcuno come un'operazione tecnica, no? Una sostituzione di una parola con un'altra parola, ma in realtà ogni scelta è in qualche modo in misura di ridisegnare silenziosamente la scenografia invisibile del mondo. Quindi non è una traduzione come passaggio interlinguistico semplice o come pura comunicazione, ma i processi traduttivi diventano una vera e propria macchina simbolica.
0: Perché attorno alla traduzione c'è molto altro, c'è un contesto, c'è un mito, per esempio, riguardo al luogo in cui è stata attuata, le persone che l'hanno attuata, la lingua da cui è stata attuata la traduzione, che a volte, in diversi degli esempi che lei fa nel libro, Antonio Lavieri, è una lingua inesistente, una lingua inventata, per cui è il tradurre in sé che diventa qualche cosa come un rito o mito fondativo?
1: Assolutamente sì, guardi, vorrei proprio cominciare con un caso che è quello che poi apre il libro. Siamo intorno al 1830 e c'è un giovane contadino dello stato di New York che sostiene di aver tradotto, a partire da una strana lingua che lui chiama egiziano riformato, un libro inciso su tavole d'oro e consegnate da un angelo. Da quella scena, immaginate un po', nasce il Libro di Mormon. Il Libro di Mormon, che è il libro sacro per una comunità e una religione che oggi conta più di 18 milioni di credenti e di fedeli nel mondo. Ecco, proprio in quel punto, questo punto è decisivo. La traduzione non costituisce più un semplice passaggio fra lingue, diventa una vera e propria macchina capace di produrre credibilità, memoria collettiva, istituzioni, rito e mito, come diceva lei poc'anzi, persino appunto una nuova forma religiosa. Quel libro lì, nel giro di pochi anni, attraverso la voce che era la voce di un contadino della frontiera americana, riesce a trasformarsi in scrittura canonica. Il sacro entra in tipografia, si dota di copyright, di testimoni, di paratesti giuridici. La rivelazione assume così la forma di un vero e proprio libro, un libro stampato. Allora, se l'originale rimane inaccessibile, perché insomma, a meno che non si creda nel romanismo, il testo non è mai esistito, la traduzione appare più reale dell'origine stessa del volume. E così la comunità non ha bisogno di verificare il testo perduto, ma di condividere la scena della sua traduzione. Ecco, gli studi di traduzione a questo tipo di testi dà il nome di pseudotraduzione, cioè testi che in realtà descrivono fenomeni di questo tipo, cioè testi che si presentano come traduzioni di un originale remoto, perduto o irraggiungibile, anche quando quell'originale non può essere verificato. Non succede ovviamente soltanto con il mormonismo, la letteratura è piena di esempi di questo tipo, penso ai canti di Ossa nel Settecento, penso ad alcuni manoscritti immaginari della letteratura romantica, persino ad alcuni racconti di Borges. Ma nel caso di Joseph Smith, quello che mi interessa in maniera particolare è mostrare come la pseudotraduzione non sia soltanto un gioco letterario, non rimanga solo un gioco letterario, ma diventi il fondamento di una nuova religione.
0: Ecco, Antonio Lavieri, ma ci aiuti a capire come mai in questo caso, nel caso del libro sacro dei mormoni, l'assenza dell'originale diventa addirittura un punto di forza. Ovviamente siamo abituati a pensare il contrario, che un testo sia tanto più autorevole in quanto si presenta come una traduzione ben fatta di un altro testo che possiamo verificare. Perché questa assenza invece gioca a favore del principio di fede di un credo religioso?
1: Sì, questo è uno dei punti assolutamente più interessanti in realtà, perché Joseph Smith, l'autore del libro di Mormon, non si definisce autore, ma si definisce traduttore. Definendosi traduttore, delega la responsabilità della sua parola a un autore divino, a una autorialità divina che non è rappresentata da lui in quanto autore, per l'appunto, ma in quanto traduttore. Questa cosa può avvenire soltanto se lui diventa il traduttore. Pensi che la prima edizione del libro di Mormon, nella prima edizione del libro di Mormon, Joseph Smith appare ancora come autore. Soltanto dopo, dalla seconda edizione in poi, diventa traduttore.
0: C'è un aggiustamento anche della scena stessa della traduzione, gli oggetti, i gesti che raccontano in modo realistico / mitico la traduzione da questo ipotetico testo precedente.
1: Assolutamente sì, c'è anche tutta una iconografia che accompagna il gesto traduttivo. Intanto Joseph Smith veniva da un contesto in cui le pratiche magiche delle campagne dello Stato di New York, ci si avvaleva in queste pratiche magiche di pietre veggenti e di tutto un contesto che circolava anche nei testi magici a quell'epoca negli Stati Uniti, e dunque viene molto spesso, veniva all'inizio soprattutto dell'edizione del libro di Mormon, rappresentato con la testa immersa in un cappello con questa traduzione che gli veniva in qualche modo dettata, e lui si sarebbe limitato a trascrivere le frasi così come l'angelo Moroni gliele comunicava.
0: L'angelo Moroni, devo dire, noi italiani fa sempre un po' sorridere per questo nome, ma insomma non bisogna essere maliziosi, anche perché comunque ci sono quei 18 milioni di mormoni che credono profondamente
1: in tutto
0: questo. Naturalmente è un testo, quello del libro di Mormon, che si rifà ai linguaggi del sacro dell'America dell'Ottocento, in cui è stato tradotto o composto a seconda dei punti di vista, ma c'è anche un adattamento rispetto ai linguaggi del sacro che circolavano allora?
1: Assolutamente sì, diciamo che il grande modello da cui Joseph Smith ha attinto ampiamente per la redazione del suo libro di Mormon è la King James Bible, quindi molte delle strutture, dei passaggi e anche tutto il lavoro sull'onomastica che è stato fatto da Joseph Smith gioca in modo palese col libro sacro che di più circolava in quel periodo e in quei contesti. Ci sono studi molto interessanti importanti che dimostrano quanto in realtà la King James Bible sia stato il testo di partenza, il punto di partenza per il lavoro di Joseph Smith. Ecco, però non vorrei che gli ascoltatori pensassero che è un libro dedicato tutto al mormonismo, no? Soltanto il primo capitolo.
0: No, no, certo. Per esempio, proseguendo un po', c'è una breve sezione dedicata ai testimoni di Geova. E qui è interessante la scelta di mantenere segreti i nomi dei traduttori, a differenza di quello che accade per i mormoni. Come mai e come ha pagato, se ha pagato?
1: Ma allora è una scelta assolutamente diversa, perché a quel punto l'autorità è costituita dalla parola divina in sé, se vuole. Non c'è un mediatore che si faccia responsabile della parola tra gli uomini. Ecco, questa è una cosa molto, molto interessante. La mediazione viene assolutamente cancellata, è quasi l'incarnazione del verbo.
0: E passiamo adesso invece al caso di Helen Smith, che è un esempio di glossolalia che però è molto particolare, che le chiederei, Antonio Laveri, di descrivere bene, perché certamente non è familiare a molti di coloro che ci ascoltano.
1: Sì, allora, in realtà il caso di Helen Smith è conosciuto, citato abbastanza nella letteratura linguistica italiana e internazionale. È un caso molto interessante, perché ci ritroviamo nello specifico alla fine dell'Ottocento a Ginevra, quando uno psicologo di nome Théodore Flournoy incontra questa medium ginevrina, che si fa chiamare Helen Smith, che afferma e sostiene di parlare la lingua di Marte. A un certo punto compare accanto ad Helen Smith.
0: Poi ha diverse identità Helen Smith, no? Non solamente quella marziana. O sbaglio, ricordo male?
1: No, no, infatti parla altre lingue, il marziano, l'uraniano e l'ultrauraniano. E la cosa divertente è che si possono anche scovare i suoi dipinti in cui disegnava paesaggi marziani. Ecco, ma la cosa interessante è che non solo se ne occupò Théodore Flournoy di questa medium di Helen Smith, ma anche il grande Ferdinand de Saussure si soffermò ad analizzare alcune di queste pseudolingue. Ma la cosa che emerge, la cosa che a me interessava di questo caso abbastanza curioso e molto conosciuto, è una cosa precisa, cioè quanto e in che modo le glossolalie venissero poi, sulla base degli studi di Théodore Flournoy, a partire da quella che era una pseudoglossolalia, non una vera pseudoglossolalia, perché Helen Smith era un impostore, insomma, non sicuramente il marziano non esisteva ed era tutta una finzione, quanto però la glossolalia nelle definizioni della psichiatria contemporanea sia stata definita sul criterio diagnostico della traducibilità degli enunciati, cioè una voce diventa sintomo psichiatrico soltanto se può essere tradotta. È come voler cercare il senso all'interno della possibilità della sua traduzione. Se una voce può essere tradotta, allora vuol dire che ha un senso, allora vuol dire che è glossolalia, altrimenti no. E questa cosa la trovo molto interessante ed è rimasta così per circa 60 anni nella storia della psichiatria contemporanea.
0: Che rapporto c'è con il fatto che negli stessi anni in cui c'era il fenomeno Helen Smith, ma anche altri casi che lei tra l'altro cita e analizza nel suo libro, come quello di Ninfa Filiberto e altri ancora, nascevano o perlomeno venivano progettate delle nuove lingue come l'esperanto, il volapük e via dicendo? È casuale oppure c'è un qualche legame?
1: No, vabbè, c'è sicuramente il desiderio comune che girovagava a partire dalla fine dell'Ottocento soprattutto, di trovare una lingua di comunicazione universale. Però ecco, la cosa sulla quale io mi sono soffermato e che mi interessava e che ho cercato di portare avanti per il mio volume è proprio il fatto che in questi casi una pseudolingua si possa ritrovare al cuore di una disciplina che consideriamo scientifica oggi, come la psichiatria, per più di 60 anni. Ecco, questo mi sembrava molto interessante dal punto di vista dell'immaginario del tradurre, proprio perché una credenza può alimentare quello che poi riteniamo una conoscenza vera e propria, anche all'interno delle scienze.
0: E arriva poi a occuparsi anche, ovviamente seguendo questa stessa traccia, delle lingue inventate dei videogiochi o per esempio delle serie televisive come Star Trek. E qui è interessante che in alcuni casi, come quello del Simlish, spero di pronunciarlo bene, si tratta di lingue per modo di dire, nel senso che sono formate semplicemente da suoni.
1: Sì, allora, lo Simlish in realtà è una simulazione linguistica, ci sono dei suoni che ricordano una lingua, un po' come il puffese dei puffi, no? Quella lingua parassitaria di cui si è occupato tanto Umberto Eco. Ecco, quella è una simulazione di lingua, però ci sono alcune lingue inventate per serie televisive e videogiochi, tra cui il Klingon a cui lei faceva riferimento, ma anche mi viene da pensare al Verduriano, in cui la lingua creata è una vera e propria lingua con una struttura specifica, una profondità storica, dei registri specifici. Ecco, il Verduriano secondo me è uno degli esempi più interessanti. Ma perché mi sono occupato anche dei videogiochi e di queste lingue inventate? Perché ho trovato curioso un fenomeno abbastanza bizzarro, e allora mi incuriosisco essendo animato da questa voglia di comprendere i processi traduttivi. A un certo punto mi sono reso conto che c'erano diversi testi delle letterature canoniche, da Shakespeare alla Genesi, a Chateaubriand, eccetera, eccetera, tradotti nelle lingue inventate per i videogiochi e per le serie televisive. Allora mi sono chiesto, ma chi è che traduce questi testi? A cosa possono servire? Chi li legge? Che funzione hanno? No? All'interno di questi mondi immaginari. In realtà hanno una funzione veramente molto, molto interessante.
0: Mi sembra che lei la chiami ludico-emotiva.
1: Una funzione, sì, esattamente, una funzione ludico-emotiva, che è quella che caratterizza per esempio le comunità online, i fandom, eccetera, eccetera, che si ritrovano a interagire in un mondo che molto spesso persiste al di là del gioco iniziale per cui la lingua è stata creata, e che possono così, attraverso questi testi tradotti, dare profondità simbolica e memoria ad una comunità.
0: Si arriva al punto che, per quanto riguarda il klingoniano, le opere di Shakespeare vengono tradotte in klingoniano e si asserisce che in realtà quelle originali inglesi sono dei falsi e che il vero testo originario è quello klingoniano. Ecco, ma questo è un po' inquietante, ci ricorda che in fondo c'è sempre un elemento di falsificazione annidato nella possibilità, perlomeno, dell'immaginario della traduzione.
1: Assolutamente sì, ma non in senso popperiano, cioè nel senso che la falsificazione tende a sottolineare anche il fatto che comunità minoritarie, no? Linguistiche, identitarie di varia natura possono essere legittime e legittimate. È quello che dimostrano alcuni studi contemporanei che si occupano di videogiochi, in cui le comunità nate all'interno di videogiochi ludici online persistono anche quando i giochi non esistono più e le lingue continuano a essere utilizzate.
0: Lei affronta, Antonio Lavieri, la questione dell'immaginario del tradurre, che a questo punto penso si sarà colto, ha delle ramificazioni potenzialmente vastissime, sia sul piano addirittura globale del colonialismo e della decolonizzazione, con tutta una serie di equivoci, anche interessati naturalmente, che si possono trovare nel mondo della traduzione da e nelle lingue dei popoli coloniali, sia invece nel microscopico, nei francobolli, in queste minuscole traduzioni. Cosa ha da dire sui francobolli?
1: Allora, guardi, sì, è vero che nell'ultimo capitolo a un certo punto i francobolli diventano protagonisti. Può sembrare quasi paradossale, no? Che questi oggetti minuscoli quotidiani a cui tutti siamo abituati, forse eravamo abituati fino a qualche anno fa, perché con la posta elettronica le cose sono un po' cambiate. Insomma, oggetti minuscoli destinati a sparire nelle buste o negli album dei collezionisti comunisti riappaiano invece in uno studio sull'immaginario del tradurre. Eppure qui riaffiora, secondo me, una storia inattesa della traduzione moderna. Su quei piccoli rettangoli compaiono lingue minoritarie, utopie linguistiche come l'esperanto, ritroviamo San Girolamo che traduce la Bibbia, Champollion che decifra la stella di Rosetta, alfabeti polinesiani di diversa natura. E a un certo punto mi sono accorto che una delle grandi questioni del libro era in realtà il rapporto fra traduzione e memoria. I francobolli custodiscono una memoria pubblica e quotidiana delle lingue. La traduzione produce, quella di Joseph Smith per esempio, produce una memoria sacra. Ninfa Filiberto, a cui facevamo cenno prima, attraversa una memoria traumatica che riaffiora attraverso lingue che non ha mai studiato. Il Verduriano mette in scena una memoria che definirei affabulatoria, no? Costruita per dare profondità storica a un mondo immaginario. Nell'altro caso, in uno degli altri casi che ho studiato, con la Dea Cannon abbiamo a che fare invece con una memoria iconografica fatta di immagini che attraversano secoli di traduzioni e di errori. Ecco, l'antropologia, infine, una memoria rituale. Insomma, vorrei dire, in fondo molte tradizioni culturali sopravvivono proprio perché qualcuno continua a tradurle e a reinterpretarle e in qualche modo anche a rimetterle in circolazione, così come fanno i francobolli. E in questo senso la traduzione non conserva, a mio parere, soltanto il passato, ma lo ricostruisce continuamente.
0: E costruisce anche il futuro, forse. I sogni di Babele, sì. Studi sull'immaginario del tradurre di Antonio Lavieri, è pubblicato da Carocci. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E grazie anche agli ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno scritto. C'è qualcuno che dice: forse mia moglie parla klingoniano, allora. Non so se sia vero. E invece un altro ascoltatore dice: infatti, a proposito della glossolalia, chi per qualche motivo si è dovuto sottoporre al Minnesota ne sa qualcosa. Il Minnesota è un test, uno strumento psicodiagnostico per valutare la personalità. Evidentemente per il nostro ascoltatore ha a che fare veramente con la glossolalia, con un parlare incontrollato, diciamo così. Grazie anche per questi messaggi e vi ricordo ancora una volta 335-56-34-296 e torniamo ai nostri Back and Beyond, così come Massimo da Minturno sta tornando indietro di circa 15 anni, credo, era uno dei CD che più ascoltavo, avete riaperto una scatola mnemonica che avevo dimenticato lì da qualche parte. Ascoltiamo Loupé.

0: Il nostro libro del giorno di oggi è Daddy di Nicola Gardini, pubblicato da Mondadori. Gardini insegna letteratura italiana e comparata all'Università di Oxford, è autore di numerosi romanzi, saggi, traduzioni, raccolte poetiche, è anche pittore, tra l'altro, ed è collegato con noi. Buon pomeriggio, Nicola Gardini.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Daddy è pubblicato da Mondadori, è un romanzo, lo dico perché certi aspetti possono ricordare anche opere autobiografiche di Nicola Gardini, invece si tratta di narrativa di invenzione, anche se come tutta la narrativa di invenzione evidentemente è basata anche in parte sull'esperienza di chi scrive, ed è un romanzo, va detto subito, per palati forti, non nel senso della violenza per fortuna, ma nel senso che l'eros è molto presente, molto raccontato e raccontato in modo molto esplicito, a partire dall'esperienza del narratore, il protagonista, che mi sembra non venga mai chiamato per nome e che è un daddy, è una persona, un uomo che ha superato i 50 e ha perso il compagno di molti anni e quindi si ritrova solo e si avvia sul social grinder e in questo modo incontra, ha una serie di incontri, ma soprattutto uno che sarà cruciale, in cui questo protagonista assume il ruolo di daddy nei confronti di un uomo molto più giovane che assume il ruolo di cucciolo. La prima cosa che le chiederei, Nicola Gardini, è proprio di aiutarci a conoscere questi due ruoli.
1: Sì,
0: solo e si avvia sul social grinder e in questo modo incontra, ha una serie di incontri, ma soprattutto uno che sarà cruciale, in cui questo protagonista assume il ruolo di daddy nei confronti di un uomo molto più giovane che assume il ruolo di cucciolo. La prima cosa che le chiederei, Nicola Gardini, è proprio di aiutarci a conoscere questi due ruoli.
1: In effetti è gran parte del lavoro del mio narratore protagonista quello di capire

0: che razza di personaggi siano appunto i suoi interlocutori. Quest'uomo si è formato in un altro tempo, in un'altra epoca, quando esisteva tutto un altro modo di incontrarsi, di inseguirsi, di corteggiarsi, di aspettarsi. Invece adesso che ricomincia, ci prova su un campo che ha regole nuove, maniere nuove e codici che vanno assolutamente interpretati e che, presi soltanto alla lettera, creano difficili contrasti con quello che lui è stato fino a quel momento. Siccome di mestiere fa il traduttore, abbiamo parlato di traduzione, si impegna a tradurre e quindi ad adattare il codice con cui viene in contatto al suo. Spesso la traduzione non è possibile. Lui arriva anche a delle forme, diciamo, di, come dire, di riscrittura, cioè i messaggi che riceve, le descrizioni che trova, cerca di riportarli a una sua normalità, li ricanonizza in un certo modo, ma questo non è possibile, o almeno è possibile soltanto fino a un certo punto. Quindi lui è Daddy, non sapeva di esserlo, cioè era come già previsto. E questo ovviamente crea in lui sorpresa, anche una certa gratificazione, perché si era creduto finito, invece improvvisamente scopre che c'è un mondo, un mercato del sesso, del sentimento, dell'affetto, dell'emozione, che invece gli dà diritto di cittadinanza. Quindi è anche compiaciuto da questa democraticità o questa democrazia che lo include, ma è anche vero che include un fantasma standard, non la persona che lui è. Quindi, diciamo, il suo romanzo sarà poi tutto quello di ricondurre la maschera che gli appiccicano in faccia alla persona che lui vuole essere, ritiene di essere.
1: Ecco, in termini di traduzione potremmo dire che Daddy è un falso amico, nel senso che non solo evidentemente questo eroe non è padre di quello che sarà poi il suo compagno, che viene chiamato Cucciolo, perché evidentemente non lo è sul piano genetico, ma in più la loro relazione erotica, ma poi comunque, se pensiamo a una sorta di accudimento erotico come non si tratta proprio di questo, perché il rapporto con Adrians, che è il principale, quasi unico personaggio di Cucciolo con cui Daddy avrà a che fare, perlomeno fra quelli che sono più nucleati nel romanzo, non fa da figlio in nessun senso.
0: No, in effetti il romanzo sta in piedi proprio su questo simoro, su questo finto amico, cioè Daddy è il papà buono e accudente, il Cucciolo a parole lo richiede, di fatto poi crea una relazione di potere che mira a decostruire questo papà, questo papparino, a respingerlo, proprio a rifiutarlo.
1: Quindi il potere ce l'ha il figlio?
0: In molti casi sì, sicuramente anche il mio daddy ha un certo potere, che è quello che gli viene attribuito. In realtà non è quello che lui vuole dare a se stesso. Quindi entrano in gioco varie forme di potere, alcune presunte, altre proiettate, altre soltanto implicite. Allora, questo Daddy è sconfitto o no? In parte sì, perché i Cuccioli sono imprevedibili, i Cuccioli sono molto letterali poi alla fine, applicano molto diligentemente la regola dell'una volta e basta. Non si va al di là del primo incontro, non si crea relazione, non ci si lascia conoscere, si irretisce il Daddy con la promessa di una dedizione assoluta, ma poi questa dedizione in realtà non c'è. È parte di un gioco che nega il gioco stesso.
1: Prego. Sì.
0: No, e poi però voglio dire anche che questo Daddy, con la sua ostinata volontà di trasformare il mondo di queste relazioni, non perde tutto, assolutamente. Cioè, le relazioni magari non riescono, ma la sua fiducia in una lingua più metaforica, più sfumata, più aperta alle possibilità inattese, quella fiducia resta.
1: Ecco,

0: colpiva il fatto che questo personaggio del figlio è strano, perché è assoggettato ma è narciso al tempo stesso, è disponibile ma anche estremamente egoista. E lei dice a un certo punto, Nicola Gardini, che questo Daddy, quando conosce meglio il cucciolo in questione, si rende conto che non solo in lui ma in tanti dei giovani che frequentano Grindr c'è una bramosia di sudditanza compresa bene dai nostri politici. Ci commenta sì. Anche questo.
1: Sì, ma allora il tema della, come diciamo, dell'asservimento sessuale si presta a altre considerazioni che sono parte del mio discorso, anche se non vengono sempre sviluppate in modo esplicito. Cioè, quanto noi siamo disposti ad obbedire, quanto noi siamo disposti all'acquiescenza e a lasciar fare agli altri, cioè lasciare che gli altri decidano per noi, addirittura ci schiaccino. Quindi c'è, diciamo, un erotismo social che va al di là delle app, va al di là dei rapporti individuali in carne e ossa, è un erotismo, diciamo pure collettivo, societario, che si può ritrovare in grandi fenomeni di massificazione ideologica come le religioni e come le adesioni a partiti o a ideali politici totalitari. Questo sarà stato anche molto studiato da qualcuno, però diciamo nel mio libro cerco di farlo intravedere in modo più immediato, ecco, senza troppe teorie. Cioè, diciamo, il mio daddy, che è chiaramente un uomo di sinistra, liberal, anche abbastanza, diciamo, risolto, e questo dice: ma questi tutti sti culi che cosa voteranno? Ecco, in
0: ma
1: effetti...
0: La interrompo, ma è davvero risolto? A un certo punto dice: non mi sentivo gay. Cosa che sorprende dopo 200 pagine di sesso intenso.
1: Bah, allora non mi sentivo gay perché lui cerca effettivamente di non stare dentro le maschere, però ha una chiarissima consapevolezza della sua vocazione sociale all'amore, ecco. Quindi detesta i gerghi, detesta le etichette, cioè entra in un mondo di etichette e cerca invece di strapparle alle cose. No, io penso che sia abbastanza risolto. È impreparato, diciamo, alla standardizzazione, ecco, al controllo, all'algoritmo, alla ripetitività, ecco, e anche alla inconsapevolezza di molti dei suoi amanti, che sono effettivamente anche molto più giovani di lui, quindi hanno ancora molte esperienze da fare, hanno ancora molto da attraversare. Però a me interessava, attraverso il racconto di questa app, che andava fatto perché è comunque una zona della realtà che forse meritava una certa attenzione, che sì, si cominciava a intravedere magari anche nelle serie televisive, però non aveva ancora ricevuto, diciamo, non era ancora diventato una tranche de vie, diciamo, alla Zola. Però mi interessava ancor più che non la rappresentazione della tranche de vie stessa, la rappresentazione dei motori psicologici, affettivi che stanno dietro al successo, appunto, di questa app, e che sono poi sempre, insomma, quelli più elementari della voglia di appartenere all'altro oppure di averlo. Cioè, come creiamo noi relazioni, come creiamo coppie, come creiamo società soprattutto, cioè che cosa ci lega gli uni agli altri e come queste relazioni possono funzionare armoniosamente e pacificamente. Ecco, attraverso, diciamo, il piccolo mondo, la noce di Grindr, per dirla all'inglese, mi pareva di individuare alcuni dei meccanismi più elementari del dissidio, del sopruso, della violenza, però anche della possibilità di pacificazione.
0: Ecco, questa, come lei diceva prima, Nicola Gardini, è un'impresa paradossale per il per il Daddy che dà il titolo al suo romanzo Mondadori, perché è come andare a cercare un mazzo di rose in macelleria, per riprendere proprio una sua immagine. Il Daddy tra l'altro ha difficoltà perché non sente di avere il potere, non ha un curriculum vitae, dice, non è un maestro, vuole soprattutto diventare. Dice a un certo punto: volevo diventare loro, diventare uno dei cuccioli, cosa che per un verso è impossibile, per un altro forse però può essere in realtà l'unico frutto che si può trarre da delle relazioni che sono estremamente frammentate per loro natura, quindi è forse vero. Una sorta di polvere dorata che può rimanergli sulle mani.
1: Sì, e in effetti così è, perché da un certo punto in avanti lui stesso ritrova il cucciolo che è stato, per cui il racconto diventa anche regressivo.
0: Ecco, questo è tutto un côté del romanzo che vorrei chiederle di raccontarci, di sintetizzare.
1: Abbiamo due romanzi in questo Daddy. Abbiamo il Daddy maturo, l'adulto, quello che non ha nome perché è totalmente presentato con il nome della maschera che gli viene attribuita. Poi c'è il ragazzo che è stato, diciamo, i due romanzi si alternano, creano una struttura pettine, dialogano fra loro chiaramente. Bisognava anche capire perché questo Daddy è così portato all'amore, così bramoso lui stesso, così smanioso di un compenso che non è soltanto la voglia di riavere l'amore che ha perduto visto che è rimasto vedovo, ma lì c'è sicuramente una sofferenza antica, come ogni volta che si soffre molto si sta risoffrendo anche per qualcosa che ci ha già fatto soffrire. E quindi lo scopriamo giovane, addirittura bambino, e poi lo scopriamo anche lui cucciolo, anche se quando era ragazzino lui questa terminologia non esisteva, lui era diventato amante di un amico di suo padre. E così insomma si viene componendo, diciamo, un risico di relazioni e di intersecazioni simboliche, dove questo Daddy, che sembrava semplicemente la maschera di Grindr, finisce per essere un paradigma rifratto in molte direzioni, quella appunto del padre biologico, del padre putativo, del padre che vorremmo e del padre che vorremmo essere, perché poi lui alla fine lo dice da qualche parte: io ero così perché volevo diventare il papà che non avevo avuto. Parte del libro è anche una descrizione dei rapporti che aveva avuto col padre, quindi con suo padre. Non ho voluto fare l'equivalenza del ho avuto quel padre, quindi ho questa sessualità, però è evidente che il libro è una meditazione su questa complicatissima faccenda che è essere padre, essere papà. So che si parla tanto di patriarcato, sicuramente il libro è anche una presa di posizione contro la violenza dei rapporti di forza, diciamo, e quindi alla fine, diciamo, la metafora esplode e ne produce tante altre.
0: Ecco, sotto un punto di vista del linguaggio, che cosa accade qui? Perché da una parte abbiamo, come lei ci diceva, Nicola Gardini, un uomo che incontra il linguaggio dei social, in particolare di Grindr, che gli è totalmente alieno. C'è una frase molto divertente quando riceve dei messaggi dal suo cucciolo e dice: sulle foto dei paesaggi che allegavo apponeva la vidimazione cuoriforme d'ordinanza, cioè il cuoricino, che vuol dire ok, ho letto, ho ricevuto. Si capisce subito che gli sembra molto strano questo modo di comunicare. Al tempo stesso, in un'altra pagina osserva che il linguaggio che abbiamo è quello che abbiamo ricevuto dal passato, è sintassi, cioè gerarchia, dominio, esercizio continuo del potere secondo logiche fallocentriche. Insomma, il passato non va bene, ma il futuro non sorride. In mezzo forse ci potrebbe essere Madama Butterfly, il linguaggio dell'opera lirica.
1: Sì, il linguaggio dell'opera lirica io anni fa l'avevo frequentato e masticato con grande piacere in un piccolo romanzo che si chiamava che si chiama Fauci. Il linguaggio qui è importantissimo perché appunto lui fa il traduttore, l'abbiamo già detto, questi scrivono in un modo per lui insopportabile, lui cerca di correggere quello che vede, male interpreta quello che legge perché spessissimo la punteggiatura manca e quindi non sa se siano domande o affermazioni. Poi c'è il suo linguaggio, cioè il linguaggio di un uomo che cerca di dire esattamente quello che pensa, quello che, cioè esattamente nel senso con le parole più giuste per esprimere se stesso e per esistere attraverso le sue parole. Quindi lo spazio della narrazione finisce per essere un collage di punti di vista linguistici che creano contrasti, creano anche contraddizioni, ma pur sempre, e allora lì forse diciamo troviamo la lingua giusta, un accordo, una conciliazione, cioè è proprio l'ibrido che poi questa democratizzazione che lui stesso intravede a un certo punto, no, nell'app, dove dice ma qui siamo tutti uguali, cioè senza vestiti, io finalmente posso incontrare anche un Adrians che altrimenti non avrei incontrato, le classi sociali non esistono più, viva Grindr, no? Una specie come di nuovo socialismo, anche se lui non usa questa parola. Però diciamo per me scrittore l'esperimento di Daddy è stato un bellissimo viaggio nello sforzo di trovare un accordo in cui tutte le parole, tutte le sintassi potessero avere diritto di cittadinanza, cioè anche le famose parolacce, diciamo, il turpiloquio, il fatto che il pene non viene mai chiamato pene ma viene chiamato sempre cazzo, ecco, oppure scopare, buco, buchetto, ecco, ho fatto il possibile perché attraverso appunto la lingua del mio protagonista queste non fossero parolacce ma entrassero a pieno diritto alla mensa del dire. Una comunicazione dove non ci fossero gerarchie, dove l'accordo fosse proprio determinato dalla musica della frase, dalla necessità della frase. E quindi c'è un intento chiaramente politico di far dialogare tutti, anche quelli che sembra che non possano mai andare d'accordo.
0: Ma ha riportato il convivio verso il simposio, mi sembra, sì, Nicola Gardini. Sì. Questo è Daddy di Nicola Gardini, il romanzo che è il nostro libro del giorno, e la ringrazio per essere stato con noi.
1: Io ringrazio lei e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.

0: ed era un altro brano da The Meeting Pool dei Baka Beyond, si intitola Journey, e voglio anche sottolineare che i Baka Beyond sono anche molto attivi in una serie di progetti a fin di bene, per esempio a difesa della foresta pluviale o nella costruzione di una music house su richiesta della tribù di Pigmei, che fornisce una parte del materiale sonoro che va a comporre le musiche appunto dell'album dei Baka Beyond. Ed eccoci adesso dentro Fare Scuola, e siamo arrivati al momento in cui ci soffermiamo su un tema che ha a che fare con la scuola, ovviamente anche l'università, ma oggi più particolarmente la scuola, a partire dal numero 30 della Ricerca. La Ricerca è una rivista gratuita dedicata agli insegnanti della Löscher, della casa editrice Löscher. È un numero che prende il futuro come oggetto problematico, non tanto ciò che verrà quanto il modo in cui una società riesce o meno a immaginare il suo domani. Sullo sfondo la crisi climatica, la guerra, l'automazione, l'impressione di vivere in un tempo bloccato, che non è in grado di produrre delle visioni collettive credibili. Tra gli articoli numerosi interessanti di questo numero abbiamo scelto quello di Simone Giusti. Buon pomeriggio, Giusti, benvenuto.
1: Tutti, grazie.
0: Giusti insegna didattica della letteratura italiana all'Università di Siena e racconta molto concretamente in questo articolo intitolato Strani futuri in classe un percorso didattico che ha ideato. L'ha ideato in un contesto scolastico o universitario?
1: Scolastico, cioè diciamo che io ormai non insegno più a scuola da un po' di tempo, l'ho ideato per costruire insieme alla collega, anche lei dell'Università di Siena, Natascia Tonelli, un percorso per le scuole e poi l'ho messo alla prova facendolo appunto realizzare da insegnanti nelle loro classi.
0: E ciò che mi sembra più interessante di questo percorso è che si tratta di proporre una serie di testi letterari, alcuni illustri, altri magari meno noti, a studentesse e studenti, sottolineando soprattutto di questi testi distopici, che quindi raccontano un futuro negativo, degli elementi che attivano il pensiero e la riflessione sul presente, sul mondo in cui viviamo, mettono in crisi insomma il senso comune. Come nasce questo progetto, Simone Giusti? Perché utilizzare il futuro e non puntare direttamente sulla critica del presente?
1: Beh, intanto perché la distopia, per quanto sia proiettata nel futuro e possiamo considerarla semplicemente una utopia al contrario, attrae le sue origini nel presente, un presente che di solito vuole essere scongiurato, almeno in alcuni suoi aspetti considerati negativi. Questo l'abbiamo imparato molto bene dal racconto dell'Ancella di Margaret Atwood, quando Atwood ci ha spiegato chiaramente, lo dice in molte interviste, che lei per disegnare quel futuro distopico ha usato tutti elementi che sono in realtà presenti nella società contemporanea e anche nelle società del passato. Cioè lei per descrivere la condizione delle donne in quel terribile romanzo bellissimo che poi forse conosciamo anche attraverso la serie TV, non ha attinto
0: al racconto dell'Ancella.
1: Alla fantasia. Sì, parlo del racconto dell'Ancella. Grazie. Non ha attinto alla fantasia, ma ha preso elementi che già c'erano, che già ci sono nella società contemporanea, li ha semplicemente messi insieme e composti in un modo originale, a ricordarci che o qualsiasi futuro noi immaginiamo, utopico o distopico che sia, lo costruiamo a partire dal presente, e qualsiasi idea di futuro parla soprattutto del presente e nel caso delle distopie e della fantascienza, di quella che Jedlowski e Cosentino hanno definito in un bel libro che abbiamo pubblicato sempre nei quaderni della Ricerca di Löscher, appunto la fantascienza sociale, definiscono non solo delle distopie ma dei modi per rileggere il presente per scongiurarlo e per renderlo più visibile attraverso questo racconto del futuro.
0: Infatti lei Simone Giusti, ecco. Lei fa un piccolo esperimento che precede poi, perlomeno logicamente, poi non so se nella pratica del corso, l'insegnamento, la riflessione collettiva sui romanzi di Huxley, Alvaro, Primo Levi, Ursula Le Guin e Margaret Atwood, ed è un esperimento che ha a che fare con il tempo, ce lo racconta?
1: È una piccola
0: attività, è molto semplice.
1: Sì, domando alle persone presenti che cosa avete fatto ieri e via via che rispondono cerco semplicemente di ascoltare i loro racconti, perché di solito per rispondere a questa domanda le persone tirano fuori almeno un elenco di 2-3 azioni che è per compiere, per dire che cosa ho fatto ieri, cosa devo saper fare, devo saper scegliere e mettere in ordine. E come si sceglie? Su che base si sceglie cosa rispondere? Generalmente si sceglie sulla base del quadro di valori condiviso all'interno del gruppo, cioè le persone rispondono a questa domanda in base a chi li ascolta. Se la stessa domanda la fa la sera, a cena, a tavola o in birreria, un amico, una sorella, un fratello, la risposta sarà completamente diversa. Anche se abbiamo vissuto esattamente la stessa giornata e viviamo lo stesso tempo, questa è la sintesi, raccontiamo noi stessi in base agli interlocutori e le interlocutrici, in base a ciò che è dicibile in un determinato posto. E questo rivela sempre, quindi quando noi diciamo cosa ho fatto ieri, riveliamo sempre non solo il nostro quadro di valori, ma i valori che siamo disposti a condividere in quel momento. La seconda domanda è cosa farai domani? La sorpresa è che le persone si accorgono che fanno esattamente la stessa operazione per rispondere, cioè scelgono cosa dire e lo dispongono in ordine. Quello che cambia è solo il tempo verbale, ma i materiali per rispondere li trovano sempre nella memoria, cioè cercando di ricostruire una sorta di procedura della loro e ricostruire la loro agenda. Questo ci dice molto semplicemente che gli interlocutori sono molto più determinanti di quanto si pensi nello sviluppo della nostra capacità di immaginarci e proiettarci nel futuro, ma ci dice anche che i materiali da costruzione per il futuro li prendiamo in quello che siamo oggi.
0: Insomma, c'è un'idea di normalità che sta alla base della nostra visione del presente, del passato e naturalmente quindi anche del futuro. E mi sembra che questi romanzi giocano un po' tutti sul presentare una situazione apparentemente normale e poi gradualmente far cogliere in essa ciò che c'è di inquietante e di discutibile. Ci fa semplicemente, abbiamo poco tempo, ma se riesce a farci un esempio.
1: L'esempio di Alvaro, che è anche uno dei romanzi forse meno conosciuti e forse più da leggere a scuola oggi, L'uomo è forte del 38, è semplicemente una situazione di attesa in fila a un'edicola per leggere il giornale, per capire che cosa è successo, perché è successo qualcosa di inquietante, e tutti aspettano e sono in fila, sereni apparentemente, e questa situazione man mano che passa il tempo, un po' come nei racconti di Buzzati, diventa sempre più tesa e sempre più inquietante, finché appunto non succede qualcosa. Ma anche se non succedesse nulla, l'inquietudine nasce perché questa apparente normalità è strana. In questo caso è resa strana dallo stile, è resa strana dal rallentamento. Ecco, in uno di questi brani c'è un elemento di stranezza e di straniamento, e questa è anche una chiave importante da usare per provare a stimolare un pensiero alternativo a quello, e per far vedere anche che la banalità del presente e del futuro non esiste. Tutto può essere messo in una situazione di straniante.
0: Certo, certo. Per esempio,
1: serve anche a...
0: per esempio sì, il mondo nuovo di Huxley inizia con una sorta di gita scolastica in un centro scientifico, in cui, quindi abbastanza noioso e familiare ai ragazzi, e poi i ragazzi pian piano leggendolo, interrogandosi, capiscono che sta accadendo qualcosa di molto, molto inquietante. E poi ci sono per esempio un racconto di Primo Levi da Vizio di Forma, I reietti dell'altro pianeta di sulla Le Guin e appunto Il racconto dell'ancella. Tutto questo in Strani futuri in classe, l'articolo di Simone Giusti pubblicato sul numero 30 di La Ricerca, la rivista gratuita dedicata agli insegnanti della Lescher, si può trovarlo online. Io ringrazio ancora una volta Simone Giusti per essere stato con noi e noi torneremo tra pochissimo dopo il GR3, il meteo, le informazioni sul traffico per questa puntata che vi ricordo è sospesa prima delle 4 puntate da giovedì a domenica dedicate al Salone del Libro di Torino.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio, in studio Danilo Tolardo. Molti i temi internazionali al centro della visita di Trump in Cina, più volte rinviata. Il presidente americano è arrivato oggi, domani ci sarà l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping, sul tavolo anche Iran e Medio Oriente.
3: Il presidente Trump è arrivato a Pechino per colloqui che verteranno sui rapporti commerciali, la questione di Taiwan, ma anche i possibili sviluppi nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Da Teheran nessun segnale di apertura. Il vice comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo della Repubblica Islamica e avverte, se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Kharg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i Marines. E resta altissima la tensione anche tra Libano e Israele, dove la tregua è solo formale. Uccisi 8 libanesi, tra cui 2 bambini, negli ultimi raid israeliani nel sud del paese. Ieri un drone, presumibilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Naqoura, dove si trova il contingente italiano. Intanto si prepara a ripartire la flottiglia di 30 imbarcazioni determinate a rompere il blocco israeliano su Gaza. Salperanno domani 300 attivisti ancora a bordo che accusano l'Unione Europea di non aver dato alcuna risposta alla richiesta di attivare un'ispezione indipendente nel porto turco dove si trovano per dissipare ogni dubbio sulla natura civile della missione. Azzurra Meringolo, GR3.
2: Sempre più profonda la crisi del governo in Gran Bretagna dopo la debacle dei Labour alle ultime elezioni amministrative. Il ministro della salute Strigging è pronto a dimettersi, a sfidare ufficialmente il premier Starmer alla guida di Downing Street. La decisione dopo un colloquio molto teso tra i due. Stamattina alla Camera dei Lord il tradizionale discorso del re. Carlo ha illustrato il programma di governo del prossimo anno, il sovrano britannico ha ribadito il sostegno a NATO ed Ucraina e mostrato apertura verso l'Europa. Frenata nella corsa che dura da mesi alla presidenza della Consob, il sottosegretario all'economia Federico Freni ha annunciato il ritiro della sua candidatura ed è iniziato poco fa il Premier Time al Senato. In diretta ci aggiorna Carla Macrellino.
4: Sì, buon pomeriggio. In questo momento sentite, sta parlando la Presidente del Consiglio.
5: Ho seguito queste tre priorità. Sul primo punto...
4: La Presidente del Consiglio sta intervenendo in questo momento sulle politiche economiche in risposta all'interrogazione del senatore Matteo Renzi di Italia Viva. Prima ancora ha risposto però al senatore Carlo Calenda di Azione facendo un annuncio sull'energia. Sentiamo.
5: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
4: E poi ha risposto alla richiesta di Carlo Calenda su una cabina di regia per confrontarsi con le opposizioni ed arrivare ad un piano industriale condiviso per l'Italia. Si è detta disponibile anche se i precedenti tentativi sono andati falliti. E da con Alessandro Campanella, dal Senato, Carla Macrellino, linea allo studio.
2: Occorrerebbero regole globali per tutelare il diritto d'autore rispetto alle sfide poste dall'intelligenza artificiale, ma il clima non è dei migliori per arrivare a norme condivise. Così il presidente Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale gli autori in occasione del 145esimo anniversario della fondazione della SIAE. Nel corso dell'incontro il capo dello Stato ha espresso orgoglio per la loro opera.
6: Sarebbe un'Italia povera, direi anche triste, senza il contributo che date nelle varie forme della cultura. E se il nostro paese trova strumenti di speranza, di sostegno, anche di orgoglio, è grazie a quello che fate.
2: Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i due figli, spariti da Piacenza il 20 aprile, buone le condizioni di salute dei tre, ma non vogliono far sapere dove si trovano. Volontà da rispettare, secondo la procuratrice Pradella, in quanto la donna ha manifestato timori nel caso in cui venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Notte delle idee, edizione numero 10, si intitola Tracciare la via del domani ed è dedicata ai giovani, programma questa sera a Palazzo Farnese a Roma con la media partnership della RAI.
7: Quello che ci sta a cuore con la notte delle idee, dice l'ambasciatrice francese a Roma, Anne-Marie Decote, è dare la parola ai giovani per capirne le preoccupazioni sulle questioni che interessano la società oggi. Da qui la scelta di affidare il programma della notte delle idee a un comitato editoriale di 32 giovani under 30, italiani e francesi, fra loro Thomas Bidot e Deborah De Toro.
8: Abbiamo parlato delle sfide di domani, per esempio dell'alimentazione di domani, in un mondo che cambia, che subisce le conseguenze fattore del cambiamento climatico?
9: Sicuramente siamo partiti da domande che sentiamo molto nostre e urgenti, e abbiamo sempre cercato di immaginare cosa ci aspettiamo dal futuro e come vorremmo parteciparvi in maniera attiva.
7: Un programma ricco e vario, con dibattiti, proiezioni, performance, che riempiranno per una sera tutti gli spazi di Palazzo Farnese, dai sotterranei al Salone d'Ercole. Non mancano fra i temi scelti anche quelli più intimi, cari ai giovani e non solo, come l'ascolto, le relazioni ai tempi dei social, l'amicizia. A parlarne ci sarà anche lo scrittore Matteo Nucci.
10: Tra amici veri noi ci sfidiamo nel cercare di costruire giustizia in un mondo completamente ingiusto come quello che abbiamo di fronte.
7: Paola D'Angelo, GR3.
2: È tutto per questa breve edizione del GR, in regia Patrizio Gotti e Stefano Catini. Prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45, ora linea Onda Verde, poi torna a Fahrenheit.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 16.51 minuti, andiamo in A4, code traffico intenso tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione di Venezia. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, code e traffico intenso allo svincolo Genova-Bolzaneto in uscita per chi proviene da Genova. In A13 Bologna-Padova, 1 chilometro di code al momento, siamo tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, vi segnaliamo 1 chilometro di code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, e sempre in direzione di Ancona ancora in A14 2 chilometri di code per lavori, siamo tra Pescara Nord e Atri Pineto. In chiusura vi portiamo in A3 Napoli Salerno, code e traffico intenso tra Napoli Centro e l'allacciamento per l'Autosole in direzione di Salerno. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 18.57, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

0: Radio.
1: Il tempo in Europa. La circolazione atmosferica sull'Europa è dominata da una vasta area di bassa pressione, centrata sulla Scandinavia, i cui effetti si estendono però a tutta la parte centrale e occidentale del continente. Infatti, per effetto della posizione dell'anticiclone delle Azzorre, molto esteso verso nord fino all'Islanda, l'aria fredda scende attraverso la Gran Bretagna, fino al confine con le Alpi, favorendo condizioni di piovosità estesa a buona parte d'Europa. Iniziamo con Madrid, che avrà sole al primo mattino, poi nubi sparse, ma con tempo asciutto e temperatura compresa tra 11 e 22 gradi. Maltempo invece per Parigi, con cielo in prevalenza nuvoloso e frequenti rovesci di pioggia, temperatura che andrà da 7 a 13 gradi. Anche per Londra, tempo freddo e incerto, con molte nubi e pioggia più probabile nelle ore pomeridiane, temperatura tra 6 e 14 gradi. Cielo nuvoloso a Berlino, con rischio di pioggia più alto nella mattinata e con temperatura che andrà da 6 a 13 gradi. Per Stoccolma, in Svezia, nubi sparse via via più compatte, ma con bassa probabilità di pioggia e con temperatura tra 6 e 12 gradi. Per Praga, nella Repubblica Ceca, tempo simile, con cielo prevalentemente nuvoloso ma senza pioggia e con temperatura tra i 5 e i 14 gradi. Chiudiamo con Vienna, in Austria, dove il cielo sarà grigio per tutto il giorno e potrà arrivare anche un po' di pioggia. Temperatura tra 8 e 14 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Stasera alla Stanza della Musica c'è un gruppo vocale e di ricerca, Little Research Ensemble, diretto da Giovanni Cestino. In programma musiche di Margutti, Dalla Piccola, Stravinsky, Ingegneri, Arkadelt, Anonimi di Lu Monferrato e Boltri. Conduce Oreste Bussini. Alle 22:30 a Radio 3 Suite.
1: Rai, Radio 3.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

La parola non ci crede. A stare lì l'autostima è bassa, l'onnipotenza piegata, falsa la sua identità. Non è lì che voleva finire, in quella poesia. A stare lì, tra quelle parole, come tutti la volevano. A stare lì non è una cosa vera.

0: Questa è una poesia di Margherita Rimi, da Restitutio ad Integrum, poesie 2015-2024, quindi copre questo decennio grosso modo. Questa raccolta pubblicata da Marsilio. Rimi è poetessa, saggista, medico e neuropsichiatra infantile, e diverse delle sue raccolte poetiche hanno a che fare proprio con l'esperienza con i più piccoli, Le voci dei bambini, uscito da Mursia nel 2019, Il popolo dei bambini, Marietti, 1820, il nome della casa editrice, è uscito nel 2021. La poesia che abbiamo appena ascoltato potrebbe farci pensare a una scrittura che ha per oggetto soprattutto la scrittura. Il titolo è, non l'ha detto Margherita Rimi, La poesia in parola, che è una strana espressione, no? È come se la poesia andasse presa in parola, forse, o fosse racchiusa in una parola, ma soprattutto il testo che abbiamo ascoltato ci parla delle difficoltà di una parola che si trova rinchiusa in una poesia, perlomeno questa è l'interpretazione che vorrei proporre. La parola non ci crede, a stare lì l'autostima è bassa, l'onnipotenza è piegata, falsa la sua identità, non voleva finire in quella poesia. Ecco, c'è una difficoltà a trovare spazio nel testo, che è effettivamente un tema, come possiamo dire, metaletterario, che riemerge anche in altri testi di questa raccolta, ma ciò non toglie che invece ci siano testi che hanno a che fare, per esempio, con la violenza sui bambini. C'è una poesia intitolata Nel villaggio dell'Uttar Pradesh, che è dedicata a due bambine violentate e impiccate in un villaggio dell'India nel 2014. Insomma, c'è un lavoro che riguarda sì la dimensione strettamente di riflessione sulla scrittura, sulla parola e sulla letteratura, ma anche invece la riflessione sul mondo in cui viviamo. Per quanto riguarda il primo versante, passando oltre questa raccolta, che lo ripeto è Restitutio ad Integrum di Margherita Rimi, pubblicata da Marsilio. Restitutio ad Integrum è la formula medica che indica la guarigione. Ecco, passando oltre, ci sono tra i vostri messaggi tanti che hanno a che fare proprio con la parola. In fondo abbiamo parlato molto di traduzione oggi qui a Fahrenheit, e Giuseppe ci ricorda che Dio, Allah, ha dettato a Maometto il Corano in arabo, da cui non può essere tradotto, e questa in effetti è un'informazione che probabilmente non circola molto al di fuori del mondo islamico. Secondo la teologia islamica, il testo del Corano è inimitabile e qualsiasi versione in un'altra lingua non è ritenuta il vero Corano, ma solo scusatemi, un'interpretazione che serve a spiegarne il messaggio ai credenti che non conoscono l'arabo. E poi ancora tanti altri messaggi che ci sono giunti. Apprezzamento per la musica dei Baka Beyond, per esempio, ma anche tanti messaggi che hanno a che fare, per esempio, con il carcere, e soprattutto di grande calore e apprezzamento per l'intervento di Alessandro Bergonzoni in apertura. Leggeremo adesso altri messaggi, ma è meglio che vi lascia ad alta voce con Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexeyevich.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
7: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
8: Ad alta voce Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Tredicesima puntata.

monologo sulla fisica, della quale eravamo tutti innamorati. Sono abituato, fin dall'adolescenza, a prendere nota di tutto quello che succede. Quando è morto Stalin, le persone che si erano riversate nelle strade, i loro discorsi. E anche con Chernobyl ho fatto lo stesso, a cominciare dal primo giorno, poiché sapevo che col passare del tempo molte cose sarebbero state dimenticate, si sarebbero cancellate per sempre. Ed è quello che è successo. I miei amici, dei fisici nucleari che pure si erano trovati al centro degli avvenimenti, hanno dimenticato i propri sentimenti di allora e quello che mi avevano detto. Ma io ho annotato ogni cosa. Quel giorno mi ero presentato al lavoro presso l'Istituto di Energetica Nucleare dell'Accademia delle Scienze della Bielorussia, dove dirigo un laboratorio. Il nostro istituto si trova in campagna, nella foresta. Era una magnifica giornata. Ho spalancato la finestra. L'aria era fresca, pura. Mi sono meravigliato quando non ho visto arrivare in volo, come al solito, le cince allegre, che durante i mesi freddi avevo nutrito, facendo loro trovare sul davanzale dei pezzetti di salame. Avevano trovato di meglio altrove. Intanto, attorno al nostro reattore di ricerca, regnava il panico. Gli apparecchi di misurazione indicavano un aumento della radioattività, che sui filtri dell'aria superava di 200 volte i valori normali. Anche all'ingresso era stata rilevata una dose di quasi 3 millirotgen. Era un dato estremamente preoccupante. Si tratta di un livello limite ammesso in locali sottoposti a radiazioni per una durata di lavoro che non superi le 6 ore. Una delle prime ipotesi prese in considerazione era stata quella che nella zona attiva la camicia di uno degli elementi riscaldatori non fosse più a perfetta tenuta. Dalle verifiche era risultata a norma. O si trattava forse di un contenitore, rimasto danneggiato da qualche manovra incauta durante il trasporto dal laboratorio di radiochimica e che aveva contaminato il territorio. Avremmo avuto il nostro bel da fare per ripulire una macchia del genere. Cos'era successo? Come se non bastasse, a un certo punto gli altoparlanti interni avevano trasmesso un annuncio che raccomandava al personale di non uscire. Gli spazi tra i diversi edifici, di solito affollati, si erano subito fatti deserti. Neanche un'anima. Una sensazione orribile, insolita. I dosimetristi hanno controllato il mio ufficio. Scintillava tutto quanto: la scrivania, gli indumenti, le pareti. Resto in piedi, preferisco non sedermi, neanche su una sedia. Mi lavo la testa nel lavabo, guardo il dosimetro, l'effetto è evidente. Possibile che sia davvero successa una cosa del genere nel nostro istituto? Un evento di quelli che vengono classificati come fatti straordinari? Una fuga radioattiva? Ma come faremo adesso a decontaminare gli autobus che ci collegano alla città? E il personale? È un vero rompicapo. Sono sempre stato molto fiero del nostro reattore, l'avevo studiato fin nei minimi dettagli. Telefoniamo alla centrale di Ignalina, che non è molto lontana. Anche da loro gli indicatori impazziscono e la gente è nel panico. Proviamo a chiamare anche quella di Chernobyl, ai vari numeri, ma nessuno risponde. Prima di mezzogiorno si chiarisce ogni cosa. Una nube radioattiva copre tutta Minsk. Individuiamo la presenza di isotopi di iodio. Era chiaramente andato in avaria un reattore. Il primo impulso, chiamare mia moglie a casa e avvertirla. Ma i nostri telefoni all'istituto erano tutti controllati. Questa eterna paura che ci è stata inculcata per decenni. Ma i miei non potevano sapere quello che stava succedendo. Di solito mia figlia, dopo le lezioni al conservatorio, passeggiava per la città con le amiche, mangiava un gelato in compagnia. Telefonare, dunque. Potevo avere delle noie. Essere escluso dalle attività coperte dal segreto di Stato. Non resisto molto, alzo il ricevitore. Ascoltami attentamente. Cosa c'è? Mi domanda invece mia moglie a tutta voce. Zitta. Chiudi le soprafinestre, avvolgi gli alimenti nel polietilene. Infilati i guanti di gomma e passa uno strofinaccio umido su tutto quello che puoi, pavimenti, superfici, tutto. Infila lo strofinaccio in un sacchetto di plastica e toglilo di mezzo. Metti di nuovo a lavare il bucato steso in balcone. È successo qualcosa lì da voi? Stai buona. Prendi due gocce di iodio diluite in un bicchiere d'acqua. Lavati la testa. Che... Ma non le lascio finire la frase e riattacco. Lei lavora nel mio stesso istituto, dovrebbe aver capito. Alle 15.30 veniamo a sapere che l'incidente si è verificato alla centrale di Chernobyl. La sera il pullman aziendale ci riaccompagna come sempre a Minsk. Durante la mezz'ora di tragitto restiamo in silenzio o parliamo d'altro.
Non osiamo parlare tra di noi a voce alta di quello che è appena successo. Abbiamo tutti la tessera del partito in tasca. Davanti alla porta dell'appartamento c'è uno strofinaccio bagnato. Dunque mia moglie aveva capito. Non appena entrato direttamente in anticamera, mi tolgo e getto in un angolo il vestito, la camicia, tutti gli indumenti, rimanendo in mutande. E a un tratto vengo preso da un accesso di collera. Al diavolo questa segretezza, al diavolo questa paura. Prendo l'elenco telefonico, le agendine di mia figlia, di mia moglie. Mi metto a telefonare a tutti quanti, uno dopo l'altro, per dire che io, dell'Istituto di Energetica Nucleare, segnalavo che una nube radioattiva stava passando sopra Minsk. Ed elenco anche le misure da adottare: lavarsi la testa, chiudere le finestre, le soprafinestre, rimettere a lavare il bucato steso ad asciugare, bere dello iodio, come assumerlo correttamente. La reazione della gente: grazie. Non chiedevano precisazioni e non davano il minimo segno di spavento. Io penso che non mi credessero o che non fossero in grado di capire la portata dell'evento. Non si è spaventato nessuno. Una reazione stupefacente. La sera stessa mi telefona un amico, fisico nucleare, dottore in scienze. Che beata incoscienza. Come eravamo fiduciosi a quel tempo. Solo adesso ce ne possiamo rendere conto. Mi telefona e incidentalmente mi comunica che per le feste del 1° maggio conta di andare con la moglie e i figli piccoli a casa dei suoceri, che vivono dalle parti di Gomel. «È un tiro di schioppo da Chernobyl, non è vero?» soggiunge. «Magnifica idea!» mi sono messo a gridare. «Ma ti ha dato di volta il cervello?» Questo la dice lunga sulla professionalità e anche sulla nostra fede. Ho urlato più che potevo. Probabilmente neanche se lo ricorda che allora gli ho salvato i bambini. Noi, parlo di tutti noi, non è che abbiamo dimenticato Chernobyl, è che non l'abbiamo capito. Che cosa potevano capirne del fulmine gli uomini dell'età della pietra? Nel libro di Aleš Adamovič, la sua conversazione con Andrei Sakharov sulla bomba atomica, lo sa che dopo un'esplosione nucleare c'è un buon odore d'ozono nell'aria, gli aveva detto l'accademico, padre della bomba all'idrogeno. E c'è del romanticismo in queste parole, almeno per me, per la mia generazione. Mi scusi, ma credo di averle letto in viso una certa reazione. Lei ha l'impressione che io vada in visibilio per quello che è un incubo planetario e non per il genio dell'uomo. Ma è solo oggigiorno che la scienza dell'energia nucleare viene umiliata, disonorata. Invece la mia generazione, nel 1945, quando è stata fatta esplodere la prima bomba atomica, avevo 17 anni. Amavo la fantascienza. Sognavo di volare su altri pianeti. Ero giunto alla conclusione che l'energia nucleare ci avrebbe portati nello spazio. Sono entrato all'Istituto di Scienze dell'Energia di Mosca e lì ho saputo che c'era una facoltà ultra segreta, quella fisico-energetica. Siamo negli anni 50 e 60. I fisici nucleari, l'élite, l'entusiasmo. Gli studi umanistici erano relegati in secondo piano. Un nostro insegnante delle medie ci diceva che in 3 monete da un copeco c'era tanta energia da alimentare una stazione elettrica. Erano cose che mi lasciavano senza fiato. Ho letto, senza potermene distogliere, un libro americano che raccontava come era stata realizzata la bomba atomica, gli esperimenti, i dettagli delle esplosioni. Da noi invece era tutto avvolto nel più stretto segreto. Leggevo, immaginavo. I film sugli scienziati nucleari sovietici, 9 giorni in un anno, da noi l'hanno praticamente visto tutti. Gli alti stipendi, la segretezza, contribuivano all'aura romantica. Il culto della fisica, l'era della fisica. Perfino dopo che la centrale era saltata in aria, avvolto nel più stretto segreto. Leggevo, immaginavo. I film sugli scienziati nucleari sovietici, 9 giorni in un anno, da noi l'hanno praticamente visto tutti. Gli alti stipendi, la segretezza, contribuivano all'aura romantica. Il culto della fisica, l'era della fisica. Perfino dopo che la centrale era saltata in aria. Quanto ci abbiamo messo a staccarci da questo culto? Hanno fatto

gli scienziati a Chernobyl con un volo speciale. Molti non si sono neanche portati il servizio da barba perché erano sicuri di sbrigarsela presto. Per loro era una faccenda da risolvere in 448. Eppure li avevano informati che alla centrale nucleare c'era stata un'esplosione, ma essi credevano ciecamente nella loro fisica. Erano tutti della generazione segnata da quella fede. L'era della fisica è finita a Chernobyl.

Lei il mondo lo vede già con occhi diversi. Ho trovato recentemente in Konstantin Leontev un pensiero secondo il quale i risultati della corruzione fisico-chimica del mondo costringeranno prima o poi l'intelligenza cosmica a intromettersi nelle nostre faccende terrestri. Ma noi, educati nell'epoca staliniana, non potevamo certo ammettere nelle nostre riflessioni l'esistenza di chissà quali forze sovrannaturali. La Bibbia l'ho letta solo più tardi e ho anche sposato per la seconda volta la stessa donna. Ero andato via e sono tornato. Ci siamo nuovamente incontrati in questo mondo. La vita è una cosa incredibile, misteriosa. Io adesso credo. In cosa credo? Che il mondo tridimensionale sia ormai troppo stretto per l'uomo moderno. Come mai oggigiorno c'è tanto interesse per la fantascienza? L'uomo si stacca da terra, decolla, adopera altre categorie temporali, non più soltanto la terra, ma anche altri mondi. L'apocalisse, l'inverno nucleare. Nella letteratura occidentale tutto questo era già stato scritto, come in una sorta di prova generale. Si sono preparati al futuro. L'esplosione di una grande quantità di armi nucleari provocherà ovunque degli incendi giganteschi. L'atmosfera si saturerà di fumo. I raggi del sole non potranno più raggiungere la superficie della Terra, dove si svilupperà una reazione inarrestabile. Freddo, sempre più freddo. Le premesse perché nelle coscienze si radicasse questa versione profana della fine del mondo sono state poste fin dai tempi della rivoluzione industriale del XIX secolo. Ma le bombe atomiche non spariranno, neppure quando l'ultima testata nucleare verrà distrutta. Resteranno le conoscenze scientifiche. Lei si limita a pormi delle domande, io invece cerco sempre la discussione. C'è di mezzo il conflitto generazionale, se n'è accorta? La storia dell'atomo non è soltanto un segreto militare, un mistero, una maledizione. È anche la nostra giovinezza, il nostro tempo, la nostra religione. Sono passati 50 anni, solo 50 anni. Ora anche a me sembra talvolta che il mondo sia governato da qualcun altro e che noi con i nostri cannoni e navi spaziali siamo come dei bambini. Ma non ne sono ancora del tutto certo. La vita è davvero una cosa incredibile. Io della fisica ero veramente innamorato e pensavo non vorrò mai occuparmi di nient'altro che non sia la fisica. E invece adesso mi è venuta voglia di scrivere. Su che cosa? Sul fatto, ad esempio, che per la scienza l'uomo di cuore è un incomodo, un elemento di disturbo. Su come pochi fisici possano cambiare il mondo intero. Sulla nostra dittatura. La dittatura della fisica e della matematica. Mi si è aperta un'altra vita, nuova. Prima dell'operazione sapevo già di avere il cancro. Pensavo che mi rimanessero solo pochi giorni di vita e con tutte le mie forze non volevo morire. Improvvisamente comincio a notare ogni fogliolina, i fiori dei vivaci colori, il cielo luminoso, l'asfalto di un grigio scintillante, le fessure nell'asfalto e dentro e fuori queste fessure le formiche con loro andirivieni. No, penso, devo aggirarle. Ne ho compassione. Perché dovrebbero morire? L'odore della foresta mi stordisce. Percepisco gli odori ancora più intensamente dei colori. Le lievi bitulle, i solidi abeti. E non vedrò più tutto questo. Vivere un secondo, un minuto di più. Perché ho perduto così tante ore, giorni, davanti al televisore, nella girandola dei giornali? Ciò che più conta è la vita. E la morte. Valentin Alexeevich Borisevich, ex direttore di laboratorio dell'Istituto di Energetica Nucleare dell'Accademia delle Scienze di Bielorussia. Monologo su qualcosa che può andare oltre Kolyma, Auschwitz.

e l'Olocausto. Nei primi giorni i nostri sentimenti erano confusi. Ne ricordo due, i più intensi: la paura e il risentimento. Era successo quel che era successo e ci lasciavano senza informazioni. Le autorità tacevano, i medici non dicevano niente. A livello del nostro distretto aspettavano le istruzioni del comitato provinciale, alla provincia aspettavano che si facesse viva Minsk e Minsk aspettava invano direttive da Mosca. Era una catena lunga lunga, alla cui estremità c'erano poche persone che decidevano tutto quanto. Eravamo dunque senza difesa. In quei giorni era questo il sentimento dominante. Pochi individui decidevano della sorte di noi tutti, della sorte di milioni di persone, così come bastavano poche persone per ammazzarci tutti. Non dei maniaci o chissà quali assassini seriali, semplici operatori in servizio alla centrale nucleare. Quando l'ho capito sono rimasta semplicemente sconvolta. Chernobyl aveva spalancato un abisso senza fondo, qualcosa che può andare oltre Kolyma, Auschwitz e l'Olocausto. Con la scure e l'arco o anche con lanciagranate e addirittura le camere a gas, l'uomo non può uccidere tutti i suoi simili. Ma con l'atomo a disposizione... Io non sono una filosofa e non mi metterò a fare della filosofia. Conviene piuttosto che le racconti ciò che mi ricordo. Il panico dei primi giorni. Alcuni si sono precipitati in farmacia a fare incetta di iodio, altri hanno smesso di andare al mercato e di comprare latte e carne, specialmente di manzo. Nella nostra famiglia si era deciso, per la circostanza, di non fare economie sul mangiare. Acquistavamo il salame più caro sperando che almeno quello fosse fatto con carne buona. Ben presto avevamo però saputo che la carne contaminata veniva aggiunta proprio all'impasto del salame più caro, perché era questo il ragionamento. A causa del prezzo veniva acquistato in minori quantità e consumato con più moderazione. Eravamo tutti chiaramente senza difesa, ma di questo lei avrà già sentito raccontare. È di un'altra cosa che vorrei scrivere, del fatto che eravamo una generazione sovietica. I miei amici sono medici, insegnanti, l'intelligenza locale. Avevamo la nostra piccola cerchia. Un giorno ci siamo riuniti a casa mia, stavamo prendendo il caffè. A un certo punto nasce una discussione tra due donne, molto amiche, va detto. Una è medico e tutte e due hanno dei bambini piccoli. La prima: domani vado dai miei genitori, lascio a loro i bambini, se dovessero ammalarsi non me lo perdonerei mai. La seconda: sui giornali c'è scritto che la situazione ritornerà normale entro pochi giorni, hanno mandato l'esercito, elicotteri, mezzi corazzati, l'abbiamo sentito alla radio. La prima: consiglio anche a te di fare lo stesso, allontana i bambini, portali via, a riparo, questa non è una guerra, è qualcosa che neanche possiamo immaginarci. Inaspettatamente hanno alzato il tono e hanno finito per litigare, con accuse reciproche. Sei una traditrice! Dov'è il tuo istinto materno? Fanatica! Che fine avremmo fatto se tutti si fossero comportati come te? Come avremmo vinto la guerra? Due donne, giovani e belle, le quali stravedevano entrambe per i propri figli, si scambiavano aspre accuse. Era la ripetizione di qualcosa, di un testo ben noto. E noi tutti che eravamo presenti, io stessa, avevamo la sensazione che quella donna facesse dell'allarmismo inutile. Bisognava aspettare che ci dicessero qualcosa, che ci comunicassero cosa fare, ma lei, che era medico, ne sapeva di più. Non siete capaci di difendere i vostri stessi figli. Vi minaccia forse qualcuno, ma avete ugualmente paura a muovere anche solo un dito. Come l'abbiamo disprezzata, addirittura odiata quella volta, ci aveva rovinato la serata. Il giorno dopo lei è partita e noi abbiamo fatto indossare ai nostri bambini i vestiti della festa e li abbiamo portati alla manifestazione del 1° maggio. Potevamo andarci, ma potevamo anche non andarci. Spettava a noi scegliere. Nessuno ci obbligava o ci forzava. Ma abbiamo ritenuto che fosse un nostro dovere. Ci sarebbe mancato altro. In un simile momento, in una ricorrenza come quella, dovevamo essere tutti assieme, dare aria alle stanze, mescolarci alla folla. La segreteria del comitato locale del partito era in piedi, al gran completo, sulla tribuna. Il primo segretario si teneva accanto la figlia, in modo che tutti potessimo notarla. La bambina indossava soprabito e cappello, benché splendesse il sole, mentre suo padre era intabarrato in un impermeabile tenda mimetico. Però erano lì, questo me lo ricordo. Essere inquinata non è soltanto la nostra terra, ma anche la nostra coscienza. E anch'essa per chissà quanti anni.
In questi ultimi tempi sono cambiata più che in tutta la mia precedente vita di 40 anni. Ho riflettuto molto. Laggiù, nella zona, la gente è chiusa in trappola, una trappola per topi. Nessuno sa cosa farsene di questi uomini e donne qualsiasi. Sono cessati i trasferimenti e loro vivono come nel gulag. Il gulag di Chernobyl. Ricordo quanta fatica mi costava ogni lezione. I bambini si aspettavano che ne parlassimo. Chernobyl era ovunque, tutto attorno, non avevamo altra scelta. Dovevamo imparare a conviverci. E dovevo imparare le parole ex novo. Ma in che modo? Dove potevo apprenderle, leggerle? Insegnavo l'amore, volevo vincere con l'amore. Sto in piedi davanti ai bambini, in classe. Amo il nostro villaggio, amo il nostro fiume, i nostri boschi. Proprio questi, questi. Non c'è niente di meglio per me al mondo. Non li ingannavo. Insegnavo l'amore. Ci è accaduto qualcosa che è oltre Colima, Auschwitz e l'Olocausto. La tecnica ci ha portati ai confini di un altro mondo. Ma non abbiamo le cognizioni necessarie. C'è la cultura prima di Chernobyl, ma non c'è quella dopo Chernobyl. Viviamo tra le idee della guerra, del fallimento del socialismo e di un futuro incerto. Mentre invece avremmo proprio bisogno di dare un nuovo significato al nostro futuro. Noi che a un tratto ci siamo ritrovati senza le grandi prospettive che ci aspettavamo. Soffriamo la mancanza di nuovi concetti, idee, pensieri. Dove sono i nostri scrittori? I filosofi? Perché tacciono? E non parlo del fatto che la nostra intelligenza, proprio quella che più di tutti ha auspicato e preparato la libertà, ora è stata messa da parte, indigente e umiliata. Io non ho la possibilità di comprarmi neppure i libri che sarebbero indispensabili. E i libri sono la mia vita. All'improvviso siamo risultati inutili. È qualcosa di cui non riusciamo a capacitarci. Mi pongo continuamente la domanda: perché? Chi farà il nostro lavoro? Ma questo è un grande tema a parte. Ho scritto questa lettera perché rimanesse la verità di quei giorni e dei nostri sentimenti. Di come cambiavamo. Dalla lettera di Ludmilla Mitrievna Polenskaya, insegnante, evacuata dalla zona di Chernobyl.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Non può essere solo un film club.
7: Lei ha un ragazzo.
8: Wow!
9: Vediamo 3 volte lo stesso film.
7: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
9: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
5: Devo andare.
10: Qualcosa che non va, tesoro.
9: Forse dovremmo parlarne.
11: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
13: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
14: Via, via!
13: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
15: Ed eccoci ancora a Fahrenheit, rapidamente, per proporvi l'ultimo brano dei Baka Beyond. Riccardo da Torino ci chiede di fare lo spelling del nome di questo gruppo, B-A-K-A e poi Beyond, B-E-Y-O-N-D. E l'album è The Meeting Pool del 1995 e ascoltiamo Woozie.

0: Questo è il primo brano, quello che apre l'album dei Baka Beyond. È stato descritto come una pulsazione sognante da uno dei critici musicali che l'hanno accolto nel 95, e quindi è probabilmente il ritmo più adatto a introdurci verso il ritmo di carattere marittimo, marino direi anzi, che è quello del tuffo.
1: È curioso perché quelli che mi conoscono, i miei colleghi, quelli diretti, la vedono benissimo, o meglio, in modo più normale, perché appunto io, separando le due carriere, mi vedono come il loro collega, appunto. Invece quelli che non mi conoscono ogni tanto mi danno qualche noia, perché sai, ti attribuiscono pensieri non tuoi, oppure ti attaccano sui social, o magari parlano un pochettino alle spalle, ma mi fa sorridere perché sono appunto quelli con cui in realtà non ho niente a che fare.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi e questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi ha come protagonista un uomo dalle tante vite. Lui stesso dice di essere come Clark Kent.
2: Io sono come Clark Kent, capito? Cioè, io ho una doppia identità, lato libri, lato teatro, video, così, lo lascio molto fuori dalla mia vita scolastica, perché non voglio che influisca troppo, io voglio essere lì presente con loro senza che... Voglio essere la persona e non il personaggio, ecco. Però naturalmente non è che ci riesci sempre, perché comunque c'è sempre quello che ho visto il suo video, prof, oppure quell'altro che arriva con la copia del libro per la zia, per la nonna, e vuole la firma. E comunque dai, io mi sforzo di tenere le due carriere molto separate.
1: Clark Kent è l'altro nome, l'alter ego terrestre di Superman. Enrico Cariano di nome ne ha uno solo, ma i suoi possibili alter ego sono diversi. È innanzitutto un professore, primo a laurearsi nella sua famiglia, figlio di venditori ambulanti, ha studiato lettere e filosofia a Venezia e oggi insegna nelle scuole medie, in provincia di Pordenone, che è la città in cui è nato. Enrico però è anche uno scrittore di romanzi e di libri per ragazzi. Attualmente è in cima alle classifiche con un libro pubblicato da Einaudi che si chiama Il cuore non va a dormire. È molto attivo, e lo è ormai da diversi anni, sui social. Dai suoi profili su Facebook e su Instagram parla quasi 500.000 di follower e nel 2020 il Sole 24 Ore lo ha inserito nella classifica dei 10 professori più influenti sui social network. Gira l'Italia con dei tour di divulgazione e qualche giorno fa Matteo Cavezzali lo ha incontrato a Ravenna, dove, davanti alla tomba di Dante, Enrico ha letto un canto della Divina Commedia per una performance pubblica. E allora, ascoltiamo oggi la conversazione fra Matteo Cavezzali ed Enrico Cariano, una conversazione che ci darà modo di riflettere sul modo in cui i social network possono essere utilizzati anche quando si parla di scuola e di cosa parliamo quando tiriamo in ballo la parola divieto.
3: Siamo in Piazza San Francesco a Ravenna, Enrico Cariano ha appena letto la Divina Commedia davanti alla tomba di Dante. E insomma vogliamo parlare con lui di capire come ha cominciato a usare i social network, visto che lui è un insegnante, ha molto a che fare con i giovani ed è entrato in qualche modo nel loro mondo.
2: In realtà all'inizio li usavo perché vedevo che quando dovevo preparare una lezione mi servivano dei contenuti che servissero un po' a cominciarla questa lezione, non li trovavo per tutti gli argomenti che mi servivano. Allora cosa facevo? Me le facevo da solo e poi provavo a usare quelle. Da lì in poi mi sono accorto innanzitutto che mi divertivo un sacco, cioè che proprio io rido da solo quando faccio queste cose, mi gaso e tutto quanto, e poi anche naturalmente era bello vedere che tanti poi le usavano queste cose per fare davvero lezioni in classe ed era fantastico. Poi da lì, da cosa nasce cosa, poi sono arrivati i social network nel modo ancora più invasivo nelle nostre vite e utilizzarli mi ha permesso anche di farmi scoprire come scrittore, che era una cosa che è arrivata dopo, in realtà, dopo i social. Si sono accorti che qualcosina la sapevo scrivere e mi hanno proposto un romanzo, quindi in qualche modo io devo molto a queste strane piattaforme che oggi stiamo demonizzando tanto, anche a ragione. Però forse senza di loro adesso non sarei qui a parlare con te.
3: Ecco, il primo video che hai postato, ti ricordi cos'era e su quale piattaforma l'hai postato?
2: Il primissimo era su YouTube ed era un format che avevo creato, si chiamava School is Cool. Il primissimo, se non sbaglio, era Filippo II in storia, cioè la vita di Filippo II e quindi tutto la invincibile armada, perché è una storia pazzesca quella di Filippo II, il suo figlio pazzo che l'ha fatto diventare pazzo il padre, che poi gli ha rubato la moglie, fra l'altro, cioè prima promessa sposa al figlio, poi si è sposata a lui. Insomma, anche questo è bello, raccontare la storia anche nei suoi risvolti più umani e più divertenti.
1: Le sue storie Enrico Cariano ha iniziato a raccontarle quasi subito attraverso dei video e delle serie sul web. Non solo School is Cool, ma anche Cose da Prof. E poi, quando ormai era già noto e forte dei 500.000 di visualizzazioni su YouTube, la partecipazione al programma La Banda dei Fuoriclasse su Rai Gulp. Dopo il profilo Facebook, ne ha aperto anche uno su Instagram.
2: bello perché nel 2016, se non sbaglio, ho aperto la pagina e banalmente, sai, stava già diventando Facebook quello che è diventato oggi, cioè il social geriatrico, dove ci sono anch'io, ci sono ancora su Facebook, però insomma l'età media si stava alzando e io avevo comunque bisogno di comunicare anche con i più giovani e soprattutto di vedere cosa, perché attenzione, i social mi servono anche per quello, come una sorta di vocabolario per imparare i linguaggi, per imparare i trend, per imparare, perché sennò è come se tu insegnando andassi in una terra straniera. Ti serve il vocabolario per comunicare con gli autoctoni, capito? E i social ti forniscono tanti elementi di quel vocabolario.
1: Il racconto di Enrico Galiano è fatto di risposte, ma anche di ulteriori domande che le sue considerazioni ci pongono. Domande che oggi rivolgiamo direttamente anche a voi. Quanto è grande la distanza fra la lingua parlata dagli studenti e quella parlata dai professori? In un tempo in cui non esiste quasi più un mezzo di comunicazione unico e unificante, come a lungo è stata la televisione, in anni in cui ciascuno può guardare i propri canali, seguire il trend che preferisce, chiudersi nella sua nicchia o nella sua bolla, come preferiamo chiamarla oggi, cambiano i linguaggi e cambiano soprattutto i riferimenti. Leonardo DiCaprio, alla fine degli anni 90, era l'idolo delle ragazzine, ma anche le madri sapevano bene chi fosse, lo vedevano al cinema, se ne parlava al TG. Oggi, una star del web, seguita da milioni di follower adolescenti, potrebbe tranquillamente essere misconosciuta dagli adulti. Enrico Galiano ha deciso di frequentare gli stessi luoghi virtuali in cui vivono i suoi studenti.
2: Ho scoperto soprattutto che sono diversi da come ci piace raccontarceli. Sono molto più ironici, sono molto più scanzonati, sono alcuni, altri sono molto più profondi, più svegli, più attenti all'attualità. Se io penso per esempio a oggi uno delle figure a cui io mi riferisco anche proprio all'attualità, Raffaele Giuliani per esempio, sono ragazzi che hanno 20 anni, vanno all'università, però sanno leggere il presente con una grandissima lucidità. Ecco, quindi sui social magari si vede quel volto anche che non viene troppo raccontato quando si parla delle giovani generazioni, che spesso vengono un po' relegate, etichettate con facili slogan, con facili... Invece è molto più complessa la faccenda e sono molto più interessanti di come ci vogliamo crederlo noi.
1: Raffaele Giuliani ha 23 anni, un pubblico di quasi 300.000 follower su Instagram ed è un divulgatore che spesso parla anche di politica e attualità. Quanti di voi lo conoscono già? Lo stesso equivoco che c'è rispetto alle nuove generazioni esiste, secondo Enrico Galiano, anche rispetto, e questo lo dice da professore, alla generazione dei genitori.
2: Io sono in imbarazzo quando sento parlare questi genitori oggi, perché in realtà ho sempre avuto un buonissimo rapporto con i genitori dei miei studenti. Credo che la scuola, quella che fa bene davvero ai ragazzi, è quella che, dove i genitori e gli insegnanti, pur nelle divergenze, si trovano a metà strada e capiscono soprattutto che siamo sulla stessa barca e vogliamo la stessa cosa, vogliamo il bene di questi ragazzi. E quando e se i genitori, come dire, diventano un po' troppo invadenti oppure si ergono a difesa dei figli, anche lì va capita sta cosa, perché dietro c'è probabilmente un senso di colpa, c'è probabilmente una vergogna, una paura. E una volta che riesci a riportare tutto sul piano dell'umano, anche il rapporto perfino con i tanto vituperati genitori diventa più semplice.

0: riportare tutto sul piano dell'umano. C'è una cittadina irlandese, si chiama Greystones, 22.000 abitanti a sud di Dublino, dove una preside, che si chiama Rachel Harper, ha deciso di riportare tutto all'umano. A Greystones i bambini non hanno lo smartphone, non ce l'hanno a scuola e non ce l'hanno neanche a casa. La preside ha coinvolto le altre scuole, le istituzioni e soprattutto le famiglie. L'impegno di ciascuno è vano se non è condiviso. Non si tratta di dire cosa si può o non si può fare, ma di creare un ambiente favorevole al cambiamento. Se intorno a me nessuno ha il cellulare in mano, forse neanche a me viene poi così tanta voglia di usarlo. L'iniziativa della preside Harper si chiama It Takes a Village, ci vuole un villaggio. Il 70% dei genitori di Greystones ha accettato l'invito della preside e ora tutti hanno ritmi più calmi.
1: Oggi il pericolo più evidente sono le dipendenze, perché sono strumenti pensati e creati, costruiti per darti una dipendenza, e questa cosa va assolutamente combattuta, in particolare rispetto ai più giovani che la subiscono ancora di più, perché loro non hanno le strutture cerebrali né anche l'abitudine di vivere in un mondo senza social. Noi sì, da questo lato siamo più fortunati, abbiamo qualche anticorpo in più, e questo è il primo elemento secondo me di allarme rispetto ai social. L'altra cosa è che adesso l'arrivo dell'intelligenza artificiale sta un po' standardizzando i contenuti, bisogna stare un po' attenti a non diventare tutti troppo uguali. Non è detto che perché poiché puoi fare tutto, allora puoi anche hai anche più cose da dire. Paradossalmente hanno più cose da dire quelli che hanno meno strumenti, forse, quindi forse bisogna imparare a fare qualche passettino indietro prima che diventiamo noi a essere usati da loro.
0: La dipendenza è quella dell'utente, ma può anche essere quella del creator, di chi cioè è parte attiva e pubblica i contenuti sulle piattaforme, come Enrico.
1: Perché i social fondamentalmente funzionano così. Cosa ti vendono? Loro si basano sulla tua attenzione, loro monetizzano con la tua attenzione, cioè quanto ti riescono a tenere lì. E per farlo hanno bisogno di continui contenuti, e in modo pantagruelico è come se ci volessero divorarci, anche divorando anche le nostre energie, perché ti offrono forse ciò che noi desideriamo di più, cioè noi stessi desideriamo l'attenzione degli altri, desideriamo essere riconosciuti, oppure se banalmente come faccio io o altri, hai delle cose da portare, no? Nel mondo, delle cose da dire, perché arrivino, devi sempre essere presente. Una volta che però scopri questa regola del gioco, allora lì la prima cosa è esserne consapevoli, perché dopo a quel punto puoi darti questa sorta di regola, esserci solo se hai davvero delle cose da dire. Non è facile, però io cerco di tenerla, di essere presente solo quando davvero ho qualcosa da dire, e in questo modo ho la fortuna magari di avere tante cose da dire, quindi all'algoritmo sta cosa piace.
2: C'è qualcosa di più. Sì, perché fa rimare due parole importanti. Parti, inteso come luoghi, zone, posti, viene in realtà dal verbo ripartire, quindi dividere. Già quindi sta accennando al concetto di confine, che è poi collegato al partire, l'andare. Vedete, i confini che provocano il partire, l'andare, lo spostarsi, che è poi il tema di questa canzone.
3: Qual è ad oggi il tuo video che ha, diciamo, è diventato più virale?
1: In realtà è un video che è un'analisi di una canzone di Gali. La cosa strana dei social è anche questa: a volte le cose che diventano più virali sono quelle. Però mi capita magari, sai, di passare pomeriggi interi a montarne uno che fa 5.000 visualizzazioni, e poi come quello che ho fatto per il 25 aprile, dove prendevo un po' in giro quelli che dicono di non festeggiare il 25 aprile per fargli notare che in realtà lo stanno festeggiando dicendo così perché lo possono fare, e quindi dicendo non festeggio, lo stai festeggiando. Quel video lì, fatto in 5 minuti di orologio, ha fatto 1 milione di visualizzazioni, cioè capisci? A volte ti fa anche arrabbiare, perché dici ma allora cosa devo fare? Star lì a passare la vita a fare contenuti bene montati o fare cose più... No, credo che alla fine conti veramente semplicemente cercare di dire qualcosa di diverso, di originale, di tuo. Se lo fai, se riesci a mantenere questa tua peculiarità, penso che la gente se ne accorga e in qualche modo lo apprezzi.
0: Enrico Galeano parla a un pubblico di giovanissimi, portando sul piano virtuale quello che racconta anche in classe. Parla del mito, parla dei classici, della letteratura, risponde ai dubbi di studenti e colleghi. I social in qualche modo amplificano, valorizzano la sua vocazione di insegnante? Matteo Cavezzali gli ha chiesto cosa ne pensa di chi sta dall'altra parte e se secondo lui è sbagliato vietare l'accesso ai più giovani.
1: No, io sono strafavorevole al... anzi io sarei per, come stanno facendo già in molti paesi, passare un divieto assoluto fino ai 14 anni, proprio totalmente vietati fino ai 14 anni. Dopo a scuola è un bene che ci siano almeno quelle 5 ore dove non lo possono usare, perché altrimenti qua è dura se anche durante le 5 ore... Adesso stanno uscendo i primi risultati delle ricerche e stiamo tutti vedendo di quanto si sta abbassando la soglia dell'attenzione, degli effetti addirittura sul quoziente intellettivo della popolazione, non solo giovanile. Però a maggior ragione i più giovani sono quelli più sensibili, hanno il cervello più plastico, e se subiscono dei danni in questa fase delicata della loro vita, questi danni se li porteranno via per sempre. Quindi no, io sono strafavorevole al divieto dei cellulari a scuola.

0: E tu quanto li usi invece nella vita?
1: Qua troppo. Devo dire che stanno inficiando alcune delle cose che dovrebbero essere. Mi sono accorto che negli ultimi 3-4 anni leggo molto meno. E questo purtroppo c'è il doppio taglio del fatto che per me è comunque anche un lavoro. Però sai, non è solo per quello, e quindi ti come diciamo prima, il pericolo di dipendenze c'è, me ne rendo conto, cerco di contrastarlo più che posso facendo cose tipo impararmi la Divina Commedia a memoria, come ti dicevo. È una sorta di scudo che uno si, ognuno fa quel che può insomma con quel che ha, e io ho Dante, cerco di usare Dante per impedire a questi strumenti di manomettermi troppo il cervello.
0: Ecco, avevi uno studente difficile a cui hai detto che leggeva bene e oggi è diventato un podcaster conosciuto, quindi è entrato anche nella comunicazione odierna. Puoi raccontarci questa storia?
1: Sì, era uno dei miei primi studenti, e un ragazzo che in classe era anche abbastanza timido, ma poi quando leggeva aveva questo tono di voce molto particolare, molto veramente aveva una capacità di dare vita alle parole, solo che era una seconda media, lui qualche parola se la mangiucchiava così, però era bravo a far finta di niente, non farsi accorgere. E in quella classe, insomma, che è stata la mia prima, fra l'altro, la prima supplenza che ho fatto, da lì evidentemente qualcosa è successo, perché poi me lo sono ritrovato anni dopo, che si ricordava perfettamente di me, anzi lui stesso ha chiesto che fossi io a presentare il suo primo libro, dove raccontava, portava in forma di libro il suo podcast che racconta le storie dei più grandi brand al mondo. E insomma, sono quelle cose che ogni tanto succedono, no? Il bello brutto del nostro lavoro è che tu semini e la raccolta di questo semino la vedrai magari fra 15-20 anni, e nel presente ti senti sempre molto frustrato perché ti sembra di non riuscire mai davvero a farlo attecchire a terra, però poi ogni tanto vedi succedono queste cose e dici, beh, allora qualcosina di buono è stato fatto.

0: Ecco, se dovessi raccontare invece qualche aneddoto di cose, diciamo, successe magari in seguito a dei tuoi video, delle discussioni magari interessanti oppure velenose nate dopo, con i ragazzi, diciamo.
1: Sì. No, non ho mai avuto ripercussioni da quel lato, perché no, non c'è mai stato quello. C'è invece, ci sono pagine sui social che attaccano il mio modo di insegnare, così come quello di altri a me affini, e spesso ci rendono magari bersaglio, perché noi proponiamo una scuola basata sulla relazione più che sui contenuti e sulle conoscenze, o meglio, utilizzare la relazione per poter far arrivare meglio i contenuti a destinazione. Questo è quello che noi cerchiamo di fare, ma ad alcuni questa cosa non piace, piace una scuola un po' più rigida e un po' più anche distante da quelle che sono le esigenze emotive e affettive dei ragazzi, e lo fanno in modo molto polemico, a volte attaccando anche utilizzando non solo lo strumento della satira, che ci sta, ma proprio lo strumento dell'attacco frontale. E vabbè, all'inizio ci stavo male, poi dopo, vedendo questi contenuti, ho capito che in realtà è bene, perché è proprio quando smuovi il movimento dell'hater, capito, che capisci che allora stai dicendo qualcosa. Se nessuno mai ti si contrappone in maniera anche velenosa, vuol dire che forse non stai toccando punti sensibili. Quindi adesso ho capito che più mi attaccano e meglio è.
2: Quella del divieto è una battaglia difficile da portare avanti, in realtà, molto più difficile di quanto si possa immaginare. A gennaio l'Australia ha vietato l'uso dei social ai minori di 16 anni e dello stesso parere sono più o meno Regno Unito, Francia, Indonesia, Austria, Repubblica Ceca, Danimarca e ancora Grecia, Malesia, Norvegia, Brasile, Cina e Stati Uniti. Anche la Regione Veneto in Italia ha proposto un provvedimento regionale simile. Ma come si fa concretamente a impedire a un 14enne di accedere a una piattaforma? Alcuni paesi hanno optato per dei sistemi di riconoscimento facciale, ma ovviamente c'è chi mostra la foto di un amico più grande o si mette in posa, come è già successo nel Regno Unito, corrugando la fronte per mostrare qualche ruga che in realtà non esiste. Forse allora ha ragione Rachel Harper, la preside irlandese: più del divieto può il villaggio, la comunità educante a cui ciascuno è chiamato a prendere parte, anche se non è genitore, anche se non è un insegnante. Enrico Galiano saluta Matteo Cavezzali e prima di andare via parla degli studenti che ha incontrato negli anni, non su Instagram ma nelle classi. C'è sempre qualcuno che reclama attenzioni, dice, ed è per loro che ha deciso di fare il professore e di continuare a farlo, nonostante il successo potrebbe portarlo altrove.
1: E che proprio questi ragazzi sono quelli che hanno più bisogno di essere visti, sono quelli che hanno più bisogno che qualcuno trovi qualcosa di prezioso in loro, veda in loro una luce, perché sono loro i primi a non vederla questa luce, e pur di esistere, pur di farsi vedere dagli altri, in particolare dagli adulti, finiscono magari per avere comportamenti negativi. Invece la fortuna di fare un lavoro come il mio è che puoi invertire questa rotta, puoi spezzare la catena, puoi essere quel primo che ti fa fare quel click, che ti vede, che vede qualcosa di prezioso in te e quindi lo fa vedere anche a te.
2: Grazie a Enrico Galiano, professore e creatore digitale, grazie a Matteo Cavezzali che lo ha incontrato a Ravenna. Le risposte di Enrico alle domande di Matteo, dicevamo prima, ci hanno posto ulteriori quesiti e dubbi. Se vi va, condividiamole. Queste domande, questi quesiti, scrivete le vostre mail a iltuffo@rai.it.

0: Ed eccoci al momento in cui Fahrenheit fornisce di solito un consiglio di...
1: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
0: Scusate il singulto, cari ascoltatori. Come vi dicevo, questo è il momento in cui di solito il Fahrenheit presenta un consiglio di lettura legato al tuffo, ma è chiaro che se il tuffo parla di social, di rapporti dei giovani con questa gigantesca piazza virtuale, beh, il classico che ci è venuto in mente è un romanzo di Thomas Hardy di 150 anni fa circa, si chiama Via dalla pazza folla. Via dalla pazza folla è un verso della elegia scritta in un cimitero di Campagna di Thomas Gray, una poesia che si studia a scuola, 1750, siamo nel preromanticismo, potremmo dire, è una poesia che celebra la pace e la tranquillità della vita agreste e quindi, come dire, il contrario della vita frenetica dei social. Solo che il titolo del romanzo di Thomas Hardy è ironico, perché in realtà racconta una storia, sì, ambientata nel mondo agricolo e pastorale dell'Inghilterra, del suo Wessex, il suo diciamo paese immaginario che si sovrappone a una parte sudoccidentale dell'Inghilterra, però è una campagna piena di grandi passioni, vicende, avventure, scontri, amori e via dicendo. Insomma, forse alla fine quella pace, quella tranquillità che ci sembra che potremmo trovare se ci allontanassimo dai social o dalla pazza folla, poi in realtà non ci sarebbero, perché troveremmo una vita molto agitata, anche semplicemente stando in camera nostra, a casa nostra o nel nostro villaggetto. Questo è il consiglio, Thomas Hardy, Via dalla pazza folla, tra l'altro diversi film anche eccellenti tratti da questo romanzo dell'Ottocento. È arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo però le 4 puntate speciali da domani fino a domenica, sempre dalle 15 alle 18, dedicate al Salone del Libro di Torino. Ci saranno Susanna Tartaro e Florinda Fiamma a condurle, ci saranno tanti ospiti domani: Vito Mancuso, Zadie Smith, Vinicio Capossela, Luca Sofri, Lorena Senestro, Diletta Sereni, Ludovica Luglia, Antonio Vassallo. E poi nei giorni successivi, cito solo qualche nome, ci sarà Rosy Braidotti, Jennifer Guerra, Patrizia Valduga, Gianmario Villalta, Francesco Piccolo, Marino Gnola, e poi Chiara Tagliaferri, Roberto Saviano, Valerio Magrelli, David Grossman, Antonio Moresco, Alessandro Fo, Valeria Luiselli, insomma nomi molto interessanti, vi invitiamo a seguirle. Un saluto a questo punto da Tommaso Gertosi, oggi in conduzione Danilo Solidani e Luca De Ioris alla console, Beatrice Palazzoni in regia, Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, in redazione Giosuè Calacciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Sarò di nuovo in conduzione con voi lunedì.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Ecologia, cura, meditazione, oibò. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: Sei gradi.
7: Prosegue in diretta il pomeriggio di Radio 3. Buonasera da Paola De Angelis. Insieme a me stasera ci sono in regia Luigi Iavarone, che oggi ha scelto anche le musiche che stiamo per ascoltare, Gianluca D'Ascenzi alla parte tecnica, la cura del programma è di Nicola Catalano. Allora, prima di iniziare vi ricordo solo il numero dei messaggi, che è 335-5634-296. Stasera 6 gradi vi porta da Letizia Sadie a Giacomo Pastorius.

È sempre un mondo bello, almeno in apparenza, almeno nei suoni, quello di Letizia Sadie come quello degli Stereolab, che sono anche il suo forse gruppo principale, potremmo dire. Fragment pour le futur de l'homme da Silenzio, il suo secondo album come solista, usciva nel 2012, che poi in realtà sono sempre canzoni impegnate, nonostante questa apparenza così fluida, così pop, così elegante, perché parlano di questioni molto attuali, serie, politiche, per esempio la crisi del debito in Europa. C'è sempre una componente anticapitalista nel pop marxista, potremmo definirlo, degli Stereolab e quindi di Letizia Sadie, che insieme a Tim Gain è la figura principale del gruppo. Un disco di suoni Kraut Lounge, di psichedelia anni 70, di rock alternativo, ma questo brano, Frammento per il futuro dell'uomo, dell'umanità, potremmo dire, suonava anche molto molto funky. Il primo grado, qui a 6 gradi, a Radio 3, è John McEntire, meglio conosciuto come batterista dei Tortoise, che è presente in questo disco di Letizia Sadie come drum engineer, quindi si è occupato del suono della batteria. Invece partecipa come produttore a Futurismo di Cassin più 2. Chi è Cassin? Si chiama Alexandre ed è un produttore musicale, compositore, musicista brasiliano, nato nel 1974, una figura di spicco nella musica contemporanea di Rio de Janeiro, lavora nella MPB, quindi la musica popolare brasiliana, nel samba jazz, nel pop. Il suo più due sono Moreno Veloso, che ovviamente è figlio di Caetano, e Domenico Lancellotti. Dal loro disco Futurismo ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album.

Ascoltare questo disco di Cassin più 2, Futurismo, è come fare una passeggiata nei vari quartieri di Rio de Janeiro, per cui nelle gallerie di antiquariato di Copacabana, per esempio, nei negozi di dischi girano questi classici della MPB degli anni 60 di Alice Regina, di Georges Ben, suonano ovviamente da vinili graffiati, quindi che testimoniano il passare del tempo, la vita vissuta. A Santa Teresa magari i suoni psichedelici degli Os Mutantes e di Tom Zé. Nel lungomare di Ipanema, ovviamente la bossa nova di Tom Jobim e João Gilberto, che è proprio il classico eterno per quella parte della città. Si sente samba ovunque, e poi forse uscendo dalla città, arrampicandosi sulle colline, nelle favelas, magari i suoni si fanno più funk. Il futurismo di Cassin più 2, un ritratto proprio di tutta la diversità musicale, culturale, etnica di Rio, ed era anche l'ultima parte di questa trilogia realizzata da Alexandre Cassin con Moreno Veloso e Domenico Lancellotti. Del resto Cassin, che è di Rio, ha detto che quando fa un disco vuole che quell'opera possa trovare posto nella sua collezione di dischi, quindi non farebbe mai un disco di cui si vergogna, che non vorrebbe tra gli altri tesori della sua collezione. E quindi Futurismo in questo senso è come una collezione all'interno di una collezione e rappresenta i suoi gusti e il suo mondo. A proposito di questi suoni che, come nota più di un ascoltatore, si possono sentire solo qui a 6 gradi a Radio 3, ci scrivete: ma vogliamo gridarlo quanto è stimolante e bello il vostro programma, fatto di suoni e canzoni che non si trovano da altre parti, come fossero strade blu, quelle di William List Hitboon, quelle che nelle cartine americane sono identificate come le meno battute, ma non meno ricche di fascino e di vita. Grazie per questo messaggio arrivato al 335-5634-296. Prossimo grado, il secondo, i numeri nel nome del gruppo. Più 2 per Cassin, mentre 75 sono i dollari sulla banconota di Chen Chen, chitarrista, e Rick Brown, batterista, che insieme fanno 75 dollar bill. Doppio album del 2019, I Was Real, questa è Tezuki Akiyama.

L'altra sera ascoltavo dopo anni l'album Illinois di Sufjan Stevens e pensavo, questo è Emilio che ci scrive, ma una di quelle canzoni non era mica la vecchia sigla di Sei Gradi o sbaglio? E il fatto è che noi dal primo lunedì del 2010 abbiamo sempre avuto la stessa sigla, quella che continuiamo ad avere anche oggi, ed è di un gruppo portoghese che si chiama Garoto. Allora, il doppio album I Was Real di $75 Bill 2019, quattro lati, varie direzioni per questo duo, quindi anche orchestrazioni più ricche, brani rock con questo riff incessante come nel pezzo che abbiamo sentito, Tetuzzi Akiyama, e vari ensemble perché ci sono anche altri musicisti a parte loro due, quindi il sax baritono di Cheryl Kingan, il basso di Sue Gardner, la chitarra elettrica di Chen Chen e le percussioni di Rick Brown. Il terzo grado di stasera è la lista dei migliori dischi del 2019 secondo la rivista prestigiosa The Wire. Quindi c'era questo album dei $75 Bill e poi The Sacrificial Code di Cali Malone, che noi sentiamo da un disco più recente intitolato All Life Long, un disco fatto per organo a canne, coro, quintetto di ottoni. Tra l'altro registrato usando organi e canna di vari luoghi, da Losanna, da Amsterdam a Malmo, quindi girando un po' per il mondo. Cali Malone risiede a Stoccolma anche se è statunitense. Quindi da All Life Long ascoltiamo No Sun to Burn.

No Sun to Burn for Brass, uno dei brani da All Life Long, disco del 2024 di Cali Malone, che in realtà è composto da brani realizzati nei 3 anni precedenti ed è una suite di brani interconnessi per organo a canne, ensemble di ottoni, l'anima brass, e un coro da camera in alcuni di questi pezzi. E c'è una fusione tra l'intensità minimalista di queste composizioni e la profondità emotiva della musica sacra. Diciamo che è stato detto che questi brani procedono con questa calma estremamente ponderata, quella di una partita di scacchi giocata per corrispondenza, e come ascoltatore non si fa attenzione soltanto alle varie mosse, ma anche proprio agli armonici, a tutto ciò che riverbera e che riempie l'aria tra una mossa e l'altra. Un po' paragonabile anche ai bagni nei boschi, quindi ai bagni nelle foreste, o in questo caso sarebbe un bagno in una cattedrale. E gli organi sono diversi, sono strumenti che risalgono al XV fino al XVII secolo in varie città, come abbiamo detto prima, e insieme a Cali Malone c'è Stephen O'Malley, che è uno dei componenti dei Sun O, che tra l'altro è anche suo marito. Infatti il quarto grado di stasera sono marito e moglie che suonano insieme, perché ogni tanto Cali Malone appunto e Stephen O'Malley si ritrovano a suonare, come nel caso di questo disco All Life Long. E poi ci sono Tracy Thorn e Ben Watt, che hanno fatto anche delle carriere soliste, ma il grosso della loro carriera è come duo e come Everything But The Girl. Li sentiamo proprio dal loro esordio, Eden, Each and Everyone.

Eden, che disco indimenticabile, proprio così stavamo commentando bei tempi, com'era tutto più bello, bellissima scaletta, Everything But The Girl al loro meglio, scrive un altro ascoltatore, Rodolfo. Marco chiede il titolo della sigla di Sei Gradi ed è Deplorable dei Garoto, che sono una formazione portoghese, forse si sono sciolti nel frattempo in questi 16-17 anni di trasmissione. E poi Nicola scrive: ma non credete sia il momento di cambiare sigla con un altro strumentale? Un paio di idee mi sono venute in mente, se volete, ma io mi trovo bene così, credo anche di interpretare un sentimento comune da parte di tutti. E poi Massimo invece addirittura ha comprato il CD dei Garoto perché la sua nipotina di 3 anni appena sentiva la sigla si metteva a ballare. E quindi allora questa è una canzone che per molti è una canzone d'amore e invece no, è stata interpretata male, perché in realtà questo testo di Each and Every One è una risposta al tono paternalistico usato da molti giornalisti maschi nel parlare del gruppo di Tracy Thorn, Marine Girls. E infatti lei ha spiegato proprio: questo singolo voleva essere un testo anche piuttosto pieno di rabbia sul fatto di essere una musicista donna trattata con condiscendenza e anche ignorata dai critici musicali maschi. Le Marine Girls avevano ricevuto diverse recensioni tipo niente male per delle ragazze, e quindi nei primi versi di questa canzone io dicevo: beh, se mai sentissi il momento di mandarmi una frase d'amore, forse dovresti pensarci due volte, perché io non sto qua ad aspettare i tuoi consigli. Quindi lei, Tracy Thorn, dice: non sto ad aspettare i consigli dei critici musicali, però l'ho scritto in una maniera troppo sottile, quindi è stata interpretata come una canzone d'amore. E poi lei dice: le mie canzoni vengono sempre interpretate come canzoni personali, ma per me sono politiche. Lo diceva nella sua rubrica che ha sul New Statesman. Quinto grado sono le pause molto lunghe tra dischi. 24 anni fra Temperamental del 99 degli Everything But The Girl e Fuse del 2023, 16 anni da Down On The Upside del 96 a King Animal del 2012 per i Soundgarden con il loro classico, adesso però da un altro disco, Super Unknown.

Cosa fate voi mentre tornate a casa? Io, se sono in auto, generalmente mi accapiglio con il resto del mondo. E Chris Cornell ha scritto Black Hole Sun mentre tornava in auto dagli studi di Bear Creek, una quarantina di minuti, gli girava nella testa questo Black Hole Sun, che gli sembrava un titolo fantastico per una canzone, e quindi ha preso forma tutto l'arrangiamento, anche l'assolo di chitarra, e poi si è rigirato nella testa tutte le melodie per non dimenticarle, arrivato a casa le ha fischiate in un dittafono e il giorno dopo ha realizzato il pezzo che ha scritto usando una Gretsch in 15 minuti e poi proponendolo al gruppo convinto che non gli sarebbe piaciuto, e fu il più grande successo di quell'estate. Sono arrivati molti messaggi. Federico da Cortona dice: già sono passati 9 anni dalla morte di Chris Cornell, sempre caro il ricordo, sempre cara l'emozione della sua voce. E anche Maria Rosaria che dice: ogni volta questo brano dei Soundgarden con la voce di Chris Cornell mi fa venire i brividi. Allora, siamo arrivati all'ultimo grado, sono i musicisti che hanno iniziato come batteristi, questo è vero di Chris Cornell, ma anche di Jaco Pastorius, famoso perché dopo un concerto dei Weather Report andò da Joe Zawinul e gli disse: salve, mi chiamo John Francis Pastorius III, sono il più grande bassista del mondo. E Joe Zawinul gli rispose: senti, più grande bassista del mondo, mi mandi una cassettina. E lui gli mandò un mix del suo disco, Jaco Pastorius, da cui sentiamo Opus Pocus.

Ma come si fa a stare fermi? Ci scrivete, un viaggione incredibile. Beh, ci si muove, come si fa con questo basso borbottante di Jacopo Astorius? Con lui c'erano Wayne Shorter, sax soprano, Herbie Hancock al Fender Rhodes, Don Elias alle percussioni e altri musicisti che oggi salteremo per mancanza di tempo. A tutti quelli che ci suggeriscono gradi ispirati ai brani in onda, usateli come gradi della vostra scaletta. Scrivete a 6gradi@rai.it e vi mandiamo tutte le indicazioni. Poi su Rai Play Sound trovate la puntata in riascolto e anche i titoli dei brani. Grazie a Luigi Iavaroni in regia, Nicola Catalano alla cura del programma, Gianluca D'Ascenzi alla parte tecnica, tra poco Giornale Radio, poi Hollywood Party. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3 e a domani.

0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
3: Via via!
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Giorgia Meloni in Senato. Tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Porte aperte a chi vuole collaborare e sui salari hanno ripreso a crescere. Debito aumentato per il superbonus. Antivirus, tutti negativi, test per il turista inglese e l'accompagnatore a Milano, il giovane calabrese e l'argentina ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione e Controllo, nessuna mutazione rilevata. Il Ministero della Salute rassicura, in Italia rischio basso. Trump a Pechino, domani l'incontro con Xi, ancora tensioni Stati Uniti-Iran su Hormuz, bombe di Tel Aviv su Libano, Hezbollah colpisce il sud di Israele, drone su base UNIFIL con italiani, nessun ferito. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. In Senato dunque il Premier Time di Giorgia Meloni. Rispondendo alle interrogazioni dei senatori, la Presidente del Consiglio ha spiegato come le tensioni geopolitiche incidano sulla crescita e quindi ha aperto alle opposizioni che vogliano collaborare per il bene del Paese. Ha sottolineato priorità a salari, incentivi, aziende e natalità.
3: Delinea un quadro economico particolarmente complesso, Giorgia Meloni, dovuto a tensioni geopolitiche che incidono su potere d'acquisto delle famiglie, competitività delle imprese e costi delle energie. Annuncia l'approvazione della legge delega sul nucleare entro l'estate, apre ad una cabina di regia per il confronto con le opposizioni e sui salari puntualizza.
4: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori. Abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
3: I salari crescono più dell'inflazione, dice la Premier, la tendenza si è invertita e poi rivendica i risultati.
4: Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari.
3: Giorgia Meloni sottolinea che il debito cresce grazie al superbonus di 174 miliardi di euro che ha ipotecato 5 anni dell'Italia. Definisce un buon lavoro quello fatto con le risorse del PNRR, rivendica il piano casa, un bene fondamentale e non di lusso, dice, e sul fisco ricorda che in 3 anni sono stati recuperati 100 miliardi dalla lotta all'evasione. Non abbiamo aumentato le tasse, ma diminuite, spiega la Premier, che ricorda i 55 miliardi investiti nel Mezzogiorno. Con Alessandro Campanella dal Senato, Carla Macrellino, GR3.
2: La maggioranza fa quadrato attorno alle politiche del governo e sottolinea buoni numeri sull'occupazione. Le opposizioni attaccano, cassa integrazione esplosa e produzione industriale impicchiata.
5: Interventi in ordine crescente e un inizio morbido, tutto sommato, con Calenda di Azione che elenca vari punti critici ma applaude al nucleare e punta il dito contro il superbonus, come gli esponenti della maggioranza. Fratelli d'Italia rilancia le politiche del governo, i numeri dell'occupazione, bene le politiche a favore del Mezzogiorno per Forza Italia con Stefania Craxi, il capogruppo leghista Romeo rivendica il piano casa e a Giorgia Meloni dice:
6: venga un po' più spesso qui a fare queste sedute, perché almeno facciamo capire agli italiani, perché anche oggi non abbiamo sentito uno straccio di proposta da parte dell'opposizione.
5: Dure tutte le altre opposizioni, a cominciare dal PD con Boccia che accusa la Premier di dare numeri che non esistono. Gli italiani non sono con lei, dice, il referendum lo ha dimostrato.
7: Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli?
5: Toni e temi simili dei 5 Stelle, con Patuanelli che in più si dice sicuro che il nucleare resterà sulla carta e conclude: il superbonus l'avete rinnovato anche voi. Niente per giovani e merito secondo Verdi Sinistra. Renzi paragona il governo alla famiglia Ada. Se attacca il ministro Giuli, meglio se restava a suonare il flauto di Pan. Noemi Giunta, GR3.
2: Antivirus, il rischio per la popolazione generale resta molto basso, lo ha confermato il ministro della Salute Orazio Schillaci nel Question Time alla Camera.
8: Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
9: Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci nel corso del Question Time alla Camera, in cui ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica in Italia.
8: Tutte le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. I test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati ieri a Milano e a Messina sono negativi ai test.
9: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie non esclude nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave Ondius in quarantena a causa del lungo periodo di incubazione, ma sottolinea che al momento non ci sono motivi per pensare che il virus abbia subito una mutazione tale da renderlo più trasmissibile. Intanto, evacuati gli ultimi passeggeri, la nave Focolaio dalle Canarie è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'OMS fa un bilancio del contagio. 11 i casi sospetti. morti, di cui 8, comprese le 3 vittime, confermati, 2 probabili e 1 non conclusivo. Eleonora Belviso, GR3.
2: Trump è arrivato in Cina per l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping che si terrà domani alle 4 del mattino in Italia. Tanti temi sul tavolo, dazi, Taiwan, ma anche Medio Oriente. Il corrispondente.
10: L'Air Force One atterra nella capitale cinese alle 19.50 ora locale. Ai piedi della scaletta, Donald Trump viene accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng. Per il presidente americano, tappeto rosso, onori militari e la festosa coreografia di un gruppo di ragazzi che lo accompagna fino alla super limousine blindata. Lungo i viali di Pechino sventolano le bandiere dei due paesi. Domattina il corteo presidenziale si recherà a piazza Tiananmen per la cerimonia ufficiale di benvenuto. Nella grande sala del popolo il colloquio con il presidente Xi Jinping, poi la visita al Tempio del Cielo, uno dei luoghi simbolo del potere imperiale cinese. In serata il banchetto di Stato ancora nella grande sala del popolo. Dal vertice la Cina spera di ottenere la normalizzazione delle relazioni commerciali e di ridurre le restrizioni sui chip più avanzati. Ma nei colloqui non si potrà non parlare della guerra in Iran. La Cina potrebbe offrire pressioni su Teheran in cambio di contropartite sulla questione Taiwan. Da Pechino nello porto GR3.
2: E proprio sul versante del conflitto con l'Iran, il vice comandante dei Pasdaran ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte: se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Karg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i Marines. Il regime di Teheran intanto ha rilasciato su cauzione l'attivista e avvocata per i diritti umani Sotoudeh, vincitrice nel 2012 del premio Sakharov del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero. In Libano non si fermano gli attacchi dell'esercito israeliano, che anche oggi hanno provocato la morte di 8 persone, ma continuano anche i lanci di droni di Hezbollah verso il sud di Israele e un drone colpisce ancora una volta la base UNIFIL. La corrispondente da Gerusalemme.
11: Non c'è giorno in cui non arrivino ordini di evacuazione nel sud del Libano e anche oggi alcuni villaggi sono stati allertati e così è cominciata una nuova fuga per allontanarsi. Poi i raid. L'esercito israeliano continua a ribadire: il nostro obiettivo sono le postazioni di Hezbollah, le loro armi e i loro combattenti. Oggi un drone ha colpito delle auto lungo l'autostrada che porta verso sud, oltre la città di Sidone. Tra le vittime ci sono anche 2 bambini. Ma il movimento sciita continua a minacciare con droni difficili da intercettare. Cercano di colpire soprattutto i militari. Alcuni di questi però arrivano anche a ridosso delle comunità di confine nel nord di Israele. Un drone ieri invece ha colpito l'interno del quartier generale dell'UNIFIL a Nakura. Non ci sono stati feriti tra i militari. Qui ci sono anche i nostri soldati. Non è il primo episodio di questo tipo. Dalla Turchia invece la flottiglia si è riorganizzata e ha fatto sapere che domani salperà dalle coste turche con l'obiettivo di raggiungere Gaza e rompere l'assedio. Un'azione che verrà certamente ancora una volta bloccata da Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Il tradizionale discorso di Re Carlo e gli impegni britannici in patria e all'estero nel momento più difficile del governo Starmer, che cerca di voltare pagina dopo la batosta elettorale. La corrispondente da Londra. To improve relations with European partners.
12: C'è molta Europa nel discorso del re, possibile preludio al ritorno del Regno Unito dopo Brexit, secondo alcuni, e poi l'enfasi sulla sicurezza, la difesa dell'Ucraina, la centralità della NATO. La spettacolare cerimonia, cavalli, carrozze, il trono e la corona sulla testa di Carlo III che spiega il programma del governo sono magnifici, ma il contenuto dell'intervento del re scritto dal primo ministro è molto politico. È il cambiamento che Starmer vuole imprimere al paese nazionale. Nazionalizzazioni di acciaio e ferrovie, misure sul costo della vita, voto a 16 anni. Starmer parla ai laburisti ancora divisi. Non è servito l'incontro breve con West Streeting, ministro della salute, ora avversario, che vuole sostituirlo. E nelle prossime ore, domani, potrebbe lanciare la sfida, mentre Starmer combatte per restare. Parte intanto l'indagine parlamentare sul leader di ultradestra Farage. La donazione di 5 milioni di sterline ricevute dal miliardario in criptovalute Christopher Harborn poco prima delle elezioni politiche del 24. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
2: Rintracciati Sonia Bottacchiari e 2 figli spariti da Piacenza il 20 aprile. Buone le condizioni di salute dei 3 che non vogliono far sapere dove si trovano. Volontà da rispettare, secondo la procuratrice Pradella, in quanto la donna ha manifestato timori nel caso in cui venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. A Napoli, smantellata un'organizzazione criminale che rubava dati sensibili di imprenditori, attori, cantanti e calciatori dalle banche dati IMSS e dall'Agenzia delle Entrate per rivenderli seguendo un tariffario ben preciso. 29 misure cautelari, coinvolti anche agenti della Polizia di Stato e il procuratore capo di Napoli, Gratteri.
13: È accaduto purtroppo che delle forze dell'ordine, in particolare dei poliziotti, infedeli, si sono venduti per soldi, sono andati davanti al loro computer con la loro password e hanno fatto degli accessi abusivi.
14: Su richiesta di agenzie investigative, oltre 1,5 milioni di accessi abusivi.
2: Vigilia del Salone del Libro all'Auditorium Rai di Torino con lo spettacolo L'infanzia del mondo con Vinicio Capossela, che ricordiamo agli ascoltatori sarà trasmesso qui su Radio 3. Il mondo salvato dai ragazzini è il tema di questa edizione. L'intervista con la direttrice Anna Elena Benini.
15: Il mondo salvato dai ragazzini è un titolo efficace per una manifestazione letteraria.
16: Sì, il mondo salvato dai ragazzini è un titolo così poetico, scelto appunto da Elsa Morante per un libro davvero strano, ibrido, arrabbiato e gioioso al tempo stesso, che lei pubblicò nel 1968. Ed è una specie di appello universale alla fanciullezza e alla poesia.
17: Mai come quest'anno una ricchissima presenza internazionale.
16: La lezione inaugurale di Zadie Smith, il premio Nobel ungherese Laszlo Krasznajorkai, Emmanuel Carrer, Natasha Panah, David Grossman e tantissimi altri.
17: È un salone felice, in espansione.
16: Crescita degli under 35. Un grande risultato, perché significa che i lettori continuano a diventare lettori.
15: Torino, Marcella Sullo, GR3.
2: Noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto in studio. In regia Maximilia Gambino, tra poco c'è Hollywood Party, il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Ragazzi, con questa non entri.
19: Ma no, non vale.
18: Bravo, non vale.
20: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Onda Verde. Viaggiare informati.
22: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18.57 minuti. Forti disagi alla circolazione nella capitale, quadrante nord, per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Fischio inizio ore 21, ma già da un paio d'ore il traffico è congestionato in zona Stadio Olimpico. Per le altre notizie partiamo dal nord, tangenziale di Milano, code per 5 km per un incidente avvenuto tra la tangenziale nord e via Rubattino. Sulla 10 coda tratti per 4 km per lavori in corso tra Spotorno e la 6, code anche tra Genova Appelli e la 7. Siamo in A14, code per 2 km per incidente tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, e sono purtroppo anche oggi tantissimi gli incidenti segnalati sulle strade del nostro paese. Sulla A14 abbiamo anche code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio in carreggiata opposta. Code poi per lavori tra Fermo e Pedaso in direzione Pescara, sempre sulla A14. Infine sulla Sora Cassino, tratto chiuso per un grave incidente allo svincolo per Cassino. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.

0: basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
1: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
0: In prima visione.
2: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
0: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base. Albatross, prossimamente su Rai 3.
3: Rai Radio 3.
4: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
5: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a una surreale puntata di Hollywood Party. Siamo sempre Alberto Crespi e Stefania Ulivi in diretta dal Festival di Cannes, però siamo collegati per telefono perché oggi i mezzi tecnici di Radio France e della RAI ci hanno traditi. E, tra l'altro comunico alla regia che Stefania Ulivi dovrebbe essere a sua volta collegata, ma non sente assolutamente nulla. Quindi per il...
1: Buonasera, chi mi sente?
0: Sarebbe meglio riuscire ad avere da Roma un
1: trovato Alberto Crespi,
0: ecco, forse Stefania Ulivi si è collegata in questo momento. Stiamo cercando di mettere tutti al telefono. Gli ospiti di questa sera, che sono Rocco Giurato e Riccardo Ghilardi, sono qua in studio con noi e tra poco spero che riusciremo a mettere in linea anche loro. Intanto, Stefania, come va la giornata di Cannes, a parte la tragedia tecnologica che ci sta sommergendo?
2: La giornata di Cannes è stata molto soddisfacente, innanzitutto per Peter Jackson. Diciamo i nomi di quelli che sono contenti, perché ieri ha preso una palma alla carriera che gli ha consegnato Brevi Mano, Elijah Wood, il suo Frodo. Oggi ha fatto una masterclass, si è beccato ieri una stand innovation, oggi ancora più affettuosa, perché veramente è un mito per tutto il suo fan club, e ha ricordato come in realtà per lui tutto sia partito da Cannes. Ha ricordato nel 98, quando lui era un ragazzo veramente neozelandese con i Bermuda, che cercava di avere qualcuno che l'ascoltasse per il suo primo film, e mai più pensava di essere una persona che faceva film da Palma d'Oro. Ha annunciato, per la gioia dei fan, che la saga del Signore degli Anelli continua, anche se il film su Gollum lo girerà non lui bensì l'attore che interpreta Gollum, mentre lui si dedica a tener fede a una promessa che aveva fatto a Spielberg, cioè fare la regia del secondo film su Tintin, il personaggio di Hergé, perché lui aveva prodotto nel 2011 quello di Spielberg, erano d'accordo che uno avrebbe prodotto e l'altro diretto e poi si sarebbero scambiati i ruoli, ma sono passati 15 anni e ha detto che ancora non l'ha fatto, ma ha detto che in questi giorni in hotel sta finendo di scrivere la sceneggiatura del nuovo Tintin.
0: Jackson e Spielberg così chiacchierano amabilmente e si scambiano i film da fare. Speriamo che abbiano delle conversazioni su WhatsApp più tranquille di quelle che abbiamo noi questa sera. Anche per dare alla regia di Roma il tempo di provare a mettere in linea tutti quanti, io vorrei dare una notizia, Stefania, la diamo, anche se è una notizia in realtà che io ho intercettato oggi, ma è del 10 maggio, è morta Anya Breyen. Anya Breyen magari qualcuno se la ricorderà, perché un paio dei suoi film, Caccia alle streghe e L'eredità, mi pare, sono arrivati anche in Italia molti anni fa. Era una regista norvegese, regista e sceneggiatrice, ed è stata un po' una pioniera del cinema norvegese, quando non si parlava ancora di Lars von Trier, non si parlava di nessuno, quando la Norvegia era ancora un po' un paese sconosciuto nel mondo del cinema. E poi è stata una delle primissime donne registe dell'industria del cinema scandinavo, regista e documentarista, molto attenta a temi sociali importanti. Il suo primo film del 71, vi dico solo questo, si intitolava Stupro, ed era un'analisi molto dura del sistema criminale, del sistema giudiziario della Norvegia. Caccia alle streghe dell'81 appunto raccontava la storia di una donna accusata di stregoneria in Norvegia nel 600 e così via. Ecco, è una grande regista che viene a mancare. Tutto questo non c'entra niente con il Festival di Cannes, però era giusto ricordarla. Io propongo alla regia di mandare la prima musica che avevamo in programma oggi, che serviva tra l'altro a introdurre i due nostri ospiti, e intanto all'uscita dalla musica vediamo come siamo messi.

0: Allora, questa canzone era Photograph di Ringo Starr, che serve a introdurre due persone che con la fotografia ci lavorano. Appunto, i nostri ospiti di questa sera sono prima di tutto due carissimi amici, ci tengo a dirlo, anche se sembrerà appunto amichettismo, come suol dirsi, ma non me ne importa nulla. Sono Riccardo Ghilardi, che è un grande fotografo di star internazionali e italiane, e Rocco Giurato, che è normalmente il nostro inviato sul tappeto rosso, un fotoreporter d'assalto, mi viene a dire. Rocco ride, adesso gli dovrò passare il mio telefono perché lui possa parlare con lui. Io darei il telefono subito a Rocco Giurato, perché Rocco Giurato e Riccardo Ghilardi hanno realizzato insieme un progetto molto bello che si chiama Ritratti di Cinema, e l'altro è Piano Sequenza. Sono due progetti paralleli, due film in qualche modo che si parlano l'un l'altro e che raccontano una serie di sedute fotografiche molto particolari che Riccardo Ghilardi ha tenuto nel corso di alcuni anni dentro il Museo del Cinema di Torino, ovvero dentro la Mole Antonelliana, luogo dove vengono fotografati e intervistati personaggini del calibro di Martin Scorsese, di Malcolm McDowell, di Kevin Spacey, di Willem Dafoe e tanti altri italiani che adesso non sto a citare. Io vorrei che Rocco, in quanto anche giornalista, spiegasse come è nato questo progetto e come si è sviluppato. Poi diamo la parola a Riccardo.
1: Ma ciao a tutti, ciao Alberto, in questa situazione così mi passi la palla e anche il telefono. Però lasciatemi dire solo una cosa: ma quanto è bella la radio, nel senso che poi la radio arriva sempre e comunque, anche in questi momenti in cui la tecnologia in qualche misura ci molla qui a 750 km da Roma e da insomma un po' di meno dall'Italia, comunque noi la radio la facciamo sempre e comunque. Quindi grazie Alberto, grazie Stefania, ciao a tutti. Beh sì, dicevi bene, io ho avuto la fortuna di essere coinvolto da Riccardo Ghilardi, che è un fratello per me, insomma è un fratello aggiunto, un collega grandissimo, stimato in tutto il mondo per il suo lavoro, perché ha realizzato un lavoro di quasi 4 anni nella Mole Antonelliana, per raccontare sicuramente anche i 25 anni del museo, che nella Mole abita, per nostra fortuna, anzi consiglio di visitarlo, che è davvero pieno di tesori di ogni tipo, dalle lanterne magiche ai costumi originali di film che hanno fatto la storia, Fish, insomma, e chi più ne ha, chi più ne metta. Mi diceva, cerchiamo di raccontare dietro le quinte con te di questi incontri particolari, che a volte sono stati davvero di 4-5 minuti, altre volte sono stati, come con William Dafoe, 3 ore in giro per la Mole Antonelliana, davvero dal basso, dai sotterranei fino quasi alla stella, alla punta, in cima alla stella della Mole. Io ho provato in questi 3 anni a fare un lavoro che fosse di cuore e fosse anche un po' con le unghie e con i denti, un po' combat, no? Come si dice, Stefania, ha avuto insomma modo anche di vederlo, di apprezzarlo con noi. Questo lavoro ha finalmente preso vita, fra qualche tempo, insomma a fine mese sarà anche su RaiPlay, quindi avremo modo poi insomma di farlo vedere a chi ne avrà voglia. Però voglio dire che questo lavoro il primo giro di ruota, insomma il primo giro di volano di Riccardo Ghilardi, che ha avuto l'idea di raccontare questi talenti in maniera davvero inconsueta e inusuale, come davvero non li avete mai visti, non ci sarebbe mai stato. Quindi lo ringrazio anche qui alla radio, quindi siamo in pochi, siamo 4 gatti insomma, quindi lo ringrazio davanti a tutti.
2: Rocco Giurato giustamente mette in evidenza, come già fatto Alberto Crespi, il valore di Riccardo Ghilardi. Riccardo Ghilardi è autore di foto che voi sicuramente avete visto, perché tantissime copertine, tantissime anche locandine di film. Oltre a essere un grande, veramente un grande fotografo, è anche un acrobata e ha coinvolto in questo, perché alcune delle foto che ha realizzato hanno in qualche modo anche enfatizzato la capacità di alcuni anche locandine di film. Oltre a essere un grande, veramente un grande fotografo, è anche un acrobata e ha coinvolto in questo, perché alcune delle foto che ha realizzato hanno in qualche modo anche enfatizzato la capacità di alcuni penso Domenico Procaccio.

0: fare è sapere che cosa puoi tirar fuori, che sia qualcosa che conferma quello che il pubblico conosce di quel personaggio, ma qualche cosa che dà in più, diventa anche molto narrativa la foto che riesce a scattare.
1: Allora, intanto buonasera a tutti, buonasera Stefania, buonasera Alberto, ciao Rocco. Rocco, devo fare una piccola considerazione. Rocco ha detto che bella la radio, io dico che terrore la radio, perché in questa situazione per me è micidiale. Avevo detto ad Alberto, proverò a fare questo collegamento in italiano corretto, e quindi ho passato delle ore a concentrarmi sul sole, il sale, il sedano e l'insalata, con questa cosa dell'ansia della connessione, finisce alla garbatella. La farò in romano, non me ne vogliate, non riuscirò a concentrarmi su queste cose insieme. Comunque, tornando al progetto, questo era un progetto visionario, onirico, e quindi si chiedeva agli artisti, diciamo, una prova di interpretazione a livello fotografico diversa da quella che in genere è lo scatto di un ritratto, che comunque cerca sempre di entrare nell'intimo emotivo della persona. Io dico sempre, e ne sono convinto, che un ritratto ben riuscito è quello in cui hai saputo cogliere un'emozione e c'è stato uno scambio attraverso la lente tra me e gli artisti. E in questo caso era un progetto cinematografico e fotografico insieme, perché si trattava di raccontare il Museo Nazionale del Cinema e di creare delle immagini che insieme avrebbero creato un piano sequenza, un racconto continuo degli spazi della Mola Antonelliana, in cui gli artisti che hanno partecipato si mettevano in gioco nel far tornare in vita gli spiriti dei personaggi della storia del cinema. I registi e gli sceneggiatori in realtà sono diventati un po' i custodi di questo museo e sono affaccendati a conservare i tesori del patrimonio. E all'inizio del progetto, Se vado troppo oltre, bloccatemi, fatemi dei cenni.
0: Quello. Dottor Ghilardi, si rilassi.
1: Ho preso l'abbrivio, vado avanti un'ora adesso. Mandate una canzone. All'inizio del progetto ho capito subito dentro di me che per quanto le fotografie sarebbero state, come speravo, forti a livello visivo, però non poteva non esserci un racconto cinematografico, una testimonianza video di quello che avremmo vissuto. E da lì è nata l'idea di realizzare un documentario di backstage della genesi del progetto, e ne abbiamo parlato con Rocco, ne abbiamo parlato con Rai Cinema, con Wonder Film, e abbiamo deciso di creare due prodotti cinematografici veri e propri: un docufilm che ha coinvolto i 9 registi internazionali che hanno aderito al progetto, per la regia di Paolo Civati, e ci tengo a dirlo che ha realizzato un lavoro molto intimo e molto delicato, una serie di interviste con questi grandi maestri, appunto Scorsese, Jane Campion, Ostlund, il maestro Faraday, Peter Greenaway, Larrain, va bene, e gli altri. E peraltro lasciatemi dire che per me è una grande emozione, perché questa edizione del Festival di Cannes ha un valore in più per me, perché proprio Ritratti di Cinema è al Marché du Film qui a Cannes per le vendite internazionali. E...
2: ok, prendo la parola e propongo, chiedo alla regia di mandare una delle clip che abbiamo scelto, perché ci servirà per fare un giochino. La clip che mandiamo ora è un film che nel 1992 ha aperto il Festival di Cannes. È un film che fece sensazione, perché è un film che a un certo punto, grazie a una scena che ricordate tutti, nacque una diva. Prima il divo del film sembrava Michael Douglas, invece capimmo tutti che Sharon Stone si era rubata il film, si era rubata Cannes, si era rubata tutto, e questa è una scena di Basic Instinct.
3: You like playing games, don't you?
4: I have a degree in psychology, it goes with the turf. Games are fun.
3: What about boxing? That's a game, is that fun?

0: who?
1: I don't think that's relevant to this inquiry.
2: Boxing was fun till Manny died.
0: How'd you feel when he died?
2: I loved him. It hurt.
0: How'd you feel when I told you Johnny Boz had died?
2: I felt like someone had read my book and was playing a game.
0: But it didn't hurt.
2: No.
0: Because you didn't love him.
2: That's right.
0: Even though you were fucking him.
2: You still get the pleasure. Didn't you ever fuck anybody else when you were married, Nick?
3: How'd you know he was married?
2: Maybe I was just guessing. What difference does it make? Do you like a cigarette, Nick?
4: You two know each other?
0: No.
2: No.
5: Allora, io penso che ognuno di noi abbia un suo ricordo personale di Sharon Stone. Io ho un ricordo indelebile, perché mi ricordo che dopo la proiezione del Pianista di Polanski nel 2002, Sharon Stone era in giuria. E io, uscendo dalla sala, me la trovai di fronte a un metro di distanza e piangeva come una fontana. Era stata devastata e commossa dal film, e giuro che io pensai e dissi anche ai colleghi: sto film vince, perché se una giurata reagisce in questo modo, sto film vince, e vinse la Palma d'Oro. Adesso però Riccardo Ghilardi e Rocco Giurato ci raccontano ciascuno la sua Sharon Stone. Parti tu, Rocco. Tu hai un aneddoto molto particolare su Sharon Stone.
6: Come vuoi, Alberto, eccoci qua. Beh sì, io poi insomma sono stato chiamato qui anche forse per raccontare quello che faremo, che stiamo facendo in realtà a Cannes, che faremo fra qualche ora ad esempio sul red carpet dei 40 anni di Fast and Furious, quindi insomma nella mezzanotte insomma racconteremo anche Vin Diesel e Co. Ma qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, Sharon Stone era sul red carpet di chiusura del Festival del Cinema di Cannes, e insomma in quel c'è un momento, diciamo sono ai canapi, no? Un po' come al Palio di Siena, no? I talent sono ai canapi pronti per entrare e per fare la famosa Montée des Marches. Beh, lì c'è sempre un mix di emozioni, ma anche di gioco, insomma un'attrice, una star navigata come Sharon Stone certamente non ha quel tipo di emozione della prima volta, però si vedeva che era molto divertita, era molto diciamo presente a se stessa, e a un certo punto, con complice forse un po' la musica, un po' il sole delle 17:30, insomma in qualche misura era forse probabilmente anche un po' su di giri e non aveva colto i segnali di chi poi dice no, chi dà il là e dice ok, potete cominciare a sfilare. E beh, insomma si è resa conto che quando in quel momento lei aveva una gomma americana che stava ancora masticando, insomma non va bene, ecco, quello non va tanto bene. E beh, è stato un gesto fulmineo che io ho colto, perché è il caso, siamo tantissimi sul red carpet, e quindi a volte il caso, un po' di fortuna ci vuole, un po' di occhio probabilmente. E beh, insomma è stato un momento così immediato, fulmineo. Lei ha preso questa gomma tra le mani, e il suo assistente in quel momento era vicino a lei, l'ha presa immediatamente nella sua mano e l'ha messa in bocca. Insomma, questa è stata una cosa chiaramente che poi è stata una clip sui social, ha fatto dei numeri davvero considerevoli, ma perché era spiritosa, non c'era nulla di, no? Non c'era nulla di sbagliato, non c'era nulla di... Ecco Alberto, che dimmi.
5: No, un racconto bellissimo. Tra l'altro questo filmato sta sui tuoi social, sì, lo si trova. Secondo me, se digitate Sharon Stone chewing gum
7: salta
5: fuori.
7: Esatto.
5: Invece Sharon Stone è nel tuo progetto, Riccardo. Raccontaci com'è stato lavorare con lei, e raccontaci un po' quali sono stati i divi o le dive, naturalmente, più simpatiche o più difficili con cui hai lavorato.
8: Sì Alberto, ho avuto la fortuna di avere Sharon Stone nel progetto di Piano Sequenza La Mole, e è stato un percorso abbastanza complesso raggiungerla, ma grazie a Marco Fallanca, che ha fatto da tramite per tutto il progetto con i talent internazionali, sono riuscito a farle arrivare questa idea creativa che la vedeva nei panni di Ingrid Bergman, indossando un mantello, un costume originale di Veniero Colasanti dal film A Matter of Time. Abbiamo aspettato una decina di giorni, diciamo, la risposta, e poi abbiamo capito che insomma l'idea era piaciuta, e quando è arrivata al Museo del Cinema, dopo qualche mese e abbiamo realizzato lo scatto. Diciamo che l'incontro è stato molto emozionante. Io non l'avevo mai incontrata prima, sognavo di incontrarla e di fotografarla da quel film. È avvenuto in questa occasione con il privilegio di poterla dirigere in uno scatto creativo di un progetto personale. E l'emozione più grande è tra le più belle di questo progetto, il suo scatto. Quando abbiamo finito lo shooting, io l'ho ringraziato ovviamente, e lei commossa ha ringraziato me per averla scelta per riportare in vita lo spirito di Ingrid Bergman. E questa cosa mi ha molto colpito.
4: È la prova, Riccardo, che poi i grandi sono grandi, cioè c'è poco da fare, non si improvvisa. Certe, nel talento fa parte anche, come dire, un'umanità speciale.
8: Assolutamente, no? Secondo me questa capacità e questa sensibilità oltre la norma, che ti permette di continuare ad emozionarti sempre e comunque come agli inizi del tuo percorso. Io almeno l'ho interpretata in questa maniera, e anche dalle reazioni di altri grandi artisti che hanno partecipato al progetto, dal maestro Scorsese, quando gli spiegavamo che le lettere che aveva nel set fotografico erano le lettere originali di Méliès, a Damien Chazelle con il copione del maestro Fellini, ha arrossito e mi ha chiesto: ma è quello vero? Dico: no, è quello suo, è proprio il personale con tutte le note di regia.
4: Allora, Rocco Girato, come detto, siamo già iniziata tutta la complessissima coreografia dei red carpet, perché si vedono un sacco di fotografie che escono da Monte de Marche, Cancia un red carpet tutto particolare, perché appunto c'è questa grande scala che porta al gran teatro, e ci sono delle regole ferree di cui hai un po' accennato, perché c'è veramente quelli che coreografano le presenze, c'è una mole di fotografi internazionali enormi, e immagino che come per noi giornalisti negli anni è difficile, cioè è importante guadagnarsi gli spazi per portare a casa le interviste, nel vostro caso è fondamentale avere lo spazio giusto per avere poi l'inquadratura migliore, oppure avere comunque l'occhio per beccare il momento preciso. Ma in questi anni, dopo tanti anni, sia di festival qui a Cannes che a Venezia, che sono le due principali occasioni in cui si porta a casa questo genere di foto, un po' come ha detto Riccardo Ghilardi per le fotografie, anche il red carpet rivela un po' la natura del personaggio, che siano gli attori, i registi, l'attitudine. E ricordiamo che qui c'è una battaglia in atto da sempre per evitare i selfie su red carpet, che non sempre è vita, ma Thierry Frémaux l'ha ribadita anche adesso, e anche alcuni di loro cercano invece di farseli. Però questa cosa di avere un riflesso di quello che sono i registi, gli attori che sfilano sul red carpet, Rocco Giurato.
6: Allora, Stefania, hai colto due ambiti davvero, sei sempre sul punto, insomma, davvero mi trovo molto d'accordo con quello che hai detto. Ti dico che già dall'inizio, dall'apertura di ieri, vedo che ieri non ho, diciamo, individuato nessun selfie, e che trovo una cosa, insomma, tutto sommato, forse se delle regole si fanno in qualche misura passare, forse rispettare in un momento anche magari in maniera un po' brutale, in qualche misura un po' forte, e poi dopo le persone lo capiscono e dicono: vabbè, ma effettivamente se non si può fare, perché lo devo fare? Quindi già ieri ti segnalo che non c'è stato alcun selfie, io almeno, diciamo, nella mia postazione sono stati più di 2 ore e mezza sul carpet, non ce n'è stato neanche uno, sarà un caso, chissà, vedremo. Quello che invece mi aiuta, un altro aneddoto che, se mi permetti, ti racconto, è tra l'altro che mi ha fatto notare un press agent che è notissimo, diciamo, nel mondo del cinema italiano, che è Saverio Ferragina, che tutti quanti noi conosciamo. Beh, io una volta, tantissimi anni fa, una dozzina di anni fa, forse anche 15 direi, era uno dei miei primi accrediti foto video, e quindi ero sul red carpet e avevo una posizione piuttosto svantaggiata, ero in cima alla Monte de Marche, accanto, per i frequentatori di Cannes, accanto al DJ, quindi davvero in piccionaia, come si dice, quindi avevo un obiettivo molto prestante, per mia fortuna, insomma, li vedevo dalla condizione un po' particolare, ero un po' lontano, e quindi dovevo inventare qualcosa e cercai di seguire alcuni personaggi, alcuni erano molto standard nella loro camminata, altri come in questo caso e lo dico perché l'affiche ufficiale di quest'anno la ricorda con Thelma e Louise, beh, Susan Sarandon praticamente seguì la musica che gli dava il là, che le dava il là, e che era quella di era Superstitious, che effettivamente è trascinante, e fece un balletto di un minuto e mezzo trascinando le sue colleghe del film dell'epoca, adesso colpevolmente non ricordo chi fossero. Anche quello io l'ho messo così ingenuamente sui miei social, così in maniera un poco distratta, ecco, diciamo così, fece dei numeri pazzeschi, e Ferragina mi disse: ma Rocco, ma ti rendi conto che là eravate 400-500 persone e tu sei l'unico che ha messo l'integrale, che non ha distolto lo sguardo da quella scena? Ecco, forse un elemento, non dico di essere stato bravo o più, tanto più bravo degli altri, forse mi sono soffermato su un ambito, ho colto, diciamo, l'emozione che questa straordinaria attrice aveva voluto raccontare anche nella sua felicità di ballare un brano super pop come Superstitious sul red carpet, visto che lei non ha più nulla da chiedere, non ha più nulla da dire a questo mondo, no?
4: E a proposito di brani pop e di persone che ballano, ci concediamo una Lady Gaga che è dedicata proprio ai paparazzi.

0: Questo era appunto Paparazzi di Lady Gaga, che Riccardo Ghilardi ha commentato: questa è la canzone anti-Ghilardi, perché effettivamente Riccardo tutto è meno che un paparazzo. I paparazzi sono quelli che vanno a rompere le scatole alle persone prendendole alla sprovvista, mentre Riccardo è un fotografo che fa i servizi posati e combinati in maniera seria. Allora, vorrei ritornare alla domanda di prima, Riccardo. Allora, nell'ordine, qual è la foto di cui vai più orgoglioso? Qual è il personaggio più divertente che hai fotografato e qual è stato il più difficile?
1: Allora, eccomi. Madonna, una scaletta mortale. Dunque, la foto di cui vado più orgoglioso, ancora la devo scattare. Perché credo che il fatto di non riconoscere uno scatto per tutti ti dia quell'ansia giusta che uno deve avere per cercare sempre di entrare nello sguardo delle persone, oltre che degli artisti che incontra. E grazie a Dio dei ricordi meravigliosi nel mio percorso di incontri straordinari, e tra quelli proprio speciali del cuore sicuramente Helen Mirren, Jim Carrey, Willem Dafoe, con cui ormai c'è un rapporto molto consolidato di fiducia, che poi è alla base di un buon lavoro fotografico di ritratto, ma anche i miei amici del cuore, Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Barbara Ronchi e tanti, tanti altri. Non ho un artista complicato da menzionare, nel senso che io vivo il mio lavoro con una certa ansia anticipatoria di disturbare l'intimità delle persone, e quindi se vedo che c'è un mood emotivo non confident per quello che amo cogliere nella fotografia, preferisco mollare prima, in modo da mantenere la fiducia e il rispetto, che per me è più importante di un ritratto ben scattato.
2: Io anche ho due domande per Riccardo Ghilardi. Una è perché appunto capita di fotografare tanti attori, ovviamente, che sono abituati a stare davanti all'obiettivo. I registi sono in genere abituati a stare dietro all'obiettivo e spesso sono anche dei grandi fotografi, e dunque può essere, non so se è più intimidente per un fotografo fotografare un grande regista, anche sapendo che è anche un bravo fotografo, o se a volte è capitato di ricevere dei consigli di inquadrature o di dialogo. E l'altra è quanto è diverso fotografare dei personaggi che siano registi o attori in un festival in cui sono come Cannes, in cui hanno uno schedule micidiale, perché hanno le conferenze stampa, hanno le proiezioni ufficiali, hanno tutti le varie interviste con la stampa scritta, stampa radiofonica, stampa televisiva, i fotocall, gli servizi fotografici propriamente detti. Per cui quanto è più difficile averli rilassati in una situazione così poco rilassante come un festival del cinema?
1: Allora, inizio dalla prima domanda. Sicuramente l'incontro con dei grandi registi è un incontro diverso da quello a livello emotivo dall'incontrare degli attori o delle attrici. Diventa spesso un confronto, quindi si parla un pochino di più prima di iniziare a scattare, e io cerco di spiegargli il tipo di racconto fotografico che vorrei fare di loro. E sicuramente è molto emozionante. Io non posso dimenticare il primo incontro con Gus Van Sant, che per me è uno dei miei idoli, oltre che come regista, come fotografo. Sicuramente è un'emozione grande, però devo dire che un regista, proprio perché sta dietro la macchina da presa, conosce perfettamente le tue emozioni, le tue paure, le tue sensazioni, e quindi spesso, se ti sai porre nella maniera giusta, cerca di rilassare e di dar sfogo alla tua creatività. Per quanto riguarda gli attori, le attrici, gli artisti in generale, in una situazione come quella di un festival qui a Cannes, come a Venezia o in quasi tutti gli altri festival di grandezza internazionale, è sicuramente un po' una cosa soggettiva e che può essere influenzata da fattori contingenti. Quindi non è detto che ci sia una regola, ci sono attori che si preparano e vivono il momento del ritratto, come quello del Tappeto Rosso, con grande leggerezza, una festa e quant'altro, altri che la vivono magari in una maniera più intima e riservata, e quindi questo atteggiamento e questa attitudine nel momento che poi tocca Ghilardi per quei 2 minuti, 3 minuti, dipende molto da quello che c'è stato prima anche. Proprio per chiarire con un aneddoto, a Berlino, proprio sul film di Gus Van Sant, Joaquin Phoenix non venne nel mio slot, l'ho appresi nel momento degli scatti, mi dissero non è venuto, ma in conferenza stampa c'era stato un affare tumultuoso di una domanda sbagliata personale al di fuori, che aveva compromesso quasi tutta la schedule di quel film in quel giorno. Però questa è una cosa con cui dobbiamo far pace, fa parte del gioco. Io credo che il ritratto, come la fotografia in generale, non soltanto quella di cinema, è comunque il fermare un momento per sempre, e quindi è una roba importante, va fatta con attenzione, soprattutto nel rispetto delle emozioni altrui.
2: Allora, a proposito di fermare un attimo per sempre, c'è un film che quest'anno compie 60 anni, Blow Up, di Michelangelo Antonioni, esatto, e che, di cui sentiamo adesso una clip.
3: They say they've been asked to come here.
4: Not by me.
3: Well, you weren't exactly asked.
4: Sorry, I'm busy. They're printing some snaps for me upstairs. Go and fetch them.
3: Couldn't you give us just a couple of minutes?
4: A couple of minutes? I haven't even got a couple of minutes to have my appendix out.

0: Well, when can we come then?
1: Don't. The others still waiting with their eyes shut?
0: Yes, they're waiting, but their eyes are open.
1: Good. Tell them to shut them again. And get rid of that bag. It's diabolical.
2: Blow Up, la scena con David Hemmings e Jane Birkin, e questo invece è Riccardo Ghilardi, cioè come lavora Riccardo Ghilardi. Questo non è l'anti-Ghilardi. Io vorrei giocarmi l'ultimo minuto per dare la parola a Rocco Giurato, perché a me capita di fare il viaggio con Rocco Giurato per venire qui a Cannes, e mi fa molto ridere il suo bagaglio, perché si porta appresso 15 camicie tutte uguali. Sembra Mickey Rourke in 9 settimane e mezzo. Perché in un minuto, Rocco, descrivi come vi dovete vestire per stare sul tappeto rosso.
3: Sì, ma anche mezzo, Alberto, perché sì, siamo, diciamo, obbligati, ma per un motivo molto semplice, ad essere un muro umano tutto quanto uguale, quindi giacca nera, pantaloni neri, camicia bianca e papillon, e fin lì ci siamo, no? Perché tutto sommato siamo tutti inquadrati tranne la primissima fila, diciamo, dalla cintola in su. Ecco, quello che io trovo, senza alcuna polemica, che vorrei continuare a venire a Cannes, quindi ringrazio anche Thierry Frémaux per l'organizzazione perfetta del Festival del Cinema di Cannes e tutta la crew della Audiovisuel, ecco, quello che dico è: oggi siamo stati costretti ad andare a comprare delle scarpe eleganti perché le sneakers non vanno bene. Ecco, questo secondo me non va bene, però insomma avremo modo di parlarne. Grazie a voi.
2: Il Festival di Cannes deve rimborsare a Rocco Giurato e ad altri colleghi le scarpe comprate, che poi qui a Cannes, caro, te costano un paio di scarpe. Va bene.
4: Non c'è più l'obbligo dei tacchi per le donne, ma c'è l'obbligo della scarpa elegante per Rocco Giurato. Va così,
2: il nero ed elegante, sì. Credo che stia per arrivare la sigla, o è arrivata? È il momento dei saluti? Sì, prego Stefania.
4: Allora, ringraziamo di questa puntata veramente Elsa Popping, è stato proprio una specie di impresa, ma col sorriso l'abbiamo portata a termine. Saluti a Francesca Levi e Maddalena Agnisci, nostre curatrici, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Rocco Giurato, i nostri ospiti, e Riccardo Ghilardi. Ringraziamo il tecnico Danilo Solidali, e domani proviamo Alberto Crespi.
2: Nonostante tutto saremo qui. A domani con Hollywood Party. Ciao.
5: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it. e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
10: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
11: Noi spesso raccontiamo di sogni.
12: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
10: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. Rai Radio 3. Meteoradio.
14: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residue piogge al meridione, sul basso Lazio e sulla Sardegna. Nubi sparse sul resto del paese, seppur in aumento al nord. Per domani, giovedì 14 maggio, torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su basso Lazio e alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sud-orientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: Good morning everybody. This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Non so voi, ma io ho una certa difficoltà a occuparmi della vicenda dell'antivirus Andes, a discutere delle modalità del contagio, del rischio che ci sia una nuova pandemia. L'esperienza del Covid-19 è stata un trauma collettivo enorme anche per chi ha avuto la fortuna come me di attraversarlo senza lutti o senza troppi drammi, e come molti grandi traumi è stato rimosso un po' da tutti. Una strategia di sopravvivenza, certo, un modo per andare avanti, perché è molto difficile convivere con la consapevolezza che il nostro stile di vita, inclusa la nostra aspettativa di salute, può essere completamente stravolto da un giorno all'altro. Dunque è emotivamente e intellettualmente faticoso riattivare quelle capacità analitiche che abbiamo un po' tutti soppresso negli ultimi 4 anni, ricominciare a pensare in termini probabilistici invece che di certezze, forzarci a ragionare di curve esponenziali invece che di progressioni lineari. Se torniamo alle cronologie della pandemia da Covid-19 a distanza di tempo, sembra che sia successo tutto molto in fretta. I primi casi sospetti vengono registrati in Cina a fine dicembre 2019 e per quanto l'ente criticata per una certa indulgenza verso le autorità cinesi, già il 10 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte gli stati membri del rischio di una trasmissione tra esseri umani di un virus mutato probabilmente nei pipistrelli. È quella la premessa della nuova pandemia. E oggi quali sono le analogie e quali sono le differenze? Alberto Marolo è docente e ricercatore in malattie infettive presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Cosa sappiamo dei sintomi che produce l'antivirus e dei rischi a cui è esposto chi è contagiato?
2: Conosciamo già da vari anni quelle che sono le manifestazioni cliniche associate all'infezione da antivirus. Dobbiamo ricordare che esistono più tipi di antivirus con differente distribuzione geografica e differente animale serbatoio. Gli animali serbatoio sono i roditori. In sintesi, riconosciamo 2 sindromi distinte. Da un lato una febbre emorragica virale con coinvolgimento renale associata soprattutto a virus circolanti in Asia e in Europa, in particolar modo in Nord Europa, e dall'altro riconosciamo una sindrome polmonare che è legata a infezioni da ceppi virali come quelli circolanti in Sud America, in particolar modo come l'antivirus Andes, che è il protagonista dell'attuale focolaio. Queste sono dunque le 2 sindromi cliniche che compaiono dopo un periodo prodromico di segni e sintomi specifici di una sintomatologia simile influenzale, che possono colpire le persone esposte al virus. Purtroppo non abbiamo una terapia e la letalità di queste infezioni è notevole.
1: Questo virus può evolvere in che direzione e a quali condizioni?
2: Al momento sappiamo che la sequenza del virus isolato nel primo soggetto purtroppo deceduto nel contesto dell'attuale focolaio presenta un'omologia del 99% rispetto alla sequenza di un analogo ceppo di virus Andes isolato 8 anni fa in Argentina e responsabile all'epoca di un piccolo focolaio. Ciò ci permette di dire che al momento non ci sono segni di un'evoluzione del virus in senso di aumentata trasmissibilità o aumentata virulenza. Tuttavia bisogna sempre mantenere alta l'attenzione perché con i cambiamenti climatici, con le profonde alterazioni che l'uomo causa in vari habitat ed ecosistemi, aumentano le opportunità di spillover, di salto di specie e di modifica dei serbatoi e degli ambienti in cui il virus e i patogeni in generale circolano.
1: E quanto possiamo fidarci delle rassicurazioni degli scienziati che rimarcano le differenze con il Covid? Quali sono gli elementi che potrebbero far rivedere quelle convinzioni?
2: Purtroppo ci trasciniamo il vulnus delle prime e contraddittorie dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di altre istituzioni alla comparsa di SARS-CoV-2 all'inizio del 2020. Ciò ha creato sicuramente un senso di sfiducia in numerose persone. Purtroppo allora non fu sottolineato abbastanza il fatto di trovarci dinanzi a un virus nuovo che aveva sì parentele con virus già noti, ma era nuovo. Adesso invece ci troviamo dinanzi a un virus ampiamente noto e questo ci deve rassicurare perché conosciamo tanto già di questo virus, tuttavia, date le eccezionali circostanze che si sono presentate, come quello della crociera, cioè ovvero un ambiente dove c'è un'alta concentrazione in spazi ristretti di persone, dobbiamo sicuramente andare a fondo nell'indagine epidemiologica per capire se il virus ha delle potenzialità di trasmissione finora non note. Tuttavia, al momento non si può assolutamente paragonare il focolaio di antivirus sulla nave Ondius rispetto ai primi tempi della pandemia Covid-19.
1: Abbiamo imparato a spese nostre che gestire una pandemia o una potenziale pandemia non è solo una questione di laboratori, di ricerca scientifica, è una questione di politiche pubbliche e di come viene impostata la discussione su qualunque livello, sia sul piano delle riviste scientifiche, sia su quello dei talk show e dei social. Elisabetta Lalumera è professoressa di filosofia e teoria dei linguaggi presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna. Si occupa di problemi filosofici e concettuali in medicina, sanità, psichiatria e psicologia. Scrive su Appunti. Le informazioni ufficiali dicono che solo chi è stato esposto a un contatto diretto sulla nave da crociera deve preoccuparsi, ma anche all'inizio del Covid non era stato facile capire la pericolosità del virus. Come facciamo a discuterne in maniera seria? Che analogie ci sono?
3: L'analogia è questa: non è facile all'inizio capire la pericolosità di un virus. Questo perché le informazioni arrivano in modo progressivo, questi sono malattie, virus di cui si sa poco all'inizio e quindi è normale che all'inizio sia difficile stimare la pericolosità. Ok, questo sicuramente c'è anche un'analogia di percezione, perché in entrambi i casi parliamo di virus che vengono dagli animali e che ci rimandano a scenari lontani dal nostro mondo europeo, quindi scenario esotico che ricorda vagamente quello del Covid. Detto questo, dal punto di vista epidemiologico e biologico, le differenze sono molto grandi. SARS-CoV-2, il virus della pandemia, era un virus respiratorio molto efficiente, furbo potremmo dire, che si trasmette facilmente tra persone anche prima dei sintomi e che è capace di sfruttare perfettamente la nostra vita sociale, trasporti, scuole, uffici, tutto quello che ha a che fare con uno scambio sociale, anche superficiale. L'antivirus invece è di solito una zoonosi, cioè passa dai roditori all'uomo. La variante Andes è particolare perché pare che possa trasmettersi anche tra esseri umani senza l'intermediario animale presente, ma però sembra farlo in condizioni molto più ristrette, cioè contatti stretti, prolungati, ambienti specifici, con un certo tipo di appunto vicinanza e ricambio d'aria. Può produrre cluster anche gravi, però questo non significa automaticamente che abbia una capacità pandemica simile al Covid. Queste informazioni sul tipo di virus e su come si trasmette ci fanno pensare che l'analogia sia superficiale.
1: Abbiamo imparato qualcosa dalla pandemia su come gestire la discussione pubblica su queste complesse questioni di politiche sanitarie?
3: Ma spero che abbiamo imparato almeno due cose. La prima è che si fa molto presto trasformare una questione sanitaria in una questione identitaria e politica. Durante il Covid ci siamo divisi quasi subito politicamente tra allarmisti e minimizzatori, cioè tra chi vedeva il disastro incombente e chi vedeva sempre invece il complotto, l'esagerazione. Questa polarizzazione è dannosa perché costringe l'evidenza scientifica dentro una forma che non è la sua. L'evidenza scientifica, soprattutto all'inizio della diffusione di una malattia, non è bianca o nera, si costruisce progressivamente. Nuovi casi, nuovi dati di laboratorio, nuove ricostruzioni epidemiologiche, ipotesi sulla trasmissione. Cambiare valutazione da parte della comunità scientifica non significa affatto avere mentito prima, ma significa che si sanno più cose di prima. Questa progressività dell'informazione deve essere tenuta in conto. La seconda lezione che spero si sia imparata è che seguire la scienza, appunto, è qualcosa di più complesso. Le decisioni pubbliche si basano ovviamente sulla migliore evidenza disponibile, ma dai dati non discende automaticamente nulla, nel senso che l'epidemiologia e i modelli ci dicono quanto un virus si trasmette, quanto è grave, quali scenari sono probabili. Poi però resta una decisione politica e di sanità pubblica che cosa fare con queste informazioni, quanto peso dare alla protezione dei più fragili, alla libertà individuale, alla scuola, al lavoro, alla proporzionalità delle misure. Seguire la scienza vuol dire prendere responsabilmente queste decisioni, però queste sono proprio decisioni ed è importante capire che sono due momenti differenti.
1: Dobbiamo tenere in mente che ci sono due grandi differenze con il 2019-2020. La prima è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità è più debole, non che abbia poteri operativi chiari, ma ha una funzione di coordinamento, di indicare una traiettoria, di stabilire un linguaggio condiviso per problemi che sono per loro natura globali. E oggi l'OMS è più debole sia per le polemiche sulla gestione della pandemia da Covid, sia perché l'amministrazione Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti nel gennaio 2025 nell'ambito di un disimpegno complessivo delle organizzazioni internazionali. E così i nuovi budget dell'OMS sono al ribasso, pieni di tagli. La seconda grande differenza è che adesso tutti abbiamo delle aspettative. Nel 2020 il Covid e la pandemia erano una novità assoluta, almeno per le opinioni pubbliche occidentali. In altre parti del mondo di pandemie purtroppo ne hanno viste. Adesso siamo tutti già divisi in tribù, abbiamo preconcetti, usiamo scorciatoie cognitive che portano alcuni a fidarsi in modo dogmatico di qualunque cosa dicano scienziato e altri a diffidarne in modo altrettanto dogmatico. Perché la consapevolezza di come funziona il metodo scientifico, che procede per ipotesi da falsificare e non per tesi da dimostrare, è sempre stata una questione di minoranze illuminate. Le masse reclamano certezze assolute. Speriamo che il contagio si fermi, perché a differenza di quanto recitava uno slogan diffuso nei primi mesi del lockdown 2020, dal Covid non siamo usciti affatto migliori, anzi. Fateci sapere come la pensate, scriveteci a revolution@rai.it.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

0: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

Dentro il bosco di latte con Dylan Thomas e Vinicio Capossela, il sentimento della sostituzione con Deana Marcosian e infine Musicologi in coro. Buonasera, buonasera da Radio 3 Suite, questi sono i nostri tre capitoli principali della serata. Iniziamo in questo momento 19:59 minuti e una ventina di secondi, c'è Giovanna Natalini in regia questa sera, Gianluca D'Ascenzo in questo momento alla console e Guido Barbieri invece qui al microfono. E tanto per non farci mancare nulla, 335-5634-296 come sempre è il numero con il quale potete fare due chiacchiere con noi appena e se ne avete voglia. Ma vi dico rapidamente in modo un pochino più approfondito che cosa ci aspetta nelle prossime 4 ore fino alla mezzanotte. Domani si inaugura a Torino il Salone del Libro e questa è una notizia che già conoscerete. Comunque Radio 3 seguirà come sempre l'intero Salone del Libro, ma questa sera facciamo un'anticipazione perché alle 20:30 ci sarà un appuntamento del tutto insolito. Ci colleghiamo con l'auditorium Arturo Toscanini della RAI, questa volta non per farvi ascoltare un concerto della nostra orchestra, bensì per uno spettacolo che si intitola L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas, ed è questo, diciamo, l'avvenimento della serata inaugurale di Radio 3 in occasione del Salone del Libro. È un appuntamento che è stato pensato e immaginato per presentare in anteprima Sotto il bosco di latte, un radiodramma di Vinicio Capossela che è ispirato a Under Milkwood di Dylan Thomas per l'appunto, e che poi noi trasmetteremo all'interno di Fahrenheit ad alta voce dal 25 al 29 maggio e poi integralmente il 3 giugno alle 20:05. E questa sera ci sarà Paolo Del Soldà a guidare la conversazione con Vinicio Capossela, con Nada, Paolo Rossi, Raffaele Tiseo e Vincenzo Vasi, questi i nostri ospiti della serata. Poi alle 22 andremo a visitare, grosso modo, minuto più minuto meno, andremo a visitare una mostra a Torino, ancora rimaniamo a Torino, alle Gallerie d'Italia però, la cui protagonista è Deana Marcosian, un'artista statunitense di origine armena, nata nel 1889, documentarista, fotografa, che presenta questa mostra, si intitola Replaced, a cura di Brandei Estes, e ne parleremo insieme ad Antonio Carloni che è il vice direttore delle Gallerie d'Italia di Torino. E infine oggi è mercoledì e dunque non tradiamo la consuetudine con la stanza della musica, che non sarà in diretta per una volta. L'abbiamo registrata a Milano qualche tempo fa, il 10 aprile del 2026, quindi è ancora molto giovane. Oreste Bossini ospita l'Iter Research Ensemble negli studi RAI di Milano, che ha un coro molto particolare che è formato da una ventina di musicologi e di ricerca e di ricercatori musicali che sono diretti da Giovanni Cestino, e ascolteremo poi diversi brani in programma che appartengono a epoche diverse della letteratura musicale e corale in particolare. Ma alle 20:02 ritorniamo rapidamente in testa alla nostra trasmissione, dove apriamo la nostra consueta copertina.

0: Nel 1954 Igor Stravinsky, impressionato dalla morte di Dylan Thomas, scrive un brano molto insolito di cui abbiamo ascoltato soltanto l'inizio, In Memoriam. Dylan Thomas, un anno circa dalla morte del poeta che aveva conosciuto proprio l'anno prima. Tra l'altro con Dylan Thomas era nata una bella amicizia, un'intesa. Thomas e Stravinsky avevano anche progettato di scrivere un'opera insieme, ma poi nel 1953 Dylan Thomas muore a New York dopo, con una morte molto impietosa e dura, ucciso dall'alcol, ucciso dalle malattie, forse anche dalla scarsa voglia di vivere, a 39 anni, insomma, muore. E l'anno dopo, per l'appunto, Stravinsky gli dedica questo brano, brano che era concepito per un quartetto d'archi e un quartetto di tromboni, quindi un organico molto molto insolito, e ne abbiamo ascoltato giusto l'inizio, il canone funebre iniziale prima dell'ingresso della voce, l'abbiamo appena sentita, il perché dato dal fatto appunto che Dylan Thomas e Vinicio Capossela saranno i protagonisti della nostra serata a partire dalle 20:30 in diretta dall'Auditorium di Torino, dall'Arturo Toscanini di Torino. Ma noi cominciamo adesso alle 25 minuti il nostro consueto viaggio in Italia. Andiamo alla ricerca degli spettacoli, dei concerti, delle musiche, dei convegni, dei dibattiti, insomma di tutto ciò che secondo noi merita la nostra attenzione. Ed ora approdiamo a Venezia perché c'è una cosa anche questa abbastanza insolita. Il 14 e il 15 maggio si tiene all'isola di San Giorgio Maggiore un convegno, e fin qui niente di speciale perché lì i convegni sono di casa, ma è un convegno dedicato a Paolo Poli. Ebbene sì, a 10 anni dalla scomparsa, chissà cosa avrebbe pensato Paolo Poli se avesse saputo che a lui viene dedicato addirittura un convegno di studi con interventi accademici e insomma tutto il contorno della convegnistica più o meno ufficiale. Forse si sarebbe fatto una risata, oppure avrebbe trafitto alcuni di noi e di voi con qualche battuta molto tagliente. Sta di fatto che questo convegno è molto importante in realtà per riportare la luce su uno dei grandi protagonisti della vita teatrale italiana. Ci sarà tra l'altro anche una conversazione tra Lucia Poli e Arturo Bracchetti, coordinata, moderata da Anna Bandettini. Allora questa è un'ottima occasione per chiamare al telefono Arturo Bracchetti, che ha avuto la gentilezza di risponderci. Buonasera Arturo.
1: Buonasera a tutti, eccoci. Eccomi qua.
0: Naturalmente sarà l'occasione, Arturo, per lei e per Lucia Poli di ricordare i vostri incontri personali, no? con Paolo Poli. Allora, certo. Ci racconta lei un po', in pochi minuti naturalmente, qual è stato il suo itinerario di vita, come si è incrociato con quello di Paolo Poli.
1: Paolo Poli faceva parte del teatro di avanguardia quasi degli anni 70, per cui io con i miei compagni di liceo si andava a teatro a vedere Paolo Poli proprio per vedere degli spettacoli diversi, un po' dissacranti, e mi ricordo che il primo che vidi fu Femminilità, che era un viaggio fantastico nel mondo del varietà, prendendo in giro non solo quel mondo lì, ma anche il mondo della pomposità fascista, della femminilità immaginata, soprattutto e anche un po' messa in valore nell'inizio del Novecento, che poi invece si risultava ovviamente grottesca agli occhi di Paolo Poli. E noi lo aspettavamo all'uscita degli artisti, e mi ricordo che lui mi vide, ero proprio un giovane studente pustoloso, e mi disse: Zanzerino! E questo mi rimase un po' per sempre.
0: Inevitabile.
1: Poi mi sono reso conto che diceva Zanzerino a tutti gli studenti un po' nerd che venivano a vederlo, però va bene lo stesso.
0: Certo. Senta, e se dovesse in qualche misura sintetizzare con qualche immagine proprio, non voglio dire idee critiche o giudizi, eccetera, proprio immagini, la presenza di Paolo Poli.
1: Paolo Poli era, tra l'altro, è anche era critico d'arte, no? Sapeva tantissime cose sull'arte, aveva studiato, quindi era un critico d'arte travestito da soubrette, capisci? un poeta che vivisezionava palazzeschi, Carolini Bernizio, passando da una poesia aulica ad una filastrocca per bambini. Era un giocoliere della parola, era un clown, diciamo, perché lui spesso si trasformava, definiva, certo, in drag, no? Ma non era mai personaggi femminili, era l'immagine satirica, ironica della femminilità. Quindi era un marionettista di parole, ecco, sicuramente.
0: E se mi posso permettere, usando una parola, sì, che anche nei suoi confronti è stata utilizzata tante volte, no? La parola trasformista, no? Era un trasformista, sì, sì, della voce, perché la voce di Paolo, sì, Poli, noi l'abbiamo ospitato tantissime volte qui a Radio 3, l'abbiamo conosciuto, incontrato, abbiamo registrato tante cose con lui, e ogni volta che arrivava in studio, ma anche a teatro si intende, cambiava voce. Ogni volta vestiva, no, i propri personaggi oppure le proprie, sì, canzoni con timbri vocali mai riconoscibili, che erano acutissimi oppure gravi, profondi, da baritono, però poi invece diventava un sopranino leggero, no? Aveva questi mille colori, mille registri nella sua voce che gli consentivano poi di dare vita a personaggi personalissimi, no? Che nessun altro rendeva come lui.
1: Assolutamente, infatti quando mi dicono ma tu ti senti trasformista come Paolo Poli? No, perché Paolo Poli era il trasformista della parola, della voce, quindi implica l'udito, io sono il trasformista dell'immagine, certo, quindi è tutto più specifico nella trasformazione del costume e del gesto, però io ho preso molto da lui perché sai, io sono un vampiro che ho vampirizzato tutti i miei maestri. Lui inconsciamente, anche se non mi ha mai dato delle lezioni di teatro, è stato una mia icona, soprattutto nell'epoca in cui uno giovane crea e fa i primi passi nel mondo del teatro, e quindi è stato un punto di riferimento per parecchio tempo. Poi pian piano poi l'ho conosciuto, sono andato a cena insieme, e devo dire che a cena lui era molto più estroverso che in scena, perché raccontava fatti personali, critiche, pettegolezzi, e secondo me avrebbe dovuto mettere in scena soprattutto questa parte di Paolo nell'ultima parte della sua vita. Io veramente avrei sperato che si sedesse in una poltrona in mezzo alla scena e ci raccontasse quegli suoi meravigliosi 80 anni, perché lui ha lavorato fino a 85, sì, anni,
0: l'ultimo, certo.
1: E cioè, di tutto ha visto, capisci, dai gerarchi fascisti da Umpa ai Maneskin, capisci, quindi veramente...
0: E poi credo che sarà molto bello l'incontro con Lucia, no? Con Lucia Poli.
1: Sì,
0: che
1: io
0: anche
1: mi ricordo, quando vidi per la prima
0: attiva
1: volta Paolo, vidi anche Lucia, certo, perché erano nello stesso spettacolo teatrale. E devo dire che ogni tanto dice, ma sì, beh, quella è Lucia o è Paolo?
0: Sì.
1: Appena parlava si capisce che...
0: Che era l'uno.
1: Il miele al veleno era di Paolo.
0: Bene, Arturo Brachetti, grazie infinite per queste parole su Paolo Poli. E allora, voi vi incontrerete appunto con...
1: Ma Paolo Poli non è morto, perché è su... E devo dire che ogni tanto dice, ma... Sì, beh, quella è Lucia o è Paolo?
0: Sì.
1: Appena parlava si capisce che...
0: Che era l'uno.
1: Il miele al veleno era di Paolo.
0: Bene, Arturo Brachetti, grazie infinite per queste parole su Paolo Poli. E allora, voi vi incontrerete appunto con...
1: Ma Paolo Poli non è morto, perché è su YouTube, è cliccatissimo.
0: Come
1: e ancora adesso ci sono libri interi letti da

0: Lucia Poli con Anna Bandettini, critica teatrale della Repubblica, e poi ci saranno tutti i convegni, gli incontri e gli interventi, insomma, in questa due giorni dedicata alla grande arte teatrale di Paolo Poli. Grazie infinite, buona serata.
1: Arrivederci amici.
0: Ah, allora è lui, quello, vede il trasformismo dove arriva.
1: Lo so.
0: Grazie.
1: Grazie a Paolo.
0: Grazie a Paolo.

0: La voce di Paolo Poli, inconfondibile in Patatina, questa piccola innocente canzone che faceva parte del suo repertorio. Colgo anche l'occasione, come si dice, per questa dopo la conversazione con Arturo Bracchetti, per dirvi che, a proposito anche di serate speciali di Radio 3, il 26 maggio alle 20:30 in sala qui in via Asiago dedicheremo un'intera serata a Paolo Poli con uno spettacolo, si intitola Un lupo in pelle d'agnello, una serata spettacolo proprio con Lucia Poli e con Pino Strabioli e tra l'altro con la partecipazione proprio di Arturo Bracchetti, di Filippo Timi e di Milena Vukotic e condurrà Lorenzo Pavolini. 20:16, ora noi andiamo a Bologna perché poco fa, diciamo un'oretta fa grosso modo, è accaduto qualche cosa che non era mai accaduto prima nella storia, diciamo così, dei rapporti tra, posso dire, tra la realtà e la musica in un certo senso, perché c'è stato un viaggio nello spazio in presenza di gravità. Questo è il titolo di che cosa è accaduto poco fa a Bologna, intorno alla casa circondariale Rocco D'Amato, tra le 19 e le 20. C'è stato un'idea, si è concretizzata un'idea di Alessandro Bergonzoni, che tra poco credo avremo al telefono, credo e spero perlomeno, che ha immaginato per una volta di non portare semplicemente i detenuti del carcere di Bologna a teatro, né di entrare nella casa circondariale con uno spettacolo che di solito, quando capita, mai abbastanza spesso, nei luoghi deputati in qualche modo allo spettacolo, ma ha immaginato di far sentire suoni, musica e parole ai detenuti mentre si trovavano nelle loro celle, con un concerto itinerante intorno alla casa circondariale tenuta da Paolo Fresu e accompagnato, intersecato dalle parole di Alessandro Bergonzoni. Credo e spero che siano arrivati tutti e due al telefono con noi, perché il concerto è finito da pochissimo e grazie per essere con noi. Grazie Alessandro Bergonzoni.
1: Eccoci.
0: Ci
1: sono Alessandro Bergonzoni
0: e anche Paolo Fresu.
1: Grazie per lo spazio che ci avete dato. E lo spazio è il tema di questa idea che ho avuto, che è appunto viaggio.

0: lo spazio in presenza di gravità per accorciare le distanze siderali tra città e carcere. Quindi lo spazio è poter riempire uno spazio che di solito è vuoto, e soprattutto quando si vieta anche la musica nelle carceri è bellissimo poter sentire il suono della tromba di Fresu che da solo, la chiamo una serenata travalicante, entra oltre le sbarre, entra oltre i muri. Questo era un po' l'idea che ci ha accompagnato e soprattutto ha visto stasera questo richiamo, questa necessità per poter dire a chi crede che sia importante buttare la chiave, sì, buttiamo la chiave, ma insieme al cancello e al muro. Allora sono d'accordo.
1: Per usare un'espressione che lei ha coniato in questa occasione, esiste, no, il muro del suono che quando viene rotto provoca un'esplosione. Voi avete rotto il muro col suono, no?
0: Perfetto, perfetto. L'idea era proprio di abbattere il muro del suono, e anche Mach 2, quando dicono va più forte del suono. Io credo che un suono e una frequenza, un'onda, una vibrazione possano andare molto più veloci di quello che noi pensiamo. Io credo che sia anche un problema poetico, non solo etico, il carcere, e credo che senza pretendere di risolvere problemi gravissimi come è accaduto ieri già a Modena ancora, certo, non è questo. Il lavoro è quello di far sentire alle piazze, di far sentire in rete e nella radio come voi, alle persone che non riescono a evadere dalla loro clausura di non ci si può fare niente, hanno peccato, e quindi il tema della vendetta è importante e il suono attenua moltissimo questo tema della vendetta. Sono tante le altre idee con la direttrice Rosalba Casella, vorremmo realizzare il suono dell'asilo nei bambini la mattina per poter far sentire altre voci, altre risa, altre. Quindi ci sono un piano per le carceri, che significa mettere un piano dentro tutte le carceri, perché in 800 persone come qua vuole che non ci sia uno con la tendenza, la capacità di poter suonare il pianoforte e avendo 20 anni, come mi ha detto un concertista, ho passato i primi 20 anni di studio come in un carcere. Ecco perché tutte queste idee non possono avere una realizzazione. Stiamo portando in luce delle zone buie, e questo insieme a Paolo è avvenuto stasera. E io glielo dico senza volere pretendere nessun cambiamento, ma proprio cambiato dimensioni. Stasera abbiamo un po' cambiato dimensioni.
1: Paolo Fresu, non so se le sia capitato in altre occasioni di tenere un concerto senza vedere in faccia i suoi ascoltatori, perché lei, se non sbaglio, ha tenuto un concerto itinerante camminando intorno, no, alle mura del carcere, alle mire perimetrali, suonando la sua tromba a flicorno, immagino, e ai detenuti, facendo arrivare il suono ai detenuti che stavano già nelle loro celle, perché dopo le 19:20, no, ritornano, sono obbligati a ritornare nei loro spazi notturni in qualche misura. E quindi in che modo ha sentito in questa mezz'ora di cammino la reazione dei detenuti? Se ci sono state reazioni visibili, udibili, oppure ha soltanto dovuto immaginare quel che accadeva dentro le celle?
2: No, in realtà abbiamo percepito perfettamente le loro reazioni, perché ovviamente abbiamo potuto vedere anche alcuni che erano chiusi nelle loro celle. Abbiamo in qualche modo dialogato con loro, l'abbiamo fatto attraverso la voce di Alessandro, attraverso il mio flicorno, che era lo strumento forse più onirico, quello che era più capace di arrivare e di penetrare, diciamo così, all'interno. L'abbiamo fatto perimetrando, ma poi ci siamo fermati anche in alcuni spazi anche molto grandi, e ci sono stati dei momenti di grandissima emozione, di grandissima commozione. È diventato quasi un concerto a più voci, in cui non vi era solamente la voce di Alessandro, il mio flicorno, ma poi vi erano le loro voci, che alcune volte erano delle voci che manifestavano cose, altre volte c'era un silenzio, soprattutto per esempio nella parte femminile. È stato un momento commovente, veramente commovente. In ogni luogo dove poi ci siamo fermati c'era un suono che rappresentava in qualche modo un bisogno, una necessità, e quindi è stato veramente un dialogo molto molto intenso che io non mi aspettavo. Ho suonato tante volte nelle carceri, ma sono stato in luoghi dove ho tenuto, certo, diciamo dei concerti più tradizionali, certo, in cui c'era, certo, comunque poi delle persone che arrivavano e che si accomodavano e che poi applaudivano alla fine. In questo caso è stato veramente un happening di comunioni, oserei dire, di colloquio con loro molto molto molto molto forte, insomma.
1: Ecco, come ha immaginato il suono? Lo ha in qualche modo preordinato? Si è lasciato prendere invece dall'improvvisazione del momento, ascoltando in qualche misura le voci e gli sguardi dei detenuti? Come si è mosso proprio dal punto di vista squisitamente musicale?
2: Allora, io ho deciso di improvvisare tutto, era un luogo che in realtà non conoscevo e che quindi ho affrontato proprio in quell'istante. Innanzitutto c'era un qualcosa di imprevisto, c'era il suono dei luoghi, c'era un suono che camminava con i luoghi stessi a seconda dei momenti, a seconda del luogo dove mi trovavo. Il suono del flicorno veniva amplificato e reso più forte, non saprei come definirlo, più poetico, più emozionale, più profondo, proprio dalla risposta acustica dei luoghi, che fossero degli spazi all'aperto, che fossero spazi leggermente più chiusi. E poi soprattutto c'era questo suono così potente, così forte, che era il suono delle loro voci, il loro partecipare, era un suono che in qualche modo dialogava con me, con Alessandro, ma che allo stesso tempo dialogava tra di loro. Ci sono stati dei momenti in cui proprio era una grandissima intensità, immagino, che era dovuta proprio ad un dialogo a più voci, dove c'erano loro che dialogavano tra di loro, che partecipavano e poi in qualche modo interagivano con noi. Ci sono stati anche tanti applausi. Insomma, è stato volente un momento intenso che non poteva essere preordinato assolutamente, doveva necessariamente essere improvvisato, perché non portavamo solamente noi, ma cercavamo di portare un qualcosa che fosse realmente calato all'interno di questa realtà.
1: Alessandro Bergonzoni, negli ultimi due minuti che abbiamo, perché poi vorrei far ascoltare almeno due o tre minuti del concerto che avete appena realizzato, lei è intervenuto con la parola?
0: Per contrappunti vocali tradotti in inglese e in arabo, perché era fondamentale, siccome quando ho fatto uno spettacolo teatrale dentro il carcere tempo fa c'erano alcuni carcerati, alcune incarcerate, abbiamo voluto raggiungere tutte le sezioni perché nessuno potesse dire l'infermeria, l'alta sicurezza, in maniera tale da poter far sì che non ci fosse nessuno fuori da questo. E allora il lavoro è stato proprio quello di lanciare questa eco che è ritornata indietro, come diceva Paolo, anche da noi, perché sono stati mossi, molto mossi, sentire questo camminamento, questo percorso, questo andare sia di parole che di suoni, soprattutto quando si parla arabo, tradotto arabo, è stato veramente un impatto diverso. E credo che sia la possibilità anche di poterlo ripetere in situazioni, come ho detto prima, anche di asili la mattina, di situazioni diverse, poter anche portare dei quadri, delle opere d'arte, che è il tema della sicurezza, dove devono essere assicurate, ma c'è il tema di sicurezza anche qua dentro, l'opera uomo deve essere conservata, però ci vorrebbe una guida come nelle tutte le pinacoteche, gallerie, che raccontasse opere che queste persone che magari stanno dentro 30 anni non potranno mai vedere. Ci sono molti modi, tutti simbolici, molto utopici, ma chi sarebbe Leonardo da Vinci senza utopia?
1: Già, a me piace in particolare il suo piano per le carceri, che mi piace moltissimo come
0: ma
1: idea, chissà che lo si realizzi prima o poi.
0: Senta, ci siamo molto vicini, tutti
1: bene.
0: Vogliono un piano per le carceri.
1: Perfetto.
0: Io ne provo uno intanto.
1: Magnifico. Tra l'altro il concerto è stato anche ascoltato in Piazza Maggiore, in leggera differita,
0: certo.
1: No? E quindi si è allargato veramente
0: questo
1: la città.
0: Filo, la città non può più dire di non sapere, di non vedere, di non sentire.
1: Esatto, anche perché la casa circondariale è lontana dalla città, ma in questo modo l'avete avvicinata.
0: Troppo.
1: Grazie infinite ad
0: sola.
1: Entrambi.
0: Grazie
1: Alessandro Bergonzoni, no, grazie a voi e
0: buone
1: grazie
0: vite.
1: A Paolo Fresu. A presto anche a voi.
2: Grazie.
1: Grazie.

0: un suono lungo, lungo, lungo, infinito, quasi insostenibile, quello della tromba flicorno di Paolo Fresu, un suono che viene quasi in diretta, l'abbiamo registrato e l'abbiamo riportato nel giro di pochissimi minuti, perché questi 5 minuti di improvvisazione di Paolo Fresu hanno fatto parte, un'oretta fa grosso modo, di una performance, chiamiamola così con un termine molto impreciso, che Paolo Fresu ha tenuto intorno alla casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna, il carcere di Bologna, percorrendo il perimetro del carcere per mezz'ora, suonando la sua tromba flicorno, indirizzando il suono verso le celle dei detenuti che lo hanno ascoltato dall'interno dei loro spazi di reclusione, interrotto dai contrappunti verbali di Alessandro Bergonzoni, e trasmettendo il tutto in Piazza Maggiore a Bologna in leggera differita, unendo dunque in qualche misura la città e il carcere. Questa è la bellissima idea che ha avuto Alessandro Bergonzoni per questo suo viaggio nello spazio in presenza di gravità. Noi siamo pronti per un altro viaggio, quello che ci porta tra pochissimo a Torino, ma prima facciamo una brevissima sosta.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Intesa San Paolo vi invita all'ascolto di Radio 3 Suite.
0: Da un viaggio nello spazio in presenza di gravità a un viaggio dentro il bosco. Esattamente dentro il Bosco di Latte di Dylan Thomas, anzi sarebbe Sotto il Bosco di Latte, il titolo originale del radiodramma di Dylan Thomas, che viene oggi ripercorso, rivisto, riletto da Vinicio Capossela. In questo spettacolo teatrale al quale stiamo per assistere, che poi in realtà si trasformerà in un radiodramma che noi trasmetteremo, è tratto appunto liberamente ispirato da Under Milk Wood di Dylan Thomas per l'appunto, ma noi tra 30 o 40 secondi al massimo andiamo davvero all'Auditorium Arturo Toscanini del RAI di Torino, dove sta per iniziare L'infanzia del mondo dentro il Bosco di Latte con Dylan Thomas, insieme a Pietro del Soldato, amo di averlo chiamato Paolo prima, ispirato da Paolo Poli e da Paolo Fresu, ma è Pietro del Soldato, con Vinicio Capossela, Nada, Paolo Rossi, Raffaele Tiseo e Vincenzo Vasi. Questi sono i nostri ospiti della serata in diretta da Torino, e che apre la nostra presenza, la presenza di Radio 3 al Salone del Libro, che inizia proprio domani.

0: Buonasera, buonasera sulle note dei maestri Vincenzo Vasi e Raffaele Tiseo dall'Auditorium Rai di Torino Arturo Toscanini. Io sono Pietro del Soldà e questa è una serata molto, molto speciale. Ancora una volta il quinto anno di seguito, ormai una tradizione. Radio 3 organizza e produce la serata preinaugurale del Salone del Libro di Torino, che inizia ufficialmente domani con la sua inaugurazione. Il titolo di questa edizione del Salone, lo sapete, è Il mondo salvato dai ragazzini, titolo di un formidabile libro di Elsa Morante uscito nel 68. Il titolo di questa serata riecheggia quell'idea di un'infanzia ribelle, una innocenza del mondo che non esclude il peccato, il male, è apertura, adesione alla vita reale nella sua complessità. L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte è un richiamo a un capolavoro del poeta gallese Dylan Thomas, che nel 1953 riuscì a leggerlo in pubblico a New York poco prima di morire. Nel 54 fu trasmesso dalla BBC. È stato un testo, e lo è ancora, molto importante nel mondo anglosassone. Si sono cimentati nella lettura di questo testo Re Carlo III, Anthony Hopkins, Richard Burton, e ora arriva in Italia. Liberamente ispirato a questo lavoro, si è ingegnato a trasformare il poema e la messa in scena radiofonica di Dylan Thomas nella nostra lingua, con le nostre parole, intrecciando poesia, teatro e musica, il protagonista di questa serata, che è Vinicio Capossela. Vi invito a raggiungermi sul palco. E che si gode il meritato applauso del pubblico numerosissimo in sala all'Auditorium Rai Toscanini. Provo a descrivere al pubblico che ci sta seguendo in diretta su Radio 3, oltre che la gioia e il sorriso di Vinicio, quella del pubblico che lo sta accogliendo. Vinicio, che facciamo? Ci sediamo su queste due sedie per dire alcune cose di questa messa in scena, che è anche un'anteprima di un progetto fatto insieme con Radio 3, perché Sotto il bosco di latte, la traduzione di Under Milkwood, il capolavoro di Dylan Thomas, andrà in onda in 5 puntate speciali di Ad Alta Voce dentro a Fahrenheit alla fine di maggio, dal 24 al 29, e poi andrà in onda anche tutto intero in una serata di Radio 3 Suite nel giorno 3 giugno. Ho detto quanto è importante questo testo, si sono cimentati a leggere le parole di questo poema perfino il re d'Inghilterra. Sono 24 ore di vita di una comunità formidabile, un paese di pescatori nel Galles di 70-80 anni fa, ma è un paese eterno, è quasi fuori dal tempo. Ha un nome molto complicato, Yaregub, quella doppia L gallese che non si sa mai come pronunciare, che però Vinicio Capossela significa, se letta al contrario, anche un al diavolo o peggio, fanculo tutti, tu stesso racconti quando spieghi come ci sei arrivato. Che cos'è questa storia?
1: Questa è una storia d'amore, è la storia di un sogno nato in questa città da una persona che ha accompagnato molte delle vite di questa città, particolarmente sulle onde radiofoniche, Renato Striglia, a cui voglio perdonatemi, ma per uno strano capriccio del destino sono 5 anni che lavoro su questo Play for Voices, quindi letteralmente questo recita per voci, tutto sulla voce, la voce, la voce, e ho perso la voce proprio stamattina in una specie di bronchite tardiva, che sicuramente sarà il prodromo del mio antivirus, che nel mio caso va avanti dai 40 anni in poi, no? E quindi è un decadimento successivo e lento, che è quello che denuncia Dylan Thomas in quella magnifica poesia che dice: la forza che spinge il pistillo del fiore è la stessa che mi distrugge. Ecco, così è per tutti. E quindi questa cosa però si nasce come opposizione proprio alla morte, quasi per prendere di petto quel titolo bellissimo, no? Morte no, e morte non avrà dominio. Dylan Thomas è stato un poeta di... dillo tu che sei più colto di me.
0: Dylan Thomas è l'uomo che incarna uno spirito. Quando arrivò a New York fu un'esplosione, un vulcano attrasse con la curiosità, la passione di tanti poeti americani, inaugura una stagione di libertà, di rivolta contro le norme borghesi, l'ordine, la pulizia, per esempio, incarnate per esempio da alcuni personaggi che ascolteremo. Questa sarà una serata di musica, di recitazione e di ascolto, come è giusto che sia, siamo alla radio, proveremo l'esperienza dell'ascolto delle voci che si sono prestate a raccontare questa potenza poetica. A questo proposito io ti voglio chiedere subito una cosa, perché noi siamo a Torino, partiamo da Torino. Il centro, il teatro di questa vicenda è un paese della costa, del Galles, c'è molto mare, ascolteremo i rumori delle onde questa sera. Ma c'è anche molto a Torino, non a caso c'è una parola che ritorna spesso, Murazzi, Murazzo, perché?
1: Perché il Murazzi sono appunto il luogo dei cattivi maestri, dove i cattivi maestri venivano accolti a livello dell'acqua e subito affogati dentro se non servivano. È una battuta inventata sul momento, ma per dirvi che quella natura, insomma, la biografia di Dylan Thomas spesso ha anche sopravanzato la sua opera, che è straordinaria, ma in questa biografia credo che si sia riconosciuto anche Renato, che dicevo prima, perché Dylan Thomas è un po' il James Dean della poesia del Novecento, il più rock and roll, no? Forse per questo che Bob Dylan ha preso, insomma, il suo cognome da questo nome, e credo che per tutti questi motivi insieme, ma anche per l'amore della follia, della libertà, della radio anche, perché questo è un lavoro scritto espressamente per la radio, e Renato, che alla radio ha dedicato la sua vita, aveva aveva il desiderio di realizzarlo, non fu fatto, ma aveva chiesto a molte persone. Quando è mancato, nel pieno poi dell'isolamento pandemico nel 2020, novembre, visitando la sua stanza dove viveva, mi è sembrato che la cosa migliore da fare fosse cercare di portare, dare voci a questo suo desiderio, e scoprire poi questo bosco di latte, questo Laregub, che è diventato un po' il luogo, insomma, un bosco in cui imboscarsi volentieri. E in questa imboscata abbiamo iniziato a tendere la rete, e dai Murazzi, dalla gente dei Murazzi, dagli amici, ci siamo trovati tutti in maggio. La primavera è importante in questo lavoro, perché è una giornata di primavera. Maggio è il mese delle rose, il fiore preferito peraltro di Renato, e dopo aver fatto un rito, diciamo così, di saluto, siamo andati all'imbarchino, che è proprio lì sul Po nel Valentino, con i ragazzi di Radio Banda Larga, e mentre tutti, insomma, celebravano festosamente questo ricordo di una persona che ha amato moltissimo la vita e ha avuto molta curiosità per il genere umano, abbiamo, come per gioco, fatto questo gioco delle voci, Play for Voices, e quindi a partire proprio dai ragazzi della radio, da alcuni amici, anzi possiamo anche ascoltarle, ma sono proprio voci che hanno perduto la voce nel corso di molte nottate. Per esempio Giancarlo dei Murazzi, eccolo qua, che è qua. Oppure Cato Senatore, oppure...
0: Adesso li ascoltiamo.
2: Perché sei così orgogliosa?
3: Lacrima sulla sua Guinness.
2: Oh, stupenda, stupenda Gossamara.
1: Cato
2: come
1: Senatore.
2: Vorrei essere filato fra le tue dita, come zucchero, come... Vorrei che tu fossi tutta, tutta per me. Come vorrei che tu non fossi così accostumata. Che cosa non ti farei per 700-800 sterline?
1: Beh, vabbè, questo era uno.
4: Meno di 500 anime popolano le tre pittoresche strade e i pochi veicoli secondari e le sparse fattorie che costituiscono questa piccola e decadente stazione balneare.
1: Questa è la guida turistica nella voce di Giancarlo. Marianna Marinara sogna
5: il paradiso terrestre.
1: Questa è Elisa, la barista dei Murazzi per lungo tempo, che, eccola.
2: Oh, Gossamara,
6: le piace il fegato?
7: Ci credo, caro.
0: Facciamo un contrappunto a questa dimensione, che dire locale è poco, perché alcune di queste voci sono presenti in sala, ascoltando, se sei d'accordo Vinicio, la voce del nome tutelare, cioè di Dylan Thomas. Non l'abbiamo ancora detto, non l'ho fatto io. Oggi è il 13 maggio, domani è il 14, è il Dylan Thomas Day, che sarà importante anche qui al Salone. E perché il Dylan Thomas Day? Perché il 14 maggio di quel fatidico 1953, l'anno in cui poi Dylan morì a 39 anni, tenne la prima e unica lettura pubblica a New York di Under Milk Wood, e noi abbiamo un estratto di questo ascolto.
6: To begin at the beginning. It is spring, moonless night in the small town. Starless and Bible black, the cobble streets silent, and the hunched quarters and rabbit's wood limping invisible down to the slow black, crow black fishing boat bobbing sea. The houses are blind as moles, though moles see fine tonight in the snouting velvet dingles. Or blind as Captain Cat, there in the muffled middle by the pump and the town clock, the shops in mourning, the welfare hall in widow's weeds.
0: Dalla New York del 1953 torniamo in diretta alla Torino del 2026 con Vinicio Capossela dal Auditorium Rai di Torino, Arturo Toscanini, la serata preinaugurale del Salone del Libro organizzata e prodotta da Radio 3. Perché Vinicio, è il caso di raccontare a chi ci sta seguendo qui in diretta e alla radio che tu sei riuscito negli anni a coinvolgere, registrando le loro voci, ciascuna delle quali ha dato nuova vita a questi personaggi incredibili, gli abitanti di Yaregub, a coinvolgere tantissime persone. Alcune le abbiamo sentite, Torino, i Murazzi, l'Imbarchino, altre sono persone famosissime nel mondo dello spettacolo e della musica. E forse, se sei d'accordo, potremmo lanciare una serie di altri ascolti di coppie, perché in questa storia ci sono delle coppie formidabili, mariti e mogli che incarnano le debolezze, le ricchezze, insomma la straordinarietà della vita reale, e che sono state appunto recitate mirabilmente da voci raccolte anche in anni diversi, no? Avete, insomma, è un montaggio pazzesco quello che avete fatto.
1: Ma intanto sono tutte accomunate dalla generosità e dal dono. Questa è interessante, questa prima lettura di Dylan Thomas, perché avvenne soltanto con 5 attori e l'unica, non aveva ancora finito di scrivere le parti, però si raccomandò con tutti: mi raccomando, love the words, amate le parole. E questo amore per le parole, per il suono delle parole che ci rivela, no? Anche nella, è un po' alla base di questa poema, diciamo così, per voci. Le voci sono tante, sono 56, alcune sono più delle parti maggiori, altre più contenute. Farei un gioco, le facciamo andare e poi, come al rebus, indoviniamo le voci.
7: Le piace il fegato?
8: Ci credo, cara, è di suo fratello.
7: Oh, hai sentito, Lily?
9: Sì, mam.
7: Stiamo mangiando gatto.
9: Sì, mam.
7: Ah, tu scanna gatti.
8: Era certificato, cara.
7: E cosa c'entra?
8: Ieri era talpa.
7: Oh, Lili, lo senti?
8: Lunedì lontra, martedì topo ragno.
9: Dai, mam, lo sappiamo che è un bugiardo.
7: Non dire questo del tuo signor padre.
9: Lo sanno tutti, mam.
7: Il Signore non dice mai una bugia, vero caro?
8: Certo, cara, mai. E adesso vado a carogne con la mia piccola mannaia.
1: Ecco, naturalmente Marisa e Laurito l'avete riconosciuta, immagino, tutti, ma soprattutto la coppia dei coniugi Carnazza Macellai vede nella parte del signor Carnazza Johnson Righeira.
0: Adesso ci spostiamo nella scuola di Yaregub, dove è il momento, insomma, di sentire i signori Uff, la coppia Uff, proprio Uff, che noia.
1: Preside della scuola.
10: Mm.
1: Nell'oscurità piena di echi del salone da pranzo dell'istituto scolastico, vasto e polveroso, il signore e la signora Uff stanno in silenzio davanti al piatto freddo di grigia torta salata. Il signor Uff legge di sottecchi, mentre inforca la carne, il volume appena consegnato da Posta per te. Vite di grandi avvelenatori. Ha avvolto la copertina nella carta da pacchi e lo addenta di nascosto. Legge, sottolineando passaggi, e intanto avvelena la signora Uff con gli occhi e sorride di sguincio.
7: Le persone educate non leggono a tavola,
1: dice la signora Uff, ingoiando una grossa pastiglia per la digestione.
7: Certe persone dovrebbero stare nel porcino.
10: I porci non leggono a tavola, cara.
7: Ne conosco una che lo fa.
3: E intanto, nel laboratorio dei suoi desideri, il signor Uff prepara un pasticcio di erbe velenose e mescola un preparato particolare per la signora Uff, sconosciuto ai tossicologi, che inviperirà il suo corpo, provocherà il disseccamento e la caduta delle orecchie, renderà mongolfiere le sue dita dei piedi e attiverà la fuoriuscita ululante di vapore dall'ombelico.
10: Se lo dici tu, cara.
7: Cos'è quel libro nel tuo trogolo, signor Uff?
10: Un trattato teologico, cara. Vite dei grandi santi.
7: Ti ho visto, infatti, parlare con una santa stamattina, Santa Polly Giarrettiera. Ha subito il martirio la scorsa notte. La signora Morgan l'ha vista con Baldo Boscolo.
11: E quando mi hanno visto, hanno fatto finta di andare a caccia di nidi.
3: Ha detto la signora Morgan al marito con la bocca piena di pesce come un pellicano.
11: Ma non si va a caccia di nidi con le mutande di lana come il signor Baldo o con la gonna in testa come la signora Polly. Ah, ma a me non mi prendono certo in giro. Polly Giarrettiera, che porta solo la giarrettiera, senza calze. Ma io so bene cosa serve a reggere la giarrettiera. E con tutti quei marmocchi che ha sfornato, ma non sa dir di no a nessuno, nemmeno un nano. Ti ricordi Bobby Sputo? Ma non era più alto di un bambino e gliene ha fatti due. Vero è che sono dei bei ragazzi, Fredo Sputo, Arturo Sputo, uno più bello dell'altro. Beh, tu quale preferisci, Organ?
12: Bach, senza alcun dubbio.
11: Organ, Morgan, non hai ascoltato una sola parola che ti ho detto. C'è solo l'organo per te.
1: Piagnucola la signora Morgan.
12: E dopo Bach, Palestrina.
3: Precisa Organ Morgan.
1: Interpretato il signor Uff Alessandro Bergonzoni e la signora Organ Ermanna Montanari e il signor Organ Morgan
0: Stefano Bollani, ecco. E Luciana Litizzetto come signora Uff. Applaudiamole e ringraziamole tutti e quattro, peraltro per un virtuoso richiamo. Alessandro Bergonzoni ha appena parlato in diretta da Bologna raccontando il meraviglioso progetto che con Paolo Fresu l'ha portato a unire nella musica i detenuti e la cittadinanza di Bologna. E poi c'è un'altra coppia davvero formidabile, Vinicio, qui prima li ascoltiamo, poi sveliamo chi siamo e ci racconti come ti è venuto, come diavolo ti è venuto in mente di metterli insieme. Sto parlando dei signori Ciliegia.
13: La vedi quella chiazza sul muro vicino al ritratto di zia Trisa? L'hai fatta tu tirandomi la semolina. Mi hai mancata per un pollice.
14: Manco sempre anche la zia. Oh.
13: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro. Con il secchio del pesce gocciolante, pieno di bottiglie di birra nera, mi hai guardato e hai detto: Dio, eri incasato. E poi sei caduto a terra e il secchio si è rovesciato e il pavimento era pieno di anguille e birra.
14: Mi sono ferito, amore.
13: Ti sei tolto il vestito e hai urlato: c'è qualcuno che vuol fare a pugni? Ah, che vecchia capra ubriaca.
14: Dammi un bacio.
13: E poi ha citato Bread of Heaven, tenore basso.
14: Io canto sempre Bread of Heaven.

0: E poi ha fatto un balletto sul tavolo.
1: L'ha fatto davvero?
0: E poi sei caduto morto.
1: E dopo morto, che ho fatto?
0: Hai pianto, come un bambino, strillando che eri un povero orfano ubriaco, senza un posto dove andare, che non fosse la fossa.
1: E poi, che altro, amore?
0: Poi ha danzato di nuovo sulla tavola, dicendo che eri re Salomone e io la tua regina di Saba.
1: E poi che altro, amore?
0: E poi ti ho messo a letto e hai russato tutta la notte come una fabbrica di birra.
2: Un applauso innanzitutto per Ornella Vanoni. Ornella Vanoni, caro Vinicio, che tu hai scelto di accostare alla voce, ora parla uno che era adolescente a Venezia negli anni Ottanta, i Pittura Fresca erano una band che unendo reggae e dialetto portavano quasi clandestinamente un messaggio di libertà, il marito della signora Ciliegia, il signor Ciliegia è Oliver Scardi, che forse qualcuno ricorderà perlomeno sul palco di Sanremo quando arrivò Papa Nero, ma insomma è una voce della scena indipendente musicale italiana davvero molto lontana da Ornella Vanoni. Beh, o no?
3: Molto, molto, però beh, innanzitutto Ornella Vanoni è stata generosissima nel prestarsi a questo che a mio parere è la coppia più meravigliosa di questo villaggio, perché insomma sono complici sempre, e adesso abbiamo tagliato la battuta finale che dice: ma io ho due mariti, uno sobrio e uno ebro, e li amo tutte e due, non sono fortunatissima. E quindi questa accettazione proprio, e niente, Sir Oliver, perché anche Sir ci voleva un titolato, insomma, per avvicinarsi.
2: Senti Vinicio, ora è il momento di passare alla parte dal vivo di questa serata, messa in scena radiofonica, abbiamo scelto di battezzarla in questo modo, chiamando sul palco due protagonisti fondamentali che sin dall'inizio Renato Striglia ha voluto, ha immaginato insieme a te a dare corpo al Bosco di Latte. La voce uno dei due l'avete già sentita, perché poi fa il narratore accanto e insieme a te. Chiamo sul palco Paolo Rossi e Nada. Paolo, sedetevi, anzi no, andate vicini ai microfoni, scambiamoci i microfoni. Nada, il tuo posto credo sia più in là ora, però magari una battuta te la faccio col mio qua vicino, perché tu prendi il tuo, hai ragione, ce l'hai. Formidabili contrattempi sul palco dell'auditorio. Nada, diteci entrambi solo una battuta: che cosa è stato essere coinvolti in questo progetto? Paolo, partiamo da te, che hai questo ruolo di portavoce, di narratore. Tu siediti, Nada, insieme a Vinicio.
4: L'avevamo
2: concordato.
4: No, con Vinicio è sempre un'avventura. E penso che anche uno che fa comicità, satira, umorismo, oggi ogni tanto un bagno nella poesia dovrebbe farlo, e quindi lo ringrazio. Non è la prima volta che sono sul palco con lui, siamo stati anche dirimpettai e forse abbiamo fatto più poesia lì che... Comunque, cosa ti devo dire di più?
2: Niente. Adesso è il tuo.
4: Non è facile leggere. Io devo mettere gli occhiali e siccome allora rompo di solito la quarta parete, devo guardare il pubblico, ma gli occhiali sono da lettura. Se guardo il pubblico mi viene la nausea e non so se riesco a riprendere la riga dopo.
2: Mentre ti riorienti, Paolo, voglio fare la stessa domanda a Nada e chiederti se hai un rapporto speciale con la poesia di Dylan Thomas anche.
5: Sì, beh, in generale con la poesia, che è meravigliosa, che aiuta sempre. E questo Bosco di Latte di Dylan Thomas è bellissimo perché è una favola che ci insegna un sacco di cose, secondo me. Poi è una favola immersa nella natura e quindi è un viaggio proprio, ritorni nell'infanzia, ma anche no, ma anche adesso, perché si è sempre... pronti a vivere appunto anche nelle favole, no? Anche in un mondo così come questo ci vuole.
2: Ora Vinicio Capossela e Paolo Rossi leggono dal vivo l'inizio del Bosco di Latte, accompagnati dal maestro Vincenzo Vasi, e io sfilo al tuo fianco, Paolo.
4: Vai. Non ho capito.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera, senza luna e senza stelle, nera come la Bibbia, si spande sulla cittadina addormentata, sulle strade acciottolate, sul bosco dei conigli e degli amanti, zoppica invisibile verso il mare nero, nero come il corvo e pigro, gorgogliante sotto le sue barbe ormeggiate. Le case sono cieche come talpe, o cieche come Capitan Gatto laggiù nella sua tana, tra la pompa e la torre dell'orologio, tra l'istituto di beneficenza vedovile e le botteghe a lutto nel centro felpato della città. Tutti dormono nella città silenziosa e cullata dal mare. Tutti dormono ora. Shh. Dormono i marmocchi, i pescatori, i bottegai e i pensionati. Dorme il ciabattino, il maestro, l'oste e il postino. Dorme il becchino e dorme la puttana. Dormono l'ubriacone, la sarta, il poliziotto e il predicatore. Dormono le raccoglitrici di molluschi e le ordinate sposine sognanti. Dormono. E intanto il bosco suona come un organo. I cavalli come oscure statue di antracite dormono nei campi, le mucche nelle stalle e i cani nei cortili. Puoi sentire cadere la rugiada assieme al respiro della città silenziosa. Solo i tuoi occhi sono aperti per vedere la città nera, raggomitolata e pigra nel sonno. E solo tu puoi udire l'invisibile cadere delle stelle nell'ora più nera che precede l'alba. Ascolta, è la notte che avanza nelle strade. È l'erba che cresce sul colle calvo di Largub, e il cadere della rugiada è quello delle stelle, e il sonno degli uccelli nel bosco di latte. Ascolta, trotterella silenziosa con alghe attorno agli zoccoli, sopra i ciottoli di conchiglia, serpeggia sinuosa, muta e maestosa tra i ciliegi, attraverso il camposanto, con venti guantati ammainati coperti di rugiada. Saltella passando davanti al pub del marinaio e ascolta, il tempo passa, il tempo passa.
4: Vieni più vicino adesso, solo tu puoi udire le case che dormono sulle strade nella notte bendata, nera, silenziosa, lenta e salina. Solo tu puoi vedere nelle camere buie i petti, le sottane sulle sedie, i catini e le brocche e i bicchieri con dentro le dentiere, i 10 non devi appesi alla parete, le foto ricordo dei morti che vanno giallendo. Solo tu puoi udire e vedere dietro gli occhi di chi dorme i movimenti e i paesi, i labirinti e i colori, le angosce e gli arcobaleni, le melodie, i desideri, il volo e la caduta, la disperazione e gli immensi mari dei loro sogni. Ascolta, da dove sei puoi sentire i loro

poi sono seguiti altri pezzi che hanno nel testo originale di Thomas, sono testi di canzoni, sono stati anche musicati altre volte e sono canzoni che sono quelle che seguono. Questa è la canzone di Polly Giarrettiera introdotta.

sono io, amore. Io, Polly Giarrettiera, sotto la corda del bucato, in questo orto in cui non cresce altro che bucato e bambini. E dove sono i vostri paparini, tesorini miei? Oltre la collina, lontano, e poi spariti. Voi mi guardate. Lo so cosa pensate, piccole, dolci creature di latte. Pensate, tu fai il meglio che puoi, Polly, e questo è abbastanza per me. Oh, ma non è una cosa...

0: cosa così terribile la vita, grazie a Dio.
1: Il mattino è tutto un canto. Il reverendo Jenkins si ferma davanti alla sala di beneficenza e ascolta Polly cantare mentre lava il pavimento per il ballo dell'Unione delle Madri.

Il lento pomeriggio ozia e sbadiglia. Il mare va cullando i pesci che ci dormono dentro. Capitan Gatto, affacciato al vento, torna lontano alle acque solcate quando i suoi occhi erano blu e brillanti. Il suo orecchino al lobo, la scritta ti amo, Silver Rosy, tatuata sull'ombelico. Naviga tra i cocci di bottiglie, la babele di oscuri mori e taverne, la flotta dei brevi e felici momenti lo investe di volti, di donne, di compagni, ritorna agli annegati e i suoi morti e naviga e piange. Una voce più di ogni altra gli è cara. È Rosy, la pigra Rosy d'argento che gli divise con Tom Fred l'asinaro e con molti altri marinai che chiaramente da vicino gli parlano dal sarcofago della loro polvere. Rosy, piccola ansia di paradiso in cui a dozzine hanno gettato l'ancora per una notte. Ma lei parla al gatto, a lui solo, al suo capitano. È l'amore della sua vita di gatto, vita per mare, vita insardinata di donne.

ricordati di Rosy, lei sta dimenticando la terra tra i denti, è svanita.

0: Nada Paolo Rossi, Nada Vinicio Capossela hanno eseguito due dei brani che Vinicio ha ricavato, ha fatto germinare dal testo di Dylan Thomas. L'abbraccio tra Paolo e Vinicio sul palco dell'Auditorium Rai Arturo Toscanini, lo ricordo, siamo in diretta su Radio 3 per questa serata inaugurale del Salone del Libro, ancora una volta organizzata e curata da Radio 3. C'era dunque musica. Dove vai, Paolo? Paolo, di qua. Vinicio, come sono nate queste canzoni da un testo poetico che la musica ce l'aveva, però quando hai avuto in mano il testo di Thomas, la traduzione in potenza, in embrione ancora?
1: Sì,
0: no?
1: Ci sono diverse canzoni nel testo, un paio di filastrocche proprio per bambini, ci sono molte. È un testo che pullula di bambini, di infanzia, di ragazzini. Poi c'è questa canzone di Polly che era scritta proprio come testo, e poi questo dialogo che io trovo estremamente commovente tra questo capitan gatto, questo cieco capitano di mare, che è un po' come l'ascoltatore della radio, che immagina tutto non vedendo e però distingue le voci di tutti gli abitanti del paese, e ci parla insieme, parla anche con i suoi fantasmi, parla con i suoi morti, particolarmente con la donna che ha amato, questa Rosy, e questo colloquio che hanno è così toccante, perché c'è questo verso così definitivo sulla morte. Dice: ricordati di me, io ti ho dimenticato nel buio, più del buio dove sono andata, ho dimenticato anche di essere nata. Che allo stesso tempo, qualche battuta dopo, però, il coro dice: Rosy si è dimenticata anche di essere morta. Dunque c'è sempre questo passaggio di stato, diciamo, no? D'altro canto la radio forse ha, c'è che anche chi ipotizza la metafonia, insomma, che ci siano frequenze su cui possiamo metterci in sintonia con le persone che ci sono più care. Io vorrei mettermi in sintonia. Adesso abbiamo un saluto di Renato, che come apriva le sue trasmissioni proprio a Radio Banda Larga. Attenzione, un po' di seduta spiritica.
2: Buona giornata a tutti, questa è l'anteprima di Pixel di giovedì 24 di ottobre, come sempre dall'imbarchino del Valentino.
0: Vinicio, è come se in questo paese immaginato da Thomas i confini saltassero, no? Non solo tra l'esperienza visiva e l'ascolto, ma perfino tra la vita e la morte, e tra la realtà e il sogno, no? E forse anche tra la condizione dell'essere adulto.

0: tutti quindi in teoria razionali, consapevoli, più o meno in grado di scegliere, di decidere, e l'infanzia che poi invece è la materia di cui siamo fatti tutti, basta ricordarselo, no?
1: Sì, Daniel Jones, che era questo musicista, collaboratore, dice in una prefazione abbastanza nota che la prima idea di questo lavoro non era il bosco under Milkwood, ma the town that was mad, la città che era matta, no? Perché? Perché gli abitanti all'interno di questo villaggio semplicemente si manifestano per quello che sono, quindi sono senza infingimento, senza maschera, senza giudizio, e questo veniva dichiarato dalle autorità del mondo della legge, del giudizio, della violenza, della guerra in cui viviamo, come area insana, veniva circondata e diciamo così recintata, ma si capiva dalla ringa del Capitan Gatto che in realtà la società insana è quella fuori, no? Dunque c'è qualcosa in questa infanzia, questa condizione un po' di innocenza non priva di peccato, che però pone questa comunità in uno stato appunto di giovinezza, forse per questo che è un giorno di primavera, ed è per questo credo che sia anche bello in un'edizione del Salone dedicata al mondo salvato dai ragazzini, insomma, appigliarci a questa zolla di infanzia del mondo. Ecco.
0: Non c'è niente di edulcorato in questa infanzia, come non c'era, guardo la direttrice del Salone del Libro, Annalena Benini, che questo titolo ha scelto, nell'infanzia e nei ragazzini di Elsa Morante, quei felici pochi che incarnano un afflato di libertà in realtà, di insofferenza nei confronti della ipocrisia, della finzione, della maschera che occulta, divide, no? Spesso, e ordina falsamente, cercando una sicurezza, una pulizia, come la signora Neri e Bianchi, che è formidabile perché è vedova di due mariti, il signor Neri e il signor Bianchi, e vive in un'estrema cura maniacale della pulizia della propria casa, che è chiaramente il paradigma di un'infanzia che non c'è più, di una fine della vita, quella sì.
1: Il bello dell'infanzia è sporcarsi.
0: Infatti.
1: Lei dice appunto la casa più pulita è quella senza vita.
0: E allora, a proposito di infanzia, c'è un altro regalo musicale che ci sta per fare Vinicio Capossela, perché c'è una canzone bellissima che viene cantata nel pub del marinaio, il luogo dove si incontrano le vite, le traiettorie, i sogni, i desideri di questi cittadini della sgangherata Yaregub, e questa canzone ha come protagonista un ragazzino. La suonerà e la canterà Vinicio Capossela, ma non da solo, bensì insieme.
1: Beh, Irene Sciacovelli, che ha cantato anche un altro dei
0: brani. Che sta facendo tutto questa sera, Irene.
1: Oltre che avere.
0: Io vi lascio il palco e torno ad accomodarmi.
1: Ci sono liriche esplicite, quindi insomma. Niente, è sul classico doppio senso dello spazzacamino che ha dato, diciamo, parecchio filo da cantare a diverse osterie.

0: terzo e ultimo brano, momento musicale di questa messa in scena poetica sotto, dentro il Bosco di Latte, sotto il Bosco di Latte è il titolo di quello che ascolteremo a Radio 3 a partire dal 24 maggio. Vinicio, io, se sei d'accordo, richiamerei sul palco i tuoi compagni di strada che abbiamo già ascoltato questa sera, quindi chiedo a Paolo Rossi e Nada di tornare qui, ma invito anche altre due persone a salire su questo palco, in qualche modo le due padrone di casa, la direttrice del Salone del Libro, Annalena Benini, e la direttrice di Radio 3, Simona Sala. Venite, venite, venite. Con relativi microfoni, grazie Paolo, grazie Nada. Ti sei venuto a prendere un applauso perché era meritato, quello di prima non era sufficiente. Io, voi andate allora, sì, se volete, o rimanete, che facciamo Vinicio? Sceglie Vinicio.
1: Volevo ringraziare intanto Radio 3, grazie. Grazie, grazie,
2: grazie a te, grazie a te. Grazie, grazie a te.
1: Poi questo auditorium in cui non si è mai riuscito a mettere piedi è bellissimo, veramente
0: meraviglioso.
1: È
0: proprio una cosa
1: meravigliosa. Poi Nada, poi Paolo, tutti quelli che hanno prestato la voce, tutti i presenti e soprattutto gli assenti. Giusto.
0: Nel cuore ci proiettiamo al Dylan Thomas Day domani, noi siamo in sintonia. Annalena Benini, l'hai sentita questa assonanza tra i ragazzini di Elsa Morante e questa infanzia folle, caotica, anarchica, ribelle di Dylan Thomas che rivive oggi grazie a Vinicio?
3: Moltissimo, moltissimo. È stato emozionante, commovente. I ragazzini che salveranno il mondo sono qua sul palco, sono loro. E a nome del Salone del Libro e di Radio 3 chiediamo un altro pezzo.
4: Direi di sì, infatti ci avete chiamato troppo presto.
1: Grazie allora
4: vi lasciamo però noi.
1: Sì, sì, grazie. Facciamo.
0: Direttrice, te ne vai
4: non
0: così, Simona.
4: Cantare noi. No,
1: farei questo, possiamo leggere una frase per uno di questo, di sì, questo finale, sì. Dopodiché io leggerò. Questo è il finale proprio di questa giornata, si dipana per 24 ore e alla fine si torna alla notte. E si può dire che l'esile notte si oscura, una brezza dall'acqua increspata spira tra le strade prossime al Bosco di Latte che si risveglia.
5: Il bosco dove ogni piede di albero è triforcuto per i cacciatori di amanti clandestini, ma che è un giardino costruito dal cielo per Marianna Marinara, che sa che il paradiso in terra esiste e il popolo eletto pure, ed è sotto il colle calvo di Lagle Gub, e dove i contadini alla fiera allestiscono cappelle di letti da sposa sfrenati e ignari.
6: Il bosco che per il reverendo Jenkins è un sermone di foglie verdi all'innocenza dell'umanità, il bosco viene risvegliato da un improvviso fremito, un fremito di vento per la seconda oscurità di questo giorno di primavera.
1: E questo era per noi il paradiso, recinto e giardino terrestre, fatto di canti, di onde e ginestre, e che la sera si accende in finestre, da cui Marianna si affaccia e lo grida, che in questa

0: una vera imboscata, non è stato
1: il tema perfetto.
2: Non avevo mai cantato una canzone senza saperlo prima.
1: Ma questo è bello,
3: grazie. E allora grazie a Venicio, Paolo Rossi e Nada, e grazie ad Annalena Benini che vi ha provocato a farla. Simona Sala, direttrice di Radio 3.
4: Che non siamo né cattivi né buoni, e per principiare dal principio è una notte di primavera, quindi dobbiamo adesso andare a godere di questa notte di primavera. Voglio solo raccontarvi un piccolo dietro le quinte. Quando Vinicio Capossela è venuto a Radio 3, io ero appena diventata direttrice di questa splendida radio, ci ha raccontato questo progetto, ci ha fatto ascoltare alcune voci, tra cui quella di Ornella Vanoni, noi ci siamo innamorati. Poi abbiamo parlato con Andrea Benini e abbiamo detto: che ne pensi se inauguriamo il Salone del Libro con Vinicio Capossela? E lei ha risposto: io ho sempre adorato Vinicio Capossela. Ecco, alle volte ci sono delle corrispondenze d'amorosi sensi che si ritrovano così, in un battito d'ali. Poesia, libri, domani è il giorno di Dylan Thomas Day. Annalena.
5: L'infanzia del mondo, il mondo salvato dai ragazzini, non poteva essere un'inaugurazione migliore, quindi grazie Vinicio Capossela, Paolo Rossi, Nada, grazie a Radio 3, grazie Pietro del Soldà, e buon salone a tutti.
4: Buon salone del libro a tutti.
3: Grazie a tutti.
4: Grazie Vinicio.
3: E nel salutarvi, prima di ridare la linea, cara direttrice, a Radio 3 Suite, siccome questa è anche una trasmissione radiofonica resa possibile da tante persone, io vi saluto salutando i tecnici audio Giancarlo Biolati e Davide Cirimele, Emanuela Montella, Claudio Gianna e Claudio Cotta, consulente musicale Jessica Groppo, regia video Maria Baratta, direttore della fotografia Giorgio Gallo, consulente musicale Luca Rizzo, assistente alla regia, sono tanti ma la radio richiede tante competenze, Francesca Cotta Favi, operatore video Nicolò Erroi, perché noi siamo stati anche in diretta su RaiPlay, colpevolmente non l'ho detto, spero, ma l'avevamo già adeguatamente annunciato, tecnico video Giacinto Cataldo, ispettore di studio Beppe Cuccio, poi consul Luci Giovanni Bocconcino, produttore esecutivo Monica Nonno, che si è spesa tantissimo per questo progetto e l'ha reso possibile. Per l'organizzazione, due colonne di Radio 3 come Benedetta Annibali e Roberta Vespa, grafiche e foto, il grande Alessandro Petrocco, i social di Radio 3, Sara Sanzi, l'ufficio stampa Florinda Fiamma, tutto lo staff dell'Auditorium Rai e del centro di produzione Rai di Torino. Ho finito, linea a Roma, buon salone a tutti, grazie.
4: Grazie a tutti.

0: Eccoci allora, mentre in sottofondo si spengono i violini di questa serata fuori dal comune. Abbiamo appena seguito insieme L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas. Pietro del Soldà ci ha accompagnati, e l'unico nome che non è stato fatto lo faccio naturalmente io insieme a tutti gli altri. Pietro ci ha accompagnati appunto in questa passeggiata nel bosco, chiamiamola così, che ci ha fatto conoscere anche dei brani forse del poema Andrew Milkwood di Dylan Thomas, che magari non conoscevamo e che nei giorni prossimi poi verrà ricomposto in un radiodramma che lo stesso Vinicio Capossela ha scritto ispirandosi appunto a Dylan Thomas. E vi ricordo gli appuntamenti, cioè giovedì 13 maggio appunto ci sarà alle 20:30 in diretta dall'auditorium, e poi invece il radiodramma verrà trasmesso da Radio 3 dal 25 al 29 maggio alle 17, integralmente il 3 giugno alle 20:05 con tutte le voci che sono state evocate. Sono le 21:36 minuti, una quarantina di secondi, e noi ci prepariamo a fare un salto dall'altra parte dello steccato, del sipario, come dicevamo una volta, insomma, nella seconda ala di Radio 3 Suite.
1: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

Abbiamo iniziato la trasmissione ormai un'ora e mezza fa, abbondante, poco prima delle 20, nel segno e nel suono di Igor Stravinsky e del suo omaggio a Dylan Thomas. Domani, ci hanno ricordato più volte da Torino, dal Salone del Libro di Torino, cade il Dylan Thomas Day, e allora noi proseguiamo in questa scia, la lasciamo scorrere e torniamo proprio a quel brano che Igor Stravinsky scrisse nel 1954, ricordando l'amico Dylan Thomas scomparso l'anno prima in quel modo così tragico e duro come è avvenuto. Vi ricordo, lo dicevamo prima, che Dylan Thomas e Igor Stravinsky si erano conosciuti proprio a New York nel 1953. All'inizio dell'anno c'era stato un incontro molto felice, un'intesa immediata, curiosa peraltro, tra il ormai l'anziano compositore e il giovane poeta gallese, e tanto che si era anche parlato, sicuramente i due avevano progettato un lavoro comune che purtroppo poi non è mai nato, ma quando appunto Igor Stravinsky seppe subito peraltro della morte di Dylan Thomas, dopo qualche mese per accettare la notizia, decise di scrivere un brano molto insolito, per la verità, a partire dall'organico, per voce di tenore, quartetto d'archi e quartetto

Di tromboni, uno dei consueti esperimenti timbrici di Igor Stravinsky, e ne nacque per l'appunto questo brano In Memoria Dylan Thomas, che è uno dei pochi brani del catalogo di Igor Stravinsky, della sua carriera creativa, ispirato alla tecnica dodecafonica, prima di quel Canticum Sacrum, che è forse il suo lavoro dodecafonico più esteso, anche più illustre. Questo brano è basato su una serie in realtà di cinque note che poi vengono invertite e trasposte, ed è organizzato con, dal punto di vista proprio architettonico, con due canoni funebri e al centro, che incorniciano l'intonazione di alcuni versi di Dylan Thomas tratti dai Collected Poems. E allora riascoltiamo per intero, prima vi ho fatto ascoltare solo il canone iniziale, adesso ascoltiamo interamente In Memoriam Dylan Thomas con la voce di Robert Thier e l'ensemble intercontemporain diretto da Pierre Boulez.

And you, my father, there on the said hate, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into the good night, rage, rage against the dying of the light. Ovvero sia, traducendo un po' liberamente, e tu, mio padre, là in alto sulla triste cima, maledicimi e benedicimi adesso, ti imploro, con le tue lacrime ardenti, non entrare con gentilezza in questa buona notte, tempesta, tempesta, contro la luce che si spegne. Questi sono gli ultimi quattro versi scelti da Igor Stravinsky per intonare In Memoriam Dylan Thomas, versi tratti dai suoi collected poems e intonati in questo caso dalla voce di Robert Teer con l'ensemble intercontemporain diretto da Pierre Boulez. Questo per seguire un po' la scia ispirata a Dylan Thomas, che ci ispira ormai da un paio d'ore qui a Radio 3 Suite, grazie all'inizio della trasmissione, poi alla lunga serata ispirata a Dylan Thomas da Torino insieme a Vinicio Capossele, e adesso appunto con l'ascolto di questo brano molto complesso dal punto di vista dell'intonazione melodica. L'avete sentito, la scrittura dodecafonica di Stravinsky è rara, ma è pungente, secca, fa quasi male sentirla, ma è molto precisa e affilata. L'intonazione dei versi incorniciata da due canoni funebri, così li ha chiamati lo stesso Stravinsky, intonati per questo curioso organico di quartetto d'archi e quattro tromboni, quindi sonorità più distanti e diverse non si potevano immaginare. Mancano 10 minuti alle 10, quando noi poi diciamo ci incammineremo lungo le altre strade che vi abbiamo promesso all'inizio della nostra serata. Andremo a visitare una mostra a Torino di una fotografa statunitense di origine armena che si chiama Diana Marcosian, e poi entreremo verso le 22:30, minuto più, minuto meno, dentro la nostra stanza della musica, che ha come ospiti oggi alcuni musicologi che si sono convertiti al lavoro dell'esecuzione, un coro di musicologi, il Research Ensemble, che abbiamo ospitato qualche giorno fa, quasi un mese fa per la verità, nei nostri studi della RAI di Milano. Ma prima io direi di proseguire questo itinerario attraverso le opere vocali di Igor Stravinsky. Non sono moltissime nel suo catalogo, ma costituiscono una parte importante, sia perché Stravinsky ha dedicato alla voce e alla voce da camera, non parliamo dell'opera naturalmente, opere che coprono un lunghissimo arco di tempo. Per esempio, 1953, vi ho detto, In Memoria di Dylan Thomas, e dobbiamo risalire di 40 anni e più al 1910 per trovare un'altra pagina dedicata ad un altro poeta, un poeta non contemporaneo ma amatissimo da Stravinsky e da tanti altri compositori come Paul Verlaine. Perché all'inizio dell'estate del 1910, addirittura, siamo all'epoca più o meno dell'Uccello di Fuoco a Parigi, Stravinsky si prende una vacanza, come faceva abbastanza spesso, è andato al mare, sulle rive dell'Atlantico, a La Baule, in particolare nel mese di luglio, e qui così viene sfiorato dalla tentazione di comporre due brevi pagine vocali dedicate appunto alla poesia di Paul Verlaine. Ne sceglie due particolarmente vicine evidentemente al suo spirito, alla sua sensibilità del tempo: la Lune Blanche e Sagesse, quella poesia tra l'altro che comincia con i versi Un grand sommeil noir, e forse qualcuno ricorderà che proprio questi stessi versi furono scelti anche da Edgar Varese per dare il titolo ad una delle sue opere forse minori e meno conosciute. Questo rapporto Stravinsky-Varese, tra l'altro, avrebbe avuto poi molto più in là, proprio in questi anni, negli anni 50, un sviluppo abbastanza sorprendente, perché Stravinsky e Varese si incontrarono a New York per l'appunto, e anch'essi diventarono amici, pur così diversi tra loro, un po' come erano diversi ovviamente Dylan Thomas e lo stesso Stravinsky. Allora io direi di ascoltare queste due intonazioni della Lune Blanche e di Sagesse, ancora con l'ensemble intercontemporain diretto da Pierre Boulez.

Può sembrare piuttosto curioso ascoltare la poesia di Paul Verlaine in lingua russa, ma questo fece Igor Stravinsky nel 1910, quando durante la sua vacanza alla Baule decise di intonare due poesie di Paul Verlaine, La Lune Blanche e Sagesse, per voce e pianoforte. Poi decise anche qualche anno dopo, se non sbaglio, forse no, già in quell'anno, nel luglio di quello stesso anno, invece decise di realizzare la trascrizione di due brani per baritono e orchestra, e noi abbiamo appena ascoltato la voce potentissima di John Shirley Quirk con l'ensemble intercontemporain diretto da Pierre Boulez, i versi che hanno attratto la sensibilità di Stravinsky erano in francese, ovviamente, ma lui destinò queste due pagine al fratello Gurij, che purtroppo non poté mai eseguirli perché morì di tifo.

tragico nel 1917 a 33 anni, con grande dolore naturalmente da parte di Igor. Però questi versi particolarmente neri e scuri dicono, anche qui traduco un po' all'impronta dal francese, un grande sonno nero cade sulla mia vita, dormite speranze, dormite desideri, non vedo più niente, perdo la memoria del male e del bene, ho la triste storia, sono un vascello che una mano fa dondolare sul bordo di una tomba, silenzio e silenzio. Questo silence, silence, appunto, che chiude la poesia di Verlaine. Allora, 21 e 59 minuti, siamo riusciti a toccare in qualche modo la soglia delle 22, ascoltando queste pagine per voce e orchestra di Igor Stravinsky, e entriamo appunto nella nostra cronaca della serata, il nostro magazine in particolare, che è dedicato, come sempre facciamo, alla visita di una mostra in particolare. Rimaniamo a Torino, dopo aver passato all'auditorium Arturo Toscanini una buona parte della nostra serata, perché alle Gallerie d'Italia fino al 6 di settembre è aperta una mostra dedicata al lavoro di una fotografa, di un artista, di una documentarista, scrittrice americana, statunitense, ma di origine armena, che si chiama Diana Markosyan. La mostra si intitola Replaced ed è proprio dedicata al cosiddetto sentimento della sostituzione. Allora, prima di avere al telefono Antonio Carloni, che è il vice direttore delle Gallerie d'Italia di Torino, facciamo un piccolo prologo in suoni, in musica, perché ho trovato un'opera di Michael van der Rohe, uno dei maggiori compositori del nostro tempo, olandese di nascita, che per un curioso caso, forse del destino, è proprio ruota proprio intorno al tema della sostituzione. Il brano si intitola Up Close, ha l'apparenza di un concerto per violoncello e orchestra, infatti sentiremo la voce violoncellistica di Sol Gabetta, però vedrete, scopriremo tra poco che c'è un dietro, c'è un dopo, c'è un affianco che mette un po' in discussione quello che ascoltiamo.

0: Che cosa c'è di strano dunque in questa pagina per violoncello solo al momento, e poi verrà raggiunto dall'orchestra di Michael van der Rijck, che si intitola Up Close. Beh, c'è di strano che quando questo brano viene eseguito dal vivo, sulla destra del palcoscenico c'è la violoncellista, in questo caso Sol Gabetà, e l'orchestra, ma sulla sinistra del palcoscenico c'è uno schermo. Su questo schermo quasi immediatamente inizia a proiettarsi un film, un vero e proprio film, e in questo film si vede una signora anziana che è seduta da sola, nella totale solitudine, tra sedie e leggii di un'orchestra che non c'è più. E questa signora anziana, che occupa tutta la parte sinistra dello schermo con le sue immagini, vediamo che si muove in maniera un po' indecisa, guarda a destra e a sinistra come un po' smarrita, e sembra quasi ascoltare il concerto che noi vediamo sulla destra, ma sotto certi aspetti se ne disinteressa. Insomma, si crea nel corso dell'esecuzione di questo brano, che dura, è diviso in tre parti, dura quasi una trentina di minuti, una perfetta sostituzione tra la o lo strumentista che esegue il brano e la persona ritratta sullo schermo. E a un certo punto non è più ben chiaro che cosa sta accadendo, e cioè questa signora anziana è forse la violoncellista diventata appunto cresciuta e che ha perso il suo violoncello, il film guida la musica guida il film. Insomma, mi è sembrato un perfetto esempio in musica di quello strano teatro musicale che scrive Michael van der Rijck, del concetto di sostituzione. E vi ho fatto ascoltare questo brano perché il sentimento della sostituzione è proprio, diciamo, il tema guida, il tema fondamentale della mostra che stiamo per visitare. Si intitola, non a caso, Replaced, quindi rimpiazzato, sostituito, ed è una mostra monografica dedicata a Diana Markosyan, come dicevo prima, un'artista molto interessante, statunitense, di origine armena, nata nel 1989, quindi ancora molto giovane, che si muove tra il documentario, la fotografia e la scrittura. Allora, proviamo a fare questa visita allora alla mostra insieme a Antonio Carloni, che è il vice direttore delle Gallerie d'Italia di Torino. Buonasera a lei, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera Guido, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci. Abbiamo cercato un po' un parallelo tra la musica e le arti, no? Che sono le cose che a noi interessa più fare, naturalmente. A volte si trovano, a volte no, ma in questo caso mi sembrava così, mi ha evocato subito l'aver guardato poche immagini, purtroppo, che ho potuto vedere in rete di Diana Markosyan, e quindi questa idea della sostituzione mi ha subito colpito. Ma in che modo, allora, Antonio Carloni, questo sentimento della sostituzione prende forma nelle immagini, nelle fotografie, nei film, tra l'altro, no? Perché lei anche realizza film di Diana Markosyan.
1: Ma allora, innanzitutto, la mostra o il progetto Replace è una committenza delle Gallerie d'Italia, ecco, e di Intesa San Paolo alla fotografa, quindi è un progetto che prima non esisteva.
0: Originale, insomma.
1: Originale, esattamente. Diana si occupa principalmente di progetti che raccontano la sua storia personale. Il primo si chiama Santa Barbara e raccontava la storia della madre, il secondo si chiama Father e racconta la storia del padre, perché lei è stata in un certo senso portata via dal padre, è stata cresciuta non dal padre biologico, quindi lei racconta sempre la propria storia personale. In questo caso racconta una storia che in realtà ci vede tutti protagonisti, perché finiscono a chiunque di noi sono finite le storie d'amore, e tutti noi siamo rimpiazzati da, o siamo stati rimpiazzati da qualcuno che è arrivato dopo di noi. E quello che fa Diana è un processo molto semplice, nel senso, lei si è ritrovata rimpiazzata dal suo ex partner, nel senso che questa persona che prima era accanto a lei ha iniziato a fare le stesse cose che faceva con lei con un'altra persona. E quindi Diana ha deciso di assumere un attore, e con questo attore ripercorrere le storie della sua vita sentimentale precedente. Ripercorrere le storie vuol dire andare negli stessi posti, quindi la mostra La mostra racconta di New York, racconta di Nizza, racconta di Parigi, racconta di Capri, che sono i luoghi dove la sua reale storia d'amore è stata ambientata, e di ripercorrere alcune tappe fondamentali con una persona che è anche esteticamente molto simile al suo ex partner, ma che è in realtà un attore. E quindi il tutto si muove in una dimensione che è in mezzo tra la finzione e la realtà. Perché vi dico in mezzo? Perché è tutto estremamente finto, è tutto messo in scena, ma allo stesso tempo è il racconto di una storia che è esistita. E per la prima volta le Gallerie d'Italia di Torino, che si occupano soltanto di fotografia, decidono di occuparsi di sentimenti, che di fondo sono poi il motore del mondo. Cioè, i sentimenti sono la scintilla che ha permesso alla tragedia greca di essere scritta, sono la scintilla che ha permesso alla poesia di essere scritta, a tutte un po' le arti in un certo senso. E quindi abbiamo deciso di affrontare questo tema attraverso gli occhi di una ragazza, perché Diana, come diceva lei,
0: Sì, lei è ancora molto giovane, no?
1: è
0: Certo.
1: ancora molto giovane. Attraverso la sensibilità di una donna che in un certo senso si sente abbandonata, ma che deve rispondere alla propria sofferenza, e soprattutto, questa è la cosa più importante, è la volontà di non abbandonare la memoria di quella storia. Cioè, la cosa più difficile non è tanto lasciarsi, ma è lasciare andare via il ricordo. E
0: Capito.
1: quello che fa Diana è proprio questo. Tant'è vero che la mostra, che poi in realtà le Gallerie d'Italia è divisa in tre grandi canali, tre
0: Sì.
1: macro canali. Uno è un film che è
0: Sì.
1: ambientato in una sala immersiva, sono 8 minuti di immagini in movimento, quindi. Un altro è la mostra fotografica vera e propria che è allestita come un albergo, cioè scusatemi, lo spazio è allestito come un albergo, che è questo albergo dove loro si sono conosciuti a Parigi, che è l'Hotel Amour. E che in un certo senso rappresenta l'ambientazione della nascita e della fine della loro storia. E infine, per ultimo, è un libro, un piccolo libro che è in una versione di, se non mi sbaglio, non vorrei sbagliare i numeri, ma tipo 20 per 12. Quindi immaginatevi un diario che racconta esattamente questa storia. E in più, ritornando al discorso del ricordo di cui vi parlavo prima, Diana chiede ai visitatori di condividere con il pubblico e con Diana stessa il ricordo che loro non vogliono lasciare. Quindi i visitatori alla fine della mostra possono scrivere in un biglietto quello che è il ricordo che non vogliono
0: Ho
1: dimenticarsi, in un certo
0: capito.
1: senso.
0: Ma
1: E
0: questo piccolo libro, scusi, la interrompo un attimo, ma questo
1: certo.
0: piccolo libro, diciamo, è chiuso in una teca oppure si può sfogliare, aprire,
1: No, questo
0: guardare,
1: piccolo libro
0: leggere?
1: è in realtà questo piccolo libro è il catalogo della mostra.
0: Ah,
1: È il catalogo
0: ecco.
1: della mostra che il pubblico si
0: Perfetto.
1: può comprare
0: Ho capito.
1: e in realtà è edito dalle Mandi, che è la casa editrice che la San
0: Certo,
1: Paolo ha
0: conosciamo
1: comprato,
0: bene,
1: quindi
0: sì.
1: è tutto. Però è in un certo senso un pezzo fondamentale del progetto. Quindi il progetto è come se il progetto avesse tre gambe:
0: Queste
1: il
0: tre
1: film, la mostra fotografica e il
0: e il
1: libro.
0: libro
1: Il libro
0: finale.
1: rappresenta anche il ricordo, quindi
0: Naturalmente. Anche il nostro ricordo,
1: evidenziamo.
0: cioè ciò che
1: Esatto,
0: portiamo via,
1: esattamente.
0: insomma, quando
1: Esatto.
0: usciamo dalla galleria. Senta,
1: Quando usciamo dalle gallerie, dica.
0: ecco, dal punto di vista, diciamo, strettamente fotografico e
1: Sì.
0: cinematografico, vedo che Diana utilizza una tecnica abbastanza semplice in fondo, cioè usa il colore innanzitutto, un
1: Esattamente.
0: colore appena appena, se non sbaglio, magari non sono un esperto di fotografia, appena appena controllato. Ci sono alcune immagini in cui proprio c'è quasi il negativo, no? Dell'immagine, quasi come emergesse dalle vecchie vaschette, no? In cui le fotografie
1: Esatto.
0: venivano poi dal negativo passavano al positivo. Oggi ovviamente col digitale non si fa più così, però l'idea sembra quella. E poi invece, non so, vedo qui appunto un'immagine anche abbastanza canonica, classica, apparentemente non troppo interessante, quasi una foto ricordo di loro due, l'attore e lei, che sono distesi sulla prua di una nave, di una barca, poi si vede il mare in lontananza, il profilo di un'isola. Esatto,
1: certo, il linguaggio che Diana Markosyan è un linguaggio estremamente realistico, direi quasi da fotoromanzo, cioè è un linguaggio comprensibile a tutti, perché poi di fondo l'obiettivo della fotografa o dell'artista, che è una parola un po' più ampia, certo, non è tanto quello di eseguire delle fotografie che siano tecnicamente perfette, ma è quella di raccontare il sentimento, quindi è comprensibile a tutti, perché poi di fondo l'obiettivo della fotografa o dell'artista, che è una parola un po' più ampia, certo, non è tanto quello di eseguire delle fotografie che siano tecnicamente perfette, ma è quella di raccontare il sentimento, quindi è una mostra e un racconto che lavora sulla pancia delle persone.

0: fredda che tutti noi veniamo lasciati e che tutti noi veniamo rimpiazzati e che è un sentimento che fa parte non soltanto della storia di Diana, ma della storia dell'umanità.
1: Beh, questa tecnica però di utilizzare un attore e se stessa, quindi di mischiare in maniera molto anche
0: I piani.
1: azzardata, disinvolta, no? In un certo modo, una finzione completa e una realtà completa. Dà quasi l'idea però che anche lei, anche Diana, che si autoritrae in questa storia d'amore, partecipi a questa finzione, nel senso che il suo sguardo di fotografa e il suo sguardo di attrice, con molte
0: Sono la stessa
1: virgolette,
0: cosa.
1: esatto, no? È una
0: Perché
1: strana
0: bisogna.
1: impressione, un po'
0: E allora,
1: vertiginosa, se vuole.
0: siamo un po' sul precipizio della relazione tra realtà e finzione,
1: Eh
0: no?
1: sì, eh sì.
0: Non si capisce quando finisce la realtà e non si capisce quando inizia la finzione. In realtà, nella mostra c'è un'immagine che dichiara l'intenzione, in cui Diana è nel letto con l'attore e in mano ha il pulsante dell'autoscatto. Lei lì
1: Ecco.
0: dichiara, è all'inizio della mostra, lei lì dichiara: guardate che quello che state vedendo è tutto finto e io sono la regista. Io ho in mano il pulsante che decide quello che è dentro il frame e quello che racconterà la storia. E qui è, in un certo senso, anche la grandezza dell'artista, tra virgolette, se mi permette. Cioè, qui è, lei ci porta in un mondo di frontiera in cui scompone quella che è la missione della fotografia come documento, ma la fotografia diventa racconto di una realtà propria, che è la realtà dell'artista.
1: Certo, è così. Sempre sfogliato un po' queste immagini che si possono trovare anche in rete, sembra quasi che ci sia però una rimozione abbastanza forte e violenta del contesto. Cioè, è vero che lei racconta la propria vita, no? Però queste immagini di vita sono sempre come decontestualizzate, cioè lei che ha avuto questa storia anche complessa pur essendo molto giovane, no? Di essere strappata dal padre, se non ho capito male, portata negli Stati Uniti dall'Armenia, ha cercato di tornare in Armenia, poi è stata respinta, ha dovuto anche subire, se non sbaglio, qualche giorno di carcere, insomma qualcosa
0: Esatto.
1: di duro, no? Letto nella biografia quantomeno. Ecco, tutto questo sembra non esistere, però. Non c'è traccia
0: No.
1: di questi
0: Allora,
1: dolori, di queste
0: no.
1: fatiche, no?
0: Allora, in realtà, se il fatto che una persona decida di mettere in una mostra fotografica la propria storia, i propri sentimenti, è evidente che qualcosa di irrisolto c'è, però io non sono lo psicologo
1: No, per
0: di Diana
1: carità,
0: Marcordia,
1: né noi lo
0: però è
1: vogliamo essere.
0: esatto, però è evidente che gli altri due lavori che parlavano di storie familiari profondamente coinvolgenti, in cui lei era ancora una volta attrice e allo stesso tempo regista, che è la stessa cosa che fa qui, in questo caso rimangono fuori. È come se lei non avesse più bisogno di parlare del padre e della madre, ma qui la protagonista assoluta è lei. Qui è lei che è diventata donna, non è più bambina, e è lei che parla della propria storia personale e parla soprattutto della propria relazione con una persona che non è più un elemento della propria famiglia, ma è quello con cui ipoteticamente avrebbe potuto fare una famiglia. Quindi siamo a un grado successivo dopo della vita di Diana.
1: Certo, un ultimo appunto, se mi consente Antonio
0: Certo.
1: Carloni, perché noi sappiamo bene, insomma, no? Come nella letteratura contemporanea, nel cinema contemporaneo, nella fotografia in qualche caso c'è una tendenza molto esasperata quasi all'autobiografismo, no? C'è addirittura una categoria letteraria, insomma, no? Che si
0: Certo,
1: definisce
0: in
1: come
0: fotografia negli
1: tale.
0: ultimi anni è pieno
1: Esatto,
0: di
1: no?
0: questo
1: Che
0: fenomeno.
1: qualcuno dice guardarsi l'ombelico invece, no? E non
0: Esatto.
1: portare lo sguardo oltre i confini del sé, diciamo così. Ecco, le sembra che Diana appartenga da questo punto di vista, insomma, a un filone espressivo? Io che non conosco molto bene il panorama della fotografia statunitense, per esempio, contemporanea, è un po' un oggetto raro lei, essendo tra l'altro una non nativa americana, ma arrivando, insomma, da un'altra cultura, è un po' un oggetto, una rara avis, diciamo, oppure invece c'è una tendenza di questo genere nella
0: Allora,
1: fotografia, nelle arti visive, insomma.
0: Allora, facciamo un discorso più ampio.
1: Sì.
0: La fotografia negli ultimi anni è completamente intrisa di persone che non

0: guardano più fuori, ma guardano dentro se stessi. Siamo pieni di lavori sulla memoria, sulle origini, sulla propria identità. Questa identità può essere sessuale, ma può essere anche da dove veniamo,
1: familiare.
0: Familiare, tutto quanto. Diana arriva da quel filone lì, ma essendo cresciuta negli Stati Uniti, poi si porta dietro tutta la consapevolezza dell'immaginario americano del riuscire a raccontare la storia, cioè si porta dietro quella maturità che gli Stati Uniti, che la storia dell'immagine americana, che poi è il posto dove la fotografia si è sviluppata di più, perché se voi ci pensate gli Stati Uniti nascono con la fotografia e la fotografia nasce con gli Stati Uniti, vanno a braccetto, un po' perché gli Stati Uniti sono il posto che hanno gli orizzonti bassi, i cieli meravigliosi, una luce bellissima, allo stesso tempo il paese è un paese che ha poco più di 200 anni, 250 quest'anno, la fotografia ha compiuto 200 anni proprio quest'anno, quindi vanno proprio a braccetto, e Diana nasce esattamente, fa parte di quel filone di cui parlava lei, quindi di quelle persone che si guardano dentro invece che guardare fuori, ma ha la fortuna di aver sviluppato questa modalità di racconto in un posto dove l'immagine contemporanea, soprattutto l'immagine fotografica e l'immagine video, è estremamente matura, più matura di quella che viviamo in
1: Europa. Certo, e chissà poi che, insomma, il guardarsi dentro non sia la strada, forse indiretta, forse accidentata, forse tormentata, che però con maggiore lucidità poi porta a guardare anche fuori, no? Anche interpretare così, no?
0: Se vuole su questo facciamo
1: un'altra trasmissione,
0: direi di sì.
1: Va bene. Allora, io la ringrazio tantissimo per averci fatto da guida, Antonio Carloni, in questa mostra Diana Marcosian Replaced, a cura di Brandel Estis, Torino, Galleria d'Italia, sino al 6 di settembre. Grazie ancora, buona serata.
0: Grazie tante, arrivederci. Grazie.

Ecco dunque il violoncello di Sol Gabettau Gabet, come volete dire, insieme alla Amsterdam Sinfonietta, diretta da Candida Thompson. E abbiamo ascoltato la conclusione della prima parte di Up Close, questo ingegnoso brano per violoncello e orchestra di Michael van der Rohe, che, come vi raccontavo prima, in realtà non si risolve nella dimensione dell'ascolto, ma ha bisogno del suo versante teatrale e visivo, come fa spessissimo van der Rohe. Anche quando scrive musica strumentale, la annega, la inserisce in una cornice teatrale o meta teatrale. In questo caso, per l'appunto, c'è uno schermo sulla sinistra del palcoscenico che ritrae una donna anziana che si muove un po' smarrita, un po' cercando una direzione in quello che sembra essere un palcoscenico dopo l'esecuzione di un concerto, quindi disseminato di sedie e di leggii. Tutto resta molto misterioso, ovviamente, non ci sono spiegazioni determinate. Certo è che la impressione finale, dopo aver visto e sentito quest'opera, come un po' un'altra opera, ne abbiamo parlato in altri momenti, che si chiama One di Michael van der Rohe dell'inizio degli anni 20, se non mi ricordo male, no, forse ancora qualche anno prima, in cui c'è Barbara Hannigan che si divide anche lei tra la stage teatrale, tra il palcoscenico, e la sua stessa immagine riprodotta invece in piccoli schermi televisivi, non un grande schermo. Insomma, anche in questo caso i temi che van der Rohe indaga sono sempre quelli della solitudine da un lato e della ritualità dei comportamenti umani dall'altro, e sono i temi attorno a cui ruota costantemente la sua estetica musicale. 22:30 nel frattempo qui dalle nostre parti, e siamo pronti per aprire anche se in modo virtuale, diciamo immaginario, quest'oggi non reale, la porta della nostra stanza della musica, curata come sempre da Giovanni Natalini. Non facciamo una corsa in Sala Milano per accogliere i musicisti dal vivo, ma facciamo un'altra corsa all'Auditorium M, anche quello si chiama M come la nostra Sala Milano appunto nella sede Rai di Corso Sempione a Milano, appunto, dove il 10 aprile 2026 Oreste Bossini ha ospitato un ensemble molto speciale, un coro fatto da musicologi. Non vi dico altro, perché Oreste Bossini ci racconterà tutto.

0: armonie per niente recondite, anzi molto vicine e anche molto vicine a noi nel tempo, quelle che aprono questa stanza della musica questa sera. Una composizione di Corrado Margutti, un compositore nostro contemporaneo, nato nel 1974, si intitola Children in Need, che sarebbe il prologo di un lavoro da camera più complesso per coro misto che si intitola Rivers, Fiumi. E l'hanno interpretato ITER Research Ensemble, adesso li nomino tutti, lo farò una volta sola, all'inizio e alla fine perché sono veramente tanti. Allora, Martino Anibaldi, Chiara Aquilani, Margherita Bellini, Francesco Bombarda, Chiara Broggini, Stefano Colombo, Emanuela Cristini, Rebecca Favale, Amina Fiallo, Diego Franciosi, Lorenzo Giustozzi, Lucia Gualandi, Chiara Lora, Michela Marcucci, Anna Martini, Matteo Rizzardi, Riccardo Rovejaz, Giulia Maria Taccagni, Giuseppe Trovato e Giovanni Cestino, che è il direttore dell'ensemble. Buonasera.
1: Ciao Oreste, buonasera a tutti.
0: Allora, dopo questa lunga sfilata di nomi, ci sarebbe voluto pure un applauso del coro. Anzi, fate un applauso così è vero che siete qua. Grazie. Bene. Allora, Giovanni Cestino, intanto raccontiamo cos'è l'ITER Research Ensemble, perché mi sembra una storia molto interessante.
1: Dunque, ITER Research Ensemble è una formazione appunto di giovani, li avete sentiti applaudire e anche cantare, 20 giovani che hanno una doppia formazione musicale e musicologica. Ci siamo formati nel 2022 a Cremona, dove la maggior parte di noi stava studiando e alcuni ancora stanno studiando musicologia, e l'altra esperienza, diciamo, che ci ha uniti è stata quella di cantare nel coro studentesco del Dipartimento di Musicologia, che all'epoca dirigevo io. I cori studenteschi, si sa, sono un po' dei porti di mare, la gente va e viene. In questo caso 20 persone hanno deciso di fare, come dire, un passo in avanti e di costituirsi come un ensemble stabile. La caratteristica, diciamo, essenziale di ITER Research Ensemble è che il gruppo lavora seguendo questa, come dire, duplice natura. Quindi l'idea è quella di testare, di sperimentare il rapporto tra la pratica corale e la ricerca musicologica. Per cui in realtà tutto quello che ascolterete questa sera nasce da interessi di ricerca dei membri di ITER. A volte lavorano da soli, a volte lavorano in team, però appunto tutto il gruppo sempre è invece la macchina musicale che testa, come dire, le ipotesi, lavora sulla musica e aiuta le persone che fanno ricerca a capire dal di dentro che cosa stanno trovando, o le domande che si pongono. Ecco.
0: Beh, questo naturalmente è molto interessante e comunque fa parte di un processo che mi sembra, così anche a livello internazionale, si sta sviluppando, no? Quello di cercare di unire e mettere insieme la prassi e la teoria, cioè lo studio, l'aspetto più appunto di ricerca scientifico, musicologico, con il fatto di fare le cose effettivamente.
1: Sì, diciamo che in questi anni si parla molto di ricerca artistica, si parla di recherche création, si parla di research-led practice, practice-led research, no? Tutti questi nomi che a volte ci fanno anche un po', come dire, girare la testa. Ed è anche vero che sempre più persone lavorano sinergicamente, diciamo, tra musicisti e musicologi. Secondo me c'è una differenza che caratterizza un po' il nostro approccio, ed è il fatto che nella stessa persona, diciamo nello stesso corista barra ricercatore, giovane ricercatore, perché insomma non li vedete ma sono tutti giovanissimi, coesistano appunto queste due competenze, laddove molto spesso questi due mondi si incontrano, ma si incontrano perché ci sono competenze specifiche da una parte, quindi i musicisti, e specifiche dall'altra, quindi i musicologi, che su progetti, come dire, collaborano insieme.
0: Certo. ITER è un acronimo o è la parola latina?
1: No, ITER vuol dire viaggio, perché ecco, è un viaggio.
0: Ecco, quindi non c'è dietro un istituto, che ne so. Benissimo. E questo ensemble vuole avere anche un suo futuro professionale? Pensate a quello oppure...
1: È una domanda difficile, nel senso che il gruppo al momento è una, un'associazione, diciamo, di volontariato, quindi in realtà è un coro amatoriale. Sarebbe molto bello se un giorno ci fosse un istituto, come hai detto tu, una casa in cui persone di questo tipo possano lavorare veramente mettendo a frutto pratiche ricerca e forse superando anche un po', diciamo, la dicotomia tra il conservatorio da una parte e l'università dall'altra. Il più roso dei futuri al momento è che tutti noi troviamo una collocazione professionale tale per cui il lavoro di ITER possa essere una costola di quello che facciamo tutti i giorni.
0: Certo. Sì, naturalmente è molto bello. Sappiamo che le terze vie generalmente sono un po' come l'isola che non c'è, però magari in questo caso è diverso e sarebbe veramente una bellissima cosa. Avete cominciato con un brano che è stato scritto esattamente quando voi nascevate. Non so se questo è stato casuale oppure se era una scelta molto precisa.
1: No, assolutamente, era una scelta molto precisa. Rivers di Corrado Margutti, Children in Need, che è appunto il prologo corale che avete ascoltato, è un po' il primo brano, la prima composizione di grande respiro che abbiamo eseguito quando è nato ITER, e tra l'altro è stato assegnato proprio il nostro debutto discografico nel

0: nel 2024, in un disco proprio dedicato al repertorio per coro e chitarra classica, uno stranissimo connubio che però in realtà riserva tantissime piacevolissime sorprese. Abbiamo voluto cominciare così perché in realtà questa stanza della musica per noi è anche un racconto dei, come dire, vari momenti della nostra attività e anche un po' dei diversi approcci che possono esistere nella nostra pratica barra ricerca.
1: Certo, bambini nel bisogno, e in fondo anche voi eravate un po' così, no? Bambini nel bisogno.
0: Volevamo metterla sul piedistico.
1: Naturalmente no, speriamo bene, no. Anche perché poi Rivers sono i fiumi, questi fiumi che rappresentano anche le tante, così, i tanti linguaggi della musica, le tante possibilità, insomma c'è anche qualcosa di molto aperto, no?
0: Nell'idea. Assolutamente, certo.
1: Quindi, Giovanni Cestino, io entrerei un po' dentro questa stanza, anche cercando di entrare un po' dentro il vostro laboratorio, no? Per cui adesso ascolteremo una composizione molto importante e anche molto interessante, cioè la prima serie dei cori di Michelangelo Buonarroti, Il Giovane, di Luigi Dalla Piccola. Quindi ascolteremo il coro delle Malmaritate e il coro dei Malammogliati. Ora, questo è, diciamo, giusto per spiegare il contesto, è una serie, sono tre serie che si sviluppano da un coro misto a cappella fino al coro con orchestra, passando attraverso
0: diversi organici.
1: Tutto nell'arco di pochi anni, siamo negli anni 30, quindi è Dalla Piccola di prima della guerra, un Dalla Piccola ancora che non ha nulla di seriale, è un Dalla Piccola però già inquieto, che sta cercando diverse direzioni, sceglie dei testi di Michelangelo Buonarroti, lui è ancora meno che trentenne, quando scrive queste cose è ancora molto giovane. Sì. E dunque, voi avete fatto un lavoro su questo testo di che tipo?
0: Allora, questo possiamo dire che è un esempio di approccio standard, cioè quando una partitura finisce sul leggio di iter per ragioni che non sono necessariamente di ricerca. Noi abbiamo approcciato questo brano nell'ambito di una collaborazione col Centro Studi Luciano Berio, perché nel 2025 abbiamo organizzato un workshop di direzione e di ricerca corale aperto a direttrici e direttori, il cui repertorio ruotava intorno a Luciano Berio e anche agli anni giovanili di formazione. Quindi Luigi Dalla Piccola chiaramente era un invitato obbligatorio. Ecco, in un caso di questo tipo il nostro approccio standard vuol dire innanzitutto non fermarsi alla partitura pubblicata stampa. Quindi abbiamo fatto un lavoro, e lo facciamo sempre, un lavoro sulle fonti primarie. In questo caso l'ho svolto io, poi negli esempi che sentirete più tardi l'hanno svolto altre persone. E questo momento di approfondimento, diciamo, dei manoscritti di Dalla Piccola, che stanno al gabinetto VS a Firenze, è un momento che, come dire, si colora di due obiettivi. Il primo è quello di studiare il testo a fondo e addirittura arrivare, se mai ci sarà, insomma, a stilare tutta una serie di correzioni alla partitura stampa. Quindi un lavoro, diciamo, strettamente filologico, possiamo dire. Però questo lavoro filologico è un momento di, come dire, penetrazione intellettuale del testo, no? Che ci aiuta a cominciare a interpretarlo, a capirne tutte le sfumature. Soprattutto nella prima serie dei cori di Michelangelo il Giovane le sfumature sono tantissime, anzi la notazione è un dedalo di segni, non c'è nota su cui non ci sia qualcosa in più che semplicemente la testa e il gambo. Ecco, e poi questo momento di indagine delle fonti è il momento in cui comincia anche un'altra cosa a cui noi teniamo molto, che è una sorta di, così, emozione dell'intelletto, no? di gioia, di piacere della ricerca, no? Che aggiunge una componente emotiva al lavoro che facciamo, non soltanto intellettuale. No? L'idea proprio di aprire, tra virgolette, lo scrigno dei pensieri del compositore, per quello che possiamo leggere dalla carta, è un modo di cominciare a sentire il brano e di prepararci all'esecuzione. Un altro lavoro che abbiamo fatto, e questo va sempre nell'ottica di questa lettura profonda, è quello sul testo poetico. Testo poetico possiamo dire che è in toscano, no?
1: del
0: Cinquecento, chiaramente, esatto. Però noi abbiamo tenuto conto nella nostra lettura del testo di posizionarlo nell'epoca di Dalla Piccola. Quindi abbiamo utilizzato la pronuncia dell'italiano standard, però colorata di quei vocalismi del fiorentino che invece erano un riferimento per Dalla Piccola, che ricordiamo istriano, Milano, arriva a Firenze dopo una tappa in Trentino e che tra l'altro vede in questa cultura fiorentina e quindi del Rinascimento, come dire, un humus intellettuale molto molto forte. Ecco, per cui grazie anche alla consulenza di studiosi, cito Mila De Santis, che ci ha aiutato in questo percorso, abbiamo anche affinato questo aspetto apparentemente invisibile della partitura.
1: Beh, certo, poi ci sono anche altri aspetti che forse sono addirittura più visibili ancora, i tempi per esempio, no?
0: Esatto, sì. Dalla piccola è un compositore paranoico da un certo punto di vista, da un punto di vista semiografico, indica veramente i metronomi con una, come dire, precisione quasi, quasi millimetrica, che a volte è difficile da rendere perché, come dire, non è pensata per essere diretta con quella facilità, ecco, insomma non è Mahler per intenderci. E quindi il nostro lavoro è stato anche quello di cercare di approssimarci veramente il più possibile, in modo più fedele possibile, a quelle indicazioni metronomiche, non tanto perché la partitura deve in qualche modo manifestarsi da sola, ecco, non per far scomparire l'interprete, ma perché questo tipo di avvicinamento, questo tipo di, come dire, passione per il dettaglio è una sfida per noi, è un metterci alla prova.
1: Ecco la prova, hic rodus hic salta. Adesso sentiremo questi due cori, il coro delle Malmaritate, il coro dei Malammogliati di Luigi Dalla Piccola e la prima serie appunto dei cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane. Iter Research Ensemble, direttore Giovanni Cestino, qui alla Stanza della Musica. Ricordo anche il numero di SMS e WhatsApp per i vostri commenti e per rimanere in contatto con noi, 335 5634 296. E quindi buon ascolto, Luigi Dalla Piccola, i due cori della prima serie dei cori di Michelangelo.

0: La prima serie dei cori di Michelangelo Buonarroti, Il Giovane, di Luigi Dalla Piccola, il coro delle Malmaritate, il coro dei Malamogliati, Iter Research Ensemble, qui alla Stanza della Musica, il direttore Giovanni Cestino. Beh, insomma, Giovanni Cestino, avete cominciato con una specie di capriccio di Paganini per il coro, no? Con questo vostro lavoro di ricerca e di interpretazione, insomma, lavoro di prassi e di teoria.
1: Beh, sempre meglio cominciare dalle cose virtuosistiche e poi finire.
0: Belle, difficili, che poi dopo... No, poi ci saranno altre cose.
1: Ci saranno altre cose impegnative.
0: Altrettanto impegnative. Comunque, insomma, tanti complimenti. Ricordo anche il numero degli sms 335-5634-296. Sono veramente degli scogli impervi questi da scalare, perché la scrittura di Dalla Piccola era anche volutamente, insomma, difficile.
1: Assolutamente.
0: Per le voci, per il coro e poi per il testo, che è un testo molto, molto asprigno, no? Pieno di...
1: È stata difficilissima per l'epoca e continua a essere difficile. Diciamo, il nostro approccio non è quello dello scoglio da scalare, è una montagna, ogni giorno fai un pezzettino di più, come prepararsi per una maratona.
0: Certo, poi c'è anche la felicità di fare le scalate difficili.
1: Assolutamente.
0: No? Naturalmente. Bene, al tavolo ci ha raggiunta anche Rebecca Favale, buonasera.
2: Buonasera.
0: Ecco, Rebecca Favale canta in quale sezione?
2: Contralti.
0: Contralto, benissimo. Allora, Rebecca, lei studia musicologia, ha studiato musicologia?
2: Ho studiato
0: sta
2: musicologia.
0: Sta facendo un dottorato, cosa sta facendo?
2: Sì, sto facendo un dottorato all'Università degli Studi di Milano dopo aver studiato musicologia, sì. Esatto, a Cremona.
0: E il dottorato è su?
2: È in etnomusicologia, in particolare sul lavoro dell'Albatros fatto da Roberto Leidi e sulla pratica trasformativa della registrazione nel canto popolare.
0: Argomenti meravigliosi, complimenti.
2: Grazie.
0: Allora adesso noi parliamo, introduciamo il prossimo brano, che è altrettanto complicato, anzi da un punto di vista filologico è ancora più,
1: ancora
0: complicato,
1: più complicato
0: di quello, cioè, che abbiamo ascoltato adesso, perché stiamo per ascoltare i tre cori sacri di Stravinsky. Ora è l'iter, visto che si
1: salto
0: parla
1: siderale.
0: Il viaggio è veramente complicato, no? di questo lavoro, che parte da una lingua antica, il canto ortodosso slavonico, e quindi siamo proprio nella fede, nel ritorno alla fede da parte di Stravinsky alla fine degli anni 20. E poi dopo questo testo viene trasformato in latino, non da Stravinsky ma da altri, e poi dopo questo testo, soprattutto il Credo, sarà ritrasformato da Stravinsky molti anni dopo, negli anni 50. Quindi è un percorso lunghissimo, complicatissimo. Ce lo vuole raccontare Rebecca?
2: Ah sì, certo. Allora, praticamente la versione del Credo che eseguiremo, in realtà eseguiremo tutti e tre i tre cori sacri, appunto Ave Maria, Padre Nostro e Credo. Per quanto riguarda l'Ave Maria e il Padre Nostro, Stravinsky ha fatto una prima versione in slavonico, successivamente ne ha fatta una seconda in slavonico, che è in corrispondenza anche della prima in latino, siamo nel 1949. Di conseguenza poi appunto noi faremo anche un esempio di come ha lavorato Stravinsky su Ave Maria e Padre Nostro per trasformarli dal slavonico al latino. Per quanto riguarda il Credo invece, purtroppo non sappiamo bene cosa sia successo, però nel 52, quindi 3 anni dopo che la versione di Ave Maria e Padre Nostro era stata approvata da Stravinsky, Boussian Oakes pubblica la versione del Credo con anche alcune indicazioni di Stravinsky che annota Impossible Latin Version, Killing All the Rhythmical Time, in cui lo stesso compositore quindi si dice perplesso di questa versione in latino che è stata fatta da Boussian Oakes.
1: A sua insaputa,
2: esattamente, anche se non è mai stata ritirata, quindi probabilmente si poteva, non ha mai...
0: A sua insaputa,
2: insomma, ha detto va bene.
0: Chiudendo un occhio, perché in fondo i diritti,
2: esatto,
0: d'autore.
1: Beh, non dimentichiamo che nel 52 Stravinsky aveva anche cantieri compositivi molto, molto ampi, quindi certo, questo è veramente un piccolissimo pezzo.
2: Sì. Ecco. Solo che nel 1964 Stravinsky fa una seconda versione del Credo in slavonico, che poi è la versione che tuttora è pubblicata, mentre la prima non è stata neanche pubblicata, per cui la versione in latino fatta da Boussian Oakes risale ancora alla prima versione di Stravinsky. Questo è risultato in tantissimi problemi dal punto di vista esecutivo, perché innanzitutto si basa appunto sulla prima versione che non era neanche stata pubblicata né rivista, perché la seconda appunto è del 64. e successivamente anche come è stata scritta, con queste alternanze di parti scritte molto ritmiche e altre molto più libere, hanno dato nel corso degli anni diverse possibilità interpretative a diversi esecutori, e anche noi abbiamo voluto un po' provarci, in particolare proponendo una versione che vuole basarsi sulla seconda versione, quindi quella definitiva del 64 in slavonico, per ridefinire come deve essere sottoposto il testo e il ritmo al brano, che è cercando di copiare, tra virgolette, lo stesso lavoro che Stravinsky aveva fatto sull'Ave Maria e sul Padre Nostro nel 1949.
0: Certo. E Giovanni Cestino, comunque, questo implica anche non soltanto un lavoro di tipo filologico, ma anche un ripensamento di tipo estetico, no? Perché il passaggio in Stravinsky dalla lingua dell'antico slavo al latino ha dei riverberi, ha dei significati, cioè intanto c'è il problema della lingua perduta, perché lui era ormai un esule, non era più in Russia e quindi ha perso i legami con la madrepatria, parlava normalmente in una lingua che non era la sua, il francese, cioè tutto un rapporto molto, anche da un punto di vista estetico, no? Molto delicato, il ritorno anche alla fede dopo una stagione in cui il rapporto con la religione era piuttosto problematico per tanti autori, no?
1: Certo, ma questo trittico è un po' un prisma di problemi da un lato, nel senso che giustamente le questioni estetiche e anche spirituali, se vogliamo, sono soprattutto legate alla versione in slavonico, quindi alla versione del trittico in realtà, completata entro il 32, come spiegava Rebecca, mentre invece questa versione in latino segue in realtà problemi estetici completamente diversi, che sono quelli sostanzialmente di avvicinare un'opera concepita inizialmente per la liturgia ortodossa al mondo diciamo musicale più che liturgico invece della, diciamo, dell'Occidente cattolico fondamentalmente. In particolare il lavoro di Stravinsky è un lavoro come al solito di grande bricolage, no? Adesso vi facciamo ascoltare proprio un esempio della prima versione di Bogorodice Dievo, proprio l'incipit della versione slavonica, e poi vi facciamo sentire la prima versione provvisoriamente definitiva del 1949 con il testo in latino. Ecco, ascolterete che praticamente in questo caso si tratta semplicemente di prendere il testo musicale, togliere il testo slavonico e cacciarci dentro le sillabe del testo latino. Poi c'è un secondo momento che, come diceva Rebecca, è quello invece delle versioni in latino che sono state realizzate per Pater Noster e per Ave Maria, ma non per Credo, appunto, perché, come diceva Rebecca, sono state realizzate in sede editoriale. Il problema estetico dal nostro punto di vista si gioca anche su un altro versante, cioè qui siamo di fronte sostanzialmente a un problema di attribuzione, cioè il Credo nella versione latina non è di Stravinsky. Che poi lui l'abbia licenziato ugualmente alle stampe, lo fa automaticamente entrare nel catalogo, questo vuol dire che tutti lo possono eseguire, e infatti così accade, però non toglie i problemi che circondano assolutamente il testo.
0: Anche il latino ha dei problemi, perché sappiamo che tantissimi. Lui scrive in latino De Tipus Rex, per esempio, esatto. Ed è un latino particolare, assolutamente. Non è latino quello della Chiesa.
1: Esatto, diciamo in questo nostro tentativo di allineamento, no? del testo latino alla seconda versione, quindi Russian Credo, che è in slavonico, di Stravinsky, sentirete anche questo contrasto tra la prosodia latina del Credo e il ritmo che necessariamente gli va, come dire, infuso e instillato. Alcuni di questi aspetti ci sono già nella versione slavonica, quindi, come dire, c'è tutto un lavoro sul rhythmic design, come diceva Rebecca, di cui Stravinsky era particolarmente esigente, che effettivamente c'è già nella versione slavonica. Il nostro tentativo non è chiaramente una nuova versione autoriale, assolutamente non autoriale. Noi proviamo a giocare, come diceva giustamente Rebecca, la stessa partita che aveva giocato Busy and Hawks, no? Solo che loro lavoravano sulla prima versione del Credo in slavonico e noi invece lavoriamo su quella che Stravinsky ha considerato definitiva, certo. E che ha anche inciso.
0: Cercando di non uccidere quella struttura ritmica, come esatto. Lui aveva detto a quelli di Busy and Hawks, no, questo è impossibile perché
1: assolutamente.
0: Uccide
1: la mia struttura, assolutamente.
0: Cominciamo con questi due esempi e poi passiamo direttamente all'esecuzione integrale, oppure facciamo soltanto due esempi e poi...
1: Io direi, ascoltiamo un attimo questi due esempi, torniamo un attimo qui al microfono, okay. Li commentiamo
0: e poi vi facciamo
1: ascoltare.
0: E poi facciamo tutto, benissimo. Bene.

0: Molto interessante questi esempi che avete fatto, Giovanni Cestino, perché abbiamo sentito l'incipit proprio dell'Ave Maria prima in lingua slavonica e poi dopo nella lingua latina. E in effetti, anche se tutto è, le note sono assolutamente identiche, cambiano soltanto le sillabe, diciamo, no? le vocali per in pratica, però dà un effetto effettivamente diverso, cioè nel primo sentiamo molto di più l'ambiente russo ortodosso di quanto non sentiamo quando si passa al latino.
1: E lo sentirete ancora di meno quando eseguiremo la versione definitiva di Ave Maria, che tra l'altro è proprio di pochi mesi dopo questo primo tentativo che avete appena ascoltato, perché lì addirittura cambia la tonalità, no? Si passa da si bemolle maggiore a do maggiore, cambia la disposizione del testo, questa volta c'è anche un lavoro un po' sul rhythmic design e quindi si trasforma ancora in realtà, però è già, come dicevi tu, giustamente, subito percettibile. Ecco.
0: Certo. Rebecca Favale, vi siete fatti aiutare per la pronuncia slavonica antica da qualche pope ortodosso che avete trovato qua in Italia?
2: No, in realtà no, quello le eseguiamo in latino. Assolutamente no.
0: Va bene. Allora direi di passare all'ascolto dei tre cori sacri per coro misto nella versione in latino. Abbiamo già spiegato tutto, è inutile rispiegare un'altra volta. Quindi ascoltiamo il Pater Noster, l'Ave Maria e il Credo finale, che è quello più complicato, abbiamo detto, di tutti. Igor Stravinsky, naturalmente, IT Research Ensemble alla Stanza della Musica. Ricordo ancora gli sms 335 56 34 296. Buon ascolto.

Un lavoro davvero affascinante quello che sta facendo l'Iter Research Ensemble. Abbiamo sentito qua nei tre cori sacri di Igor Stravinsky, Paternoster, Ave Maria e Credo, in questa nuova versione a cura di Rebecca Favale e Giovanni Cestino.

0: andate dentro, dissotterrate le cose,
1: non,
0: no?
1: C'è mai fine.
0: Rispolverate,
1: non c'è mai fine.
0: Per cercare di scoprire le connessioni, insomma, si va sempre alla ricerca della verità, in fin dei conti, no? Che poi la verità sappiamo che non esiste, ma
1: a costruire
0: bello,
1: una verità, dai.
0: A costruire una verità è bello cercarla, no? È quello il viaggio vero, insomma. Nel frattempo ci ha raggiunto al tavolo anche Anna Martini. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Anna Martini, lei canta da soprano, giusto?
2: Esatto, si può sentire, mi sa, si sente.
0: Ecco, anche lei ricercatrice, dottoranda?
2: Esatto, sì. Io non sono in realtà una dottoranda in ambito accademico universitario, ma faccio parte del mondo AFAM. Infatti sono al secondo anno di ricerca nel dottorato in Artistic Research on Musical Heritage, quindi un approccio leggermente diverso e, appunto, come ha detto prima Giovanni, un po' innovativo anche rispetto al panorama internazionale, ecco.
0: Ecco, approccio innovativo, qui veramente entriamo dentro un approccio veramente innovativo, sì, devo dire, con questa ulteriore sezione di questa stanza della musica. È evidente che un coro a cappella non può prescindere da quello che è il patrimonio in assoluto più grande, insomma, per questo repertorio, che è quello della polifonia rinascimentale, no? È evidente. Certo. 400-500 ci hanno lasciato una sterminata quantità di capolavori. Ma come affrontarlo? No? Che è sempre un bellissimo problema. E voi avete trovato una chiave, devo dire, veramente originale e molto Iter Research Ensemble.
1: Dunque, l'idea è questa: al posto di concentrarci su cercare di tornare a livello esecutivo al livello dell'originale, possiamo dire, cioè quindi della prassi esecutiva dell'epoca in cui queste composizioni sono state scritte, il nostro lavoro è stato quello di andare a guardare e a sperimentare con dei materiali d'uso relativi a un momento della ricezione di questo repertorio. E ne abbiamo scelto veramente un caso, diciamo anche limite, perché è proprio un caso abbastanza voyeuristico, possiamo dire. Non stiamo parlando di, non so, i grandi compositori del Novecento, per esempio, che trascrivono. Anzi, stiamo parlando...
0: No, questo è proprio un esempio da topi di biblioteca.
1: Da topi di biblioteca.
0: Pure,
1: Esatto. Quindi io in realtà lascio la parola ad Anna Martini, che tiene molto a questo progetto, così ci racconta.
2: Sì, perché appunto l'aspetto interessante di questo tipo di lavoro di cui adesso vi andrò a parlare è che è stato anche un po' quello che mi ha dato l'idea per il progetto di dottorato, quindi è un qualcosa a cui anche io sono molto legata. Però entriamo nel vivo e parliamo appunto di questa figura, che è quella di Mario Paratero. È un compositore che è stato attivo nella città di Alessandria intorno agli anni 50, ma era una figura sicuramente molto fine, soprattutto dal punto di vista musicale. Un compositore, sempre intorno agli anni 50, frequentò i corsi estivi di Darmstadt e era molto vicino appunto alla scrittura dodecafonica, tanto che, se correggimi Giovanni se sbaglio, lui fu uno di coloro che tradussero in italiano gli elementi di composizione di Schoenberg. Certo. Quindi insomma era una figura sicuramente molto preparata sul tema anche di quello che succedeva insomma intorno ai suoi anni. Eppure noi l'abbiamo, diciamo, voluto studiare secondo quella che è un altro suo lato, ecco, che è quello del direttore di coro. Lui in realtà ad Alessandria svolse un ruolo particolare, ovvero quello di bibliotecario del liceo, dell'allora liceo musicale, che adesso è il Conservatorio di Alessandria. In questo contesto appunto sono stati ritrovati anche abbastanza recentemente, durante un controllo dei materiali insomma della biblioteca, questi libri parte del coro dei Vaganti. Ci siamo un po' informati su questo coro, sulle pochissime informazioni che si possono trovare, e effettivamente questo era un coro di giovani musicisti, di giovani studiosi, di persone che frequentavano comunque l'ambiente del liceo, e Mario Paratero ne fu il direttore. Sono materiali davvero molto molto interessanti, soprattutto per chi approccia anche lo studio del segno, della scrittura musicale, perché ovviamente come qualsiasi corista, da il coro professionista credo al coro amatoriale, come siamo noi di Terror Research Ensemble, l'aspetto interessante è vedere tutte le particolarità anche delle annotazioni che ci sono, da appunto l'annotazione che consiglia il direttore a un'annotazione a lato utile all'esecuzione del singolo corista, fino anche ai disegni, scarabocchi, insomma, che si fanno in momenti di noia.
0: Per carità, il direttore del coro è un mestiere nobilissimo, l'hanno fatto Johannes Brahms, l'ha fatto Arno Schoenberg, quindi insomma i grandi hanno fatto questo mestiere di dirigere dei cori, quindi ci sta tutto, no? Anche
2: Mario
0: Paratero ha fatto il suo lavoro negli anni 50 e a quanto pare l'ha fatto bene.
2: Ha fatto bene.

0: Bene, perché appunto questi materiali sono veramente una fotografia, da un certo punto di vista, di quello che era una possibile ricezione del repertorio antico, in particolar modo appunto di alcuni capolavori del Cinquecento, che adesso a breve almeno andremo a farvi sentire. Ed è molto interessante perché l'approccio, come ha detto prima Giovanni, che noi di ITRE abbiamo utilizzato, è quello di provare a eseguire e performare e capire i segni performativi che sono stati lasciati, cercando così di capire come effettivamente veniva eseguita questa musica. Veniva eseguita secondo uno studio della prassi storicamente informata o secondo un altro sguardo?
1: Beh, negli anni 50, insomma, esattamente, era un po' difficile.
0: Esattamente, assolutamente.
1: Un però, po' informato, ma non mica tanto.
0: Non così tanto, no? Sicuramente non come adesso, però quello che è interessante è proprio capire anche il modo in cui veniva recepito al tempo questo tipo di repertorio. Quindi, insomma, l'aspetto che a noi è incuriosito tanto è anche metterci in gioco nel capire come eseguire queste cose, perché le devi eseguire secondo quello che è il repertorio antico, pensandolo come un brano recepito nella metà del Novecento o in qualche altro modo.
1: E comunque tenendo presente che comunque voi venite da un'epoca che ha già vissuto questa nuova ondata, no? Questa ricerca musicale, e quindi non potete non esserne coscienti, anche inconscientemente, voglio dire.
2: Certo,
1: no? Quindi
2: certo.
1: C'è una stratificazione incredibile.
2: C'è una stratificazione al quadrato,
0: esatto.
2: Sicuramente. Anche soltanto il fatto, adesso non lo potete vedere, però in realtà i ragazzi di ITER hanno in mano al momento, davanti a loro, non la partitura, hanno in mano una fotocopia, una copia anastatica delle parti che Panatero preparò per ogni singolo corista, quindi la parte staccata, no? Con le annotazi dei vari componenti del coro.
1: Certo, anzi, questo non è una cosa da poco, perché oggi nessuno più esegue la polifonia in questa maniera, cioè con le parti staccate.
2: Assolutamente.
1: Ma tutti lo fanno con, giustamente, no?
2: Con le edizioni moderne, certo. Beh, in questo caso diciamo che il fatto di eseguirlo con la parte staccata è meno pericoloso, tra virgolette, che eseguire, diciamo, dalla stampa antica. Cioè, il problema di eseguire dalla stampa antica era chiaramente il fatto che uno assumeva il testimone come, come dire, corretto e, insomma, come fedele, insomma, all'intenzione o dell'autore, insomma, del processo compositivo. In questo caso è molto diverso, perché questi sono materiali d'uso, no? Quindi non è prendere una pagina bianca, è prendere una pagina, come dire, prendere un vestito che qualcuno si è messo addosso,
1: ha già indossato,
2: esatto, e provare a vedere come ti sta, no? Quindi è un lavoro veramente di come dire, di anche emotivamente molto, molto toccante, no? Insomma, è quello di prendere in mano queste. Tra l'altro, se c'è qualcuno dei vaganti che ci ascolta, per favore mandi un sms, vogliamo sapere se c'è ancora qualcuno.
1: Magari può darsi, perché insomma, diciamo, l'epoca lo permetterebbe ancora, effettivamente.
2: Assolutamente.
1: Quindi, insomma, e quindi ricordiamo anche il numero, no? 335-5634-296. Adesso noi ascolteremo uno dopo l'altro due esempi di questo tipo, cioè Tenebre facte sunt di Marcantonio Ingegneri, che è un compositore del Cinquecento, pieno Cinquecento, e poi uno dei madrigali più famosi,
2: certo,
1: di tutti, insomma, no? Ovviamente Il bianco e dolce cigno di Jacques Arcadel, tutte e due questa trascrizione di Mario Panatero con l'Iter Research Ensemble. È stato veramente bello questo ingresso nel modernariato della filologia, molto interessante davvero. E quindi ITRE Research Ensemble alla Stanza della Musica con Marcantonio Ingegneri, Tenebre facte sunt e Il bianco e dolce cigno di Jacques Arcadel. Buon ascolto.

0: Due magnifici esempi di polifonia rinascimentale come si faceva negli anni 50. Abbiamo scattato Marcantonio Ingegneri, Tenebre facte sunt, e Jacques Arcadel, Il bianco e dolce cigno, nelle trascrizioni di Mario Panatero. L'abbiamo ascoltato dall'Iter Research Ensemble, che è venuto qui nella stanza della musica questa sera a raccontarci tante storie veramente interessanti, come quella che riguardava queste trascrizioni di Panatero. Ancora complimenti a Giovanni Cestino per il lavoro che state facendo anche in questo repertorio antico. Sentirlo con questa patina anni 50 effettivamente è molto interessante, un modernariato molto curioso, sì.
1: Molto rinfrescante. Dai, anche dopo questi dischi, no?
0: Sì, tutti severi, no? Tutti, un pochettino di vita, un pochettino di sangue, effettivamente. Insomma. Questo sono comunque due brani magnifici, ovviamente.
1: Assolutamente, assolutamente. Che avete ascoltato però in queste trascrizioni, che in alcuni casi, per i più attenti di voi, che magari conoscono un po' il repertorio del Rinascimento, avrete notato per esempio che la struttura cambia, no? Il Tenebre facte sunt, che dovrebbe essere un responsorio, ha una struttura che non è quella di un responsorio, sembra un mottetto, non c'ha la ripetizione della seconda parte che arriva dopo. Quindi è veramente tutto un lavoro di modernariato, ecco, però anche di interpretazione. Molto interessante.
0: Comunque, giusto per far capire fino a che punto sono, come dire, fissati, no? con queste
1: massimo
0: ricerche
1: delle nostre
0: storiche,
1: perversioni.
0: Una vera e propria perversione. Adesso entreremo in un repertorio ancora più misterioso, ancora più da scavare, ancora più da ripescare da un passato che l'aveva asfaltato, come ha asfaltato tutta la civiltà contadina e rurale, come diceva giustamente Pierpaolo Pasolini, ed è un repertorio di fonte orale che in gran parte si è perduto, ovviamente, e che appartiene già in buona parte al lavoro che fanno gli etnomusicologi, però come vedremo, insomma, c'è anche qualcosa che appartiene a tutti, non soltanto a loro. Intanto ci ha raggiunto Amina Fiallo, buonasera anche a lei. Lei canta?
2: Io sono un contralto, però sono un po' un outsider, perché mi sono laureata a musicologia a Cremona, però attualmente poi mi sono specializzata, insomma, alla scuola di archivistica, attualmente sono un archivista di professione.
0: Ah beh, era perfetta, no? Cioè, per il discorso che stiamo per fare adesso era proprio
2: certo. Perfetto,
0: solo infatti, un archivista poteva tirar fuori questo materiale.
2: Certo, infatti quando Giovanni qualche anno fa, ormai nel 2022, mi ha detto: ma perché non andiamo a Lumoferrato a vedere questi manoscritti particolari e così? Allora siamo partiti e abbiamo fatto anche, come dire, una gita un po' enogastronomica. Sì. E abbiamo scoperto, in realtà erano già stati scoperti, ma noi abbiamo scavato un po' più a fondo in questi manoscritti del Settecento, più o meno dalla fine del Seicento e fino alla seconda metà del Settecento, che sono attualmente conservati al Museo San Giacomo di Lumoferrato, che è un piccolo paese appunto nel Monferrato, e grazie anche a Leone Rota, che è il custode del museo, che ci ha aiutati molto in questo progetto di ricerca, ma anche di collaborazione con il museo, ecco, per un'esposizione anche di questi manoscritti, perché al museo attualmente ci sono molte opere di pittori locali, e tra cui questo meraviglioso quadro di Pier Francesco Guala, che ritrae i canonici di Lumoferrato che appunto sono stati protagonisti nel 1700, che furono insigniti nel 1748 di indossare la cappa magna e il rocchetto.
1: Questa è una cosa incredibile.
2: Che è una cosa incredibile, esatto.
1: Privilegio papale, stiamo parlando di un piccolissimo paesino del Monferrato, e possiamo dirlo, questi canonici se la credevano moltissimo, erano super orgogliosi.
0: Vorrei anche vedere, giustamente. Anche perché il Monferrato comunque è una terra molto interessante, è una terra di passaggio, è una terra aperta a influenze che vanno dalla Provenza era un territorio anche conteso col Ducato di Milano,
2: certo.
0: È anche un territorio che si attraversa per andare verso la Liguria, quindi verso Genova, quindi insomma è un territorio veramente molto interessante, che credo appunto dove tante storie poi si intrecciano e si sovrappongono e poi appunto forniscono anche materiali.
2: Certo.
0: interessanti per voi?
2: Sì, diciamo che non è solo un piccolo centro, appunto, non è solo un crocevia, ma ha anche aveva nel Settecento anche un legame con Roma tramite un datario apostolico che era particolarmente legato a Casale Monferrato e a Lu Monferrato, che permise appunto ai canonici di indossare, di essere insigniti di questa, diciamo, di questo privilegio. E quello che ci interessava appunto era questo intreccio continuo tra centro e periferia di un luogo che comunque nei manoscritti, che sono dei manoscritti musicali utilizzati nelle varie parrocchie, che sono numerose, nonostante appunto la piccola popolazione, e che non servono solo come libri di musica, ma sono anche un diario personale. In particolare anche i brani che sentirete oggi sono firmati da Antonio Francesco Colli e Giuseppe Boltri, che purtroppo non sono quelli del quadro. Infatti noi abbiamo fatto una lunga e anche commovente, come diceva Giovanni prima, sull'emotività della ricerca e su questi canonici, che poi abbiamo scoperto nei registri di battesimo che sono conservati al museo, perché comunque è un archivio parrocchiale, che purtroppo sono mancati qualche anno prima del quadro.
1: Sarebbe stato un plot bellissimo,
2: sì,
1: no?
2: Cioè, sarebbe stato incredibile.
1: Nel del quadro sono anche questi.
0: Era un po' troppo, forse era un po' troppo.
1: Però c'è da dire una cosa, cioè, come giustamente diceva Mia, Antonio Francesco Colli era per esempio il prevosto, insomma, non era un canonico, però comunque era una figura molto importante, insomma, nel suo contesto, no? E anche solo il fatto, scusate, io forse gli ascoltatori vengono tutti da paesini in cui ci sono 7 parrocchie e canonici che nel Settecento scrivono musica, ecco, quindi mi scuso con quelli che ci ascoltano, però è molto raro effettivamente, o comunque è raro per la nostra percezione attuale, diciamo, della storia di quel periodo, pensare ad un centro così piccolo che ha una ricchezza almeno materiale, e poi adesso veniamo anche al patrimonio musicale, insomma, sonoro, di questa portata. Quindi compositori non professionisti che però scrivono musica per loro
0: comunità.
1: Esatto.
0: Per chi? No, è interessante questa cosa, no? Voi sicuramente avrete fatto delle ricerche, immagino che non ci fossero delle cappelle musicali, no? In un luogo così piccolo. Quindi per chi scrivevano questa musica?
2: Ecco, questa per noi è stata una bella domanda, molto interessante. Noi, diciamo che dai manoscritti questo ovviamente non si evince, perché prevale di più la storia personale, essendo appunto un diario, in particolare di Francesco Colli. Però, probabilmente la musica era scritta proprio per i canonici, che comunque si vivevano un po' come una elite, diciamo. Anche in un centro così piccolo loro avevano, privilegiavano questo scambio tra di loro. Ecco, diciamo che
0: comunque sapevano leggere la musica, tanto
2: sicuramente, sicuramente. Poi una cosa interessante che dicevamo anche prima per la notazione di Panatero è che la notazione di questi manoscritti è molto varia, nel senso che c'è una notazione quadrata cinquecentesca, cioè che veniva usata nel Cinquecento, quindi
1: all'antica
2: diciamo, e quindi la pratica musicale forse in seminario era proprio quella di imparare dai maestri antichi. Però insomma l'uso che loro ne fanno è molto interessante, perché è una polifonia, come sentirete, abbastanza ruspante. Diciamo che il primo brano è un po' più scolastico forse,
1: certo, sì.
2: Perché diciamo ha un lieve contrappunto, è molto accordale, però ricorda un po' le sonorità, diciamo, rinascimentali, se così le vogliamo chiamare. E il secondo invece sentirete proprio che richiama delle sonorità che noi oggi definiamo popolari, ma che sono rimaste in alcune tradizioni, diciamo, polivocali anche intorno al Piemonte.
0: Comunque,
2: ecco.
0: questi canti erano scritti solo per i canonici, oppure partecipava anche il popolo
1: Questa è la domanda. Questa è la domanda archivistica difficile, perché dobbiamo pensare che questi manoscritti sono il poco che è stato, diciamo, messo in salvo del patrimonio materiale patrimonio librario, possiamo dire, di queste parrocchie. Quindi noi in realtà non abbiamo, per dire, bolle di pagamenti, non abbiamo registri di presenze, non possiamo parlare, diciamo, di appunto, come dicevi tu, Orest, di cappelle organizzate. Non è da escludere però, e qui un po', come dire, la storia di altri luoghi d'Italia ci viene in soccorso, che comunque esistessero delle cantorie no? Delle cantorie, in cui sicuramente i canonici potevano avere il ruolo di, perché no, di maestri di musica o di compositori, magari c'era qualcuno che insegnava la musica, però delle cantorie in cui dei cantori, possiamo dire, non necessariamente specializzati, no? Quindi sicuramente che non avevano ricevuto un training, non so come dire, come i canonici che invece hanno studiato, certo, in seminario.
0: Adulti, non bambini. Chi lo sa?
1: Chi lo sa?
0: Anche quello.
1: Chi lo sa? Allora, diciamo che la maggior parte del repertorio è scritto per tessiture gravi, il che porta anche a giustificare, se vogliamo, questo parallelismo che Amina introduceva tra questo repertorio qua e alcuni aspetti dei repertori di tradizione orale italiani in cui ci sono queste polifonie a colonne di accordi. È un discorso complicatissimo su cui possiamo fare non una stanza, possiamo fare un appartamento, certo, della musica.
0: Vabbè,
1: se
0: ma
1: vuoi.
0: Questo esula questo, un po',
1: esatto,
0: dal,
1: esula un po'
0: dalle pareti di questa stanza.
1: Assolutamente. La cosa importante da dire è che sicuramente ci sono degli aspetti che in questo canto, chiamiamolo da cantoria, chiamiamolo confraternale, chiamiamolo parrocchiale del Settecento, lasciano effettivamente un segno nel canto liturgico di tradizione orale che è sopravvissuto 300 anni dopo fino a noi.
0: Benissimo. Allora io direi, cominciamo ad ascoltare qualche cosa di questo patrimonio, questi anonimi compositori, anonimo forse meno anonimi, chi lo sa,
1: anonimi per il pubblico,
0: anonimi per il pubblico di sicuro comunque, che vengono appunto dal Monferrato, dall'U-Monferrato, siamo nel Settecento. Noi adesso ascoltiamo una parte che ha a che fare con il rito dei morti, no?
1: Esatto. Ascoltiamo questa sequenza defunctorum, quindi il Dies Irae sostanzialmente, ascoltiamo le strofe dispari in canto piano, però ritmico. Ok, questa è già una particolarità, in canto ritmico prese dal libro della Chiesa di San Giacomo, e ascoltiamo due strofe, la seconda e la quarta, scritte appunto in polifonia. Attenzione, noi sentirete due tipi di polifonia diversi, due modelli di polifonia diversi. Sicuramente questi modelli potevano essere applicati anche ad altre strofe pari della sequenza. Noi però vi facciamo ascoltare i due modelli, prima uno e poi l'altro, per capire ovviamente un po' la ricchezza di questo lavoro polifonico. Quindi sentirete un primo modo e un alio modo.
0: Benissimo. Allora, IT Research Ensemble alla Stanza della Musica.

0: Abbiamo ascoltato qualche pagina dal libro Pro Ecclesia Parrocchiali Sancti Jacobi Oppidilu, mi sembra veramente bellissimo, come, insomma, Lumonferrato, tanto per essere più chiari. Era l'ultimo brano in programma per questa stanza della musica con l'Iter Research Ensemble, guidato da Giovanni Cestino. E, devo dire molto molto interessante, Giovanni, a questo ascolto. Ci fa vedere un mondo totalmente diverso. Devo raccontarlo perché ovviamente gli ascoltatori non vedono, però c'è stato anche tutto un mescolamento di posizioni da parte vostra, quindi anche la struttura del coro è stata rivoluzionata, no? Per quest'ultima parte, e qui venivano molto fuori molto di più le voci maschili, ovviamente, cioè, perché le donne ovviamente non potevano cantare in chiesa, semplicemente, no? Quindi, ecco. Quindi molto molto interessante questo tipo di ricerca, che è uno dei filoni, uno dei tanti filoni, no, del vostro percorso.
1: Sì, sì, sì, è uno dei progetti che, come dire, restano attivi e che producono sempre dei risultati diversi. C'è l'aspetto concertistico, c'è l'aspetto museale che accennava Mina. Insomma, adesso tra qualche mese inaugureremo proprio una sezione del museo dedicata proprio a questo patrimonio musicale. E poi ovviamente c'è l'aspetto della ricerca che prosegue, insomma, anche perché si tratta di un corpus abbastanza variegato.
0: Anche perché poi voi vi dedicate anche al repertorio contemporaneo, anche al repertorio moderno e contemporaneo, no?
1: Assolutamente, quindi, assolutamente. Anzi, abbiamo cominciato questa stanza della musica con un brano per chitarra e coro. Questo progetto di repertorio per coro e chitarra in realtà prosegue. Adesso abbiamo una nuova commissione di Roxana Panufnik che arriverà tra qualche mese, e quindi appunto in realtà ci piace toccare tutto il repertorio che possiamo con le nostre 20 voci affrontare, insomma, al meglio, ecco.
0: Benissimo, insomma, Giovanni Cestino, noi siamo arrivati alla fine di questa stanza della musica, quindi intanto voglio rinominare tutti i cantori dell'Iter Research Ensemble. È un elenco un po' noioso, ma però è giusto farlo: Martino Anibaldi, Chiara Aquilani, Margherita Bellini, Francesco Bombarda, Chiara Broggini, Stefano Colombo, Emanuele Cristini, Rebecca Favale, Amina Fiallo, Diego Franciosi, Lorenzo Giustozzi, Lucia Gualandi, Chiara Lora, Michela Marcucci, Anna Martini, Matteo Rizzardi, Riccardo Rovajaz, Giulia Maria Taccà e Giuseppe Trovato. Giovanni Cestino, direttore, l'abbiamo già detto, sono riuscito anche a non impappinarmi con un nome solo, è un successo anche questo. E io vi ringrazio molto di essere stati qui a Stanza della Musica, però ci lasceremo sulla musica come sempre, naturalmente.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ascolteremo un'altra di queste pagine così originali e strane. Questo, devo dire, io l'ho già sentito mentre provavate prima, è un pezzo straordinario per chiudere, sempre un po' in un ambito, come dire, un po' nero, no? Uno Stabat Mater, quindi
1: sì, uno Stabat Mater, però uno Stabat Mater in sol maggiore, insomma.
0: C'è una certa gioia, effettivamente.
1: Esatto, c'è una certa gioia, c'è una certa assonanza con un certo canto confraternale. È un'opera di Giuseppe Boltri da Lumonferrato, quindi un altro, insomma, dei nostri oscuri, però interessantissimi compositori monferrini di Lumonferrato. E in questo brano abbiamo voluto in qualche modo metterci alla prova da un punto di vista sonoro, da un punto di vista timbrico, cercando di avvicinarci con rispetto, senza, come dire, alcuna volontà di scimmiottare o di imitare con facilità alcune modalità espressive che sono più vicine al canto di tradizione orale, senza prendere nessuna di queste come riferimento, ma per provare a lasciare così un po' la domanda a chi ascolta di questa, come dire, questo enigma su chi fosse effettivamente poi il fruitore primo, che è sempre l'esecutore di questa musica.
0: Benissimo, Giovanni Cestino, vi ringrazio veramente tanto per questa stanza della musica, stanza della musica che però ha delle tante persone che lavorano per poterla realizzare, a cominciare dalla nostra curatrice Giovanna Natalini e qui nella sede di Milano i consulenti musicali Laura Plauta e Paolo Brignoni e i tecnici Roberto Badiali e Gioele Campagna. Quindi ci salutiamo ancora, grazie di essere venuti qui, tornate presto con altre ricerche, con altre avventure, con altri viaggi itinera, ancora vi speriamo ancora di trovarvi qua. E ci salutiamo dunque con questo nome sconosciuto, Giuseppe Boltri, altri del XVIII secolo, uno Stabat Mater. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.

Beh, decisamente sorprendente, in senso positivo, questo Stabat Mater di Giuseppe Boltri, compositore a noi del tutto sconosciuto, compositore vissuto nel XVIII secolo, non se ne sa un granché, però è conservato in un archivio importante questo Stabat Mater di pochi minuti, ma molto incisivo, e ce l'hanno proposto i cantori, musicologi e musicologhe del complesso che è stato ospite della nostra stanza della musica questa sera, Litter Research Ensemble, e ce lo ha presentato Oreste Bossini, una stanza della musica che abbiamo registrato a Milano nell'aprile scorso, e ci ha consentito di scoprire molti autori conosciuti, altri meno: Corrado Margutti, Luigi Della Piccola, Stravinsky, poi Marcantonio Ingegneri, Jacques Arcadel, e poi questi compositori anonimi di Lou Monferrato e lo stesso Giuseppe Boltri, che a quella stirpe in qualche modo appartiene. Allora, 23 e 54 minuti, abbiamo ancora quasi 5 minuti da trascorrere insieme prima della soglia fatale della mezzanotte. Direi di proseguire, di continuare, di concludere anche la linea Stravinsky che abbiamo adottato sin dall'inizio della trasmissione ormai 4 ore fa, ascoltando In memoria di Dylan Thomas, in occasione anche del Dylan Thomas Day di domani, che verrà celebrato al Salone del Libro di Torino. Poi abbiamo ascoltato i due poemi da Paul Verlaine, e adesso direi di rifarci un po' alla memoria della serata che abbiamo passato ieri insieme con un ballo in maschera di Verdi in diretta, lo ricorderete, dal Maggio Musicale Fiorentino. La regista Valentina Carrasco di quest'opera ha costruito un parallelo molto ingegnoso tra Riccardo, il protagonista, uno dei protagonisti dell'opera, e John Fitzgerald Kennedy. E allora torniamo alla figura di JFK ascoltando la Elegy for JFK che ha composto Igor Stravinsky nel 1964. L'ascoltiamo perché è una pagina molto incisiva anche dal punto di vista poetico. Vi dirò poi alcuni momenti del testo poetico, che è firmato da un grande poeta, Winston Hugh Howden, e la voce che ascoltiamo è quella di John Shirley Quirk. L'ensemble intercontemporain è diretto invece da Pierre Boulez.

quale il suo senso è stato allorché un giusto muore, è con pianto e dolore, letizia e gloria a un tempo. Questi sono gli ultimi versi di Winston Houden, tradotti da Natalia Ginsburg, che chiudono la Elegy for JFK che Igor Stravinsky ha composto nel 1964 in occasione del primo anniversario della morte di John Fitzgerald Kennedy, del suo assassinio a Dallas del 1963. Insolita la composizione strumentale, perché Stravinsky ha scritto questo lead per voce di baritono, John Shelley Quirk, e per tre clarinetti. Quindi, come al solito, gli esperimenti timbrici di Stravinsky sono sempre molto originali. I tre clarinetti dell'ensemble Inter Contemporain, diretto da Pierre Boulez. 23:59 esatte in questo momento. Scatta la sigla e io ho giusto il tempo di ricordarvi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. La stessa Giovanna Natalini ha curato la regia di questa serata. Gianluca D'Ascenzi e Danilo Solidani alla parte tecnica, Guido Barbieri invece qui al microfono. Io vi lascio a Battiti, come sempre, la notte di Radio 3, e nel frattempo, ripetendo l'invocazione, a tutte e a tutti una notte serena.

Detroit e l'hip hop di Black Milk, da cui partiamo questa notte a battiti. Ben ritrovate e ben ritrovati gli ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, da Nina Terruzzi, Geek di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Simone Sottili. Feel Some and Heal Some è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, tratto da Ceremonial, l'ultimo album in studio di Curtis Cross, in arte appunto Black Milk, artista più conosciuto come producer che come autore, ma che in realtà nasce proprio come rapper, con una carriera portata avanti, sviluppata in 20 anni, e per la quale è molto stimato nella scena meno mainstream dell'hip hop statunitense, nello specifico appunto proprio della città in cui vive, Detroit. I suoi sono stati album spesso ovviamente autoprodotti, senza eccezione per questo Ceremonial, e di cui Black Milk cura ogni aspetto, dalla scrittura dei brani alla scelta dei musicisti coinvolti e dei featuring. In questo suo ultimo lavoro troviamo collaborazioni con Brandon Mister, BJ The Chicago Kid e Saba, mentre Sam Walker è autore delle incursioni di Spoken Word. Con loro ci sono anche dei musicisti che intervengono sulle basi: Ian Fink alle tastiere, Sasha Kashperko chitarra e basso, Roderick Gesson al basso, Jarrell James batteria e Chris Scholar chitarra. Il prossimo brano è un'altra traccia da Ceremonial, mentre vi ricordiamo che trovate tutte le scalette di Battiti sulla pagina Facebook Battiti Radio 3 e su Rai Play Sound, dove è anche possibile riascoltare le puntate della trasmissione in streaming.

Dreams Not Only Made at Night, brano di Black Milk dal suo ultimo disco Ceremonial, uscito per Computer Ugly l'8 maggio e reso disponibile qualche giorno prima, con qualche giorno di anticipo su Bandcamp. Il compositore di ciò che andiamo invece ad ascoltare ora si chiama Vitor Araújo, un pianista di Recife, una città brasiliana del Pernambuco, un musicista che è stato considerato un bambino prodigio in tenera età e che ora a 36 anni ha alle spalle una lunga serie di collaborazioni e riconoscimenti importanti, tra questi il fatto che l'Holland Festival nel 2024 ha deciso di commissionargli una composizione da eseguire insieme alla Metropole Orchest, ed è così che è nata Toró, una suite che coinvolge appunto l'orchestra e un sestetto composto dallo stesso Araújo, da tre percussionisti brasiliani, Aduni Guedes e Aminduin, oltre al più che noto Mauro Refosco. Il produttore francese, ormai da diversi anni basato a San Paolo, Charles Tixier, che qui suona la batteria, e infine Filippi Pacheco Ventura alla chitarra elettrica. Toró raccoglie un po' tutti gli elementi che hanno caratterizzato la formazione e l'esperienza artistica del suo compositore. Troviamo rito, natura, tradizione, insieme a richiami più urbani ed elettronici. Il disco che contiene la suite è pubblicato dall'etichetta indipendente di San Paolo, Hishku, e quello che ascoltiamo è la registrazione dal vivo del concerto avvenuto il 12 giugno 2024 ad Amsterdam.

Era Tocchi numero 3 da Torò di Vittor Araújo con la Metropole Orchestra, mentre torniamo ad ascoltare Karst, il primo album firmato da Antoine Ferris, bassista e compositore originario dei Pirenei e attivo nella scena sperimentale di Toulouse, un artista che unisce pop, elettronica e rumori nelle sue composizioni. L'album esce per Carton Records, un'etichetta fondata nel 2009 dal batterista Sébastien Brun, anche conosciuto come Arker, e oggi diretta da lui insieme a Anne-Laurence Chambon. Il brano che ascoltiamo stanotte da Karst è Comme Sourde.

Ed è invece il duo di Myra Melford e Satoko Fuji, la formazione del quarto disco con cui apriamo questa puntata di Battiti, un incontro avvenuto una trentina di anni fa, diventato un rapporto artistico e un'amicizia che è cresciuta negli anni e sfociata in numerosi concerti in duo, ma solamente due di questi live sono poi stati registrati e sono diventati dei dischi: il primo nel 2007, uscito con il titolo Under the Water, e il secondo invece pubblicato proprio pochi giorni fa. Il filo conduttore di questo disco è quello della comunicazione, del dialogo, dell'ascolto, elementi che descrivono gli aspetti più belli e piacevoli sia dello scambio musicale di queste due artiste sia di quello umano, ed è racchiuso e riassunto anche nel titolo Katarai.

E scivola via così il nuovo album degli Halting Gun, è il loro sesto disco, si intitola Garip ed è un omaggio totale alle canzoni di una leggenda del folk turco, Necdet Ertaş, cantante molto amato, stimato anche per i suoi testi e per come suonava il baglama turco. Gli Halting Gun, il quintetto di base olandese ad Amsterdam, con il vocalist Erdinç Ecevit che suona le tastiere e lo stesso baglama, che ha raccontato la genesi di questo album. Entrambi i miei genitori sono turchi, della stessa regione da cui proviene Necdet Ertaş, ed è la sua musica quella con cui sono cresciuto. Quando avevo 5 o 6 anni mio nonno aveva sempre delle sue cassette, io le ascoltavo tutto il giorno. Allora ero troppo piccolo per capire il significato dei testi, ma mi piacevano molto le melodie. Dunque tutte le canzoni provengono dal repertorio di Necdet Ertaş, sono rivisitate nella personale chiave d'ascolto degli Halting Gun. Questa è Giel Yanma Giel.

Il sesto album degli Alting Goon si intitola Garip ed è l'omaggio della band di Amsterdam al cantautore turco Necdet Ertaş, figura di spicco del folk di quelle zone. Tra l'altro questo nuovo lavoro fa parte del repertorio che gli Alting Goon stanno suonando dal vivo, e allora ne approfittiamo ora per aprire una finestra sulla quarta edizione di Gemini Festival, rassegna che si tiene al Dumbo di Bologna il 15 e il 16 maggio, cioè venerdì e sabato, e saranno due giorni densissimi di concerti e DJ set. Gemini Festival ha questo sottotitolo: contaminazioni artistiche, dimensioni sonore, ibridazioni di generi. E allora sfogliamo il programma. Come avrete già capito, gli Alting Goon ci sono nella prima serata, quella del 15 maggio, che prevede anche l'anonimo progetto elettronico firmato Camufly, così come dalla scena elettronica italiana proviene anche Seri Wox, in programma anche i bolognesi Kimono, e poi due vocalist davvero molto interessanti dall'Irlanda, Maria Somerville, che presenta il suo nuovo album Luster, e ancora la voce combinata all'elettronica di Gaia Banfi, cantautrice che ascolteremo anche noi insieme tra brevissimo. Ma prima vediamo la seconda giornata di Gemini Festival, il 16 maggio, che è altrettanto intensa, con l'ibrido tra hard rock ed elettronica degli inglesi Kerala Dust. Ci sarà il DJ set di Adam Devonshire, cioè il bassista degli Idols, e a proposito di suono punk, sempre dalla scena bolognese, ci saranno anche i Leatherette, sempre da Bologna, il duo Bono Burattini, che avete ascoltato spesso nelle notti dibattiti, e presenteranno live il nuovo disco Io sono un lago. E ancora ci sarà l'atmosfera spensierata di funk e italo disco dei Mind Enterprises. Questo il ricco programma della quarta edizione di Gemini Festival. In rete trovate il programma completo 15 e 16 maggio al Dumbo di Bologna.

E come promesso, nella notte di battiti è arrivata anche la musica di Gaia Banfi, giovane cantautrice, musicista e produttrice, nata a Milano, di base bolognese, classe 1998. Abbiamo ascoltato Amar, un brano del suo secondo disco uscito per Trova Robato lo scorso anno, si intitola La Maccaia, e come abbiamo apprezzato insieme, un lavoro poetico, intimo, a cavallo tra canzone d'autore, pop, ambient ed elettronica. Gaia Banfi, oltre a suonare al Gemini Festival, a maggio ha anche altre date: il 16 è a Ragusa, il 17 a Fano, siamo in provincia di Pesaro, e il 30 a Roma. A febbraio scorso, invece, sempre con la label Trova Robato, la cantautrice ha pubblicato un 7 pollici con due brani cantati in italiano. Uno lo ascoltiamo subito, si intitola Al suo riposo. Gaia Banfi.

E ora per parlare di Elliot Sharp, storico chitarrista, polistrumentista, compositore, artista visivo statunitense, una delle figure centrali della scena d'avanguardia sperimentale partita da New York sin dalla fine degli anni 70. Ebbene, per parlare di Sharp siamo tornati indietro alla fine degli anni 80 e a una band di Verona, i NAD, New Abdominaux Dangereux, e al loro leggendario disco Ghosts, realizzato insieme a musicisti importanti della sperimentazione a tutto tondo, un disco dove ci si metteva in gioco, molto ironico e divertente, riassunto bene in questo brano che abbiamo finito di ascoltare ora. Gigi Riva, con ospiti del calibro di Denardo Coleman alla batteria elettronica, Sonny Sharrock alla chitarra e lo stesso Elliot Sharp all'upsteel. Un tuffo nel passato in realtà per raccontarvi i live che Sharp terrà nei prossimi giorni in Italia, con concerti diversi tra loro. Partiamo dal 17 maggio, domenica, dove negli spazi della Galleria d'Arte di Firenze, Frittelli Arte Contemporanea, c'è un doppio appuntamento di tempo reale con il musicista e compositore americano, prima in solo con Momentum Anomaly, un set per chitarra che intreccia elettronica e improvvisazione. Poi a seguire Strategies for Improvisation, dove Sharp guida un sestetto di giovani musicisti elettroacustici. Elliot Sharp lo troviamo a Trieste invece martedì 19 in solo alla chitarra per chiudere la stagione del Circolo del Jazz Thelonious, live che si tiene alla Casa della Musica di Trieste. E poi mercoledì 20 maggio Elliot Sharp si ferma a Roma negli spazi della Cantadora Gallery con un omaggio pensato per Thelonious Monk, intitolato proprio Monculations. Poi Sharp è ospite domenica 24 della sesta edizione del Festival di Cuneo, Città di Note, anche qui un doppio appuntamento, prima in un talk intitolato Irrational Music con Sharp che è in dialogo insieme a Gianluca Verlingeri, e poi impegnato in un live set dal titolo Projections, Elliot Sharp and Metz, sulle geometrie sonore visive di Cuneo e New York. Ci saranno anche Vangia Contu, Agnese Garufi e lo stesso Gianluca Verlingeri. Improvviseranno su partiture grafiche nate proprio dalle immagini delle due città, Cuneo e New York, appunto. Queste le quattro date italiane di Elliot Sharp, d'altronde un termine che riassume bene l'avventurosa e lunghissima carriera del chitarrista sperimentatore americano. Direi proprio che possa essere eclettico. E allora qui lo ascoltiamo dal suo disco del 2023, The Collapsed Wave, dove rende omaggio a quel rock incentrato tutto sulla chitarra, come quello praticato da Jimi Hendrix, Jeff Beck, John McLaughlin o lo stesso Sonny Sharrock. Sharp, con il suo stile sempre sperimentale, si muove su diverse chitarre e strumenti a corda, sul basso e sui sintetizzatori. I campionamenti di batteria invece sono di Don McKenzie. Questa è Olla Podrida.

0: The Collapsed Wave, Elliot Sharp, il suo omaggio alla chitarra elettrica rock anni 70. Voltiamo pagina, battiti, ritroviamo ora due dischi che abbiamo apprezzato e presentato qualche settimana fa, cioè due dischi nati da collaborazioni come quello tra Radwan Ghazi Mumne e Frederic Oberlin e quello tra i Wicked Dub Division e Francesco Berzatti. Partiamo da quest'ultimo lavoro, si intitola Jazz My Dub e questa è Tutta la potenza in levare di New Slavery.
1: No one shall be had in slavery.

Che bella New Slavery che abbiamo tratto da Jazz My Dub, il disco targato Pordenone, firmato Wicked Dub Division Meets Francesco Bearzatti. E come si evince dal titolo, i suoni in levare di reggae dub si mischiano al suono caldo del sassofono suonato da Francesco Bearzatti. È una musica che ha anche messaggio sociale, politico e culturale. Bella New Slavery che abbiamo tratto da Jazz My Dub, il disco targato Pordenone, firmato Wicked Dub Division Meets Francesco Bearzatti.

è l'album d'esordio nato dalla collaborazione tra Radwan Ghazi Mumneh dei Jerusalem in My Heart e Frédéric de Oberlin degli Oiseaux Tempête, due artisti che in realtà si apprezzano da tanto tempo, hanno suonato insieme in diverse occasioni e hanno trovato terreno fertile per il loro dialogo sonoro che non dimentica gli orrori di questo periodo, le guerre e i soprusi internazionali. Tra elettronica e strumenti tradizionali acustici, Radwan Ghazi Mumneh canta e si muove tra bouzouki, rababa, sintetizzatori, drum machine e percussioni, con Oberlin dai sintetizzatori modulari, drum machine, sassofono contralto, clarinetto e campane. È un disco che viaggia tra Montreal e Parigi, vi dicevo, si intitola Eternal Life No End e questa notte ascoltiamo insieme Walked and Walked, Radwan Ghazi Mumneh e Frédéric Oberlin.

0: soul is hip hop.
1: Soul.
2: Cosmic soul music.
1: Original.
2: From the heart. Afronauts. Rise up.
3: Para todos la luz. Para todos todo.
4: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Tredicesima puntata.

monologo sulla fisica, della quale eravamo tutti innamorati. Sono abituato, fin dall'adolescenza, a prendere nota di tutto quello che succede. Quando è morto Stalin, le persone che si erano riversate nelle strade, i loro discorsi. E anche con Chernobyl ho fatto lo stesso, a cominciare dal primo giorno, poiché sapevo che col passare del tempo molte cose sarebbero state dimenticate, si sarebbero cancellate per sempre. Ed è quello che è successo. I miei amici, dei fisici nucleari che pure si erano trovati al centro degli avvenimenti, hanno dimenticato i propri sentimenti di allora e quello che mi avevano detto. Ma io ho annotato ogni cosa. Quel giorno mi ero presentato al lavoro presso l'Istituto di Energetica Nucleare dell'Accademia delle Scienze della Bielorussia, dove dirigo un laboratorio. Il nostro istituto si trova in campagna, nella foresta. Era una magnifica giornata. Ho spalancato la finestra. L'aria era fresca, pura. Mi sono meravigliato quando non ho visto arrivare in volo, come al solito, le cince allegre, che durante i mesi freddi avevo nutrito, facendo loro trovare sul davanzale dei pezzetti di salame. Avevano trovato di meglio altrove. Intanto, attorno al nostro reattore di ricerca regnava il panico. Gli apparecchi di misurazione indicavano un aumento della radioattività, che sui filtri dell'aria superava di 200 volte i valori normali. Anche all'ingresso era stata rilevata una dose di quasi 3 millirotgen. Era un dato estremamente preoccupante. Si tratta di un livello limite ammesso in locali sottoposti a radiazioni per una durata di lavoro che non superi le 6 ore. Una delle prime ipotesi prese in considerazione era stata quella che nella zona attiva la camicia di uno degli elementi riscaldatori non fosse più a perfetta tenuta. Dalle verifiche era risultata a norma. O si trattava forse di un contenitore, rimasto danneggiato da qualche manovra incauta durante il trasporto dal laboratorio di radiochimica e che aveva contaminato il territorio. Avremmo avuto il nostro bel da fare per ripulire una macchia del genere. Cos'era successo? Come se non bastasse, a un certo punto gli altoparlanti interni avevano trasmesso un annuncio che raccomandava al personale di non uscire. Gli spazi tra i diversi edifici, di solito affollati, si erano subito fatti deserti. Neanche un'anima. Una sensazione orribile, insolita. I dosimetristi hanno controllato il mio ufficio. Scintillava tutto quanto: la scrivania, gli indumenti, le pareti. Resto in piedi, preferisco non sedermi, neanche su una sedia. Mi lavo la testa nel lavabo, guardo il dosimetro, l'effetto è evidente. Possibile che sia davvero successa una cosa del genere nel nostro istituto? Un evento di quelli che vengono classificati come fatti straordinari? Una fuga radioattiva? Ma come faremo adesso a decontaminare gli autobus che ci collegano alla città? E il personale? È un vero rompicapo. Sono sempre stato molto fiero del nostro reattore, l'avevo studiato fin nei minimi dettagli. Telefoniamo alla centrale di Ignalina, che non è molto lontana. Anche da loro gli indicatori impazziscono e la gente è nel panico. Proviamo a chiamare anche quella di Chernobyl, ai vari numeri, ma nessuno risponde. Prima di mezzogiorno si chiarisce ogni cosa. Una nube radioattiva copre tutta Minsk. Individuiamo la presenza di isotopi di iodio. Era chiaramente andato in avaria un reattore. Il primo impulso, chiamare mia moglie a casa e avvertirla. Ma i nostri telefoni all'istituto erano tutti controllati. Questa eterna paura che ci è stata inculcata per decenni. Ma i miei non potevano sapere quello che stava succedendo. Di solito mia figlia, dopo le lezioni al conservatorio, passeggiava per la città con le amiche, mangiava un gelato in compagnia. Telefonare, dunque. Potevo avere delle noie. Essere escluso dalle attività coperte dal segreto di Stato. Non resisto molto, alzo il ricevitore. Ascoltami attentamente. Cosa c'è? Mi domanda invece mia moglie a tutta voce. Zitta. Chiudi le soprafinestre, avvolgi gli alimenti nel polietilene. Infilati i guanti di gomma e passa uno strofinaccio umido su tutto quello che puoi, pavimenti, superfici, tutto. Infila lo strofinaccio in un sacchetto di plastica e toglilo di mezzo. Metti di nuovo a lavare il bucato steso in balcone. È successo qualcosa lì da voi? Stai buona. Prendi due gocce di iodio diluite in un bicchiere d'acqua. Lavati la testa. Che... Ma non le lascio finire la frase e riattacco. Lei lavora nel mio stesso istituto, dovrebbe aver capito. Alle 15.30 veniamo a sapere che l'incidente si è verificato alla centrale di Chernobyl. La sera il pullman aziendale ci riaccompagna come sempre a Minsk. Durante la mezz'ora di tragitto restiamo in silenzio o parliamo d'altro.
Non osiamo parlare tra di noi a voce alta di quello che è appena successo. Abbiamo tutti la tessera del partito in tasca. Davanti alla porta dell'appartamento c'è uno strofinaccio bagnato. Dunque mia moglie aveva capito. Non appena entrato direttamente in anticamera, mi tolgo e getto in un angolo il vestito, la camicia, tutti gli indumenti, rimanendo in mutande. E a un tratto vengo preso da un accesso di collera. Al diavolo questa segretezza, al diavolo questa paura. Prendo l'elenco telefonico, le agendine di mia figlia, di mia moglie. Mi metto a telefonare a tutti quanti, uno dopo l'altro, per dire che io, dell'Istituto di Energetica Nucleare, segnalavo che una nube radioattiva stava passando sopra Minsk. Ed elenco anche le misure da adottare: lavarsi la testa, chiudere le finestre, le soprafinestre, rimettere a lavare il bucato steso ad asciugare, bere dello iodio, come assumerlo correttamente. La reazione della gente: grazie. Non chiedevano precisazioni e non davano il minimo segno di spavento. Io penso che non mi credessero o che non fossero in grado di capire la portata dell'evento. Non si è spaventato nessuno. Una reazione stupefacente. La sera stessa mi telefona un amico, fisico nucleare, dottore in scienze. Che beata incoscienza. Come eravamo fiduciosi a quel tempo. Solo adesso ce ne possiamo rendere conto. Mi telefona e incidentalmente mi comunica che per le feste del 1° maggio conta di andare con la moglie e i figli piccoli a casa dei suoceri, che vivono dalle parti di Gomel. «È un tiro di schioppo da Chernobyl, non è vero?» soggiunge. «Magnifica idea!» mi sono messo a gridare. «Ma ti ha dato di volta il cervello?» Questo la dice lunga sulla professionalità e anche sulla nostra fede. Ho urlato più che potevo. Probabilmente neanche se lo ricorda che allora gli ho salvato i bambini. Noi, parlo di tutti noi, non è che abbiamo dimenticato Chernobyl, è che non l'abbiamo capito. Che cosa potevano capirne del fulmine gli uomini dell'età della pietra? Nel libro di Alex Adamovich, la sua conversazione con Andrei Sakharov sulla bomba atomica. Lo sa che dopo un'esplosione nucleare c'è un buon odore d'ozono nell'aria? Gli aveva detto l'accademico, padre della bomba all'idrogeno. E c'è del romanticismo in queste parole, almeno per me, per la mia generazione. Mi scusi, ma credo di averle letto in viso una certa reazione. Lei ha l'impressione che io vada in visibilio per quello che è un incubo planetario e non per il genio dell'uomo. Ma è solo oggigiorno che la scienza dell'energia nucleare viene umiliata, disonorata. Invece la mia generazione, nel 1945, quando è stata fatta esplodere la prima bomba atomica, avevo 17 anni. Amavo la fantascienza. Sognavo di volare su altri pianeti. Ero giunto alla conclusione che l'energia nucleare ci avrebbe portati nello spazio. Sono entrato all'Istituto di Scienze dell'Energia di Mosca e lì ho saputo che c'era una facoltà ultra segreta, quella fisico-energetica. Siamo negli anni 50 e 60. I fisici nucleari, l'elite, l'entusiasmo. Gli studi umanistici erano relegati in secondo piano. Un nostro insegnante delle medie ci diceva che in 3 monete da un copeco c'era tanta energia da alimentare una stazione elettrica. Erano cose che mi lasciavano senza fiato. Ho letto, senza potermene distogliere, un libro americano che raccontava come era stata realizzata la bomba atomica, gli esperimenti, i dettagli delle esplosioni. Da noi invece era tutto avvolto nel più stretto segreto. Leggevo, immaginavo. I film sugli scienziati nucleari sovietici, 9 giorni in un anno, da noi l'hanno praticamente visto tutti. Gli alti stipendi, la segretezza, contribuivano all'aura romantica. Il culto della fisica, l'era della fisica. Perfino dopo che la centrale era saltata in aria. Quanto ci abbiamo messo a staccarci da questo culto? Hanno fatto venire degli scienziati a Chernobyl con un volo speciale. Molti non si sono neanche portati il servizio da barba perché erano sicuri di sbrigarsela presto. Per loro era una faccenda da risolvere in 4 e 48. Eppure li avevano informati che alla centrale nucleare c'era stata un'esplosione, ma essi credevano ciecamente nella loro fisica. Erano tutti della generazione segnata da quella fede. L'era della fisica è finita a Chernobyl.

Lei il mondo lo vede già con occhi diversi. Ho trovato recentemente in Konstantin Leontev un pensiero secondo il quale i risultati della corruzione fisico-chimica del mondo costringeranno prima o poi l'intelligenza cosmica a intromettersi nelle nostre faccende terrestri. Ma noi, educati nell'epoca staliniana, non potevamo certo ammettere nelle nostre riflessioni l'esistenza di chissà quali forze sovrannaturali. La Bibbia l'ho letta solo più tardi e ho anche sposato per la seconda volta la stessa donna. Ero andato via e sono tornato. Ci siamo nuovamente incontrati in questo mondo. La vita è una cosa incredibile, misteriosa. Io adesso credo. In cosa credo? Che il mondo tridimensionale sia ormai troppo stretto per l'uomo moderno. Come mai oggigiorno c'è tanto interesse per la fantascienza? L'uomo si stacca da terra, decolla, adopera altre categorie temporali, non più soltanto la terra, ma anche altri mondi. L'apocalisse, l'inverno nucleare. Nella letteratura occidentale tutto questo era già stato scritto, come in una sorta di prova generale. Si sono preparati al futuro. L'esplosione di una grande quantità di armi nucleari provocherà ovunque degli incendi giganteschi. L'atmosfera si saturerà di fumo. I raggi del sole non potranno più raggiungere la superficie della Terra, dove si svilupperà una reazione inarrestabile. Freddo, sempre più freddo. Le premesse perché nelle coscienze si radicasse questa versione profana della fine del mondo sono state poste fin dai tempi della rivoluzione industriale del XIX secolo. Ma le bombe atomiche non spariranno, neppure quando l'ultima testata nucleare verrà distrutta. Resteranno le conoscenze scientifiche. Lei si limita a pormi delle domande, io invece cerco sempre la discussione. C'è di mezzo il conflitto generazionale, se n'è accorta? La storia dell'atomo non è soltanto un segreto militare, un mistero, una maledizione. È anche la nostra giovinezza, il nostro tempo, la nostra religione. Sono passati 50 anni, solo 50 anni. Ora anche a me sembra talvolta che il mondo sia governato da qualcun altro e che noi con i nostri cannoni e navi spaziali siamo come dei bambini. Ma non ne sono ancora del tutto certo. La vita è davvero una cosa incredibile. Io della fisica ero veramente innamorato e pensavo non vorrò mai occuparmi di nient'altro che non sia la fisica. E invece adesso mi è venuta voglia di scrivere. Su che cosa? Sul fatto, ad esempio, che per la scienza l'uomo di cuore è un incomodo, un elemento di disturbo. Su come pochi fisici possano cambiare il mondo intero. Sulla nostra dittatura. La dittatura della fisica e della matematica. Mi si è aperta un'altra vita, nuova. Prima dell'operazione sapevo già di avere il cancro. Pensavo che mi rimanessero solo pochi giorni di vita e con tutte le mie forze non volevo morire. Improvvisamente comincio a notare ogni fogliolina, i fiori dei vivaci colori, il cielo luminoso, l'asfalto di un grigio scintillante, le fessure nell'asfalto e dentro e fuori queste fessure le formiche con loro andirivieni. No, penso, devo aggirarle. Ne ho compassione. Perché dovrebbero morire? L'odore della foresta mi stordisce. Percepisco gli odori ancora più intensamente dei colori. Le lievi bitulle, i solidi abeti. E non vedrò più tutto questo. Vivere un secondo, un minuto di più. Perché ho perduto così tante ore, giorni davanti al televisore, nella girandola dei giornali? Ciò che più conta è la vita. E la morte. Valentin Alexeevich Borisevich, ex direttore di laboratorio dell'Istituto di Energetica Nucleare dell'Accademia delle Scienze di Bielorussia. Monologo su qualcosa che può andare oltre Kolyma, Auschwitz e l'Olocausto. Nei primi giorni i nostri sentimenti erano confusi. Ne ricordo due, i più intensi, la paura e il risentimento. Era successo quel che era successo e ci lasciavano senza informazioni, le autorità tacevano, i medici non dicevano niente. A livello del nostro distretto aspettavano le istruzioni dal comitato provinciale, alla provincia aspettavano che si facesse Viva Minsk e Minsk aspettava invano direttive da Mosca. Era una catena lunga lunga, alla cui estremità c'erano poche persone che decidevano tutto quanto. Eravamo dunque senza difesa. In quei giorni era questo il sentimento dominante.
Pochi individui decidevano della sorte di noi tutti, della sorte di milioni di persone, così come bastavano poche persone per ammazzarci tutti. Non dei maniaci o chissà quali assassini seriali, semplici operatori in servizio alla centrale nucleare. Quando l'ho capito sono rimasta semplicemente sconvolta. Chernobyl aveva spalancato un abisso senza fondo, qualcosa che può andare oltre Kolyma, Auschwitz e l'Olocausto. Con la scure e l'arco o anche con lanciagranate e addirittura le camere a gas, l'uomo non può uccidere tutti i suoi simili. Ma con l'atomo a disposizione? Io non sono una filosofa e non mi metterò a fare della filosofia. Conviene piuttosto che le racconti ciò che mi ricordo. Il panico dei primi giorni. Alcuni si sono precipitati in farmacia a fare incetta di iodio, altri hanno smesso di andare al mercato e di comprare latte e carne, specialmente di manzo. Nella nostra famiglia si era deciso, per la circostanza, di non fare economie sul mangiare. Acquistavamo il salame più caro sperando che almeno quello fosse fatto con carne buona. Ben presto avevamo però saputo che la carne contaminata veniva aggiunta proprio all'impasto del salame più caro, perché, era questo il ragionamento, a causa del prezzo veniva acquistato in minori quantità e consumato con più moderazione. Eravamo tutti chiaramente senza difesa, ma di questo lei avrà già sentito raccontare. È di un'altra cosa che vorrei scrivere, del fatto che eravamo una generazione sovietica. I miei amici sono medici, insegnanti, l'intelligenza locale. Avevamo la nostra piccola cerchia. Un giorno ci siamo riuniti a casa mia, stavamo prendendo il caffè. A un certo punto nasce una discussione tra due donne, molto amiche, va detto. Una è medico e tutte e due hanno dei bambini piccoli. La prima: domani vado dai miei genitori, lascio a loro i bambini, se dovessero ammalarsi non me lo perdonerei mai. La seconda: sui giornali c'è scritto che la situazione ritornerà normale entro pochi giorni. Hanno mandato l'esercito, elicotteri, mezzi corazzati. L'abbiamo sentito alla radio. La prima: consiglio anche a te di fare lo stesso. Allontana i bambini. Portali via, a riparo. Questa non è una guerra. È qualcosa che neanche possiamo immaginarci. Inaspettatamente hanno alzato il tono e hanno finito per litigare, con accuse reciproche. Sei una traditrice. Dov'è il tuo istinto materno? Fanatica. Che fine avremmo fatto se tutti si fossero comportati come te? Come avremmo vinto la guerra? Due donne, giovani e belle, le quali stravedevano entrambe per i propri figli, si scambiavano aspre accuse. Era la ripetizione di qualcosa, di un testo ben noto. E noi tutti che eravamo presenti, io stessa, avevamo la sensazione che quella donna facesse dell'allarmismo inutile. Bisognava aspettare che ci dicessero qualcosa, che ci comunicassero cosa fare. Ma lei, che era medico, ne sapeva di più. Non siete capaci di difendere i vostri stessi figli. Vi minaccia forse qualcuno, ma avete ugualmente paura a muovere anche solo un dito. Come l'abbiamo disprezzata, addirittura odiata quella volta. Ci aveva rovinato la serata. Il giorno dopo lei è partita e noi abbiamo fatto indossare ai nostri bambini i vestiti della festa e li abbiamo portati alla manifestazione del 1° maggio. Potevamo andarci, ma potevamo anche non andarci. Spettava a noi scegliere. Nessuno ci obbligava o ci forzava. Ma abbiamo ritenuto che fosse un nostro dovere, ci sarebbe mancato altro. In un simile momento, in una ricorrenza come quella, dovevamo essere tutti assieme, dare aria alle stanze, mescolarci alla folla. La segreteria del comitato locale del partito era in piedi, al gran completo, sulla tribuna. Il primo segretario si teneva accanto la figlia, in modo che tutti potessimo notarla. La bambina indossava soprabito e cappello, benché splendesse il sole, mentre suo padre era intabarrato in un impermeabile tenda mimetico. Però erano lì, questo me lo ricordo. Essere inquinata non è soltanto la nostra terra, ma anche la nostra coscienza. E anch'essa per chissà quanti anni. In questi ultimi tempi sono cambiata più che in tutta la mia precedente vita di 40 anni. Ho riflettuto molto. Laggiù, nella zona, la gente è chiusa in trappola. Una trappola per topi. Nessuno sa cosa farsene di questi uomini e donne qualsiasi. Sono cessati i trasferimenti e loro vivono come nel gulag. Il gulag di Chernobyl. Ricordo quanta fatica mi costava ogni lezione. I bambini si aspettavano che ne parlassimo. Chernobyl era ovunque, tutto attorno, non avevamo altra scelta. Dovevamo imparare a conviverci. E dovevo imparare le parole ex novo. Ma in che modo? Dove potevo apprenderle, leggerle?
Insegnavo l'amore, volevo vincere con l'amore. Sto in piedi davanti ai bambini, in classe. Amo il nostro villaggio, amo il nostro fiume, i nostri boschi. Proprio questi, questi. Non c'è niente di meglio per me al mondo. Non li ingannavo, insegnavo l'amore. Ci è accaduto qualcosa che è oltre Colima, Auschwitz e l'Olocausto. La tecnica ci ha portati ai confini di un altro mondo, ma non abbiamo le cognizioni necessarie. C'è la cultura prima di Chernobyl, ma non c'è quella dopo Chernobyl. Viviamo tra le idee della guerra, del fallimento del socialismo e di un futuro incerto. Mentre invece avremmo proprio bisogno di dare un nuovo significato al nostro futuro. Noi che a un tratto ci siamo ritrovati senza le grandi prospettive che ci aspettavamo. Soffriamo la mancanza di nuovi concetti, idee, pensieri. Dove sono i nostri scrittori? I filosofi? Perché tacciono? E non parlo del fatto che la nostra intelligenza, proprio quella che più di tutti ha auspicato e preparato la libertà, ora è stata messa da parte, indigente e umiliata. Io non ho la possibilità di comprarmi neppure i libri che sarebbero indispensabili. E i libri sono la mia vita. All'improvviso siamo risultati inutili. È qualcosa di cui non riusciamo a capacitarci. Mi pongo continuamente la domanda: perché? Chi farà il nostro lavoro? Ma questo è un grande tema a parte. Ho scritto questa lettera perché rimanesse la verità di quei giorni e dei nostri sentimenti, di come cambiavamo. Dalla lettera di Ludmilla Mitrievna Polenskaya, insegnante, evacuata dalla zona di Chernobyl.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Antonio Lotti. Eco per due oboi, fagotto e basso continuo. Allegro moderato, adagio allegro. Ensemble Zefiro.